0: Martedì e siamo al secondo appuntamento con il nostro dossier sulle storie del calcio che ci piace, no? Vi dicevo prima, un calcio che è fuori dalle grandi cifre del business e forse anche un calcio un po' più umano. Iniziano giovedì i mondiali FIFA 2026 negli Stati Uniti, in Canada, in Messico. Il mondiale più affollato di sempre, 48 squadre, anche quello con i ricavi diretti più ingenti di sempre, pare supereranno i 10,9 miliardi di dollari, ai quali poi vanno aggiunti molti miliardi tra diritti TV, ingaggi, impatto sui listini di borsa, advertising e chi più ne ha più ne metta. E noi allora invece abbiamo deciso di raccontarvi 5 storie di calcio, diciamo così, antisistema. Ieri l'abbiamo fatto con il San Paoli di Amburgo e oggi invece ci spostiamo in Irlanda e vogliamo raccontare la storia dei Bohemians di Dublino. Allora, è con noi Cosimo Giordano, al quale innanzitutto do il buongiorno e benvenuto ad Alphaville.
1: Buongiorno Sandra, buongiorno, grazie per l'invito. Buongiorno.
0: Ci mancherebbe. Allora, Cosimo Giordano, lei è direttore e fondatore della testata giornalistica Sottoporta, che si prefigge proprio di raccontare, no, le cose belle del calcio internazionale. Allora, dicevo, il Bohemian Football Club, parliamo di questa squadra, una squadra che gioca in prima divisione in Irlanda e spesso è citata come squadra, come club che prende posizione su temi come diritti sociali, antirazzismo, sindacalismo, clima, solidarietà internazionale. Ma allora volevamo chiederle, no, un aiuto per mettere un po' a fuoco questa realtà e capire come nasce questa squadra e come questo attivismo poi è diventato parte integrante della sua identità.
1: Beh Sandra, l'attivismo del Bohemian non nasce come operazione di marketing, ma dalla sua struttura e dalla sua storia. E, essendo un club controllato dai soci e profondamente radicato nel quartiere di Finsborough a Dublino, il rapporto con la comunità è sempre stato centrale. Il Bohemian, come hai detto tu, è noto per promuovere l'inclusività e sensibilizzare su alcuni temi delicati e collabora costantemente a programmi e iniziative per migliorare la vita della propria comunità. E basti pensare che da 25 anni esiste la Chrysalis Community Drug Project, un punto di riferimento nella zona nord del centro di Dublino che crea percorsi di supporto e recupero per i membri e tifosi del Bohemian affetti da tossicodipendenza, e compresi i familiari, che è un dettaglio secondo me da non sottovalutare.
0: Ecco, dicevi, ti do del tu, io approfitto visto che ti sei lanciato, ti seguo con piacere Cosimo, ma visto che dicevi che questo progetto, no, esiste da 25 anni, questa squadra da quanto esiste?
1: Ha una storia ultracentenaria. Il Bohemian, wow, è stato fondato nel 1890, e quindi stiamo parlando di un club davvero ultracentenario. È nato in una Dublino che non sapeva ancora cosa volesse essere, tra il peso del colonialismo e i sogni di rivoluzione. È uno dei club fondatori della League of Ireland, campionato che ha vinto per 11 volte. Ma la statistica particolare è un'altra e magari ne parleremo, perché il Bohemian appartiene al 100% ai propri tifosi.
0: No, parliamone insomma, perché appunto parlavamo di un calcio europeo, ma non solo, no? Che è sempre più dominato da fondi di investimento, da multinazionali, da proprietari miliardari. Invece il Bohemian, lo accennavi prima, continua ad essere controllato dai suoi membri secondo il principio un socio, un voto. Allora ci racconti di più?
1: Beh sì, il Bohemian deve rispondere solo ai suoi soci e basta, quindi direi che uno dei principali vantaggi è che il club non potrà mai morire per il capriccio di un fondo di investimento, per il fallimento di un proprietario miliardario. E questo controllo collettivo crea inoltre un forte senso di appartenenza, perché i tifosi non sono semplici clienti, ma custodi e coproprietari del progetto, e tutto ciò è davvero bellissimo. E d'altra parte ci sono anche degli svantaggi, dei limiti evidenti, perché un club controllato dai soci dispone generalmente di meno capitale rispetto a società sostenute da grandi investitori, appunto, e avere meno soldi significa minore capacità di spesa sul mercato o infrastrutture più difficili da finanziare, magari. Poi i processi decisionali possono essere più lenti o comunque un freno. In parole povere, il modello popolare garantisce maggiore democrazia e forse è più bello, nel senso è una bellissima cosa, ma è più complicato magari competere costantemente ad alti livelli e di sicuro questo non garantisce il successo sportivo.
0: Quindi qui, com'è messo il Bohemian? Sta vincendo, ha vinto ultimamente. Io dicevo che è in prima divisione, com'è se l'è cavata quest'anno?
1: Il campionato si sta giocando, il Bohemian non vince un titolo dal 2009, però comunque è sempre lì, a più o meno ad alti livelli, anche perché il campionato irlandese non ha tantissime squadre, però ecco, ci provano ogni anno perché e poi l'obiettivo è quello di, appunto, di competere per vincere qualcosa, magari.
0: Ecco, non so se sai rispondermi a questa domanda, ma mi stavo chiedendo, ma per diventare soci del Bohemian bisogna avere un qualche rapporto con Dublino, eccetera, o basta magari aderire, no, a questo progetto sportivo barra politico della squadra?
1: Beh, il Bohemian accoglie tutto e
0: E
1: tutti.
0: questo ci
1: Il Bohemian
0: piace, insomma.
1: è perché appartiene davvero al 100% ai propri tifosi e questo modello di gestione comunque ha profondamente plasmato i valori e la direzione del club stesso, che non deve tenere conto di nessuno se non dei propri soci. Quindi hai parlato di politica, i Blues, così soprannominati, hanno adottato un'identità politica molto di sinistra da più di un decennio, visibile nel branding del club, nel linguaggio, nei messaggi pubblici, ma anche nelle iniziative comunitarie. Un modello che ricorda per certi versi quello del St. Pauli di Amburgo, se proprio vogliamo fare un piccolo paragone, perché comunque la cultura del club è il risultato di un dibattito costante che va sulla stessa direzione. Se il club promuove valori progressisti è perché la maggioranza dei suoi soci si identifica in essi e le posizioni pubbliche poi sono da considerare parte della loro identità. E il Bohemian è visto davvero come un'istituzione profondamente legata al proprio territorio perché è attento a tutto quello che succede intorno e utilizza il calcio come amplificatore culturale e sociale, che se ci pensiamo bene è uno strumento unico. Ed è così che le scelte culturali, politiche, nascono appunto da un dialogo continuo tra club, tifosi e comunità locale.
0: Allora, ci dicevi prima, no, dei processi democratici.

0: In sintesi, no? Portare in luce quelli che sono gli elementi che distinguono questa squadra rispetto al resto del business calcistico contemporaneo. Abbiamo detto un socio, un voto, i progetti sociali. C'è qualcos'altro, Cosimo, che abbiamo lasciato fuori, insomma, dall'obiettivo?
1: Direi che il Bohemian ha dimostrato che esiste un modo diverso di generare valore economico. E Sandra, vorrei parlare delle maglie, perché il Bohemian ha capito, come altri pochi club al mondo, che la maglia non è un prodotto, è un manifesto, e da anni la usa per raccontare storie di musica, di artisti, di una città che si chiama Dublino. Nel 2021, ad esempio, il Bohemian ha collaborato con la band Fontaine's DC per realizzare una maglia che aveva lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema dei senza tetto in Irlanda. Con il 15%, se non sbaglio, dei profitti derivanti dalla vendita, devoluto direttamente a Focus Ireland, che è un'organizzazione che supporta le persone senza fissa dimora o a rischio di diventarlo. Quindi proprietà popolare, il forte legame con la comunità e con il territorio, l'impegno sociale e civile comunque per migliorare la vita delle persone nella loro comunità. Il Bohemian Football Club è tutto questo. E in un'epoca in cui il calcio sembra aver venduto la propria anima alle logiche del mercato, hai citato tu all'inizio come il mondiale sia estremamente ricco, parliamo di miliardi, il Bohemian ci ricorda perché ci siamo innamorati di questo gioco, perché non lo considera soltanto intrattenimento business, ma lo considera un mezzo, uno strumento per aiutare cause, persone e luoghi.
0: Insomma, anche per fare comunità. Cosimo Giordano, io ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi e averci raccontato questa bella storia, la storia dei Bohemians di Dublino. Lo ricordo, tu sei direttore e fondatore della testata giornalistica Sottoporta.
1: Sottoporta, Sandra, sì. Non è proprio una testata giornalistica, ma è un progetto editoriale indipendente dedicato al calcio internazionale, attivo attraverso contenuti social, podcast e approfondimenti sul sito. Magari un giorno ci arriveremo, però adesso siamo
0: hai fatto bene, sono stata presa così dallo
1: ringrazio.
0: Slancio ma hai fatto bene, e comunque abbiamo dato, insomma, gli strumenti perché il nostro pubblico possa reperire, ritrovare, rintracciare il tuo e il vostro lavoro. Grazie ancora e alla prossima occasione.
1: Grazie mille.

Questa è la prima registrazione di una nuova opera di Vivaldi, La Costanza Trionfante, eseguita dall'ensemble Modo Antiquo diretto da Federico Maria Sardelli. Si tratta di un disco pubblicato dall'etichetta Passacaglie ed è importante perché una parte consistente della sua produzione teatrale purtroppo è andata perduta. Ma questo non è un titolo sconosciuto riemerso dall'oblio per caso, ma il frutto di una ricerca paziente e scrupolosa di Sardelli, che gli ha consentito di riassemblare i materiali di metà del dramma per musica che venne rappresentato nel Carnevale del 1716 a Venezia, nel Teatro di Saint-Moisés, e successivamente in altre città. Ecco come ha descritto il suo lavoro di indagine. Si studiano a lungo le fonti superstiti di un'opera di cui sopravvive una manciata di arie e pian piano se ne rintracciano altre, migrate in opere o pasticci disseminati per l'Europa, oppure rimaste in circolazione come arie sciolte di baule, finché non si ricostituisce un grosso nucleo di composizioni fino ad oggi disperse o ignorate. Nel caso specifico, una piccola parte di queste arie erano state scoperte da Faun Tannenbaum Tiege e Michael Talbot, contenute in una raccolta di vari autori che si trova nel castello di Berkeley in Inghilterra. Tra queste c'è l'aria Non sempre folgora, che qui è interpretata da Valentino Buzza.

Prima di proseguire nell'ascolto di questo disco, vi leggo l'argomento dell'opera La Costanza Trionfante, così come è stato descritto originariamente dal suo librettista, Antonio Marchi. Artabano, re dei Parti, reso più potente per le conquiste e più ardito per le vittorie, drizzò l'orgoglio delle schiere contro il sfortunato Tigrane, re dell'Armenia. Costò gran sangue all'esercito d'Artabano la vittoria e in faccia a vinti e a vincitori comparì più fastoso nel suo trionfo con la preda dell'infelice Doriclea, sposa del vinto Tigrane. Si fine che arrivata tal notizia a Mitridate re di Ponto, qual era in quelle vicinanze, con il suo esercito, spedisce per via sotterranea in Artassata parte dei suoi, che uniti alla fedeltà di vassalli di Tigrane, inaspriti dalla tirannia del vincitore, precipitano dall'usurpato soglio il tiranno e rimettono in trono con comune allegrezza il suo primiero rege. La scena si rappresenta in Artassata, metropoli dell'Armenia, e luoghi circonvicini.

0: Dopo la lettura della descrizione originale della storia narrata nel libretto dalla Costanza Trionfante di Vivaldi, abbiamo ascoltato l'aria di Tigrane per scorgere quel core, interpretata da Cecilia Molinari. Riprendiamo ora il filo del discorso su come è stato possibile eseguire e registrare una buona metà di quest'opera che era praticamente dispersa. Ad aiutare Sardelli nel compito di rintracciare una parte delle arie perdute è il fatto che Vivaldi, come altri compositori della sua epoca, riutilizzava parti delle proprie musiche inserendole in nuovi contesti, quando queste si prestavano per l'occasione. Questo è il caso dell'Ercole sul Termodonte e soprattutto del Teuzzone, nel quale figura l'aria in trono assiso, affidata al personaggio di Sivenio. Ma nel caso della Costanza Trionfante è quella di Artabano, che ascoltiamo interpretata da Biagio Pizzuti.
1: In trono assisi di grido, non vince amore, non vince amore, il crudo cuore.

Oltre al nucleo iniziale delle arie originali della Costanza Trionfante di Vivaldi e a quelle utilizzate in altre opere dal compositore stesso, Sardelli ha cercato le tracce lasciate dalla circolazione della musica appartenente a quest'opera in giro per l'Europa e disperse in opere altrui, e nei pasticci che erano frutto dell'assemblaggio di arie di diversi autori per creare nuove opere con materiali, per così dire, di seconda mano. Oppure nelle trascrizioni e riduzioni fatte per essere utilizzati dai cantanti come arie di baule, che entravano a far parte del loro repertorio più amato e apprezzato dal pubblico. In alcuni casi Sardelli ha operato quello che gli stesso ha definito un lavoro di restauro, come la ricostruzione delle parti interne mancanti. È il caso dell'ultimo ascolto da questo disco, e si tratta dell'aria di Doriclea, Un bacio, un vezzo, un riso, intonata da Valeria La Grotta. Un caro saluto da Paolo Scarnecchia.

porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. I profumi d'amore inebriranno i nostri corpi. La bonaccia d'agosto

0: Al Museo Romano di Losanna c'è un'esposizione che unisce due mondi apparentemente molto lontani, sia temporalmente che geograficamente: l'antichità greco-romana e la cultura pop giapponese. La nostra corrispondente dalla Svizzera francese, Malena Villa, in collegamento con noi questa mattina, ha visitato la mostra. Buongiorno, Malena.
1: Ciao Mattia, sì esatto, la mostra propone un vero e proprio viaggio nel paese del Sol Levante alla scoperta di come la cultura pop giapponese si sia ispirata a questa arte antica greco-romana. La mostra, devo dire, è veramente molto bella, l'ho visitata questo weekend e non è una classica esposizione museale perché le sale sono state allestite come se ci si trovasse veramente tra le vie del Giappone, quindi ci sono le tipiche lanterne rosse, le insegne luminose, le teche in bambù. E come hai detto, l'accostamento tematico è piuttosto particolare, mi ha sorpreso perché da un lato ci sono le serie TV anime, i fumetti manga, i videogiochi, dall'altro invece c'è l'antica Grecia, l'antica Roma. E la mostra si apre con un'introduzione storica molto importante. Infatti il Giappone per molto tempo è stato un paese molto chiuso, molto isolato e quindi soltanto un'elite intellettuale aveva poi accesso ai testi della filosofia greca, ad esempio. Poi nel 1853 lo sappiamo che l'ufficiale americano Matthew Perry approda sulle coste giapponesi e da lì inizia tutta un'apertura forzata, voluta soprattutto dagli Stati Uniti verso l'Occidente. E quindi iniziano piano piano a diffondersi anche tutti quegli elementi della cultura occidentale. Pensa che la prima traduzione in giapponese di Platone risale soltanto all'inizio del Novecento, tra il 1903 e il 1911, veramente molto tardi.
0: Eh sì, è vero.
1: E anche questo è interessante, a tradurli è stato Takataro Kimura, un filosofo e uno storico giapponese che teorizzò addirittura una radice comune tra la Grecia antica e il Giappone, fece dei parallelismi tra le divinità delle due culture, ad esempio accostò la dea Atena alla dea shintoista Amaterasu. E noi oggi magari questi parallelismi fanno un po' sorridere o comunque sembrano un po' forzati.
0: Certo.
1: Però all'epoca in Giappone c'era un forte nazionalismo e molti discorsi politici e accademici cercavano un po' di dimostrare, no, la superiorità culturale dell'impero. E Kimura quindi credeva addirittura che i giapponesi discendessero direttamente dai greci e che quindi fossero il popolo civilizzato più antico del mondo. È un discorso pericoloso che giustificava anche delle ambizioni coloniali, una volontà suprematista, che purtroppo non si limitavano al Novecento, ma a volte riecheggiano ancora oggi in certi discorsi revisionisti, se posso dire così.
0: Quindi un parallelismo un po' forzato nel rapporto tra cultura giapponese e greca in alcuni così commentatori o pensatori greci che hanno portato il pensiero greco in Giappone. È però un discorso molto interessante da fare, da sollevare, da studiare. E veniamo dunque, Malena, al tema centrale della mostra: il legame tra la cultura pop giapponese e l'antichità classica.
1: Sì, allora, l'unione tra queste due culture avviene storicamente prima nel teatro, con delle compagnie nipponiche che adattarono le opere di Euripide e di Sofocle a partire circa dagli anni 50 del Novecento. E la tragedia greca è stata scoperta in Giappone attraverso il teatro No, che è una forma di teatro giapponese, non un po' particolare. Ed esistono delle analogie abbastanza sorprendenti tra queste due tradizioni, perché entrambe utilizzano unicamente attori uomini, quindi indossano spesso delle maschere. E entrambi poi la musica e i cori sono veramente una componente centrale nella narrazione teatrale. Poi in realtà si trova anche nell'architettura, ma oggi gli esempi più famosi sono sicuramente quelli dei manga e degli anime. Infatti, nell'enorme produzione giapponese, le storie che attingono direttamente dall'immaginario classico sono una minoranza, ma hanno avuto comunque un enorme eco grazie a questa strategia di marketing chiamata Media Mix, quindi dove diversi canali di comunicazione si combinano, quindi dai manga vengono tratte serie TV, dalle serie TV videogiochi, poi vengono create figurine, gadget vari e così via. E quindi poi negli anni 70-80 questa ondata di cultura pop giapponese arriva anche qui in Europa, grazie soprattutto alla televisione francese. Poi emerge anche nel mondo italofono, perché alcuni anime hanno avuto anche molto successo in Italia e anche da noi in Ticino. E io sono di una generazione più giovane, quindi sono serie TV che non
0: Più
1: fanno
0: giovane
1: parte
0: di me
1: proprio del mio.
0: sicuramente, sì, ma...
1: Diciamo che non fanno parte del mio bagaglio culturale, però chi è stato ragazzino tra gli anni 70 e 80 si ricorderà sicuramente di Goldrake, l'anime di Gonagai,
0: Certo.
1: di Ulisse 31, dei Cavalieri dello Zodiaco, questo lo conoscevo anche io. E ecco, sono tutte serie che si rifanno in qualche modo all'antichità classica, quindi in Goldrake, nei Cavalieri dello Zodiaco, sono soprattutto i nomi dei personaggi che si riferiscono alla mitologia greca e romana. E magari ti faccio qualche esempio: Actarus, l'alias Duke Feed, quindi il principe protagonista, è un nome che viene dall'astronomia greca. Nei Cavalieri dello Zodiaco, Lady Isabel è la reincarnazione della dea Atena. Poi in Ulisse 31 direi che il riferimento omerico è abbastanza ovvio.
0: Eh beh, interessante, beh, anche io non sapevo di tutti questi, certo immaginavo, ma non sapevo di tutti questi legami con, diciamo così, la mitologia greca. E oltre a questi riferimenti puntuali al mondo antico, c'è anche una ripresa tematica dei racconti mitologici e delle leggende classiche?
1: Sì, assolutamente. Soprattutto nelle prime produzioni giapponesi c'è una ripresa delle storie mitologiche, delle divinità greco-romane. Poi col tempo i manga, gli anime iniziano a raccontare storie che sono un po' più vicine alla vita quotidiana, quindi trattano di amore, di sport, ma anche di guerra. Infatti, molti mangaka, cioè gli autori di fumetti giapponesi, gli autori di manga, si ispirano molto anche alle guerre puniche, ai legionari romani, a personaggi storici come Annibale, Scipione l'Africano, poi ovviamente si ispira molto anche l'Iliade, ma anche qua in Occidente c'è anche un
0: Certo.
1: bacino inesauribile di storie. E poi questi temi si trovano soprattutto nei manga shonen, che sono dei manga rivolti ad un pubblico di giovani ragazzi, quindi sono prevalentemente maschi che hanno tra i 12 e i 18 anni, insomma in età adolescenziale. Per fare qualche titolo, fanno parte di questa categoria Dragon Ball, Naruto, One Piece, un po' più famosi. E i miti greci si adattano veramente molto bene a questi manga per ragazzi perché in entrambe le tradizioni vengono valorizzati tre principi fondamentali che sono l'amicizia, l'impegno, quindi la perseveranza di fronte alle difficoltà, di fronte agli ostacoli e poi il raggiungimento della vittoria. A me questo modello ha ricordato un po' il racconto di formazione o la struttura della fiaba, ma con un eroe che fa parte, che viene dall'antichità classica e poi riadattato alla cultura nipponica. E poi ci sono i manga shoujo. Io mi scuso per la pronuncia giapponese, che sarà sicuramente pessima,
0: Ti
1: e
0: perdoniamo.
1: meno male. E questi manga invece sono pensati per un pubblico femminile, anche qua adolescenziale, e trattano temi più sentimentali, più introspettivi, ma non soltanto. Diciamo che la distinzione tra questi due generi non è sempre netta. Un esempio famosissimo di shoujo con riferimenti all'antichità classica è Sailor Moon. Infatti anche qua i nomi di moltissimi personaggi si rifanno a dei ed eroi mitologici e in Sailor Moon poi si racconta la storia di scontri, di battaglie, quindi non ci si limita soltanto a tematiche affettive e sentimentali. E poi magari due parole per concludere, un'altra similitudine piuttosto strana che a me ha fatto anche sorridere, in questo caso tra la Roma antica e il Giappone contemporaneo, è la passione condivisa per i bagni pubblici e le sorgenti termali.
0: È vero, non ci avevo pensato, però effettivamente è così. Ci sono
1: Sì,
0: dei
1: c'è una
0: casi.
1: lunghissima tradizione e infatti c'è il manga di Mari Yamazaki, che tra l'altro è un manga anche piuttosto recente, e parla proprio di questa similitudine culturale e segue le vicende di un ingegnere e di suo nipote, Lucius Modestus, che è esperto di progettazione di terme e un giorno viene risucchiato dal fondo della vasca e si ritrova nel Giappone contemporaneo. Sembra molto simpatico, molto divertente. Io non ho visto l'anime, ma so che è disponibile su Netflix. Comunque non voglio anticipare troppo. La mostra...
0: Ricordaci appunto di fino a quando si potrà vedere questa mostra.
1: La mostra è aperta fino a gennaio 2027, quindi se qualcuno dovesse avere l'occasione di passare un weekend a Losanna, io la consiglio sicuramente ai nostalgici degli anni Ottanta, ma anche agli amanti magari degli anime più recenti, perché racconta veramente un secolo e mezzo di dialogo tra l'antichità classica e il Giappone pop, quindi da Kodai a Gendai, cioè dall'antico al contemporaneo.
0: Eh sì, chi l'avrebbe detto? Effettivamente questo legame c'è ed è interessante, anche è divertente, come ci hai raccontato. Malena Villa, grazie per essere stata con noi oggi, a presto.
1: Ciao, grazie.

0: Lo spettacolo più sensazionale e inverosimile creato dall'umanità si rinnova ogni settimana al microfono di Gaia Varon, Davide Fersini e Paolo Borgonovo. Il ridotto dell'opera. La finestra di Rete 2 sul mondo del melodramma. Venerdì alle 14.30, in replica alle 23 e il sabato alle 13.30.
1: Rete 2.

I'm

nave Leon Prati, le magliette di mandrache, di odori sempre pieno, Ameriano del Tirreno. E guardando quattro mori, tristemente ti consoli, mentre il tuo pensiero corre a chi invece c'ha la torre. Ma non porre il paragone, sono due tipi di persone, per fortuna non uguali,

0: vestito e c'hai il zoccolo infradito. Sullo scarabeo contento, con capelli biondi al vento, ballo. Le chiavi idee, lo sai idee, ho visto Timothy idee, ma ha detto c'è l'onde si va. Boa Monica, bade, è una pota di idee, ha due puppe di e c'è un barcone di sciagerani sopra te. Ma mi ci metterei a pane per davvero. Buone. Oh, favaini. Oh, bello. Oh, e sciunci. Te lo dio.
1: Il concerto.ch. Care persone all'ascolto, benvenute al concerto.ch di oggi. La Lita del Parente vi accoglie su Rete 2 in apertura di un pomeriggio ricco di musica selezionata per noi da Lisa Nembrini. La puntata di oggi è dedicata a Karl Engel, pianista svizzero. Ha studiato con Paul Baumgartner al Conservatorio di Basilea dal 1942 al 1945 e dopo la Seconda Guerra Mondiale ha ripreso gli studi di pianoforte con Alfred Cortot all'École Normale de Musique di Parigi fino al 1949. Nel 1952 vince il secondo premio al celebre concorso musicale Regina Elisabetta del Belgio, il Queen Elizabeth Competition. Insegna alla Hochschule Musik un Theater di Hannover e dal 1980 ha tenuto corsi di perfezionamento in Svizzera e all'estero. Karl Engel si distinse per la sua carriera di concertista e il suo repertorio comprendeva opere di Mozart, di cui eseguì tutti i concerti per pianoforte e le sonate di Beethoven e di Schumann, oltre a brani di compositori svizzeri contemporanei, fra cui Peter Mieg, Albert Möschinger e Julien-François Zbinden. Spesso collaborava per concerti cameristici con il violoncellista Pablo Casals, il violinista Yehudi Menuhin e il quartetto Melos. Karl Engel ha registrato l'opera completa per pianoforte di Mozart e di Robert Schumann. Ha realizzato inoltre numerose registrazioni con i cantanti Dietrich Fischer-Dieskau, Hermann Prey, Brigitte Fassbender, Peter Schreier e molti altri. Ha inoltre registrato una straordinaria interpretazione del concerto per pianoforte di Stravinsky. Dunque, noi oggi ascolteremo brani di Schubert e Zbinden, iniziando da una storica produzione SRF con Schubert, 12 Wiener Deutsche per pianoforte interpretata da Karl Engel.

Abbiamo ascoltato di Schubert 12 Wiener Deutsche per pianoforte interpretate da Karl Engel. Franz Schubert nasce a Lichtental, vicino a Vienna, il 31 gennaio 1797, figlio di un maestro di scuola, dodicesimo di 19 fratelli. Trascorre l'infanzia in condizioni economiche estremamente precarie, ma la sua famiglia ha spiccate attitudini musicali. Ben presto, infatti, suona in quartetto col padre e i due fratelli. Incomincia a studiare musica con il maestro di coro del paese e a 11 anni è cantore del Convitto Reale a Vienna, dove può proseguire gli studi, avendo tra i vari insegnanti Antonio Salieri. Nel 1813, uscito dal convitto, deve studiare da insegnante per obbedire alla volontà paterna e nel 1814 diventa assistente del padre nella stessa scuola di paese. Qui rimane per ben 3 anni, ma infine rompe decisamente col padre e con la scuola, si stabilisce a Vienna, contando sull'appoggio di una cerca di amici affezionati che lo aiuteranno per tutta la vita. Nel 1818 trascorre un breve periodo presso il conte di Esterházy in Ungheria, dove ritorna nel 1824, ma per il resto rimane quasi sempre a Vienna, febbrilmente dedito alla composizione, al punto da cominciare verso il 1822 a soffrire di nervi. In quel periodo Franz Schubert ha 25 anni. Fa qualche tournée di concerti in Austria col cantante Vogel, trovando ottima accoglienza coi leader, ma la sua produzione non riesce a oltrepassare una cerchia ristretta, così gli mancherà praticamente del tutto l'appoggio economico degli editori. Solo nel 1828 un suo concerto a Vienna incontra un successo entusiastico, ma la sua salute, da tempo minata, non lo sorregge più e muore in seguito a un attacco di tifo il 19 novembre 1828. Verrà sepolto accanto a Beethoven a Vienna. Noi ascoltiamo ora una registrazione storica da una produzione SRF di Franz Schubert, Otto Ecossaise per pianoforte, interpretate da Karl Engel.

Abbiamo ascoltato di Franz Schubert otto écossaises per pianoforte interpretate da Carl Engel. Passiamo a un CD edito dall'etichetta discografica Tudor nel 1993. Franz Schubert, quintetto per pianoforte La Trota, Lieder Trockenblumen. Introduzione e variazioni per flauto e pianoforte. L'opera di Schubert è interamente segnata dal sentimento tragico della vita, dal timore della morte e, come per gli esseri scomparsi troppo presto, dalla tessitura di legami con una realtà superiore, un al di là. Pochi capolavori sfuggono a questa caratteristica. Il quintetto in La maggiore, detto La Trota, si presenta dunque come una felice eccezione in Schubert. Il musicista aveva 22 anni quando compone questo quintetto, era il 1819. Un periodo felice della sua vita, poiché richiama la gioiosa estate che aveva appena trascorso in Stiria, in compagnia del suo amico, il celebre cantante d'opera Johann Michael Vogel, interprete anche dei suoi lieder. Noi ascoltiamo ora il quintetto per pianoforte, violino, viola, violoncello e contrabbasso in La maggiore, La Trota, allegro vivace, andante scherzo, interpretato al violino da Thomas Fury, alla viola da Christoph Schiller, al violoncello da Thomas de Menga, al contrabbasso Martin Humpert e al pianoforte Carl Engel.

Abbiamo ascoltato di Franz Schubert i primi tre tempi del quintetto La Trota, per pianoforte, violino, viola, violoncello e contrabbasso in La maggiore con Karl Engel, Thomas Fury, Christoph Schiller, Thomas de Menga e Martin Humpert. Passiamo ora ad un altro CD edito dall'etichetta discografica Claves 2017, Orchestre de Chambre de Lausanne, 75 anni. Da questo CD ascolteremo il primo tempo del concerto da camera per pianoforte e orchestra d'archi di Julien-François Zbinden, compositore e pianista svizzero. Nasce a Rolle, nel Canton Vaud, l'11 novembre 1917. Il suo stile fu influenzato in particolare da Igor Stravinsky, Arturo Neger e Maurice Ravel. Zbinden compose oltre un centinaio di opere tra oratori, sinfonie, concerti, musiche per coro e teatro. Ascoltiamo ora il concerto da camera per pianoforte e orchestra d'archi, opera 16, il terzo tempo allegro giocoso con il pianoforte Karl Engel, accompagnato dall'Orchestre de Chambre de Lausanne, diretta da Victor Desarnes.

Abbiamo ascoltato il terzo tempo del concerto da camera per pianoforte e orchestra d'archi di Zbinden, interpretato al pianoforte da Karl Engel, accompagnato dall'orchestra de chambre de Lausanne. Noi ascoltiamo l'ultimo brano di questa puntata di concerto.ch dedicata al pianista svizzero Karl Engel. Quindi dal CD Franz Schubert, Felix Mendelssohn, Otmar Schoeck, Liederabend, Maria Stader, Karl Engel, Rudolf Gall. Ascoltiamo di Schubert Der Hirt auf dem Felsen, Lied per voce, clarinetto e pianoforte, con Maria Stader soprano, Karl Engel al pianoforte e Rudolf Gall al clarinetto.

0: Abbiamo ascoltato Der Hirt auf den Felsen, lead per voce, clarinetto e pianoforte di Franz Schubert. La puntata odierna di Concerto.ch, dedicata al pianista Karl Engel, termina qui. Io vi ringrazio per essere stati con noi, a presto risentirci dalla lita del parente.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Nelle ultime settimane Francesco De Gregori è stato al centro di discussioni e polemiche legate alle sue prese di posizione, secondo alcuni diciamo alla mancanza di prese di posizioni su questioni sociali, geopolitiche, ma soprattutto insomma su Gaza e la politica di Israele. Intanto ben ritrovato Matteo Ongaro.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno Sandra.
0: Buongiorno a te. Allora, per entrare però nel merito, da qui partiamo, visto che partiamo dalle dichiarazioni di Francesco De Gregori, beh, senza stare a parafrasarlo noi, no Matteo, sentiamo che cosa ha dichiarato negli scorsi giorni che tanta polemica ha suscitato.
3: Provo sempre un certo imbarazzo quando un uomo di spettacolo, che quindi ha una visibilità pubblica, vuole schierarsi in maniera così netta. Non mi sento superiore a nessuno da potergli insegnare come si vive o come si legge un articolo di giornale o quale posizione prendere su Gaza o su Israele o sull'Iran. Non mi sento in grado di dare lezioni. Ho le idee confuse anch'io e mi sembra onesto avere le idee confuse.
0: È onesto avere le idee confuse, non mi sento superiore a nessuno, questa è una sintesi. Poi la risposta era anche più articolata di De Gregori durante questa intervista pubblica. Diciamo però che questa sua dichiarazione ha portato alla luce una domanda, cioè qual è il ruolo dell'artista all'interno delle nostre società? Da un lato ci possiamo chiedere se sia legittimo aspettarsi che un cantautore, uno scrittore, un attore intervengano sui grandi temi politici e sociali del loro tempo, cioè dovrebbero intervenire, o dall'altro se scelgono di non farlo, insomma ci si chiede quale significato assuma quel loro silenzio, cioè è ammissibile tacere?
2: Sì, ed è una questione che attraversa tutta la storia della nostra cultura. Nel Novecento, in particolare nella seconda metà del secolo, durante la stagione dei cantautori e degli intellettuali, l'impegno sembrava quasi una componente connaturata all'attività artistica. E oggi invece il quadro appare forse un po' più sfumato. E da una parte ci sono i nuovi media che sembrano amplificare la richiesta di prendere posizione e dall'altra invece ci sono molti artisti che rivendicano invece uno spazio di autonomia rispetto all'attualità politica e alle sue polarizzazioni. E io do intanto il benvenuto ai nostri due ospiti di oggi, Jacopo Tomatis. Buongiorno e bentrovato.
4: Buongiorno a tutte e a tutti, grazie dell'invito.
2: Grazie a lei. Allora, Jacopo Tomatis è un musicologo, è docente, saggista ed è tra i maggiori studiosi della canzone italiana e dei rapporti tra musica, società e cultura popolare. E do il benvenuto anche ad Alberto Piccinini. Bentrovato.
5: Buongiorno.
2: Piccinini è giornalista, critico culturale del Manifesto, che segue da anni le trasformazioni dei media, della cultura pop e dell'immaginario pubblico.
0: Allora, io comincerei proprio da lei, Alberto Piccinini, no? Le polemiche attorno a De Gregori, mettiamola così, ci dicono qualcosa su De Gregori o ci parlano piuttosto delle aspettative che il pubblico ha nei confronti degli artisti?
5: Più la seconda, immagino. Dunque, io sono sempre stupito dalla maniera in cui dopo 50 anni continua a uscire fuori questa leggenda, poi, perché non sappiamo neanche bene com'è andata, non c'è una versione condivisa della contestazione al Palalido, no? La contestazione al Palalido del 75 da Gregori sarebbe un po' il luogo da cui tutto nasce, no? Allora dice, questo poveretto che a un certo punto dice non voglio prendere posizione, lo dice perché 50 anni fa, un giorno di 50 anni fa, è stato pesantemente contestato. Appunto si racconta che qualcuno andò lì a dirgli, cioè uno dei momenti migliori che ricordo, questo signore con la barba, un tizio con la barba che gli dice almeno Majakovskij ha avuto il coraggio di suicidarsi.
0: Oh, mamma mia, che oggi ridiamo, ma insomma.
5: Questo è il racconto, è un racconto, devo dire, che non è verificato da nessuno, perché lo stesso De Gregori non ha mai voluto parlare di questa cosa, cioè è un trauma che per lui è ancora vivo. Per me è curioso che sia ancora vivo, insomma, un po' perché forse l'età media di chi partecipa a questi dibattiti e di chi li fa è purtroppo abbastanza alta, quindi forse tende, no, a ripetere, no, una specie di Backrooms, avete visto il film che è uscito, no? Una specie di ripetere, no, sempre quella specie di scena che evidentemente però è considerata qualcosa di forte, di importante, no? È il momento in cui il pubblico, che non è un pubblico, che forse è una generazione, che forse è un gruppo decide e chiede di appropriarsi delle canzoni. Di chi sono le canzoni? Probabilmente le canzoni sono più del pubblico che degli artisti. Questo fa parte davvero della storia del Novecento.
0: Ah certo, no? Alberto Piccinini, però stavo riflettendo sul fatto che lei adesso, no, citava quell'antica contestazione del 76, dicendo sono poi ancora, no, gli esponenti di quella generazione che in qualche modo alimentano queste polemiche. Devo dirle però che io ho visto anche tanti giovani influencer, no, sui social prendere posizione.
5: Oggi ho appena aperto il telefono, questa mattina c'era un titolo del Corriere, Francesca Michele Elin, me lo sono segnato, dibattito De Gregori, De Gregori dice no all'impegno, io rispondo con il mio disco, punto, e poi il titolo continuava, matrimonio, tre puntini, e, ecco questa parola, impegno, no? Cioè di nuovo impegno è una roba che neanche, forse ai tempi di Sartre, voglio dire, no? Forse questo dice qualche cosa sulla decadenza anche del nostro dibattito pubblico rispetto alle canzoni, rispetto a queste cose, forse siamo noi troppo sofisticati, però c'è secondo me un dato di fondo, è che il fatto che se tu fai canzoni non puoi essere privato, un soggetto privato, fai qualche cosa che sta nello spazio pubblico e in quanto tale.
0: Allora sentiamo che cosa ne pensa anche Jacopo Tomatis, Matteo.
2: Sì, rimanendo sul tema dell'impegno di cui parlava poco fa Piccinini, Tomatis, di cosa parliamo quando parliamo di impegno riferito a un artista? Sono i contenuti politici? È la sensibilità sociale dell'artista? È un attivismo concreto?
1: Ma allora, è una domanda complessa. È vero che questo dibattito ha senso nel contesto italiano oggi, perché De Gregori è un cantautore, forse non necessariamente solo per l'evento del Palalido, ma in generale perché nel nostro paese, soprattutto dopo il 67, la figura del cantautore si è costruita come una figura dotata di impegno. Dentro il termine ombrello impegno stavano tante cose diverse, sono state tante cose diverse, in parte stanno cose diverse. C'è stata una fase che si è però chiusa, devo dire, abbastanza subito, nel senso che già con la fine degli anni 70 questa logica viene in parte meno, in cui effettivamente sarebbe stato strano che un cantautore non si schierasse, ma in generale un artista non si schierasse. Se uno legge qualunque rivista di musica degli anni 60, diciamo fine anni 60, primi anni 70, Ciao 2001, Gong, in qualunque intervista è normale che qualunque tipo di musicista o performer dica la sua sul Cile, sulla situazione del Vietnam, su qualunque causa internazionale. Quindi in realtà dentro impegno stanno molte cose diverse. Un po' per ragioni inerziali ci portiamo avanti l'idea che il cantautore debba essere impegnato e dunque ci stupiamo quando il cantautore non è impegnato. Impegno di per sé non vuol dire nulla. Io sottolineo questo, secondo me è interessante questo, cioè proprio per la centralità che ha avuto la figura del cantautore nella storia nostra, nazionale, culturale dell'Italia del dopoguerra, impegno è legato a doppio filo con valore estetico. Cioè è difficile immaginare, ancora oggi per alcune generazioni e per alcuni ascoltatori e ascoltatrici, è difficile immaginare una canzone bella, cioè dotata di valore estetico, se non è una canzone seria, cioè che parla di realismo, che parla di qualcosa, che prende una posizione. Questo è, come dire, un automatismo che in altre nazioni c'è molto meno e che in Italia è figlio anche di una posizione, diciamo, ancillare che la canzone ha sempre avuto, per cui il modo per rendere la canzone seria è, come dire, renderla pesante, no? Non più musica leggera, ma musica che affronta i grandi temi esistenziali o politici. Quindi questa è, secondo me, l'humus su cui questa polemichetta su De Gregori viene fuori. Poi si può discutere su quello che ha detto De Gregori nello specifico, che secondo me ha dei limiti, però adesso magari possiamo rilanciare.
0: Ma stavo pensando però, Jacopo Tomatis, visto che lei diceva, no, che in qualche modo la canzone e l'impegno, no, vanno di pari passo in una concezione, in un gusto, in una tradizione italiana, beh, stiamo, no, si sta dicendo e dando del disimpegnato all'autore di, non so, Generale, di Viva l'Italia.
1: Sì, ma anche questo però è un grande misunderstanding secondo me, perché poi De Gregori in realtà negli anni 70 è stato molto spesso tacciato di essere disimpegnato, a parte il tema del Palalido, l'evento del Palalido, proprio perché rispetto ad altri cantautori era vago, cioè una delle grandi accuse che si fanno a De Gregori negli anni 70 è di essere ermetico, questa cosa veniva questa parola veniva usata dalla critica di sinistra come una specie di arma contro De Gregori, perché De Gregori fa le canzoni ma non si capisce che cosa sta dicendo, perché effettivamente il suo stile è molto meno diretto rispetto a quello di altri cantautori politici. Ma è anche vero che in realtà questo mito del cantautore che fanno canzoni impegnate è vero fino a un certo punto, nel senso che i cantautori hanno fatto canzoni impegnate ma hanno anche fatto canzoni non impegnate. Diverso è dire l'uomo De Gregori. De Gregori è stato per lungo tempo vicino a Lotta Continua, ha suonato gratuitamente nelle tournée organizzate da Lotta Continua anche quando era molto famoso, anche poi nel 75 quando Rimmel diventa il disco più venduto in Italia. Quindi De Gregori è stato un cittadino impegnato politicamente, è stato anche un cantautore, ma generale non la inserirei tra le canzoni impegnate necessariamente, cioè parla di guerra, sì.
0: No, tra le canzoni però serie, no? Quelle che hanno un peso, no, una qualità.
1: Le canzoni serie ce le mettiamo, ce le possiamo mettere pure tutti, cioè possiamo mettere anche Le Storie di Ieri che parla di fascismo, ma se non so che parla di fascismo difficilmente lo scopro leggendo solo il testo, ecco. Però De Gregori è stata una persona che ha preso un impegno e adesso ha scelto di non prendere più un impegno, cosa che è naturalmente legittima, ma sicuramente quello che ha detto nello specifico apre dei problemi, non tanto perché lui dice non mi sento superiore a nessuno. Non mi sento superiore a nessuno è una questione che può riguardare il gusto, cioè io mi aspetterei che invece di sparare a zero sul nuovo rapper alla moda, il cantautore settantenne, non è il caso di De Gregori ma di suoi colleghi che lo hanno fatto recentemente, dica no, io non mi sento superiore a nessuno, se uno vuole fare trap nel 2026 è legittimo. Ma parlando di attualità politica, non mi sento superiore a nessuno non è una frase che ha una logica sua, nel senso, sei un cittadino, ti informi, puoi scegliere di esprimere un parere politico o di non esprimere un parere politico. Non esprimere un parere politico è ugualmente una presa di posizione politica, oggi come oggi.
2: Alberto Piccinini, Tomatis parlava ora della differenza, no, di quella linea tra artista e cittadino, ma c'è secondo lei il rischio che l'impegno diventi una sorta di quasi requisito reputazionale, un elemento che è più legato alla personalità che non invece a una convinzione profonda del cittadino e dell'artista?
5: Ma senti, De Gregori ha sempre avuto

0: elettrica. Questa cosa di De Gregori avviene in altri anni, in altri tempi, no? In cui lui cerca di far valere, ed era un discorso abbastanza più diffuso, in cui cerca di far valere, che ne so, la poesia contro la politica, per esempio, no? La politica che era allora, ma pensiamo anche allo scontro tra Lucio Dalla e Roberto Roversi, no? I quali rompono proprio su questa, sulla politicità delle canzoni, diciamo così. Però, ripeto, c'è un punto di vista soggettivo, personale, che forse può rimanere anche lì nell'ombra, può essere interessante, eccetera. E poi c'è il punto di vista delle canzoni. Il punto di vista delle canzoni è che quelle canzoni sono pubbliche e hanno una storia, e noi conosciamo e abbiamo conosciuto, ed è anche un po' così banale tornare sempre alla stessa questione dell'impegno, perché abbiamo conosciuto molti altri tipi di impegni e di essere pubbliche delle canzoni nella storia e nelle cose. Cioè, Once I Was Afraid, I Was Petrified, no? Che è Gloria Gaynor e Will Survivor, una straordinaria canzone politica, non perché lo sia di per sé nelle intenzioni, ma perché lo è diventata, no? Perché è uno degli inni del movimento LGBT. Ecco, rispetto a queste cose sono successe molte, molte cose. Per me, appunto, se vedere la musica e le canzoni dal punto di vista dell'esistere dentro uno spazio pubblico, io, questa fa parte della mia formazione, insomma, ha a che fare col fatto che, per esempio, l'hip hop ha un senso politico, ha un senso pubblico, ma persino, voglio dire, la musica ambient, no? la musica dei suonini, che oggi va per la maggiore, ha un senso politico, perché vuol dire qualcosa, dice qualcosa alla nostra esistenza pubblica. Devo dire, chiudo, tutto questo discorso non sta, come dire, lo sfondo di questo discorso non sono gli anni 70, questo per me è abbastanza strano. Lo sfondo di questo discorso è Gaza, no? È questa specie di detto, non detto, tabù che da 3-4 anni ci possiede, no? Non ci permette di esprimerci come si dovrebbe e come vorremmo. E in questo senso il primo a dire qualche cosa e a far scoppiare il discorso è stato Gavi, se ricordate, è stato un cantante a Sanremo, il quale probabilmente nessuna intenzione aveva e niente sapeva di Dylan, De Gregori. Sì, qualcosa sapeva sicuramente delle polemiche degli anni 70, ma ha fatto quello che bisognava fare, cioè ha detto la parola. A volte è la musica che dice, a volte sono le parole che dicono. Ormai abbiamo un'idea dell'estetica, secondo me, musicale abbastanza più complessa di come così se la possiamo ritrovare poi negli scorsetti, nelle polemichette della rete, ecco.
1: Io volevo tornare un attimo su Jacopo Tomatis, perché stavo ragionando sul suo precedente intervento, no? E già Matteo riprendeva un po' il tema del dove finisce l'artista, dove comincia il cittadino e viceversa, no? E lei commentava quel non mi sento superiore a nessuno di De Gregori, no? Volevo capire un po' meglio con lei, perché è chiaro che l'opinione, no, su un tema come può essere quello di Gaza, eccetera, giustamente Piccinini ci stava riportando, no, dentro quella che è la questione d'attualità. Se lo dico io a una cena con i miei amici, ok, se lo dice De Gregori a una cena con i suoi amici, ok, ma forse lì gli era ben chiaro la differenza, che esprimersi di fronte ad un microfono con l'eco, no, che questo avrebbe generato, non avrebbe avuto semplicemente fatto di lui un semplice cittadino che dice la sua, ma era un po' come forse avocare a sé il ruolo di guida morale in quanto intellettuale e cantautore. Lei però, questo mi pare di capire, rischio che evidentemente De Gregori ha intravisto, non lo considera.
2: Ma allora, De Gregori ha invitato appunto a problematizzare una cosa che si sente molto dire, ha fatto un invito anche ha ricordato la complessità della situazione. Ecco, io penso che ammettere la complessità, cioè accettare che molti temi polarizzanti hanno una base di complessità, Gaza su tutti, l'uso della violenza da parte delle forze dell'ordine in occasione delle manifestazioni di piazza, che cos'è la violenza, qual è il limite, sono tutte cose complesse, perché noi viviamo in un mondo complesso, perché il mondo è complesso. E questa è la cosa che io spiego ai miei studenti quando parliamo di queste cose. Però accettare la complessità del mondo, dichiarare il mondo è complesso,

0: e io non sono un esperto della questione medio orientale, o io non sono un esperto di, non ci esime secondo me dalla possibilità di esprimere un parere, che può essere un parere anche limitato, ma scegliere di non esprimere un parere in nessun modo è secondo me un ripiegamento che, non perché si è artisti, ma perché si è cittadini, che ci si informa, si legge, è un limite, ed è un po', secondo me, un portato di questa società in cui appunto si fanno veramente le pulci alle singole frasi, come stiamo facendo adesso con De Gregori. Cioè, io non sono un esperto di questione medio orientale, accetto la complessità, ma se mi venisse chiesto in un dibattito pubblico una posizione sulla questione palestinese, non avrei difficoltà a dire che a Gaza sta avvenendo qualcosa contro il diritto internazionale, perché questa è una cosa che ormai è stata ampiamente detta da fonti autorevoli, che non vuol dire essere contro lo Stato di Israele o essere contro il sionismo, contro qualunque cosa. Significa prendere una posizione sulla base di quello che si sa. Io temo che la posizione di qualunque persona pubblica, che sia un docente, un didatta o un artista, che rifiuta di fare anche solo quel passettino, sia problematica, perché sostanzialmente ci ricaccia in un mondo in cui, siccome non ci sentiamo superiori, siccome non siamo abbastanza informati sulle cose, ci esimiamo dal prendere una posizione. Allora va bene tutto e ci richiudiamo nel nostro mondo. Ecco, questo secondo me è il problema di questo genere di posizione. Fatto salvo che è assolutamente legittimo non volersi esporre su certe cose, ma non può essere un non esporsi basato sul fatto di io non mi sento superiore, tutte le opinioni valgono allo stesso modo, perché questo è un modo di argomentare pericoloso oltre che sbagliato, secondo me. Non so se ho chiarito meglio il senso di quello che volevo dire.
1: La ringrazio, sì.
2: Alberto Piccinini, noi abbiamo tempo per un'ultima domanda. Le chiedo, rispetto a quanto appena detto da Jacopo Tomatis, cosa ne pensa lei? Che ruolo ha il silenzio di De Gregori in questo senso?
3: No, io penso che si può avere sfiducia sul fatto che le proprie canzoni cambiano il mondo, ma questo è del tutto ovvio. De Gregori viene da una cultura, da una situazione in cui c'erano due posizioni. Jacopo lo sa, non ci conosciamo, ma insomma, lo sa bene, c'erano i cantacronaca, c'era Fortini che scriveva le canzoni, c'era stato Black Vibe, no? L'idea che le canzoni potessero davvero dire delle cose, ecco, che i testi delle canzoni fossero così fondamentali, e credo che a questa tendenza De Gregori non appartenga, o appartenga soltanto in parte, insomma. Quindi nelle cose che dice si legge evidentemente una sfiducia rispetto sia alle canzoni che scrive oggi, sia forse a come si comportava allora. Ed era Bob Dylan all'epoca aveva la guerra del Vietnam, noi abbiamo Gaza, non so quanto sia più importante o meno importante, però Bob Dylan fuggiva, scappava, no, da quell'impegno, diciamo, tra virgolette. E quindi ecco la questione è questa. Poi il bersaglio di De Gregori non a caso è Bruce Springsteen, no, il quale è un signore un po' attempato con tutta una sua epica, che riporta dentro la canzone un'altra delle grandi figure di questo impegno, di questo valore, realismo, realista delle canzoni, e cioè Woody Guthrie, no? Cioè l'idea di andare e scrivere canzoni sul momento, no? Canzoni che servano alle persone, che servono a dire qualche cosa. Sì, può essere anche una cosa imbarazzante, no? Ma questo cosa vuole? Cioè, perché? Che vuoi da me? Ormai siamo, in un periodo in cui queste cose si possono dire, non sono più gli anni 70, 60, 70. Però, ripeto, c'è un nucleo duro. A Gaza, lo ha detto anche Jacopo Tomatis, non è complessa. Non c'è niente di complesso in Gaza, non c'è niente di complesso in tantissime cose che succedono in questo momento, e se tu lo dici vuol dire che non è bello, insomma, non sta bene. E secondo me tra le canzoni e chi le scrive può esserci anche una totale distanza, però fino a un certo punto, cioè, non so come dire, io ho bisogno che chi scrive le canzoni sia in qualche modo dalla mia parte, ho bisogno di saperlo.
1: Allora, io ringrazio di cuore Jacopo Tomatis, Alberto Piccinini e Matteo Ongaro, chiaramente, insomma, con il quale abbiamo condiviso questa conversazione cercando di capire, no? Un po', non so se siamo arrivati a una sintesi, ma in qualche modo forse sì, tra quello che è il ruolo di un artista oggi, ma non solo oggi, no? L'abbiamo visto parlando degli anni 70, eccetera, quello che è il suo rapporto con il tempo nel quale vive e nel quale è immerso, prendendo spunto da questa polemica nata da questa dichiarazione e intervista di Francesco De Gregori. Grazie ancora Jacopo Tomatis e Alberto Piccinini per essere stati ad Alphaville.
3: Grazie a voi.
1: Grazie anche a te, Matteo.
2: Grazie a te, Sandra.

0: Gran Bazar, l'invenzione sonora fuori dalle righe del pentagramma. Modi, stili, generi e approcci originali al fare musica nei tempi e nei luoghi della tradizione musicale. Gran Bazar, giovedì alle 14.30, in replica alle 23 e la domenica alle 16.35.
1: Rete 2.

0: Verde Aurora.
1: Buongiorno, ben ritrovate, ben ritrovati all'ascolto. Sono le 6:37 secondi, inizia la nostra diretta qui su Rete 2. Io sono Mattia Pelli e vi terrò compagnia con Verde Aurora fino alle 9. Tra pochissimo inizia la nostra rassegna stampa, come sempre nella prima mezz'ora temi di attualità che si trovano sui quotidiani di oggi, e poi dopo il notiziario delle 6:30 invece seconda parte della rassegna stampa dedicata ai temi culturali. Alle 7:05 invece andremo a Bologna con la nostra corrispondenza per celebrare insieme a Alessandro De Bon un evento anacronistico, la riapertura di un'edicola. Poi alle 7:20 la nostra agenda, alle 8:05 sarà invece con noi la collega Sara Buser della Berner Zeitung, che ci racconterà l'inizio del Greenfield Festival, cioè il più grande festival metal della Svizzera. Alle 8:18 con il politologo Nenad Stojanovic, che è nostro ospite questa settimana di In altre parole, parleremo invece del G7 di Evian che si apre tra 5 giorni e del brutto scherzo che la Francia ha giocato alla Svizzera, che dovrà pagare il conto in particolare della sicurezza. Nenad Stojanovic sarà con noi dunque a In altre parole. Per il nostro spazio riviste parleremo invece di cibo, o meglio di food, come dicono gli influencer che impazzano sui social parlando di questo tema. Ne ha scritto Francesco Pataccini sulla testata online Link Idee per la TV, che sarà con noi alle 8:45. Uno sguardo anche alle previsioni del tempo per oggi, per sapere cosa ci aspetta. Sono arrivato qui in redazione che ricominciava di nuovo a piovere dopo un tremendo temporale questa notte. Allora, Meteo Svizzera ci dice che nelle Alpi al mattino ci sarà nuvolosità estesa con rovesci sparsi, nel pomeriggio passaggio a tempo asciutto con ampie schiarite, più a sud in Engadina variamente nuvoloso a tratti qualche rovescio, temporale in serata, cessazione delle precipitazioni e diminuzione della nuvolosità, basse quote, temperatura minima attorno a 16 gradi, massima sui 24 in Alta Engadina 12 gradi, dunque temperature un po' più fresche rispetto alle giornate passate. Potete scriverci, potete mandarci dei messaggi, un saluto, qualche riflessione via WhatsApp allo 079 382 6765, 079 382 6765. Tutto pronto per iniziare anche con la nostra scaletta musicale. Il primo brano ci porta in Brasile con Elis Regina, Las Secretarias.

Elis Regina, la segretaria, il cia-cia-cia del segretario, che non importa se sia bianco o moro, ma quello che importa è che abbia il cuore allegro, cantava questa grande cantante brasiliana in questo brano registrato nel 1962 e portato in Italia da Renzo Arbore, mi sembra, in una sua trasmissione Quelli della Notte, se non sbaglio. Noi iniziamo alle 6 e 7 minuti precisi la nostra rassegna stampa di oggi, che ci porta prima di tutto sulle pagine del Sole 24 Ore, ma se ne parla su tutti i quotidiani, la questione del conflitto in Medio Oriente che continua a fare le prime pagine dei quotidiani, elicottero americano abbattuto dall'Iran su Hormuz e Trump dice reagiremo. Andiamo a vedere di che cosa si tratta. Siamo a pagina 6 del quotidiano, raid israeliani su tiro, l'Iran abbatte Apache americano, ne scrive Rosalba Reggio, è sempre più fragile la tregua in Medio Oriente dopo che ieri un elicottero Apache dell'esercito americano è stato abbattuto dagli iraniani mentre pattugliava lo stretto di Hormuz. A dare la notizia dell'abbattimento è stato il presidente Donald Trump, che attraverso il suo social Truth ha comunicato che i due piloti sono stati tratti in salvo e stanno bene, ma che gli Stati Uniti devono per necessità rispondere a questo attacco. Nuovi venti di guerra soffiano dunque in Medio Oriente, alimentati dalle diverse parti. Aperte le virgolette, l'attacco che abbiamo condotto in Iran, ha dichiarato il capo di Stato Maggiore delle Forze Armate Israeliane, Eyal Zamir, è stato una preparazione per un colpo molto più significativo e potente. L'IDF rimane in stato di massima allerta e agirà con determinazione ovunque identifichi una minaccia per i civili israeliani. Chiuse le virgolette. Non va meglio la tregua in Libano, come emerge chiaramente dal bilancio delle vittime comunicato dal Ministero della Sanità libanese ieri sera. Almeno 29 persone sono state uccise nelle 24 ore precedenti dai bombardamenti israeliani sul paese. E sono arrivati i bombardamenti anche su Tiro. Così a Tiro la comunità cristiana vive la tragedia della fuga dalle bombe. Il Sole 24 Ore ci propone un reportage dalla città libanese. Non era mai accaduto che il quartiere cristiano della seconda area urbana del Libano venisse evacuato, le tendopoli sulla spiaggia e chi resta per disperazione. Ne scrive Roberto Bongiorni. Da Tiro, abbandonare il nostro quartiere? Se ce lo ordineranno non potremo far altro che obbedire, ma continuiamo a sperare che non lo facciano, anche se le loro bombe sono sempre più vicine. La notte fanno tremare le finestre. Walid al-Tawil non poteva sapere che la domanda posta incidentalmente il pomeriggio di lunedì si sarebbe trasformata in un dilemma reale la mattina successiva. Non poteva immaginare che per la prima volta martedì 9 giugno 2026 l'esercito israeliano avrebbe messo un ordine di evacuazione per tutta la popolazione di Tiro, inclusa quindi anche la comunità cristiana, finora risparmiata perché ritenuta non ostile a Israele. L'ultimo giorno in cui il quartiere cristiano di Tiro poteva pensare di essere ancora un'isola di pace in mezzo alla tempesta era già un giorno strano. Padre Marius Khairallah trincerava dietro un "non possiamo parlare in questo momento con i giornalisti, mi dispiace". L'arcivescovo di Tiro, George Iskandar, anche lui noto per la sua cordialità, non rispondeva al telefono. Dunque una prima per la città di Tiro. Il quotidiano La Repubblica ci porta in Iran, nel Iran dominato dalla guerra. Siamo a pagina 7 del quotidiano. Il regime è sempre più saldo in un paese schiacciato da repressione e povertà. Un articolo di Gabriella Colarusso. Ogni sera in migliaia sfilano in sostegno ai Pasdaran, ma la realtà per la popolazione è ben più dura. Benessere e dissenso sono spariti. La guerra ha affondato l'economia nazionale e le speranze di molti in un futuro democratico, precipitando due generazioni in un misto di incertezza, ansia, confusione e delusione, come spiega Daria, di 46 anni, impiegata in un'azienda privata. Aperte le virgolette, c'è stato un tempo in cui credevo che la guerra potesse contribuire al cambiamento, ma per come è andata il suo unico risultato è stato rendere ancora più
più vulnerabile, le persone comuni, chiuse le virgolette. L'ormai famosa evocazione di Trump, gli aiuti stanno arrivando, mentre i manifestanti di gennaio venivano massacrati sotto la spinta della rivolta del figlio dello Shah, suona a molti come un'insopportabile beffa. Lo spazio politico del dissenso è quasi scomparso, afferma Eshan, avvocato di 37 anni. Aperte le virgolette, il giovane autocrata e i suoi alleati si sentono forti al potere, persino il limitato spazio per la protesta è scomparso, qualsiasi voce dissenziente ora viene repressa con forza. Chiuse le virgolette. Dunque un racconto dall'interno dell'Iran con le testimonianze raccolte da Gabriella Colarusso sulla Repubblica. Ma i quotidiani italiani di oggi titolano in prima pagina sul nuovo scandalo, sulle nuove inchieste attorno al ponte sullo stretto di Messina. Il manifesto titola: acqua passata, corruzione per ottenere il via libera al ponte sullo stretto. La procura di Roma indaga l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti e l'ex amministratore in quota lega della società concessionaria. L'ultima tegola sull'opera più insensata può essere quella definitiva, leggiamo in prima pagina del manifesto. Il Corriere della Sera: ponte, scontro sull'inchiesta, tre indagati per corruzione. La Repubblica: il ponte della corruzione. Quindi andiamo sulle pagine della Repubblica per cercare di capire di che cosa si tratta. Siamo a pagina 2, la procura fa tremare il ponte, tre indagati per corruzione, coinvolto anche un giudice, ne scrive Andrea Ossino. Una poltrona dopo la pensione, incarichi prestigiosi, porte da aprire nei luoghi che contano, in cambio informazioni riservate, un aiuto per superare uno dei passaggi più delicati dell'iter amministrativo del ponte sullo stretto. È su questo presunto scambio che la procura di Roma ha aperto un'inchiesta che coinvolge l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele, l'imprenditore reggino Vincenzo Virgilio e l'avvocato Giacomo Francesco Saccomanno, già componente del consiglio di amministrazione dello Stretto di Messina S.p.A., della Stretto di Messina S.p.A., e per anni uomo di riferimento della Lega in Calabria. I carabinieri del ROS, su delega del procuratore Francesco Lovoi, ieri hanno perquisito abitazioni e uffici dei tre indagati. Le ipotesi di reato a vario titolo sono pesanti: corruzione e rivelazione di segreti d'ufficio. L'indagine nasce da una segnalazione della Corte dei Conti e ruota attorno a uno dei

il pianoforte di Michel Legrand, grande jazzista francese, con la voce opera, cantante lirica Nathalie Dessay, che qui si presta al jazz di questo grande interprete francese Michel Legrand. Continua la nostra rassegna stampa, siamo sulle pagine del quotidiano romano Le Temps per parlare di ONU. L'articolo in questione si intitola Donne di potere al capezzale dell'ONU, firmato da Stéphane Bussard. Se ne parla dunque su Le Temps, che spiega come il multilateralismo stia affrontando una grave crisi, ma che tre candidate alla segreteria generale delle Nazioni Unite vogliono dimostrare che non è affatto morto. Durante un dibattito tenutosi a Ginevra, la cilena Michelle Bachelet, la costaricana Rebecca Greenspan e l'ecuadoriana Maria Fernanda Espinosa hanno confrontato le loro idee per riportare l'ONU al centro della cooperazione internazionale di fronte a un pianeta in fiamme segnato dal cambiamento climatico e da continue violazioni dei diritti umani. L'ex presidente dell'Assemblea Generale Espinosa ha lanciato un forte monito, ha detto: non possiamo permetterci di avere un segretario generale che gestisca il declino, chiuse le virgolette. Ha precisato inoltre che le Nazioni Unite non soffrono di una crisi di principi, ma di una mancanza di attuazione delle decisioni prese. Rebecca Greenspan, attuale segretaria generale dell'UNCTAD, ha sottolineato l'importanza vitale della presenza delle organizzazioni sul campo, affermando che, aperte le virgolette, nessuno dovrebbe mai chiedersi dov'è l'ONU, chiuse le virgolette. Per lei, in un mondo multipolare, il multilateralismo resta l'unica via per evitare una frammentazione senza precedenti, leggiamo sul quotidiano Le Temps, proponendo un rinnovamento delle Nazioni Unite che passi per una sburocratizzazione e nuovi metodi per finanziare la lotta al cambiamento climatico. Il dibattito ha sollevato anche una questione storica essenziale. In 80 anni l'organizzazione ha avuto 10 segretari generali, ma nessuna donna al vertice. Alla domanda se sia finalmente arrivato il turno di una leadership femminile, l'ex alta commissaria Michelle Bachelet ha risposto: sì, ma non una qualunque, una donna che osi dire le cose chiare e tonde. Bachelet ha poi evidenziato la necessità di mantenere la scienza al centro dell'azione onusiana, specialmente per regolamentare tecnologie emergenti come l'intelligenza artificiale. L'articolo conclude

evidenziando come tutte e tre le candidate concordino sulla necessità di rendere l'istituzione più inclusiva, ascoltando con maggiore attenzione la voce delle nuove generazioni. Dunque, tre candidate al posto più importante dell'ONU che hanno dibattuto sul loro programma a Ginevra. Se ne parla sul quotidiano Le Temps di oggi. Sul quotidiano Corriere del Ticino invece si parla di demografia, tema molto importante per il nostro paese, per il nostro per il Canton Ticino, che ritorna spesso. Se ne parla a pagina 2 del Corriere del Ticino. Svizzera con sempre meno figli, la genitorialità non è più un traguardo scontato, ma piuttosto una scelta complessa e influenzata da molti fattori esterni. C'è uno studio presentato da IPSA Foundation e dall'Università di Zurigo, nel quale si sottolineano cause e conseguenze di queste tendenze generalizzate. Ne scrive Paolo Galli, dunque, sul Corriere del Ticino. Dall'analisi appare chiara una duplice dinamica che vede da un lato un aumento di chi sceglie consapevolmente di non avere figli. Parliamo di un passaggio dal 6% al 17% tra i giovani in soli 10 anni e dall'altro un ricorso più strutturato rispetto al passato alla medicina della riproduzione per superare gli ostacoli, vuoi biologici o societali. La Svizzera non fa eccezione all'interno del quadro internazionale, segue piuttosto tendenze generali. Tra il 2015 e il 2023 il numero assoluto di nati vivi in Svizzera è sceso da 86.559 a 80.024 unità, proporzioni che ritroviamo simili in quasi tutti i paesi europei, che effettivamente registrano una diminuzione sia del tasso di natalità sia del tasso di fecondità, il tutto mentre l'età delle donne al primo parto e l'età media al parto sono in aumento. La conseguenza di queste tendenze, si chiede Paolo Galli sul Corriere del Ticino, un progressivo invecchiamento demografico con ulteriori conseguenze negative a catena, come per esempio sui costi della salute o sul finanziamento dell'AVS. Le ragioni che contribuiscono al calo della natalità in Svizzera, la ragione più citata è stata la ricerca di realizzazione professionale personale, 77%, seguita dagli ostacoli finanziari, 62%, e dal cambiamento di atteggiamenti e valori, 49%. Insomma, un mix tra scelte individuali e fattori sociali ed economici. E poi il Corriere del Ticino propone un'intervista a Jörg Rössel, professore di sociologia all'Università di Zurigo. Il titolo è una citazione dall'intervista: non sembra che la politica abbia soluzioni davvero efficaci. Viene chiesto a questo sociologo se la tendenza demografica prosegue, quali saranno le conseguenze? Dato l'attuale livello di fertilità, mortalità e migrazione, la popolazione residente in Svizzera continuerà ad aumentare come è avvenuto in passato. L'influenza principale è la migrazione. Se questa dovesse diminuire in futuro, come previsto da alcuni ricercatori, l'aumento della popolazione rallenterà. Domanda: la denatalità è un problema da risolvere o una realtà da gestire? Questa cambia l'approccio che dovrebbe avere la politica? Siamo sociologi e non politici. Il calo della natalità e il probabile calo demografico futuro sono realtà che dobbiamo affrontare e discutere. Osservando i tentativi a livello mondiale di invertire il calo della natalità, non sembra che la politica abbia una soluzione efficace, spiega questo sociologo all'Università di Zurigo, intervistato sul quotidiano Corriere del Ticino. E noi torniamo invece sul quotidiano Le Temps per un altro tema, che è quello dell'insegnamento del francese in Svizzera tedesca. Se ne parla dunque sul quotidiano Le Temps a pagina 8, un articolo intitolato «Il Canton Berna si rifiuta di seppellire il suo francese precoce», scritto da Alexandre Steiner. Il Canton Berna ha deciso di mantenere l'insegnamento del francese nei primi anni delle scuole elementari per gli alunni svizzero-tedeschi.
Il Partito Verde Liberale aveva avanzato una mozione per sopprimere le lezioni di francese nella terza e quarta classe, sostenendo che l'apprendimento precoce fosse un fallimento e che i costi fossero sproporzionati rispetto ai benefici, ma di fronte a una fortissima opposizione il partito, dice Le Ton, ha dovuto ritirare la proposta, mentre altri cantoni della Svizzera tedesca hanno già scelto di posticipare lo studio del francese alle scuole medie. Il governo bernese si è schierato apertamente contro questa tendenza, infatti ricordato che il bilinguismo è un pilastro dell'identità del cantone che funge da ponte vitale tra la Svizzera romanda e quella tedesca, garantendo anche la stabilità sociale. La protesta è stata particolarmente accesa tra i deputati della minoranza francofona, che hanno vissuto la proposta come un affronto al bilinguismo. A guidare il dissenso è stata la deputata dei Verdi, Mussia de Vautville, la quale ha sottolineato l'importanza di difendersi affermando, aperte le virgolette, quando la nostra minoranza si sente attaccata deve tracciare una linea rossa, chiuse le virgolette. Nonostante si riconosca la necessità di migliorare il metodo di insegnamento, per esempio attraverso classi a immersione linguistica, il ritiro di questa mozione lancia un segnale inequivocabile a tutta la nazione. Come evidenziato dalla stessa De Vautville, aperte le virgolette, c'è una grande ondata contro l'insegnamento del francese che dilaga dalla Svizzera tedesca e Berna fa da sbarramento per respingerla da dov'è venuta, chiuse le virgolette. Dunque, tema importante per la Svizzera romanda e per il canton Berna, in particolare l'insegnamento della lingua. Noi ci fermiamo qui per questa prima parte della nostra rassegna stampa, tra poco il notiziario, noi torniamo poi con la rassegna stampa dedicata ai temi culturali. Daniele Maggioli, Rallentare a Pietracuta.

0: Tenera è la notte, a cura di Corrado Antonini. Musica per orecchie sensibili, fra incanti sonori e tentazioni oniriche. Per amore della radio, con i suoni della notte. Tenera è la notte, tutti i giorni a 00:40.
1: Rete 2.
2: Buongiorno da Maria Armanda Trezzini. Nel Mendrisiotto si sono concluse solo all'alba le attività dei pompieri che da ieri alle 22 sono stati impegnati in forze dopo la violenta grandinata che si è abbattuta sull'intera regione. Sono stati mobilitati 35 militi con una quindicina di veicoli. Il comandante Corrado Tettamanti ha coordinato per tutta la notte le operazioni. Strade e sottopassaggi sono stati chiusi, diversi tetti sono stati scoperchiati e alcuni lucernari frantumati dai chicchi che hanno raggiunto anche le dimensioni di palline da golf. Morbio superiore e inferiore, Castel San Pietro, Balerna, Coldrerio, Vacallo e Chiasso sono tra le località più colpite dall'intensa ondata di maltempo. Non si segnalano feriti e tutte le strade sono state liberate dai detriti. Il Gran Consiglio ha stabilito l'attuazione delle iniziative sulla cassa malati. Quella della Lega sulla deduzione fiscale dei premi entrerà in vigore nel 2028, quella socialista per quote solo fino al 10% del reddito dall'anno prossimo. Pervin Cavacioglu.
3: Per l'iniziativa socialista si è deciso di applicarla in due tappe. La prima dall'anno prossimo, dove con 38 milioni di franchi in più ci saranno ulteriori riduzioni dei premi di cassa malati. Nel 2029 l'applicazione piena, dove si pagherà solo il 10% del reddito disponibile. Per il finanziamento la proposta socialista guarda a maggiori entrate, ma intanto una modifica proposta da Centro e PLR e accolta dal Plenum ha cambiato i calcoli per i sussidi. Prende in considerazione ciò che si paga effettivamente come premio, che è un parametro federale. Questo riduce l'impatto sulle finanze cantonali. I socialisti l'hanno accolta a patto che venisse sostenuta anche la loro proposta, in cui si mette un tetto massimo al costo dell'iniziativa di 150 milioni di franchi. L'iniziativa leghista, che chiedeva di dedurre in modo integrale i premi di cassa malati, è stata accolta senza particolari complicazioni. Entrerà in vigore il 1 gennaio del 2028. I coniugi potranno dedurre 18.000 franchi all'anno, 9.000 franchi gli altri contribuenti. Per non aumentare le imposte, fra le misure di risparmio da applicare già l'anno prossimo ci sono una riduzione dei contributi al trasporto pubblico nel settore rifugiati e in quello dei disabili. Si comincia così, ma la copertura finanziaria di entrambe le iniziative non è ancora totalmente risolta e, come ha punzecchiato il presidente del governo Claudio Zali, verrà scaricata sulle spalle del Consiglio di Stato.
2: Per l'attualità dall'estero, gli Stati Uniti hanno concluso nella notte gli attacchi contro l'Iran in risposta all'abbattimento dell'elicottero americano. Teheran ha reagito prendendo di mira obiettivi militari del Pentagono in Kuwait, Bahrain e Giordania. Comparirà oggi in tribunale il rifugiato sudanese di 30 anni che ieri ha gravemente ferito a coltellate un quarantenne a Belfast. La polizia predilige la pista di un raptus. L'attacco ha scatenato violente proteste contro i migranti nella capitale nordirlandese. Cuba chiuderà in anticipo le scuole a causa della grave crisi provocata dal blocco energetico imposto dagli Stati Uniti. Sono stati cancellati anche gli esami di ammissione all'università. Trasporti, luce e connessione internet restano fortemente compromessi. Domani a Città del Messico telelavoro e scuole chiuse per evitare ingorghi e non congestionare i trasporti pubblici nel giorno dell'inaugurazione dei mondiali di calcio. L'ha deciso il governo, che chiede anche alle aziende private di limitare gli spostamenti. Anche oggi il tempo sarà instabile in tutta la Svizzera, sud coperto con rovesci e temporali, soprattutto sul Ticino centro-meridionale. A nord lungo le Alpi piovoso, con neve sopra i 2200 metri, sulle pianure più soleggiato. Le temperature saranno comprese a sud tra 16 e 24 gradi, a nord tra 10 e 18. E ora spazio a David Conti.
4: Lo sport.
1: Ben ritrovati, iniziamo dal calcio. Già certa del primo posto del proprio girone, la Svizzera ha chiuso vincendo 2-1 in Irlanda del Nord, l'ultimo impegno del gruppo 2 della Lega B delle qualificazioni ai mondiali del 2027. Ora, in caso di successo nei primi due turni dei play-off UEFA, le ragazze di Navarro saranno certe di staccare il biglietto per il Brasile. Per lo sci alpino, l'Assemblea Comunale di Zermatt ha approvato la realizzazione di una nuova pista per la Coppa del Mondo, riservata agli specialisti delle discipline veloci. La pista sarà costruita sul Gornergrat. La prima gara dovrebbe svolgersi lì nel mese di marzo del 2028. Nel tennis, a 4 anni dal ritiro, Serena Williams ha fatto il suo ritorno alle competizioni vincendo il suo doppio sull'erba del Queens al fianco della canadese Mbokko, di 25 anni più giovane. La 44enne leggenda statunitense ha eliminato la coppia testa di serie numero 3 Williams. Dopo il torneo londinese parteciperà anche a quello di Berlino, sempre sull'erba. L'obiettivo è la partecipazione a Wimbledon. Una curiosità di hockey mercato: dopo un anno in Leventina, Chris Tierney torna alla Dinamo Minsk in KHL, dove ha firmato per 2 anni. Infine, nell'atletica, la Diamond League fa tappa a Oslo in Norvegia, gli svizzeri al via nei 200 maschili, Timothy Mumenthaler, nei 5000 sempre maschili Dominic Lobalu.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Sembra quasi una canzone western, questa Chilly Winds Don't Blow, però a scriverla è stata la grande, grandissima Nina Simone, una delle grandi interpreti della musica afroamericana. Sono le 6:39, 48 secondi, questa è Verde Aurora, io sono Mattia Pelli, seconda parte della nostra rassegna stampa, in questo caso dedicata ai temi culturali e di politica culturale. Iniziamo dalle pagine del quotidiano zurighese NZZ, Neue Zürcher Zeitung. Siamo a pagina 7, quindi non nelle pagine culturali, un articolo dunque che ha un rilievo, diciamo così, all'interno della cronaca svizzera del quotidiano zurighese. L'articolo si intitola "Lo Stato ostacola la ricostruzione delle sorti degli Jenisch" ed è scritto da Urs Hafner. Un articolo che ci racconta come gli storici che studiano le persecuzioni subite da questa minoranza nomade in Svizzera continuano a scontrarsi con pesanti resistenze burocratiche. L'autore apre raccontando la storia di Therese Wiss, una donna a cui negli anni passati le autorità sottrassero 5 figli con l'accusa di vivere in modo dissoluto, no? Così si diceva questa popolazione nomade. Fu grazie alla sua denuncia che nel 1970 venne svelato lo scandalo del progetto svizzero che allontanava forzatamente i bambini Jenisch dalle loro famiglie. Sebbene il Consiglio federale abbia recentemente ammesso che queste persecuzioni rappresentano un crimine contro l'umanità, l'accesso all'archivio federale svizzero resta incomprensibilmente bloccato, leggiamo sulla NZZ. Allo storico Benjamin von Wiel, che intendeva consultare i fascicoli per una biografia della Wiss, il Dipartimento federale dell'Interno ha negato l'accesso, definendo il suo lavoro una, aperte le virgolette, ricerca legata alla persona, chiuse le virgolette, sostenendo che la tutela della sfera privata avesse la precedenza sull'interesse pubblico. Ancora più emblematico è il caso dello storico Willy Wottreng, impegnato a far luce su un istituto in cui i neonati venivano sistematicamente separati dalle madri. La capo giurista del Dipartimento federale dell'Interno gli ha impedito di consultare i dossier, sostenendo che non vi fosse, aperte le virgolette, nessun interesse pubblico prevalente in questa ricerca, chiuse le virgolette. Il Dipartimento federale dell'Interno ha persino squalificato il suo ruolo, affermando che il progetto, aperte le virgolette, non è condotto da una persona che svolge attività scientifica ai sensi della legislazione, chiuse le virgolette. L'articolo conclude evidenziando come il servizio giuridico del Dipartimento federale dell'Interno si stia impropriamente ergendo a organo di controllo, con il chiaro scopo di bloccare e insabbiare i documenti il più a lungo possibile. Dunque una vicenda che fa discutere, non è la prima volta che si parla di Jenisch sulla NZZ. Qualche tempo fa dalle pagine del quotidiano era stato lanciato una commissione d'inchiesta sul modo nel quale il nostro paese si è comportato nei confronti di Sinti e Jenisch. E sempre sulla NZZ, che oggi è ricca di spunti, si parla invece nelle pagine dedicate alla cultura, nel feuilleton a pagina 30, delle insidie della rielaborazione. Questo è il titolo dell'articolo di Dario Vereb, che parla di come curare una mostra fotografica con opere di epoca coloniale rappresenti un vero e proprio campo minato dal punto di vista etico, perché c'è lo sguardo di riprodurre lo sguardo asimmetrico e oppressivo dei colonizzatori, un rischio altissimo, poiché, qui apro le virgolette, la vetrina del museo nel XIX e all'inizio del XX secolo era raramente neutrale, serviva come strumento di classificazione etnografica. In passato diverse esposizioni internazionali hanno fallito nel tentativo di denunciare questi abusi, suscitando proteste per aver involontariamente riproposto stereotipi razzisti o sfruttato in modo voyeuristico il corpo delle vittime. Dunque
Si parla del colonialismo, è un tema che, di cui si sta discutendo parecchio negli ultimi anni, anche riguardo alla Svizzera. Ne abbiamo parlato noi anche qui su Rete 2, in particolare in relazione al Congo, in un approfondimento di qualche settimana fa in Alphaville, e potremmo dire la NZZ passa dal colonialismo interno, quello contro gli Yenish e i Sinti, al colonialismo verso l'estero, parlando di una mostra per superare le trappole dello sguardo voyeuristico coloniale. Il Museo Rittberg di Zurigo ha inaugurato la mostra Quasi un paradiso, curato da Nanina Guyer. La curatrice ha operato scelte radicali, omettendo del tutto le foto di persone nude o in catena per non perpetuare la vittimizzazione dei soggetti. Inoltre ha rimosso le descrizioni razziste dell'epoca dalle foto, sottolineando, aperte le virgolette, provate a togliere queste didascalie. Cosa vedete allora? Vedete l'individuo, chiuse le virgolette. Il cuore della mostra è affidato alle opere di artisti del sud globale che si riappropriano dell'archivio coloniale. Attraverso interventi artistici sui documenti originali, come l'aggiunta di vestiti sulle foto di schiavi o la creazione di narrazioni mitologiche alternative, restituiscono dignità ai soggetti. L'articolo si conclude elogiando l'approccio dell'istituzione svizzera, invece di una sopraffazione voyeuristica o di un esercizio didattico di alibi, passano in primo piano il principio della cura e dell'appropriazione attiva. La mostra riesce così a non subire passivamente la storia coloniale, ma restituisce finalmente il potere interpretativo a coloro a cui è stato storicamente negato. Leggiamo sulla NZZ in questo articolo di Dario Vereb su una mostra in corso al Museo Rittberg di Zurigo. Noi ci fermiamo per un po' di musica con Sine Egg, Jeg Snakker Med Mig Selv.

la cantante danese Sin Egg con un brano intitolato Jeg snakker med mig selv, e chissà cosa vuol dire, soprattutto se l'ho pronunciato giusto. Sono le 6.50, ultima finestra della nostra rassegna stampa di oggi. Siamo sulle pagine del quotidiano La Regione, perché è stata presentata la nuova stagione teatrale dell'HAC. Siamo a pagina 15 del quotidiano. All'HAC il teatro non si arrende, 82 spettacoli, un tema in / civiltà. Rifici presenta un programma schierato con Eschilo, Castellucci e i Mummenschanz al loro congedo. L'articolo di Ivo Silvestro sulla Regione di oggi. Sono 82 gli spettacoli della stagione di arti performative 2026-27 dell'HAC, tra cui 19 produzioni o coproduzioni. Il tema della stagione è in / civiltà, con tutto il peso di un titolo che porta con sé il suo contrario. L'abbiamo chiamata così per il doppio significato della parola. È un virgolettato. Ne parla il Rifici, dunque Carmelo Rifici, il direttore artistico della stagione teatrale dell'HAC. L'abbiamo chiamata così per il doppio significato della parola: essere nella civiltà, abitare uno spazio costruito dagli uomini attraverso leggi condivise, la cultura, il pensiero e l'arte, ma in / civiltà significa anche interrogarsi sul contrario, su ciò che può riaffiorare quando la paura, la violenza, l'indifferenza e il desiderio di sopraffazione prendono il posto del dialogo. Di qui la scelta di prendere posizione. Ancora Rifici: io credo che un centro culturale non debba arrendersi, ogni stagione teatrale una vera e propria presa di posizione. Perché, ha proseguito richiamandosi alle origini delle arti sceniche occidentali, che in stagione frequenterà con l'Orestea di Eschilo, il teatro rimane ancora il luogo del significato e non lo spazio della forza. Chiuse le virgolette. In / civiltà è un progetto artistico forte e ben definito, scrive Ivo Silvestro, che Rifici è pronto a difendere di fronte alle prevedibili critiche, paradossali se pensiamo ai continui richiami ai valori universali, di partigianeria politica. È anche un progetto che si declina in diversi focus e percorsi tematici. A dare il via alla stagione, leggiamo sulla Regione, sarà, come sempre nell'ambito del FIT Festival, Los Inescalables Alpes, Buscando a Currito, di La Ciaci, danzatrice, attrice malaghegna che fonde cramp e flamenco in un viaggio tra ascesa e penitenza, tra corpo che implora e corpo che si trasforma. Nel cuore del focus di in / civiltà c'è naturalmente la già citata Orestea di Eschilo, trilogia che affronta la nascita delle leggi con l'assassinio di Agamennone da parte della moglie Clitennestra, la vendetta del figlio Oreste e la sua persecuzione da parte delle Erinni. Dunque un programma molto impegnativo e interessante, intitolato in / civiltà, il programma della stagione teatrale dell'HAC presentata da Carmelo Rifici. E di teatro si parla ancora sulla Regione. Siamo in questo caso a pagina 8, nella sezione Locarno e Valli del quotidiano. Abusi in famiglia, catarsi a teatro. Dall'iniziativa di una vittima oggi adulta nasce la nuova produzione della compagnia Paravento, che debutta venerdì con Luisa Ferroni sul palco. Ne scrive Davide Martinoni. La paura di affrontare, la necessità di elaborare, la generosità di agire affinché possibilmente non capiti ad altri. C'è soprattutto un grande coraggio dietro l'ultimo lavoro della compagnia Teatro Paravento di Locarno, il coraggio di una donna ticinese che da ragazza aveva subito degli abusi in ambito familiare, la quale durante il suo percorso da adulta ha deciso di finanziare una produzione teatrale che guarda in faccia quello stesso mostro che le aveva cambiato la vita. Si tratta di Non so se leggerai questa lettera, monologo scritto da Rita Pelusio e Domenico Ferrari, è messo in scena da Luisa Ferroni per la regia della stessa Pelusio. Affrontare una realtà distruttiva come possono essere degli abusi subiti fra le mura domestiche ha significato trasformare il male in qualcosa di positivo,
riscattandomi e dando un senso nuovo alla mia vita, spiega alla regione ha puntato la donna della cui iniziativa nasce lo spettacolo. Mi rendo conto che è un continuo rialzarmi ma ogni volta ho l'impressione di ripartire da un po' più in alto. In questo processo continua, mio marito mi ha sempre sostenuto, ma il lavoro di A puntato è andato oltre l'ambito familiare, ha portato il tema della prevenzione e la conoscenza della fondazione ASPI, aiuto, sostegno e protezione dell'infanzia, all'interno dell'associazione dei gruppi che frequenta. Ora con lo spettacolo teatrale A puntato concretizza un desiderio nato durante l'elaborazione dei traumi subiti. Dunque teatro come risposta ai traumi e modo per evitare che gli abusi non succedano più. Vi segnalo poi in conclusione sulla Repubblica, si parla della Scala nel dorso milanese del quotidiano a pagina 9, proteste per il caro biglietti, la Scala replica i loggionisti, solo ritocchi, noi siamo inclusivi. Dopo i volantini lanciati al debutto della Carmen, il teatro rilegge i numeri per respingere al mittente le accuse sui rincari, ne scrive Sara Chiappori. Loggionisti all'attacco, la Scala risponde, oggetto della polemica, i 36 posti centrali di seconda galleria, balzati per uno spettacolo d'opera da 100 a 130 euro in virtù di una riclassificazione che li equipara alla prima galleria. E infine un'ultima segnalazione sul manifesto, l'ultima pagina parla dei mondiali. Inizia il mondiale suprematista, scrive Luca Pisapia, i campionati mondiali di calcio maschile che cominciano domani allo stadio Azteca di Città del Messico, con la sfida tra Messico e Sudafrica, sono il culmine di un lungo processo attraverso cui la FIFA certifica la sua trasformazione da apparato burocratico incaricato di organizzare le competizioni calcistiche internazionali a multinazionale protagonista del ciclo reazionario del tardo capitalismo. Un brano per noi con Alex North, Space Station Docking.

0: I titoli dell'RG delle 7.30, iniziative di cassa malati di Lega e PS, entrata in vigore a tappe, finanziamento. Al Gran Consiglio ticinese si trova un'intesa. Violenta grandinata ieri sera nel Mendrisiotto. Disagi al traffico e danni, ma nessun ferito. Pompieri al lavoro per tutta la notte. Attacchi incrociati, Iran-Stati Uniti. Washington risponde all'abbattimento di un suo elicottero al largo dello stretto di Hormuz. Berna faccia di più contro le violenze a sfondo sessuale su internet. Una petizione con 25.000 firme chiede un reato ad hoc. Uno sguardo alle previsioni del tempo per oggi: sarà molto nuvoloso con ulteriori rovesci e temporali sparsi. Nel Ticino meridionale in giornata tratti anche di forte intensità. Nel corso del pomeriggio sull'Alto Ticino passaggio a tempo asciutto con prime schiarite. Dalla serata passaggio a tempo asciutto e diminuzione della nuvolosità in tutto il sud delle Alpi. In Engadina ancora molto nuvoloso con ulteriori rovesci anche nella notte su giovedì.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

po'. Quasi quasi mi faccio uno shampoo. Uno shampoo. Una strana giornata, non si muove una foglia, ho la testa ovattata, non ho neanche una voglia, non c'è via di scampo, sì, devo farmi per forza uno shampoo.

0: La schiuma è una cosa buona, come la mamma che ti accarezza la testa quando sei triste e stanco. Una mamma enorme, una mamma in bianco.
1: Sciacquo, sciacquo, sciacquo.
0: Seconda passata.

camfora, camfora. I migliori son più cari perché sono anti forfora.

La schiuma è una cosa sacra. È una cascata di latte che assopisce questa smania tipica italiana. È una cosa sacra. Come una vacca indiana.

0: Fon.
1: Lo shampoo di Giorgio Gaber, una vera e propria, un vero e proprio capolavoro della canzone italiana. Lo abbiamo sentito qui in una versione, la prima versione del 1973, tratta dall'album Far finta di essere sani, che è stato anche uno spettacolo teatrale di grandissimo successo. Sono le 7:05, questa è Verde Aurora, io sono Mattia Pelli ed è il momento della nostra corrispondenza. Corrispondenza che oggi ci porta a Bologna per provare a rallentare il tempo, se non addirittura farlo risorgere, perché in fondo a via San Vitale, una delle arterie del centro città, in queste settimane è successo qualcosa di totalmente anacronistico. Ha riaperto un'edicola e Alessandro De Bon ci è andato per noi. Buongiorno Alessandro.
2: Ciao, buongiorno Mattia. Sì, e non un'edicola qualsiasi quella che ha riaperto, perché è una delle edicole più celebri di Bologna, ha 150 anni di storia, che ne hanno fatto una bottega storica, fino alla gestione recente cinquantennale del signor Carella e di suo figlio, che però a un certo punto un anno fa hanno mollato e chiuso. Carella non era un'edicola normale, decisamente, non fosse altro ad esempio per l'orario di apertura, ovvero sempre 24 ore su 24, dal quotidiano fresco d'inchiostro al popolo della notte. Era un vero e proprio presidio cittadino, un po' una sorta di faro bolognese per pescatori del posto o navigatori di passaggio. Da quell'edicola c'è passato, passava e soprattutto poi tornava chiunque, da Lucio Dalla, che la frequentava, agli studenti che decidevano di saltare la notte a pie pari. Insomma, Carella era lì in fondo a via San Vitale, che tra l'altro è la via che nasce ai piedi delle due torri e poi punta verso la Romagna.
1: Sì, nel mio piccolo l'ho frequentata anch'io quell'edicola negli anni da studente a Bologna. Ma dunque, ad aprile 2025 Carella chiude, poi cosa succede?
2: L'amministrazione lo aveva detto chiaramente, le serrande abbassate sarebbero durate poco, anche perché, appunto, lo dicevamo, le edicole che chiudono, ahimè, sono destinate oggi a restare chiuse. Poi si sarebbe demolito il chiosco, a meno che ogni tanto i miracoli urbani di asfalto, carta e belle idee accadono, e a farsi avanti non è stato uno, ma ben una dozzina di trentenni che hanno deciso di rialzare quelle serrande e riaprire l'edicola, che oggi si chiama Fuori Pagina, giocando con il fuori porta bolognese, ovvero tutto quel che succede e c'è fuori dai viali e appunto le sue porte. E Fuori Pagina è proprio lì, di nuovo avamposto e benvenuto, pit stop e arrivederci.
1: Cioè una dozzina di trentenni, questo vuol dire tantissime persone per un solo esercizio.
2: Sì, loro sono i soci, addirittura dovrebbero essere 13 o 14, ovvero il gruppo che con Francesco, il capofila, ha deciso che si poteva fare, ma avendo comunque ognuno il proprio lavoro. Poi se si passa di lì, cioè se si passa da Fuori Pagina, il sorriso e la gentilezza di quell'edicola riaperta sono quelli di Laura, anche lei socia ma unica dipendente, che è lì dalle 7 del mattino alle 17:30 con una piccola pausa pranzo. Alle 5 qualcuno degli altri accoglie l'arrivo dei giornali, poi lei presidia fino al pomeriggio. Ieri quando sono stato lì mi raccontava che non è e non sarà soltanto un'edicola, perché i tempi non cambiano per buona volontà, ma che sarà bellezze varie, mi ha detto lei. Vogliono pensare a un calendario di eventi, proposte, letture, concerti, e diciamo che le premesse sono ottime, perché la festa di inaugurazione lo scorso 28 maggio è stata un successo di quartiere, e piano piano vogliono strutturare una presenza sempre più articolata, allegra e poliforme. Ad esempio sabato c'è il Pride e mi ha detto che ne saranno un'allegra bancarella, diciamo così.
1: E quindi in questa edicola che rinasce non solo Resto del Carlino, il quotidiano di Bologna e riviste.
2: No, allora, ora oltre ai giornali si possono comprare piante e prodotti per la loro cura, ma è solo l'inizio, e già questo è un tocco di colore. Entri e sembra di essere in una giungla, diciamo, la carta alla sua origine e alla sua fine. E Laura, tra l'altro, mi diceva che la risposta della gente l'ha sorpresa. È come se per un anno il quartiere, ma non solo, perché appunto Carella era molto di più di un'edicola di quartiere, sia rimasto con una sorta di fiato corto sociale, che finalmente ha potuto spalancare di nuovo i polmoni. Da chi entra senza dire una parola, appoggia solo le monete proprio per il suo Resto del Carlino e se ne va, felice di aver ritrovato quel rito, a chi sbircia per capire, e chi invece magari ha proprio potuto davvero mettere un cerotto sulla ferita di quel posto chiuso.
1: Dicevi giustamente che i tempi non cambiano ovviamente solo per buona volontà, la crisi delle edicole coincide in realtà con quella della carta stampata.
2: Ma guarda, a Bologna negli ultimi 10 anni ha chiuso il 56% delle edicole. Urca. Da quando ha aperto Fuori Pagina, quindi parliamo di 10 giorni, se ne sono spente altre 2, tra cui quella del Pavaglione, a proposito di edicole storiche, quella in Piazza Maggiore. Da 192 edicole si è arrivati a meno di 100 e molte sono cagionevoli. Attorno a casa mia, io sono qui da 12 anni, hanno chiuso tutte, a parte una che è gestita da una signora in ciabatte che probabilmente ha la stessa età dei muri, ha le mani arrotolate dall'artrite, ma resiste imperterrita. Anche perché probabilmente la vita dell'attività coincide con la sua, è il classico lavoro di sempre, no? Francesca, ad esempio, altra edicolante resistente, che gestisce l'edicola di via di Corticella da 35 anni, dice di sentirsi un avamposto democratico, e recentemente i sindacati, parlando proprio di questa crisi, hanno parlato degli edicolanti come portinai di quartiere.
1: Bella questa definizione.
2: Sì, come dicevi, la crisi ovviamente non è dell'edicola in sé, del luogo, no? Ma del prodotto alla fonte. Negli anni 90 in Italia si vendevano più di 6 milioni di quotidiani al giorno, oggi siamo a 1,5 stiracchiato, che è il totale di copie che tiravano Corriere e Repubblica insieme negli anni d'oro. Oggi sono tutti quelli che si vendono in un giorno. Il punto è che la conseguenza fa un po' un salto di specie, no? Perché a mancare non è solo la lettura del quotidiano in sé, che magari peraltro in parte, non totalmente, si è spostata sul digitale, ma è l'esercizio sociale di andare a comprare quel giornale, l'interazione, il nel frattempo tra la voglia di leggerlo e quelle monete appoggiate sul piattino, no? Ovvero tutto quello che poteva succedere in edicola e intorno all'edicola e che non succede più e che invece può ancora succedere a Fuori Pagina. Io ci sono andato per prendere la settimana enigmistica, che era finita, perché qualcuno che riesce a fermare il tempo c'è. La settimana enigmistica vende 500.000 copie a settimana ancora. Quindi quella non me la sono portata a casa, ma tutto il resto sì, e resta nella mia giornata di ieri, nella chiacchierata con Laura o in questa con te e con chi ci ascolta.
1: Eh sì, e quindi una bella notizia, potremmo dire, una edicola che rinasce dalle sue ceneri e che propone non solo giornali, questa edicola in fondo a Via San Vitale a Bologna. Alessandro De Bon, grazie per avercene parlato oggi, a presto.
2: Grazie a voi, buona giornata, ciao ciao.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

la voce dell'attore Kevin Costner con il gruppo che ha fondato lui stesso, Modern West, con un brano intitolato Won't Stop Loving You. Un altro brano e poi la nostra agenda, Banda Cadabra, Who Walks In When I Walk Out?

0: L'agenda.
1: Alle 18 presso Casa Marta a Bellinzona si svolge il finissage della mostra Sartorelli, generazioni di artisti, organizzato da Raffaella Soffiantini e curata dalla storica Eleonora Alberti. Alle 18 la Limonaia di Villa Saroli a Lugano ospita l'inaugurazione della mostra Teoria del Colore e si potranno vedere i lavori degli studenti e delle studentesse del corso di Teoria del Colore, sviluppato seguendo il metodo di Joseph Albers, che privilegia la pratica rispetto alla teoria, un percorso di 14 lezioni alla scoperta dei colori. Alle 11 presso il Museo delle Culture di Lugano si tiene l'inaugurazione della mostra Trame, capolavori di arte tessile da Bali a Timor. L'evento espositivo propone una selezione di opere provenienti da due delle principali raccolte a livello internazionale dedicate alla produzione tessile della regione asiatica, note come la collezione Breguet e la collezione Zullig. Alle 19.30 la Fondazione Claudia Lombardi per il Teatro Figino accoglie l'evento di premiazione di Testi in Scena 2026 con l'annuncio del progetto teatrale vincitore del concorso e delle menzioni speciali, inclusa quella conferita dalla giuria del pubblico. La compagnia vincitrice propone in seguito la messa in scena di un suo lavoro. Alle 18 presso Casa Battaglini a Caggiallo si svolge il concerto Panigirol, evento inserito nella rassegna Ritrovarsi nei quartieri. L'esibizione è tenuta dall'omonimo quartetto acustico di musica popolare, gruppo la cui formazione originale è del 1981, con Giorgio Valli, Mario Canova, Beniamino Gubitosa e Peo Mazza. Dalle 20 alle 21.30 l'Auditorium Campus Ovest dell'Università della Svizzera Italiana Lugano ospita l'incontro Per una pace possibile. Gli autori Adolfo Ceretti e Roberto Cornelli espongono un'analisi sulle condizioni necessarie per la pace nell'attuale contesto politico. Il dialogo fra i due relatori sarà guidato da Lorenzo Roy, capo del settore cultura e società della RSI, che interviene quindi come moderatore. Dalle 16 alle 20 presso l'Aula Magna della Scuola Universitaria Federale per la Formazione Professionale a Lugano si tiene la conferenza Tecnologie Immersive per la Formazione e l'Apprendimento, che analizzerà strumenti, criticità e potenzialità delle tecnologie in ambito educativo, con ricerche da psicologia, neuroscienze, interaction design e progetti su didattica, formazione e apprendimento.

0: reverse work earlier.
1: Well, I like to keep you guessing. À la prochaine.
0: À la prochaine. That's the next time.
1: Oui, c'était très sympa, mais au revoir.
0: It was nice, but goodbye. That's a little social schizophrenia right there.
1: You know.
0: I guess any way you slice it.
2: I won't dance.
3: Robin McKell e Kurt Elling in questo brano intitolato I Won't Dance, un classico dell'easy listening americano. Una nostra ascoltatrice, Alessia, ci segnala una interessante iniziativa all'interno, nell'ambito del Festival Ticino Musica, che si terrà proprio oggi alle 18.30 al Conservatorio di Lugano. A parte una breve presentazione del programma del Festival 2026, ci sarà l'introduzione all'opera lirica La Bohème di Puccini, con aneddoti, proiezioni e guide all'ascolto. Saranno presenti Gabor Mezzaros, direttore artistico del festival, e Fabio Sartorelli, divulgatore e musicologo. Dunque, questa sera al Conservatorio di Lugano alle 18.30. È arrivato il momento per noi della prima edizione del Regino e ci risentiamo subito dopo.
4: Hanno avuto successo e popolarità. I loro libri sono stati tanti e importanti. Eppure i loro nomi sono stati dimenticati. 10 puntate per riscoprire la grandezza delle produzioni letterarie di altrettanti autori scivolati nell'oblio, per ricostruirne la biografia e il percorso creativo, mettendo in luce le loro opere più significative. Sottratti all'oblio. 10 scrittori del Novecento italiano da leggere o rileggere. A cura di Maria Grazia Rabbiolo. Da lunedì a venerdì alle 12.30 in Alphaville.
5: Rete 2.
6: Il radiogiornale.
7: Buongiorno da Giuseppe Bucci. Iniziative di Cassa Malati, di Lega e PS, entrata in vigore a tappe e finanziamento. Al Gran Consiglio ticinese si trova un'intesa. Violenta grandinata ieri sera nel Mendrisiotto, disagi al traffico e danni ma nessun ferito, pompieri al lavoro per tutta la notte. Attacchi incrociati Iran-Stati Uniti, Washington risponde all'abbattimento di un suo elicottero al largo dello stretto di Hormuz. Berna faccia di più contro le violenze a sfondo sessuale su internet, una petizione con 25.000 firme chiede un reato ad hoc. Via libera dunque dal Gran Consiglio ticinese all'attuazione delle due iniziative sui premi di Cassa Malati votate 8 mesi fa, quella socialista per premi al massimo al 10% del reddito e l'iniziativa leghista per dedurre fiscalmente in modo integrale i premi. Il Parlamento ha deciso la data della loro entrata in vigore ed è stato soprattutto sul finanziamento della proposta socialista che si è discusso a lungo per poi trovare un compromesso. Sentiamo di cosa si tratta nel contributo di Permin Cavacioglu.
8: Il Parlamento ticinese non ha voluto seguire la strada frammentata del governo. Per l'iniziativa socialista si è deciso di applicarla in due tappe. La prima dall'anno prossimo, dove con 38 milioni di franchi in più ci saranno ulteriori riduzioni dei premi di cassamalati. Nel 2029 l'applicazione piena, dove si pagherà solo il 10% del reddito disponibile. Per il finanziamento la proposta socialista guarda a maggiori entrate, ma intanto una modifica proposta da Centro e PLR e accolta dal plenum ha cambiato i calcoli per i sussidi. Prende in considerazione ciò che si paga effettivamente come premio, che è un parametro federale. Questo riduce l'impatto sulle finanze cantonali. I socialisti l'hanno accolta a patto che venisse sostenuta anche la loro proposta, in cui si mette un tetto massimo al costo dell'iniziativa di 150 milioni di franchi. Fabrizio Sirica, co-presidente del Partito Socialista, soddisfatti del risultato, ma avete dato un segnale di fiducia nel Parlamento e nel governo che non era scontato.
9: La più grande riforma almeno degli ultimi 20 anni sul campo sociale non è una prova di fiducia, ma è un lavoro di compromesso, ma anche tecnico, per ottimizzare le risorse, perché non sono infinite, perché c'è una questione di responsabilità sulla tenuta dei conti pubblici. Quindi tutti questi elementi ci hanno portato sì a dialogare, a fare compromessi, perché questa è l'arte della politica.
8: L'iniziativa leghista, che chiedeva di dedurre in modo integrale i premi di cassa malati, è stata accolta senza particolari complicazioni. Entrerà in vigore il 1 gennaio del 2028. I coniugi potranno dedurre 18.000 franchi all'anno, 9.000 franchi gli altri contribuenti. Per non aumentare le imposte, fra le misure di risparmio da applicare già l'anno prossimo ci sono una riduzione dei contributi al trasporto pubblico nel settore rifugiati e in quello dei disabili. Si comincia così, ma la copertura finanziaria di entrambi le iniziative non è ancora totalmente risolta e, come ha punzecchiato il presidente del governo Claudio Zali, verrà scaricata sulle spalle del Consiglio di Stato.
7: Restiamo in Ticino in ambito sanitario per analizzare un settore in crescita ma confrontato con nuove sfide a livello globale. Parliamo del settore della farmaceutica che oggi si riunisce in assemblea. Noi facciamo il punto con Nicola Liund.
10: È un settore molto molto vivace e lo dimostrano anche gli investimenti che sono stati fatti durante il 2025 e lo dimostrano anche le prospettive per gli anni futuri. Le aziende rimangono comunque ottimiste verso il futuro.
11: Daniela Burig è la direttrice dell'associazione Pharma Industria Ticino. 189 milioni di franchi di investimenti nel 2025 per le 62 aziende associate, con i loro 4.136 dipendenti ed un fatturato globale di 2,7 miliardi di franchi. Regna un cauto ottimismo, nonostante non manchino le sfide e le conseguenti preoccupazioni, di cui si fa portavoce il presidente Piero Poli.
12: Il timore principale è un timore che non possiamo gestire, che è sicuramente il tasso di cambio. Un franco così forte non aiuta l'export e l'85% del prodotto ticinese è esportato.
11: E non aiutano nemmeno altri fattori, un paio di dimensioni internazionali come l'irrequietezza geopolitica con i venti di guerra che dominano la scena e i dazi americani che nel settore farmaceutico impattano di più sulle piccole e medie imprese, quindi anche su quelle ticinesi. E c'è un fattore più regionale, gli effetti dell'accordo fiscale fra Svizzera ed Italia.
10: Cominciano a vedersi le prime difficoltà dovute all'accordo sui frontalieri, quindi una cresciuta appunto difficoltà a trovare manodopera specializzata. Cerchiamo come associazione di fare un bel lavoro sul reclutamento degli apprendisti, ma non riusciamo sicuramente a colmare il gap di manodopera necessaria per far fronte alle richieste delle aziende.
11: La direttrice di Pharma Industria Ticino, Daniela Burig.
7: Nel Mendrisiotto si sono conclusi solo all'alba gli interventi dei pompieri che da ieri alle 22 sono stati impegnati in forze dopo la violenta grandinata che si è abbattuta sull'intera regione. Sono stati mobilitati 35 militi con una quindicina di veicoli. Diversi tetti sono stati scoperchiati, alcuni lucernari sono stati frantumati dai chicchi che hanno raggiunto anche le dimensioni di palline da golf e si registrano anche diversi danni alle auto. Varie strade e sottopassaggi sono stati temporaneamente chiusi. Morbio Superiore e Inferiore, Castel San Pietro, Balerna, Coldrerio, Vacallo e Chiasso sono tra le località più colpite dall'intensa ondata di maltempo. Non si segnalano feriti e nel frattempo le strade sono state liberate dai detriti. Siamo alla pagina estera, in primo piano ancora il Medio Oriente, perché dopo lo stop ai bombardamenti incrociati tra Israele e Iran, nella notte gli Stati Uniti hanno lanciato attacchi contro la Repubblica Islamica. Chiara Savi.
13: Un elicottero americano Apache si scontra con un drone iraniano al largo di Hormuz. Non è chiaro se la collisione avvenuta ieri sia stata intenzionale o meno, ma questo episodio ha portato ad una ventina di bombardamenti da parte degli Stati Uniti contro il territorio iraniano. Come aveva preannunciato ieri sera Donald Trump via social, risponderemo a quanto accaduto. Gli attacchi americani si sono concentrati lungo la costa meridionale iraniana nello stretto di Hormuz contro installazioni di difesa aerea e radar e sono terminati dopo 3 ore, come hanno comunicato le autorità statunitensi. A quel punto è stato il turno di Teheran di lanciare una rappresaglia contro obiettivi militari americani in Kuwait, Bahrain e Giordania. Droni e missili iraniani, che secondo le autorità dei paesi citati, sono stati intercettati. Di parere diverso, guardiani della rivoluzione e il gruppo armato iraniano, che parlano invece di caccia F-35 andati distrutti. Gli attacchi militari incrociati sembrano essere terminati, ma la vicenda Iran ieri sera ha tenuto banco anche al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, dove si è discusso del programma nucleare di Teheran. La Russia ha respinto la riattivazione del Comitato 1737, un comitato chiamato a monitorare l'applicazione delle sanzioni e la proliferazione atomica iraniana. La Cina, invece, ha incolpato Washington per l'attuale situazione di stallo. Il suo ambasciatore ha affermato che il ritiro degli Stati Uniti dall'accordo sul nucleare raggiunto con Teheran nel 2015 e l'uso della forza contro l'Iran hanno gravemente compromesso gli sforzi diplomatici. Questa è la causa principale della difficile e complessa situazione che stiamo vivendo oggi.
7: Il mercato europeo degli stupefacenti è sempre più dinamico e prolifico ed è gestito da gruppi criminali innovativi e violenti. L'allarme è contenuto nel rapporto annuale presentato ieri a Bruxelles. Sentiamo Andrea Ostinelli.
14: L'Europa affronta una scena degli stupefacenti più complessa e con sfide crescenti che presenta nuovi diversi rischi per la salute. Prodotti molto nuovi e forti a base di cannabis continuano ad apparire mentre cresce la varietà di oppioidi e stimolanti. Anche l'uso polisostanze è comune con consumatori che combinano le droghe in maniera tale da incrementare i rischi e complicando le risposte. È un quadro preoccupante quello tracciato da Lorraine Nolan, direttrice esecutiva dell'Agenzia Europea delle Droghe. I mercati evolvono a un ritmo sfrenato e la diversità delle sostanze spacciate in Europa è sempre più imprevedibile. Soltanto l'anno scorso sono state recensite 50 nuove sostanze psicoattive, portando il totale a 1050 nei 27 stati dell'UE più Norvegia e Turchia, una crescita più che doppia rispetto al 2023. 64 tonnellate di precursori chimici, ossia di ingredienti di base, sono state sequestrate. L'allerta è alta sugli oppioidi sintetici, alcuni ormai talmente potenti che pochi grammi possono rappresentare migliaia di dosi potenzialmente letali. Dati allarmanti riguardano anche la diffusione della chetamina e della cocaina. 2,5 milioni di giovani adulti l'hanno utilizzata l'anno scorso nell'UE. Ma la direttrice dell'Agenzia Europea delle Droghe mette anche in risalto la validità dell'approccio applicato rispetto ad altre aree del mondo, un approccio non soltanto repressivo. In un anno abbiamo riportato 7,600 morti, ognuna delle quali è una tragedia ed è prevenibile, ma se compariamo con altre regioni, come i 100,000 morti degli Stati Uniti, ciò dimostra che stiamo facendo qualcosa di buono in Europa. Ciò riflette la forte enfasi che stiamo mettendo su prevenzione, trattamenti e riduzione del danno.
7: Torniamo in Svizzera per parlare di una petizione con 25,000 firme che chiede al Consiglio federale e al Parlamento di lottare con maggior determinazione contro i cosiddetti deepfake e le violenze sessualizzate su internet. I dettagli con Anna Valenti.
15: Chat pubbliche di Telegram, utenti svizzeri hanno pubblicato, si sono scambiati immagini pornografiche manipolate di 14 influencer elvetiche. Si tratta di deepfake sessualizzate, contenuti falsi generati dall'intelligenza artificiale che mostrano le vittime in situazioni intime mai avvenute. I fatti sono avvenuti alla luce lo scorso aprile, grazie a un'inchiesta congiunta di SRF e Tagesanzeiger. È solo uno degli ultimi episodi di cronaca che mostrano quanto il fenomeno stia crescendo e la cosa preoccupa molto. Lo dimostrano le 25,000 firme raccolte in tempo record da Iniziativa Internet di Guido Fluri, WeCollect, Piattaforma Civica e dal Partito dei Verdi. Una petizione sostenuta anche da politici appartenenti a tutti gli schieramenti, indirizzata a Dipartimento Federale di Giustizia e Polizia e Consiglio Federale. La richiesta è chiara: creare un reato ad hoc per i deepfake sessuali, rafforzare la protezione delle vittime, imporre alle piattaforme tempi rapidi di rimozione e dare alle procure strumenti tecnici e legali più efficaci per identificare gli autori. Oggi, infatti, chi denuncia non può sperare in pene esemplari né in una protezione immediata, proprio per le enormi lacune sistemiche esistenti nella legislazione elvetica. Le indagini sono complesse, spesso gli autori non vengono identificati e la rimozione dei contenuti da internet è praticamente impossibile. E nel mirino finiscono soprattutto donne e ragazze, sottolinea Guido Fluri, influencer, studentesse, giovani attive sui social, ma anche giornaliste politiche. La richiesta della petizione è quella di reagire in fretta, senza nuove, severe regole, dicono i promotori, la violenza digitale continuerà a correre molto più veloce della legge.
7: In Svizzera lo scorso anno si è registrato un aumento delle richieste di consulenza nei centri di aiuto alle vittime. Oltre 7 utenti su 10 erano donne o loro familiari, mentre circa 6 su 10 erano stranieri. Da Berna, Alessio Veronelli.
16: 55.260 colloqui di consulenza, un 2025 impegnativo per i centri di aiuto alle vittime, che hanno registrato un aumento del 7% rispetto all'anno precedente. Il 72% dei colloqui è stato richiesto da vittime di sesso femminile o dai loro familiari, il 17% da minorenni, mentre secondo l'Ufficio Federale di Statistica poco più del 40% delle persone interessate era di nazionalità svizzera. Le consultazioni hanno riguardato principalmente lesioni personali o vie di fatto, quasi la metà dei casi, mentre un terzo dei colloqui ha riguardato reati di estorsione, minaccia o coazione e poco meno di un altro terzo attentati all'integrità sessuale. Percentuali che, se sembrano non tornare, è perché a volte per un'unica consultazione possono essere censiti più e vari reati. In poco più del 27% dei casi l'autore era sconosciuto alla vittima, mentre in circa un quarto degli episodi il responsabile del reato era il partner attuale della vittima. Spese di patrocinio e alloggio di emergenza e finanziamenti più comuni erogati, assistenza giuridica, psicologica e sociale, le prestazioni, mentre sempre lo scorso anno indennizzi e riparazioni morali versati sono aumentati del 10% e complessivamente i cantoni hanno versato 7,3 milioni di franchi.
7: L'Istituto Federale di Ricerca per la Foresta, la Neve e il Paesaggio lancia l'allarme. Nelle ultime settimane sono aumentate in modo marcato le segnalazioni e le richieste di consulenza legate alla processionaria della quercia. Per la prima volta è stato inoltre individuato nella Svizzera orientale un vasto focolaio all'interno di un querceto. Secondo gli esperti, il cambiamento climatico potrebbe favorire un'ulteriore diffusione della specie nei prossimi anni. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
17: A sud delle Alpi la processionaria è una presenza ben conosciuta. Da anni autorità e cittadini sono sensibilizzati sui rischi sanitari. I peli urticanti del bruco, se entrano a contatto con la pelle, possono causare dolorose infiammazioni e, se inalati, anche gravi reazioni. Al nord delle Alpi, invece, la problematica è rimasta a lungo poco nota. Oggi però la situazione è completamente cambiata, come sottolinea Simon Blaser, collaboratore scientifico dell'Istituto Federale di Ricerca per la Foresta, la Neve e il Paesaggio.
18: Finora le infestazioni di processionaria della quercia colpivano soprattutto singoli alberi ben esposti al sole in ambito urbano o lungo i margini del bosco. Ora però, per la prima volta, a Schaffhausen è stato individuato un grande focolaio all'interno di un querceto, quindi in una zona ombreggiata, un'evoluzione che rappresenta una novità. Con l'aumento delle temperature legato ai cambiamenti climatici, ci aspettiamo che il fenomeno possa intensificarsi anche in altre regioni.
17: La processionaria della quercia è presente anche al sud delle Alpi, come quella del pino. Entrambe le specie amano il caldo, ma hanno cicli vitali differenti. La raccomandazione degli esperti è chiara: mantenere le distanze ed evitare qualsiasi contatto con i bruchi e i loro nidi, un messaggio che assume ancora più importanza ora che il fenomeno si sta diffondendo anche al nord delle Alpi.
7: Vi lascio allo sport e ci sentiamo più tardi.
19: Lo sport.
20: Ben ritrovati, iniziamo dal calcio. Già certa del primo posto del proprio girone, la Svizzera ha chiuso vincendo 2-1 in Irlanda del Nord l'ultimo impegno del gruppo 2 della Lega B delle qualificazioni ai mondiali del 2027. Ora, in caso di successo nei primi due turni dei playoff UEFA, le ragazze di Navarro saranno certe di staccare il biglietto per il Brasile. Per lo sci alpino, l'Assemblea Comunale di Zermatt ha approvato la realizzazione di una nuova pista per la Coppa del Mondo riservata agli specialisti delle discipline veloci. La pista sarà costruita sul Gornergrat. La prima gara dovrebbe svolgersi lì nel mese di marzo del 2028. Nel tennis, a 4 anni dal ritiro, Serena Williams ha fatto il suo ritorno alle competizioni vincendo il suo doppio sull'erba del Queens al fianco della canadese Mboko, di 25 anni più giovane. La 44enne leggenda statunitense ha eliminato la coppia testa di serie numero 3 Williams. Dopo il torneo londinese parteciperà anche a quello di Berlino, sempre sull'erba. L'obiettivo è la partecipazione a Wimbledon. Una curiosità di hockey mercato: dopo un anno in Leventina, Chris Tierney torna alla Dinamo Minsk in KHL, dove ha firmato per 2 anni. Infine, nell'atletica, la Diamond League fa tappa a Oslo in Norvegia, 2 gli svizzeri al via nei 200 maschili Timothée Mumenthaler, nei 5.000 sempre maschili Dominic Lobalu.
5: La meteo.
3: Il tempo per oggi sarà molto nuvoloso con ulteriori rovesci e temporali sparsi nel Ticino meridionale in giornata, tratti anche di forte intensità. Nel corso del pomeriggio sull'Alto Ticino passaggio a tempo asciutto con prime schiarite, dalla serata passaggio a tempo asciutto e diminuzione della nuvolosità in tutto il sud delle Alpi. In Engadina ancora molto nuvoloso con ulteriori rovesci anche nella notte su giovedì. A basse quote temperatura massima sui 22 gradi, in Alta Engadina 11.

Rodrigo Cuevas, lui è un cantante spagnolo qui con un brano intitolato Casares, che mischia melodie tradizionali all'elettronica, come abbiamo sentito. Sono le 7 quasi 53 minuti, questa è Verde Aurora, io sono Mattia Pelli, è il momento di darvi qualche anticipazione dei temi di cui parleremo oggi in Alphaville. In particolare, prima di tutto parleremo di un'iniziativa del Museo S di Montagnola, perché da domani fino a sabato andrà in scena lungo le vie del nucleo storico di Montagnola la pièce di teatro comunitario intitolata L'uccello di Mattutino, ispirata alla fiaba storica Vogel, scritta nel 1933 da Hermann Hesse. Si tratta di un'iniziativa del museo, dunque, per riavvicinare le persone all'opera del celebre scrittore premio Nobel. E oggi ne parliamo attorno alle 11:05 in Alphaville con Marcel Henry, direttore del museo Hermann Hesse, e Giacomo Agosti, scrittore, artista, regista teatrale, che ha curato il laboratorio teatrale e la regia dell'Uccello di Mattutino. Saranno entrambi al microfono di Sandra Sain, anzi di Enrico Bianda oggi, che condurrà oggi Alphaville. Per quanto riguarda invece il nostro dossier, domani iniziano i mondiali in Messico con la partita Messico-Sudafrica allo stadio Azteca di Città del Messico, e noi questa settimana nel nostro dossier abbiamo deciso di parlare di un calcio vissuto in modo alternativo da squadre che non puntano necessariamente al primo posto in Serie A, ma al contrario a creare comunità e a ridare questo sport nato dal popolo al popolo, così potremmo dire. Oggi terzo appuntamento con il dossier dedicato al calcio antisistema, dopo il St. Pauli e dopo i Bohemians di Dublino. Arriviamo oggi a Manchester e parliamo di una storia abbastanza recente, quella del United of Manchester, fondato nel 2005 dopo quella che è stata una sorta di rivolta della tifoseria del Manchester United a seguito di un acquisto della squadra a dir poco avventuroso. E per parlarne sarà con noi Andy Mitten, giornalista sportivo inglese. Per l'approfondimento parliamo di intelligenza artificiale, ma lo facciamo da un punto di vista particolare, cioè quello di Papa Leone XIV, che a questa questione ha dedicato la sua prima enciclica intitolata Magnifica Humanitas, un testo atteso, quindi in Alphaville ne parleremo. Il focus di questa enciclica è il rapporto tra essere umano e intelligenza artificiale. La sua ricezione non è stata unanime, c'è chi ha salutato il documento come un intervento importante e altri invece che vi ha visto affermazioni sostanzialmente un po' ovvie, un po' banali. Insomma, non solo i contenuti dell'enciclica, ma anche il ruolo che un testo di questo genere può avere oggi e la posizione della Chiesa su questo tema. Per parlarne nel nostro approfondimento dalle 12:05 saranno ospiti di Alphaville Paolo Rodari, un collega vaticanista che conoscete, e poi ci sarà la sociolinguista e divulgatrice Vera Gheno, che in un suo podcast Amare Parole, pubblicato dalla testata Il Post, ha affrontato, analizzato proprio l'enciclica, non solo dal punto di vista linguistico, ma anche dal punto di vista dei contenuti. Dunque, anche lei sarà con noi attorno alle 12:05. Questo è quanto per quanto riguarda Alphaville. Noi ascoltiamo un po' di musica e poi sarà il momento dei titoli del flash informativo delle 8:30 e poi stampa nazionale. Count Basie and the Kansas City 7, Shoeshine Boy.

0: I titoli del flash informativo delle 8.30. Violenta grandinata ieri sera nel Mendrisiotto, danni ma nessun ferito. Nel flash informativo il punto con il comandante dei pompieri. Iniziativa di cassa malati di Lega EPS entra in vigore a tappe e finanziamento. Al Gran Consiglio ticinese si trova un'intesa. Attacchi incrociati, Iran-Stati Uniti, Washington risponde all'abbattimento di un suo elicottero al largo dello stretto di Hormuz. Le previsioni del tempo fino a questa sera: al sud variamente nuvoloso con rovescio, temporali sparsi, soprattutto sul Ticino centro-meridionale. Al nord in pianura in parte soleggiato, sul versante nordalpino nuvoloso, alcuni rovesci, soprattutto nel pomeriggio. Temperatura massima 22 gradi al sud, 15 al nord.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Come Together, grande brano dei Beatles, firmato Paul McCartney, qui nella versione di Jackie Tarrasone e Sly Johnson, Jackie Tarrasone, pianista franco-americano, Sly Johnson alla voce. Sono le 8:04 minuti, questa è Verde Aurora, è il momento della nostra rubrica dedicata alla stampa nazionale. Buongiorno Sara Buser.
1: Buongiorno.
0: Tu sei la nostra collega della Berner Zeitung e del Bund. Oggi parliamo con te di articoli dedicati al più grande festival metal della Svizzera, il Greenfield Festival, giusto?
1: Giusto, sì. Avrà luogo a partire da domani e oggi apre il campeggio, i primi fan day metal si installano sul prato vicino ad Interlaken. Avrà luogo e è molto grande e molto importante per i fans del metal.
0: Ecco, allora ci sono numerose informazioni raccolte da questo articolo che parla del Greenfield Festival, che si trova sul sito della Berner Zeitung. Allora, non lo so se tu sei un'ascoltatrice di metal, però magari ci dai un po' un'idea di quali saranno i gruppi e i musicisti più attesi, se ci sono ancora biglietti.
1: Sì, volentieri. C'è magari per chi conosce i gruppi, io non sono la specialista, però mi sono anche informata. C'è Sabaton, che è un gruppo della Svezia, è molto conosciuto e non è la prima volta che è al Greenfield. Intanto immagino che i fans del metal l'apprezzano molto. E poi anche Bad Omens e Volbeat e Papa Roach. Papa Roach è anche un po' conosciuto per chi non ascolta metal, l'ho sentito. E sono proprio musicisti importanti della scena metal, rock. E fanno anche dei shows molto importanti con fuoco e travestiti ogni tanto anche del medio con stile era media.
0: Ah, sì, ok, medioevo.
1: Medioevo, sì, questa è la parola. E ci sono ancora biglietti per tutti i quattro giorni, tre giorni da giovedì a sabato. C'è ancora disponibile anche biglietti.
0: Anche i biglietti, i prezzi sono accessibili oppure qual è la cifra alla quale siamo arrivati? Perché effettivamente sono gruppi importanti.
1: Piuttosto caro, secondo me, per tre giorni a partire da 258 franchi e poi chi vuole solo un giorno, credo che è disponibile, no, sì, 160 franchi.
0: Ho capito. E ovviamente c'è un dress code, Sara Buser, per partecipare a questo Greenfield.
1: Non è ufficiale, però si vede tante persone vestiti del color nero e poi anche in tutte le sue varianti, la maglietta, poi anche ci sono canotte, calze a rete e poi anche ciacche da motociclista, braccialetti con borchie e gonne scozzesi.
0: E poi a torso nudo, e ci sono tutte le, insomma, parafernalie del mondo metal in questo importante festival. Si può, ovviamente si deve vestirsi come detta l'occasione. Che cosa lasciare a casa invece?
1: È consigliato lasciare a casa tutti i coltelli, spade, asce e altre armi da taglio, perché anche se nel Medioevo magari la gente lo portava, però per la sicurezza non è vietato di portare questi oggetti.
0: Quindi medioevo sì, ma fino a un certo punto, insomma, evitiamo le spade, potremmo
1: evitiamo
0: dire.
1: Le spade,
0: evitiamo
1: sì.
0: Le spade. E però c'è anche previsto, come leggiamo sull'articolo, uno spazio tranquillo in tutta questa zona dove farà furore invece il ritmo e le chitarre indiavolate del metal.
1: Sì, esattamente, ho imparato che c'è un spazio di raccoglimento decorato nel stile metal, però è come una cuppola, una piccola chiesa dove si può fare la meditazione di mezzanotte, un quarto d'ora a mezzanotte per trovare tranquillità. E poi anche vicino a questa piccola chiesa c'è anche un spazio di ascolto dove sono persone che magari possono aiutare per chi ha un problema, chiede aiuto, o solo per chi vuole che uno ascolta.
0: Anche i metallari hanno bisogno di silenzio, insomma. Ecco, qui in Ticino questa notte c'è stata tantissima pioggia, addirittura la grandine in alcune zone, nel Mendrisiotto in particolare. Sembra che a nord invece la meteo sia più clemente, ma come sono le previsioni meteo che accompagneranno questo festival, Sara?
1: Bene. Fino ad ora però il Greenfield c'era sempre, c'è tante storie di pioggia e alcuni di evacuazioni. La prima festa del Greenfield ha dovuto essere interrotto per la pioggia, e quindi c'è un po' questo mito che il festival non c'è senza pioggia, però fino ad ora la meteo sembra positiva e c'è sole e anche gradi, fino a 25 gradi, e sembra proprio bello.
0: Bene, dunque in questo caso i metallari saranno fortunati. Tra l'altro vedo che tra gli headliners ci sono i Queens of the Stone Age, effettivamente grande gruppo, importante, poi tanti gruppi metal che vengono dal nord Europa. Sempre più il metal si è spostato a quelle latitudini, effettivamente. Dunque inizia domani il Greenfield Festival, se ne parla sulla Berner Zeitung. Grazie mille Sara Buser per essere stata con noi.
1: Grazie mille. A presto, arrivederci.

Pino Daniele, la sua voce inconfondibile, Again, questo il brano che abbiamo appena sentito, un inedito postumo pubblicato nel 2024, una canzone registrata dall'artista nel 2009. Tra pochissimo appuntamento con Nenad Stojanovic per In altre

0: In altre parole,
1: fra 5 giorni in Francia inizia il G7 di Evian, che vuole mettere al centro dell'agenda globale questioni cruciali: la gestione delle tensioni geopolitiche, la sicurezza delle materie prime, la transizione energetica, la governance dell'intelligenza artificiale e il calo dell'aiuto pubblico allo sviluppo. C'è però un problema: la collocazione geografica del vertice sposta gran parte di quelle che sono le criticità logistiche sulle spalle del nostro paese, perché l'evento si traduce in un imponente sforzo finanziario e di sicurezza che pesa sulla Svizzera. Il Consiglio federale ha dovuto schierare l'esercito, stanziare fondi straordinari per supportare i cantoni di Ginevra, Vaud e Vallese, prima di tutto perché i leader che arriveranno atterreranno all'aeroporto di Ginevra. Buongiorno Nenad Stojanovic.
2: Buongiorno Mattia a tutti quelli che ci ascoltano.
1: Lo ricordo, lei è professore associato di scienze politiche all'Università di Ginevra, privat docent a Lucerna e direttore del PIDEM, il polo di ricerca sulle innovazioni democratiche. È stato giornalista, militato nel Partito Socialista come consigliere comunale a Lugano, poi è stato deputato ticinese, è stato membro della Commissione federale contro il razzismo e del Fondo nazionale svizzero. Allora, diciamo prima di tutto che questo G7 è stato un po' un brutto scherzo giocato dalla Francia alla Svizzera. Un importante onere finanziario per la sicurezza, perché Evian ovviamente è molto vicino alla Svizzera, ma nessun beneficio politico, perché la Svizzera non fa parte ovviamente del G7. Che ne pensa Nenad Stojanovic?
2: Innanzitutto non è la prima volta, è successo già nel 2003 quando il G7 era ancora G8, quindi con la Russia che adesso non c'è più in questo gruppo di paesi, e già allora appunto ci furono manifestazioni a Ginevra che provocarono enormi danni. Penso che mai da allora in Svizzera romanda si sono visti dei danni di questo di tale entità, di circa 40 milioni di franchi, di cui la Francia successivamente ha coperto poco meno della metà, quindi non è che la Svizzera ha dovuto pagare tutto da sola. Ecco, quest'anno non è però chiaro se la Francia parteciperà ad eventuali spese. Da quello che abbiamo appreso, il Consiglio federale per

0: persino il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha scritto al presidente francese Macron, ma non hanno ricevuto risposta da quel che insomma ho letto sui giornali. Quindi ecco, si vedrà se alla fine la Francia parteciperà a queste spese, che la Svizzera, sia la Confederazione, ma anche i tre cantoni coinvolti, Ginevra, ma anche Vaud e Valese, quindi a queste spese che dovranno sopportare.
1: Sì, tra l'altro poi non è detto che ci saranno chissà che incidenti, anzi si spera proprio che non ce ne siano, e dall'altra parte però il costo è anche quello organizzativo, no? Di organizzare la sicurezza per il trasporto dei capi di Stato, insomma una spesa notevole. Tra l'altro mi sembra siano 5.000 tra soldati dell'esercito che sono stati mobilitati per l'occasione, ma in particolare nella Stojanovic c'è il fatto che la Svizzera non fa parte del G7, quindi di fatto non c'è nessun beneficio politico per il nostro paese in tutta questa questione del G7.
0: Questo è da vedersi, nel senso, magari, che ne so, se i paesi G7, ma in particolare i paesi vicini alla Svizzera, Italia, Francia, Germania, se saranno contenti di come la Svizzera ha collaborato a questo evento, magari qualche beneficio ci sarà, chi lo sa. Però effettivamente diciamo non si vedono dei benefici immediati, questo è vero.
1: Poi parlando così del lato politico di questo G7, si pone come sempre la questione della legittimità di questo tipo di incontri tra grandi potenze, non che non possano incontrarsi, per carità, ma dall'altra parte bisogna sottolineare che restano fuori non solo i paesi che non ne fanno parte, in particolare i paesi del sud del mondo, ma anche i cittadini di questi stessi paesi che non vengono in fondo consultati sulle decisioni prese. Possiamo dire, Nenad Stojanovic, che si tratta di vertici antidemocratici?
0: Allora, non mi spingerei fino a lì per dire che è antidemocratico, cioè in fondo uno può dire, vabbè, è sempre meglio che i leader dei vari paesi si parlino piuttosto che non si parlino, perché ecco, quando non si parlano succedono diciamo
1: disastri,
0: problemi ben più grossi, per non dire anche ecco, disastri. Quindi che si parlino credo che sia una buona cosa. Poi parliamo comunque di 7 paesi che sono paesi con elezioni libere e democratiche. Ecco, quando si incontrano, non so, la Cina e la Russia, beh, stiamo parlando di due paesi dove non ci sono elezioni veramente libere, in Cina per niente, in Russia ci sono, però insomma non sappiamo che non sono veramente libere. Ecco, quindi i 7 leader hanno una loro legittimità democratica, semmai effettivamente ci si può porre la domanda se delle decisioni importanti vengono prese in questo consesso piuttosto che nei consessi predisposti, penso in particolare alle Nazioni Unite. Ecco, lì qualche problema si pone. Poi un'altra cosa è che la nascita, diciamo l'esistenza del G7, che non è da ieri, è già una cinquantina d'anni, ha di fatto provocato anche una controreazione di altri paesi, diciamo, esclusi, quindi questi famosi BRICS, Brasile, Russia, India, Cina, non so più se ho dimenticato, Sudafrica, hanno organizzato un loro, diciamo, consesso simile, proprio per un po' come reazione a questo G7. Quindi io penso che appunto è sempre bene che i leader si parlino piuttosto che non si parlino, però i migliori consessi per questo tipo di dialoghi sono quelli a livello delle Nazioni Unite, tra cui appunto anche a Ginevra abbiamo la principale sede europea delle Nazioni Unite.
1: Parlavamo dunque di legittimità del G7 dell'ONU in questo caso. Effettivamente chi ha messo in discussione la legittimità di quello che dovrebbe essere il luogo di discussione delle grandi potenze, cioè l'ONU, è stato proprio uno dei partecipanti al G7, cioè Donald Trump, che ovviamente parteciperà a questo G7. Che cosa ci si aspetta dalla sua presenza, Nenad Stojanovic?
0: Beh, questa è una domanda, è proprio il caso di dirlo, da $1 milione, cioè un personaggio molto imprevedibile, non solo per i partner europei o delle altre, insomma, altri paesi del mondo, ma imprevedibile anche per gli stessi cittadini americani e penso persino per il suo staff, quindi come si comporterà lui è difficile saperlo. È chiaro che i temi che lei ha elencato all'inizio, di cui si discuterà al G7, cioè non so, aiuto allo sviluppo, per esempio, o i cambiamenti climatici, beh, si sa che Donald Trump lavora contro queste necessità, ha praticamente smantellato completamente l'aiuto allo sviluppo americano, USAID, che era presente in molti paesi, cioè lui praticamente da un giorno all'altro l'ha smantellato, e poi anche si è ritirato dagli accordi che l'amministrazione Biden ha sottoscritto in materia di lotta contro il cambiamento climatico. Quindi ecco, da lì penso non c'è tanto da sperare. Purtroppo. Per questo motivo io ritengo che siano giustificate anche e legittime anche le manifestazioni. È un diritto in Svizzera, anche un diritto costituzionale, quello di esprimersi, di manifestare. Da quel che ho capito, hanno trovato un accordo con le autorità cantonali di Ginevra, quindi ci saranno in alcune zone della città o del canton Ginevra sarà possibile manifestare, in altre no, e speriamo che tutto si svolgerà in modo più pacifico possibile.
1: Sì, ha introdotto lei questo tema. Effettivamente il 14 giugno, cioè il giorno prima dell'inizio del G7, ci sarà una manifestazione internazionale proprio a Ginevra contro il G7. Addirittura qualcuno aveva chiesto di impedirne lo svolgimento. Speriamo che tutto vada bene, insomma, che effettivamente questo diritto costituzionale a manifestare venga in qualche modo svolto pacificamente nell'ordine. Ma perché dovrebbe essere il contrario, Nenad Stojanovic? Che ne dice?
0: Sì, trovo effettivamente problematico che ci siano state associazioni, in particolare certe associazioni economiche e persino anche alcuni partiti politici, che hanno chiesto proprio di vietare il diritto, cioè di vietare le manifestazioni. Ecco, questo lo trovo problematico. Per fortuna, dal mio punto di vista, il canton di Ginevra, il Consiglio di Stato, che fra l'altro è un Consiglio di Stato con una maggioranza di destra, per parlare in modo molto esplicito anche su questo, non ha accettato queste richieste di vietare le manifestazioni, ma hanno detto che bisogna trovare, incanalarle in un certo modo, cioè permetterle nei luoghi dove si, la polizia ginevrina, fra l'altro è una ticinese, la signora Bonfanti, che è capa della polizia ginevrina, si è anche espressa alla televisione RSI qualche giorno fa, c'è stata un'intervista, credo al Falò, ecco, che ha spiegato che insomma in alcune zone è possibile garantire la sicurezza, in altre come il ponte Mont Blanc che attraversa Rive Gauche, cioè che collega Rive Gauche e Rive Droite di Ginevra, ecco lì hanno pensato che è più problematico garantire anche la sicurezza dei manifestanti.
1: Certo, e quindi bisognerà fare delle scelte.
0: Un accordo, un compromesso.
1: Un compromesso. Nenad Stojanovic, grazie mille e appuntamento a domani.
0: A domani, grazie a voi.
2: Rete 2.

0: concerto.ch. Gli interpreti di spicco e il meglio delle produzioni classiche rosso-crociate. Concerto.ch. Da lunedì al venerdì alle 13.30.
1: Rete 2.
2: Ben ritrovati da Giuseppe Bucci. Violenta grandinata ieri sera nel Mendrisiotto, danni ma nessun ferito. Abbiamo fatto il punto con il comandante dei pompieri. Iniziative di cassa malati di Lega e PS, entrata in vigore a tappe e finanziamento. Al Gran Consiglio ticinese si trova un'intesa. Attacchi incrociati, Iran, Stati Uniti, Washington risponde all'abbattimento di un suo elicottero al largo dello stretto di Hormuz. Nel Mendrisiotto si sono concluse solo all'alba le attività dei pompieri che da ieri alle 22 sono stati impegnati in forze dopo la violenta grandinata che si è abbattuta sull'intera regione. Sono stati mobilitati 35 militi con una ventina di veicoli, sono caduti chicchi di 5 cm di diametro, molta apprensione ma nessun ferito. Il punto lo abbiamo fatto poco fa con il comandante dei pompieri del Mendrisiotto, Corrado Tettamanti.
3: Il Mendrisiotto ieri sera è stato colpito dalle 21.15 in avanti da un temporale che poi si è tramutato in una violenta e intensa grandinata che ha preso una fascia molto particolare salendo Coldrerio, Castel San Pietro, Morbio Superiore, Breggia, Morbio Inferiore, Vacallo e in parte Valerna e Chiasso.
2: Ecco, sui danni si può dire qualcosa in più? Mi segnalano molte auto con i vetri rotti e ammaccate, finestre delle case, tetti.
3: Sì, esattamente. Per noi la cosa più importante sono i tetti, lucernari completamente bucati o rotti, danneggiati completamente, che hanno permesso poi alle acque di entrare nelle varie strutture e abitazioni.
2: Quindi ci sono ancora interventi in corso o previsti mattinata, giornata?
3: Allora, la viabilità è normale, è stata ripresa totalmente, anche se sicuramente ci saranno da fare delle pulizie stradali. Per quanto concerne noi, abbiamo iniziato alle 21.52 ieri sera, terminato questa mattina che erano le 6.30 e rispettivamente adesso cominciano ancora a ricevere delle mobilitazioni per allagamenti e tetti scoperchiati.
2: Mi conferma nessun ferito, immagino qualche paura, insomma, avrete registrato, ma nessun ferito.
3: Da parte nostra nessun ferito, questo sì, però chiaramente la popolazione era in apprensione, special modo quelle persone che sono state colpite da danneggiamenti vari. Ne ho già vissute nel 96 di grandinate di questo tipo, ma così veramente intensa e forte era un po' che non la si vedeva, ecco.
2: Corrado Tettamanti, comandante dei pompieri del Mendrisiotto. Il Gran Consiglio ticinese ha accolto l'attuazione delle due iniziative sui premi di cassa malati votate 8 mesi fa, l'iniziativa socialista per premi al massimo al 10% del reddito e l'iniziativa leghista per dedurre fiscalmente in modo integrale i premi. Il Parlamento ha deciso la data della loro entrata in vigore ed è stato soprattutto sul finanziamento della proposta socialista che si è discusso a lungo per poi trovare un compromesso fra partiti. Sentiamo di cosa si tratta nel contributo di Pervin Cavaccioglu.
4: Il Parlamento ticinese non ha voluto seguire la strada frammentata del governo. Per l'iniziativa socialista si è deciso di applicarla in due tappe. La prima dall'anno prossimo, dove con 38 milioni di franchi in più ci saranno ulteriori riduzioni dei premi di cassa malati. Nel 2029 l'applicazione piena, dove si pagherà solo il 10% del reddito disponibile. Per il finanziamento la proposta socialista guarda a maggiori entrate, ma intanto una modifica proposta da Centro e PLR e accolta dal plenum ha cambiato i calcoli per i sussidi. Prende in considerazione ciò che si paga effettivamente come premio, che è un parametro federale. Questo riduce l'impatto sulle finanze cantonali. I socialisti l'hanno accolta a patto che venisse sostenuta anche la loro proposta, in cui si mette un tetto massimo al costo dell'iniziativa di 150 milioni di franchi. Fabrizio Sirica, co-presidente del Partito Socialista, soddisfatti del risultato, ma avete dato un segnale di fiducia nel Parlamento e nel governo che non era scontato.
5: La più grande riforma almeno negli ultimi 20 anni sul campo sociale non è una prova di fiducia, ma è un lavoro di compromesso, ma anche tecnico per ottimizzare le risorse, perché non sono infinite, perché c'è una questione di responsabilità sulla tenuta dei conti pubblici. Quindi tutti questi elementi ci hanno portato sì a dialogare, a fare compromessi, perché questa è l'arte della politica.
4: L'iniziativa leghista, che chiedeva di dedurre in modo integrale i premi di cassa malati, è stata accolta senza particolari complicazioni. Entrerà in vigore il 1 gennaio del 2028. I coniugi potranno dedurre 18.000 franchi all'anno, 9.000 franchi gli altri contribuenti. Per non aumentare le imposte, fra le misure di risparmio da applicare già l'anno prossimo ci sono una riduzione dei contributi al trasporto pubblico nel settore rifugiati e in quello dei disabili. Si comincia così, ma la copertura finanziaria di entrambi le iniziative non è ancora totalmente risolta e, come ha punzecchiato il presidente del governo Claudio Zali, verrà scaricata sulle spalle del Consiglio di Stato.
2: E il Gran Consiglio ieri sera, in chiusura della seconda giornata di sessione parlamentare, ha preso un'altra decisione. In Ticino, in futuro, gli spazi verdi di fondo valle dovranno essere preservati maggiormente dall'urbanizzazione. La proposta nasce dall'iniziativa popolare Spazi Verdi per i nostri figli, che nel 2014 raccolse oltre 14.000 firme. Dopo un lungo iter, il Parlamento ha dunque accolto un controprogetto sostenuto da una maggioranza trasversale e che chiede appunto che gli spazi verdi inutilizzati e non edificabili vengano tutelati come zona agricola, zona di protezione o per il tempo libero, in particolare in Riviera, Piano di Magadino, Piano del Vedeggio e Piano del Laveggio e del Gaggiolo. In Medio Oriente ora, perché dopo lo stop al bombardamento, i bombardamenti incrociati tra Israele e Iran, nella notte gli Stati Uniti hanno lanciato attacchi contro la Repubblica Islamica. Sentiamo Chiara Savi.
6: Un elicottero americano Apache si scontra con un drone iraniano al largo di Hormuz. Non è chiaro se la collisione avvenuta ieri sia stata intenzionale o meno, ma questo episodio ha portato ad una ventina di bombardamenti da parte degli Stati Uniti contro il territorio iraniano. Come aveva preannunciato ieri sera Donald Trump via social, risponderemo a quanto accaduto. Gli attacchi americani si sono concentrati lungo la costa meridionale iraniana, nello stretto di Hormuz, contro installazioni di difesa aerea e radar, e sono terminati dopo 3 ore, come hanno comunicato le autorità statunitensi. A quel punto è stato il turno di Teheran di lanciare una rappresaglia contro obiettivi militari americani in Kuwait, Bahrain e Giordania. Droni e missili iraniani, che secondo le autorità dei paesi citati, sono stati intercettati. Di parere diverso, i guardiani della rivoluzione e il gruppo armato iraniano, che parlano invece di caccia F-35 andati distrutti. Gli attacchi militari incrociati sembrano essere terminati, ma la vicenda Iran ieri sera ha tenuto banco anche al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, dove si è discusso del programma nucleare di Teheran. La Russia ha respinto la riattivazione del Comitato 1737, un comitato chiamato a monitorare l'applicazione delle sanzioni e la proliferazione atomica iraniana. La Cina invece ha incolpato Washington per l'attuale situazione di stallo. Il suo ambasciatore ha affermato che il ritiro degli Stati Uniti dall'accordo sul nucleare raggiunto con Teheran nel 2015 e l'uso della forza contro l'Iran hanno gravemente compromesso gli sforzi diplomatici. Questa è la causa principale della difficile e complessa situazione che stiamo vivendo oggi.
2: E con questo per ora è tutto, ci sentiamo più tardi.
1: La meteo.
7: Le previsioni del tempo fino a questa sera: al sud variamente nuvoloso con rovescio temporali sparsi, soprattutto sul Ticino centro-meridionale. Al nord, in pianura, in parte soleggiato sul versante nordalpino, nuvoloso e alcuni rovesci soprattutto nel pomeriggio. Temperatura massima 22 gradi al sud, 15 al nord.

0: La voce di Sara Gazarek con questa Carey, quando sono le 8.45, ultima parte della nostra Verde Aurora di questa mattina. Io sono Mattia Pelli, è il momento di parlare di cibo per il nostro spazio riviste.
1: La rivista.
0: L'ascesa dei food creator ha trasformato i social in una commedia alimentare che orienta consumi e linguaggi. Il cibo cede il passo al food porn, così lo chiamano, dove l'intrattenimento conta alla fine più della gastronomia. Tra recensioni non sempre trasparenti, denunce e una neolingua standardizzata, i creator attirano il pubblico puntando sulla spettacolarizzazione e sulla creazione di personaggi controversi. La sostanza svanisce in favore del puro contenuto. Se ne parla in un articolo di Francesco Pattacini intitolato Il food porn alla conquista della creator economy, apparso sulla testata Link Idee per la TV. Buongiorno Francesco Pattacini, benvenuto tra noi qui a Verde Aurora.
2: Buongiorno a tutti e tutte, grazie per l'invito.
0: Lei è autore, copywriter, freelance, ha scritto di cibo per Domani, Rolling Stone, L'Inchiesta, Gastronomica e Zero. Grumi, non so se pronuncio giusto, è la sua, perché c'è un umlaut sulla U, è la sua newsletter che esce ogni tanto su Substack. Ecco, allora, Francesco Pattacini, nel testo lei evidenzia come il focus si sia spostato dalle competenze culinarie alla costruzione del personaggio per quanto riguarda il cibo e i social. Ci fa qualche esempio?
2: Sì, credo che il modo in cui si è cominciato a parlare di cibo negli ultimi anni vada guardato soprattutto con attenzione, perché riguarda il nostro stare e connetterci al mondo attraverso ciò che si mangia, e non ha a che fare solo con le competenze culinarie o gastronomiche, ma tutta una serie di temi fondamentali come la sostenibilità ambientale, quella sociale, il benessere, la salute e così via. E quello che sta accadendo negli ultimi tempi è lo spostamento del discorso verso una componente principalmente ludica e fondata su scelte comunicative ben precise per catturare l'attenzione e convertirla in guadagni. Penso ad esempio, appunto facendo alcuni esempi, ad alcuni ristoratori che in pochissimo tempo hanno raccolto migliaia di follower collaborando con appunto influencer, o a volte pure peggio, diventandolo loro stessi ed essere disposti a creare una versione di se stessi grottesca ed esagerata che smette di parlare di cibo pur di farsi notare.
0: Sì, effettivamente l'accento non è più tanto sul cibo, sulla cucina, anche intesa in senso sociale, come ci diceva lei, ma sulla costruzione del personaggio, sulla comunicazione. Ecco, in che modo questo cambio di priorità influenza per esempio l'affidabilità delle recensioni, in particolare sui social?
2: Le recensioni sono un grande strumento, ma nascondono parecchie insidie che la pratica del food influencing ha sicuramente evidenziato. Non esistendo un'oggettività totale attorno alla recensione, parliamo sì di competenze, ma soprattutto di sensazioni in ambito gastronomico, rende il fatto che la credibilità sia qualcosa di difficilissimo e lunghissimo da costruire. Il food influencing, ma anche le piattaforme user-based di questi anni, hanno evidenziato il limite di questo contenitore, perché non si parla soltanto di un punto di vista non esperto, che io sinceramente rimango convinto che parlare di cibo rimanga una pratica positiva ed estremamente affascinante, ma perché spesso le discussioni si riducono a una questione di o prezzo o di gusto personale, di cui appunto non è possibile certificare la buona fede o il conflitto di interessi, che rischia quindi di prendere i contorni di uno scontro fra tifoserie.
0: Parlava appunto del conflitto di interesse. C'è il problema per esempio dei video sponsorizzati non segnalati. Ecco, quanto è diffusa oggi la mancanza di trasparenza tra gli influencer che parlano di cibo?
2: Ma fortunatamente sta un po' cambiando, nel senso che sono state fatte nuove leggi, nuove tutele per i consumatori dalla regolamentazione dell'advertisement attraverso la pubblicazione degli hashtag oppure l'intervento di Agicom in Italia definito norme più precise. Mancano però ancora elementi appunto su come interpretare il conflitto di interessi, ma ancora una volta sigle ed elenchi agiscono solo da un punto di vista legale. La questione secondo me rimane molto ancora culturale, ha bisogno di un pensiero critico importante.
0: Parlando di cultura, lei nel suo articolo da cui siamo partiti oggi parla anche della lingua di questi influencer che si dedicano al cibo e la descrive come una neolingua gastronomica fatta di termini ripetitivi, espressioni standardizzate. Ecco, vogliamo fare qualche esempio anche qui di questa neolingua?
2: Sì, nell'articolo uso questo termine perché a colpirmi è stata molto la polarizzazione delle parole, soprattutto quando si muovono in una sfera piena di sfaccettature come quella del gusto. Si usano termini come crunchy, smash, buono e basta, che hanno tutto l'aspetto di una lingua nuova, non tanto perché utilizzano degli inglesismi o delle parole di origine straniera, quanto perché sembrano sostituire in termini qualitativi altre parole. Mi spiego meglio, in questo senso un bacon poco croccante, poco crunchy, rischia di essere visto come di poca qualità, mentre uno crunchy verrà percepito esattamente in maniera opposta. Il fatto è che parlando di contenuti virali continuamente in cambiamento, ma che alle spalle lasciano appunto questa polarizzazione verso gli estremi, buono e non buono, croccante o meno.
0: E come si fa a trovare una guida per chi è appassionato di cibo, di cucina, per districarsi in questo mondo che è veramente affollato di quello che viene chiamato food porn in qualche modo, cioè di proposte continue e non sollecitate di recensioni e di immagini dedicate al cibo? Come si fa a non essere sovrastati da tutto questo, a trovare la propria strada, diciamo così, come fa lei magari a trovare la propria strada, Francesco Pattacini?
2: Non c'è ovviamente una risposta che possa dare una direzione precisa, cioè forse il guardarsi intorno, lo scoprire i sapori della propria zona e iniziare da lì, e quindi ragionare su ingredienti, ragionare sul proprio gusto e lasciarlo fondare con l'esperienza, perché sì, purtroppo qui, soprattutto nell'articolo, parlo di cibi ultraprocessati che sono una questione del nostro tempo che dobbiamo affrontare anche in termini ambientali, e quindi capire dove trovare il gusto che sia sì buono, ma anche sostenibile a livello appunto ambientale e umano.
0: Il gusto sostenibile, questo è un interessante accostamento di parole. Per finire, lei cita figure controverse che usano toni forti o dinamiche di scontro, insomma anche nel cibo la spettacolarizzazione del conflitto è diventata una strategia necessaria per sopravvivere in un mondo in cui c'è una grandissima competizione per parlare di cibo sulle piattaforme.
2: Sì, il mercato si è saturato e quindi distinguersi sembra essere diventato l'unico modo per farsi notare. E ancora una volta il fatto di una polarizzazione, cioè quindi creare una discussione in qualunque modo pur di mantenersi alte nelle visualizzazioni e fidelizzare il consumatore, che però purtroppo rimane incastrato in queste situazioni ed è alla fine la vittima di questi linguaggi così forti. Il cibo fortunatamente è meritocratico, quindi quando passerà un altro trend rimarrà in piedi effettivamente chi ha dato spazio alla proposta gastronomica, contando che appunto parlare di cose centrali come l'alimentazione è un tema centrale per il nostro futuro.
0: E dunque il food porn alla conquista della creator economy, questo è il titolo del suo articolo apparso sulla testata Link Idee per la TV. Francesco Pattacini, grazie per essere stato con noi oggi, a presto.
2: Grazie a voi, a presto.

Anthony Brunker con Imagine e il brano The Holy Innocent ci hanno portati alle 9, il momento del nostro laser, che oggi ci propone un incontro radiofonico con Alessio Lega, un cantastorie militante curato da Anaï Poirot. Ce lo ascoltiamo dunque insieme, e con il laser di oggi si conclude anche la nostra Verde Aurora. Da me, Mattia Pelli, l'augurio di una buona giornata in compagnia di Rete 2.

0: La definizione che mi piace di più che ho raggiunto nel corso del tempo è quella di cantastorie, un po' perché mi lega alla radice popolare che secondo me resta la fonte inesauribile quando non sappiamo bene che fare, andiamo a riascoltare una musica popolare, che sia quella delle nostre terre, che sia il blues, che sia il rebetico, il fado, il tango, tutte le forme anche che si sono evolute a partire dalle radici popolari e ritroviamo una fonte di ispirazione pura. Nel nostro caso, in Italia e soprattutto nel sud da cui vengo, il ruolo del cantastorie è stato fondamentale.
1: Incontriamo Alessio Lega, cantautore, scrittore e militante anarchico nella sua casa di Milano. Quindi ci dici il Sud Puglia o tutto il Sud?
0: I cantastorie in particolare erano siciliani, però cantavano un po' in tutto il sud. Io vengo da una parte della Puglia che si chiama Salento, ma perché parliamo un dialetto molto diverso da quello del nord della Puglia e che per una serie di curiose circostanze somiglia più al siciliano. Grande cantautore, prima dei cantautori, diventato famosissimo in tutto il mondo, che si chiamava Domenico Modugno, che tutti pensano sia siciliano, perché cantava anche storie siciliane, Lupisci Spada, queste cose qui, ma in realtà era salentino, cioè di lingua salentina. Per cui, vabbè, c'è questo rispecchiarsi. Non è tanto un vezzo, è anche una rivendicazione politica, sociale. Cioè, se noi prendiamo Fabrizio De André, che sia Bocca di Rosa, che sia Il Pescatore, sono sempre storie di persone in qualche modo reali o realistiche, magari a volte trasfigurate sul piano del sogno, ma sempre delle storie, che siano più favole, che siano più vicende reali. Mi sembra che sempre di meno la canzone d'autore frequenti le storie.
1: E le storie d'amore?
0: Appunto, si chiama storia d'amore. Anche una canzone d'amore può essere una storia. Come pure puoi avere una canzone politica che non è una storia, che è un insieme di slogan. Comunque io trovo che sia più importante raccontare storie di singole persone, possibilmente reali, ad altre persone reali, perché tutti abbiamo perso il senso della nostra stessa realtà. Anche a livello politico, quando facciamo le manifestazioni, no? Siccome la piazza è diventata un luogo spettrale, non è più il luogo dove ci si scambia le informazioni. 50 anni fa in piazza c'erano già delle persone che compravano il giornale, che discutevano, che riflettevano, che facevano mercato, che stavano lì a perdere tempo, a girare, ad incontrarsi. Abbiamo perso il senso delle storie e nel mio piccolo, la mia piccola resistenza è quella di raccontare delle storie.
1: Ma sin da quando hai iniziato? Cioè, nel senso, hai iniziato a cantare raccontando storie o questa cosa è venuta dopo?
0: Beh, nella mia originale idea di fare dei fumetti, il fumetto è un'arte eminentemente narrativa. A me non è mai piaciuta l'arte per l'arte. Mi piaceva disegnare, ma mi piaceva disegnare per raccontare delle storie.
1: Ci vuoi magari suonare, cantare
0: Una delle
1: una
0: storie.
1: delle prime storie che hai
0: Oddio,
1: scritto?
0: delle prime sono meno preparato perché si ha sempre più voglia di fare le cose più recenti. Ti faccio un pezzettino di una cosa che io ritengo, che ormai ho fatto 15 anni fa, quindi se non è delle prime non è nemmeno delle ultime. Questa è la storia appunto di un personaggio reale che si chiamava Dino Frisullo, ma io ero stato colpito dal fatto che avevo letto una storia in cui lui, siccome era un militante che aveva molto lavorato per il Kurdistan, a un certo punto erano arrivate in Italia delle navi su cui avevano scritto male il suo nome, Frizullo, Firosillo avevano scritto. Per cui il loro nome, detto alla loro maniera, era diventato una specie di simbolo. E noi manco lo conoscevamo questo qui. Per cui mi è sembrata una storia bellissima da raccontare, che un militante fosse diventato così importante per quelli per cui lottava, che loro lo avessero assunto come una specie di santo protettore. E quindi mi piaceva. Ed è stato un modo di trovare un modo nuovo di fare il cantastorie fra il parlato e il cantato. La notte color del vino vomitò ancora una nave, carica di curdi, una nave carretta, come si dice, dal mare. Una nave disperata, della solita disperazione, salpata dalla Turchia rotta contro l'illusione, sulla fiancata graffiata scavata una scritta misteriosa. frizzullo diceva un nome, un monito, qualcosa. Cosa vorrà mai dire un dio, un tribuno, un'accusa? Sul fianco di quella nave è una ragione o una scusa? Che cosa ancora brilla nel fondo di questa notte? Che cosa ci tiene in piedi? Che cosa ci tiene a giro? Increspato di schiuma c'è chi tenta un respiro. Sentinella nella sentina, da che parte viene giorno? Frizzullo non è una parola di una lingua proibita, non è un codice sacro né una sfida agguerrita. Frizzullo è un nome storpiato, precisamente è un cognome. Sta per Pino Frizzullo, come dire, attenzione, noi siamo i suoi amici, i suoi parenti, i suoi protetti, i suoi figli. Siamo quelli di Frizzullo, dischiudete gli artigli e lasciateci passare. Alla faccia dell'assassino è una lotta per la vita, ci dà una mano Dino. Ecco, questo mi sembrava un modo sufficientemente contemporaneo, moderno, che usava dei meccanismi che poi possono rientrare anche in quelle che sono le forme parlate, scandite di musica che si fanno, che sono, si sono evolute dall'hip hop al rap, slam, alla trap, che esatto, slam poetry, queste forme qui. È chiaro che l'uomo con la sua chitarra ha sempre un'identità ed è sempre un'immagine, come posso dire, che è legata al nostro immaginario del menestrello, del girovago. Poi sono la voce e la chitarra, sono due strumenti che si compenetrano benissimo anche per dimensioni, per forza del suono, per umanità.
1: Nella tua, diciamo, scrittura, nel tuo modo anche di far musica, è sempre legato anche a un impegno sociale, politico, no?
0: Questo viene un po' proprio anche dalla mia evoluzione, nel senso che io da bambino ero un bambino bizzarro e in controtendenza. La prima musica che mi ha veramente appassionato era la musica classica. Mi sentivo un po' il bisogno di distaccarmi, poi come tutti i ragazzi andavo poco, ma un po' feste, discoteche, quindi non è che non ascoltavo la musica che si faceva, però non la sentivo come un piacere estetico, la sentivo come un bisogno di socialità. Se invece per mio piacere mi ascoltavo la musica classica, e tuttora penso che ascoltare la Passione secondo Matteo di Bach sia l'esperienza musicale più alta che un essere umano possa fare in questa cosa qui. Poi mi è successo di scoprire tutta assieme la canzone e la politica. L'ascolto di alcuni dischi che c'erano in casa, i miei genitori sono stati due extraparlamentari del 68, papà militava in Lotta Continua, che è stato un gruppo extraparlamentare molto importante, e quindi avevano alcuni dischi, gli Intillimani, e quindi scoprire questi dischi, per me la canzone e la politica sono una cosa sola. Si può dire che la mia scuola politica, il fatto che sia diventato prima comunista e poi anarchico, è dovuto in gran parte agli ascolti che ho fatto.
1: Un incontro importante anche per te è quello con Paolo Cerchi. E hai dedicato anche un disco.
0: Paolo era forse fin troppo militante per certi versi, quindi non ha mai badato a se stesso, inteso come abbiamo dovuto raccogliere un disco con le sue opere andandole a cercare disperse su mille dischi di altri. Però penso che appunto il suo lavoro in questo senso sia stato indispensabile proprio per togliere quell'elemento di, lui diceva, grunt, per dire una cosa, no, dura, settaria, che non dialogava. Ecco, lui era molto impegnato, nel suo caso molto comunista, però sapeva divertire, ridere e far ridere, e questa cosa qui sicuramente la doveva anche al rapporto con Dario Fo.
1: Tra l'altro nel disco di Paolo Cerchi c'è una canzone, no, sull'amore e la politica.
0: Sì, no. Ah, guarda, quella sì, te ne faccio un pezzetto perché mi permette di fare un'altra dedica. Vorrei dirtelo tutto d'un fiato e gridartelo, questo mio amore, come grida un bambino che è nato, come grida la gente che muore, come grida chi si è ribellato, come grida chi chiede vendetta. Ed invece son qui senza fiato e ti dico una cosa già detta. Vorrei dirtelo questo mio amore e parlartene a lungo ed a fondo, come parla di un mondo migliore, chi vuol render migliore sto mondo, come parla chi si è, chi vuol risvegliare la coscienza di un popolo stanco. Ma sto zitto per non disturbare te che dormi tranquilla al mio fianco. Ecco, questa è una canzone che Paolo Sciarchi interpretò benissimo all'inizio della sua carriera di musicista. In realtà è stata scritta da Fausto Amodei, che quest'anno è morto a 91 anni, quindi diciamo in tarda età, perfettamente lucido, ed è stato uno di questi grandi autori a cui facevo riferimento, che mescolavano la musica popolare, la canzone d'autore, ma sempre con un'ottica non commerciale, sempre con ragioni politiche profonde, anche se questa poi è una canzone molto poetica, quindi non è vero che non si possa fare poesia parlando di politica. E nel suo caso era anche un ammiratore sconfinato di Georges Brassens. Poi ci sono storie che mi saltano addosso e che pretendono che io le scriva. Per esempio, l'anno scorso è scomparsa, è morta anche lei, ha una bella età di oltre 90 anni, Licia Rognini, che era la vedova di Giuseppe Pinelli, l'anarchico che nel 69 fu accusato ingiustamente, innocente, di aver partecipato all'organizzazione dell'attentato in Piazza Fontana. Lui appunto morì tragicamente, dice in maniera un po' elusiva una targa che gli è dedicata, nella questura di Milano. Noi diciamo che fu ucciso nella questura di Milano, anche se non abbiamo mai definito chi è proprio fisicamente che l'ha fatto. Per me ne porta la responsabilità, se non fisica, se non materiale, almeno morale, l'ufficio che si occupava delle questioni politiche e il commissario Luigi Calabresi, che ne era a capo, nonché poi sappiamo i servizi segreti, eccetera, però lì entriamo in un ginepraio in cui è difficile. Ecco, però Pino, il nostro compagno Giuseppe Pinelli, è morto e a lui sono state dedicate tante canzoni. La sua vedova, Licia Rognini, per più di 50 anni ne ha difeso la memoria, con una difficoltà, con una tragedia, perché devi rivivere ogni volta una tragedia che non è solo politica, cioè per noi è politica, ma per lei era una tragedia personale. Aveva due figlie piccole di 10 anni circa, da far crescere nella maniera più normale possibile, nonostante questa tragedia, il fatto che il nome Pinelli fosse su tutti i giornali per questo motivo qui, eccetera. E quindi secondo me anche Licia, a suo modo, non mi piace la parola, ma intendiamoci, è un eroe, è un'eroina dei nostri tempi, perché ha mantenuto con dignità una propria normalità all'interno di questa tragedia, come dire, ergendosi sempre a difesa, quindi avendo una fedeltà, una parola usata male tante volte, invece in questo caso io direi che può essere usata bene, una fedeltà ai suoi principi. Lì c'era una donna fatta di realtà e d'amore, con due figlie ed un ferroviere sognatore, che sognò di essere una notte in pieno inverno, scivolata fin dentro l'inferno. Vide un coniglio che guardava le lancette e diceva: «Sono già le 4:37!» Poi buttava sangue la fontana nella piazza e la lepre che correva pazza. «Vedi com'è strano questo mondo, questo stato, che il colpevole c'era già prima del reato!» Il tassista disse: «Quello lì si chiama Pietro», ma l'accusa rimbalzava indietro, etro. Vedi nella notte che una stella si frantuma, quando cade giù dalla finestra della luna, come spingi un vaso perché non sopporti i fiori, sono troppo attivi quei malori. Credimi, hanno fatto un cattivo investimento, ne hanno ucciso uno e ne sono nati 100, 100 fiori, 1000 rose, petali, ginestre, tutti lì davanti alle finestre. Licia, Licia, Licia, quanto pesa una bugia, quante cose che possono dirti, mamma mia, dire, contraddire i ministri, i generali, i fascisti e gli agenti speciali, ali. Possono gettare dal balcone i manichini, possono beatificare sbirri ed assassini, possono inventarne una nuova ogni mattina, però Cristo nasce in Palestina. Licia, Licia, Licia, quante cose ti hanno detto, che il boia per la vittima nutriva un certo affetto, ma non basta spingere la notte un po' più in là, basta dire un po' di verità.

0: Quanta dignità, che splendore, però che giornata. Forse non ne avevi voglia e nemmeno più bisogno, e avrai pensato, ho fatto un brutto sogno. E dall'altra parte la canzone è un fenomeno abbastanza duttile, per cui tante volte capita di cantarle, come dici tu, in manifestazioni, nelle scuole.
1: Tu intervieni nelle scuole?
0: Beh, io faccio parte di un'associazione antifascista molto importante che è l'ANPI, l'Associazione Nazionale dei Partigiani, e con loro facciamo regolarmente dei percorsi di canzoni e resistenza, per esempio, e ovviamente non puoi parlare di resistenza senza parlare dei fenomeni d'oggi. Poi nelle scuole della periferia milanese c'è un 80% in certi casi di figli di immigrati, e che quindi non hanno nessun codice nemmeno simbolico di cosa vuol dire fascismo, però sanno cos'è il razzismo perché lo subiscono, e quindi attraverso queste canzoni che hanno dei valori anche più forti dei valori storici dal momento in cui sono nato, riusciamo quantomeno a parlare di queste cose qui. Poi ci sarà sempre quello che rifiuta, che non è pronto, però qualcuno di diverso ti ascolta, e quello è un mezzo potente.
1: Sì, almeno accendi una riflessione, almeno l'hanno ascoltata. Ma in questi casi canti delle canzoni tue o vai a prendere dei canti della resistenza o di canti autori?
0: Quando facciamo le cose sulla resistenza, lavoriamo sui canti della resistenza, anche perché ce n'è uno molto molto famoso che è una specie di inno parallelo d'Italia, che è Bella Ciao, che oggi all'estero è molto più conosciuto dell'inno italiano, anche giustamente, visto che l'inno italiano ha questo suono ottocentesco, patriottico, e invece Bella Ciao è una canzone spigliata, allegra, quasi una canzone infantile, per cui tutti un po' la conoscono. E però anche in una canzone apparentemente molto semplice, e fra le canzoni della resistenza una delle meno politiche, tant'è vero che non cita i fascisti, dice solo una volta la parola partigiani, per il resto è una canzone patriottica, diremmo, in un certo senso, si parla di scacciare l'invasor, però già lei ti dice delle cose potenti. Una mattina mi sono svegliato, oh Bella Ciao, ma mi sono svegliato, ma perché prima dormivo, dico ai ragazzi, e poi dice e ho trovato l'invasor. Ora, l'invasore per sua natura è uno che fa un po' di rumore entrando. Se l'hai trovato lì, vuol dire che qualcuno l'aveva lasciato entrare. Quindi, anche facendo una canzone così semplice che tutti canticchiano senza troppo pensarci, il mio ruolo di cantastorie è quello di far pensare che queste vengono fuori da delle storie, appunto, da delle vicende reali. E a volte hai delle sorprese bellissime. Per esempio, facendo un'altra canzone famosa della Resistenza, che è Fischia il vento, che è la mia canzone preferita, che fa... Fischia il vento, urla la bufera, scarpe rotte, pur bisogna andar a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Ogni contrada è patria del ribelle, ogni donna a lui dona un sospiro. In una quarta classe elementare, quindi piccolini, proprio 9 anni, 10 anni massimo. E avevo raccontato, fra le altre cose, che la resistenza è la prima forma di lotta collettiva che non è fatta da soldati, ma è fatta anzi da gente che venivano considerati disertori, banditi per certi versi, e che quindi fra di loro ci sono anche molte donne. Ci sono state donne combattenti, vediamo foto di donne con i fucili, quindi hanno avuto un ruolo attivo nella resistenza. Orbene, siccome avevo raccontato questa cosa, poi dico, vedete, questa è una specie, questa canzone fa un po' propaganda, dice vieni fra i fascisti, la situazione è brutta, ci sono le scarpe rotte, rischi di molto, però ogni contrada è patria del ribelle, quindi sei di casa ovunque, ogni donna a lui dona un sospiro, quindi piace a tutte le donne, no, se fai il partito. E si alza una bambina veramente alto 1,10 m, piccolina anche rispetto alla sua età, e mi dice, ma maestro, ma se ci hai spiegato che i partigiani erano anche donne, non potrebbe essere un uomo che per lei dona un sospiro? Aveva capito tutto oltre la canzone. La canzone è stata scritta comunque da un uomo che purtroppo è morto nella resistenza, il medico Felice Cascione, fucilato a 27 anni, ma come dire, ha dentro di sé dei valori che vanno oltre.
1: Una delle tue canzoni, diciamo, contesto più politico che vorresti condividere.
0: Questa, per esempio, è una canzone che ho fatto 20 anni dopo la grande repressione.

del movimento No Global che ci fu a Genova nel 2001, e io ero lì fisicamente, quindi diciamo sono stato fra quelli fortemente repressi, fra quelli che hanno avuto paura, speranza, tutto quell'insieme di cose. E avevo scritto una canzone che ha abbastanza circolato. Poi 20 anni dopo ne ho scritto un'altra, diciamo dal punto di vista dei poliziotti, che ovviamente è una canzone grottesca, anche molto violenta, ed è una canzone che prova a ridere su questa cosa tragica. Qualche manganellata sia il venerdì che soprattutto il sabato l'ho presa, quindi diciamo non ne sono tornato del tutto indenne fisicamente, ma non ne sono tornato nemmeno troppo ammaccato, ecco, diciamo così. Però il rischio l'ho corso tutto. Pop.

0: Bobbo, date una carezza a quei bambini, date il manganello agli scolari, date agli studenti tante botte, quando tornano la monna notte ne sapranno un po' di più. Questa è la carezza del potere, i biscotti che danno le suore, ve li manda il vostro presidente, state a casa brava gente che qui fuori stiamo noi. Per la strada vanno gli assassini, al mercato stanno i truffatori, alla discoteca il butta fuori, il butta dentro nei locali ed il mondo è tutto qui, po, po, po. Questa è la sirena del potere, tutto quello che c'è da sapere. Quando suona la democrazia, questo suono porta via ogni cosa che non va. Questo canto spopola in questura, e a chi canta passa la paura. Chi non canta porta gli occhi pesti, non ci piace l'aria triste di chi non canta per noi. Questo è il canto della repressione, piace tanto alla televisione. Canta in coro il maresciallo Rocca, Don Matteo che va di bocca, prete sbirro su per giù, pop pop po. Canta il commissario Montalbano, senti com'è buono l'arancino. Spacca tutti i denti sul palato, come il sangue, come il vino, come scende, come va. Po, po, po, po, po. Pronto? Montalbano sono, sì sì lo so, io sono uno sbirro buono e anche de sinistra, e dopo i fatti de Genova ero proprio completamente tramortito, disgustato, volevo anche dimettermi, però poi ci ho pensato meglio, ho pensato anche che poi se mi dimetto lo stipendio chi me lo dà? E poi come si dice sempre, no, non è che per una sola mela buona si può buttare via un intero paniere di mele marce, no? Ma c'è la canzone del destino, di chi incontra in piazza il celerino. Questo è il ballo che fa quasi quasi, canta di Giorgiana Masi e di quelle come lei. Per 24 anni da babbei, più non sparavamo nei cortei. Ma perdiamo il pelo, mica il vizio, ci si toglie qualche sfizio, poi si ricomincerà. Questo è il canto di Spaccarotella, scendi per una scalinatella. Manifesti a Napoli e poi muori, buonanotte ai sognatori, fino a Genova si va. Po, po, po. Questa è la canzone barzelletta, del carabiniere che ti aspetta. E a chi prende in mano un estintore non si placa da due ore, lo placanichiamo noi. Questa è la canzone genovese, che tocca levarvi dalle spese. Se che penso sotto la lanterna c'è chi c'ha la vita eterna e chi sta dentro la Diaz. Questa è la canzone della scuola, questa è la regione di Scaiola. Ritornate a casa brava gente, perché il rischio veramente è che poi non torniate più, po, po, po. Questa è la sirena del potere, questa è la carezza delle sere. E dimenticate questa storia, ogni salma ha la sua gloria, però abbiamo vinto noi. Questa è la carezza del potere, questo qui è il trionfo della notte. Ritornate a casa con le botte, il sorriso e le ossa rotte. Questa è la democra. Po po po po po po po po po po po po po po po po po po po. Boom. Ai! E stai buono, Cucchi, che non ti abbiamo fatto niente.
1: Diciamo che un legame che c'è tra tutto quello che ci siamo detti è sempre la memoria, no? La memoria di cantare chi non c'è più, ma che diciamo che stiamo dimenticando, la memoria delle persone che hanno lottato politicamente per i diritti, però la memoria mi sembra, diciamo, il nodo, no?
0: Appunto, nella prima canzone che ti ho cantato, quella su Frisullo, su Dino Frisullo, dice: che cosa ancora brilla dal fondo di questa notte? Cioè, io sono ateo, non credo in un che ci sia un paradiso in cui, o un inferno in cui i buoni vengano premiati e i cattivi puniti. Ciò non di meno, come tutti gli esseri umani, mi confronto, e come tutti quelli che cantano, mi confronto con quello che sarà, che sono le nostre parole, le nostre azioni quando noi non ci saremo più, che senso hanno, e appunto le vedo come stelle che magari sono già morte nel momento in cui le vediamo, ma che per noi brillano ancora e ci mostrano la strada. Questo è il senso della memoria, è il pavimento su cui poggiamo i passi. Se questo pavimento è solido possiamo camminare sereni, se questo pavimento è pieno di buchi, di luoghi nascosti, di cose dimenticate, inciampiamo e cadiamo continuamente. Quindi memoria, ma assolutamente non nostalgia.
2: Rete 2.

0: Vi potrai mettere tutti gli animali e tutte le piante che vorrai.
1: Ci saranno anche i draghi.
0: Tanti, tantissimi draghi. Ma sta attento.
2: Il giardino della vita. Regia radiofonica di Claudio Laiso. Testo di Gilberto Isella. Musiche di José María Sánchez Verdú. Domenica in scena, domenica alle 17.35 e su rsi.ch/audiofiction.
3: Rete 2.
4: Il radiogiornale.
5: Ben ritrovati da Giuseppe Bucci. Violenta grandinata ieri sera nel Mendrisiotto, molti danni, nessun ferito, i pompieri al lavoro fino a stamattina all'alba. Iniziativa di Cassa Malati, di Lega e PS, entrata in vigore a tappe e finanziamento, il Gran Consiglio ticinese trova un'intesa. Attacchi incrociati, Iran-Stati Uniti, Washington risponde all'abbattimento di un suo elicottero al largo dello stretto di Hormuz. Nel Mendrisiotto si sono concluse solo all'alba le attività dei pompieri che da ieri alle 22 sono stati impegnati in forza dopo la violenta grandinata che si è abbattuta sull'intera regione. Sono stati mobilitati 35 militi con una ventina di veicoli, sono caduti chicchi di 5 cm di diametro, molta apprensione ma nessun ferito. Allora il punto lo abbiamo fatto poco fa con il comandante dei pompieri del Mendrisiotto, Corrado Tettamanti.
6: Il Mendrisiotto ieri sera è stato colpito dalle 21.15 in avanti da un temporale che poi si è tramutato in una violenta e intensa grandinata che ha preso una fascia molto particolare salendo Coldrerio, Castel San Pietro, Morbio Superiore, Breggia, Morbio Inferiore, Vacallo e in parte Palerna e Chiasso.
5: Ecco, sui danni si può dire qualcosa in più? Mi segnalano molte auto con i vetri rotti e ammaccate, finestre delle case, tetti.
6: Sì, esattamente. Per noi la cosa più importante sono i tetti, lucernari completamente bucati o rotti, danneggiati completamente, che hanno permesso poi alle acque di entrare nelle varie strutture e abitazioni.
5: Quindi ci sono ancora interventi in corso o previsti mattinata, giornata?
6: Allora, la viabilità è normale, è stata ripresa totalmente, anche se sicuramente ci saranno da fare delle pulizie stradali. Per quanto concerne noi, abbiamo iniziato alle 21.52 ieri sera, terminato questa mattina che erano le 6.30 e rispettivamente adesso cominciano ancora a ricevere delle mobilitazioni per allagamenti e tetti scoperchiati.
5: Mi conferma nessun ferito, immagino qualche paura insomma avrete registrato, ma nessun ferito?
6: Da parte nostra nessun ferito, questo sì, però chiaramente la popolazione era in apprensione, special modo quelle persone che sono state colpite da danneggiamenti vari. Ne ho già vissute nel 90, anni 90, 96 di grandinate di questo tipo, ma così veramente intensa e forte era un po' che non la si vedeva, ecco.
5: Corrado Tettamanti, comandante dei pompieri del Mendrisiotto. Il Gran Consiglio ticinese ha accolto l'attuazione delle due iniziative sui premi di Cassa Malati votate 8 mesi fa, quella socialista per premi al massimo del 10% del reddito e l'iniziativa leghista per dedurre fiscalmente in modo integrale i premi. Il Parlamento ha deciso la data della loro entrata in vigore ed è stato soprattutto poi il finanziamento della proposta socialista che ha animato le discussioni a lungo per poi arrivare a un compromesso fra partiti. Sentiamo di cosa si tratta nel contributo di Pervin Cavaccioglu.
7: Il Parlamento ticinese non ha voluto seguire la strada frammentata del governo. Per l'iniziativa socialista si è deciso di applicarla in due tappe. La prima dall'anno prossimo, dove con 38 milioni di franchi in più ci saranno ulteriori riduzioni dei premi di Cassa Malati. Nel 2029 l'applicazione piena, dove si pagherà solo il 10% del reddito disponibile. Per il finanziamento la proposta socialista guarda a maggiori entrate, ma intanto una modifica proposta da Centro e PLR e accolta dal plenum ha cambiato i calcoli per i sussidi. Prende in considerazione ciò che si paga effettivamente come premio, che è un parametro federale. Questo riduce l'impatto sulle finanze cantonali. I socialisti l'hanno accolta a patto che venisse sostenuta anche la loro proposta, in cui si mette un tetto massimo al costo dell'iniziativa di 150 milioni di franchi. Fabrizio Sirica, co-presidente del Partito Socialista, soddisfatti del risultato, ma avete dato un segnale di fiducia nel Parlamento e nel governo che non era scontato.
3: La più grande riforma almeno gli ultimi 20 anni sul campo sociale non è una prova di fiducia, ma è un lavoro di compromesso, ma anche tecnico, per ottimizzare le risorse, perché non sono infinite, perché c'è una questione di responsabilità sulla tenuta dei conti pubblici. Quindi tutti questi elementi ci hanno portato sì a dialogare, a fare compromessi, perché questa è l'arte della politica.
7: L'iniziativa leghista, che chiedeva di dedurre in modo integrale i premi di cassa malati, è stata accolta senza particolari complicazioni. Entrerà in vigore il 1 gennaio del 2028. I coniugi potranno dedurre 18.000 franchi all'anno, 9.000 franchi gli altri contribuenti. Per non aumentare le imposte, fra le misure di risparmio da applicare già l'anno prossimo ci sono una riduzione dei contributi al trasporto pubblico nel settore rifugiati e in quello dei disabili. Si comincia così, ma la copertura finanziaria di entrambe le iniziative non è ancora totalmente risolta e, come ha punzecchiato il presidente del governo Claudio Zali, verrà scaricata sulle spalle del Consiglio di Stato.
5: Siamo alla pagina estera, il Medio Oriente è ancora in primo piano perché dopo lo stop ai bombardamenti incrociati tra Israele e Iran nella notte gli Stati Uniti hanno lanciato attacchi contro la Repubblica Islamica. Sentiamo Chiara Savi.
8: Un elicottero americano Apache si scontra con un drone iraniano al largo di Hormuz. Non è chiaro se la collisione avvenuta ieri sia stata intenzionale o meno, ma questo episodio ha portato ad una ventina di bombardamenti da parte degli Stati Uniti contro il territorio iraniano. Come aveva preannunciato ieri sera Donald Trump via social, risponderemo a quanto accaduto. Gli attacchi americani si sono concentrati lungo la costa meridionale iraniana nello stretto di Hormuz contro installazioni di difesa aerea e radar e sono terminati dopo 3 ore, come hanno comunicato le autorità statunitensi. A quel punto è stato il turno di Teheran di lanciare una rappresaglia contro obiettivi militari americani in Kuwait, Bahrain e Giordania. Droni e missili iraniani, che secondo le autorità dei paesi citati, sono stati intercettati. Di parere diverso, i guardiani della rivoluzione e il gruppo armato iraniano, che parlano invece di caccia F-35 andati distrutti. Gli attacchi militari incrociati sembrano essere terminati, ma la vicenda Iran ieri sera ha tenuto banco anche al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, dove si è discusso del programma nucleare di Teheran. La Russia ha respinto la riattivazione del Comitato 1737, un comitato chiamato a monitorare l'applicazione delle sanzioni e la proliferazione atomica iraniana. La Cina invece ha incolpato Washington per l'attuale situazione di stallo. Il suo ambasciatore ha affermato che il ritiro degli Stati Uniti dall'accordo sul nucleare raggiunto con Teheran nel 2015 e l'uso della forza contro l'Iran hanno gravemente compromesso gli sforzi diplomatici. Questa è la causa principale della difficile e complessa situazione che stiamo vivendo oggi.
5: Altre notizie in breve dall'estero: notte di violenza anti-immigrati in alcuni quartieri di Belfast, in Irlanda del Nord, veicoli e anche case sono stati bruciati dopo che attivisti di estrema destra hanno lanciato appelli a manifestare a seguito della brutale aggressione da parte di un richiedente l'asilo sudanese di un cittadino irlandese che ha riportato gravissime ferite. La situazione non si è ancora normalizzata. In Sudafrica 12 persone hanno perso la vita in una baraccopoli di Johannesburg a seguito di una sparatoria. Non si hanno ancora molti dettagli su quanto accaduto. La polizia locale ha dichiarato di aver lanciato una caccia all'uomo. Si cercano in particolare una decina di individui armati. Con questo è tutto per questa edizione del Radio Giornale. C'è lo sport. Vi auguro una buona giornata.
9: Lo sport.
10: Un giorno e 11 ore con Messico, Sudafrica inizieranno i campionati del mondo di calcio. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Tra un anno invece in Brasile andranno in scena i mondiali, sempre di calcio ma alla femminile, e allora già sicuro del primo posto la Svizzera ha chiuso ieri vincendo 2-1 in Irlanda del Nord, l'ultimo impegno del gruppo 2 delle qualificazioni appunto ai campionati mondiali. Ora ci saranno da superare 2 turni di playoff e in caso di successo le ragazze di Navarro andranno oltre Oceano Atlantico. A San Diego c'è invece il campo base della Svizzera maschile, che debutterà sabato a San Francisco contro il Qatar nella quartiera generale elvetico californiano. C'è anche il nostro inviato Paolo Laurenti.
11: Titolare imprescindibile 4 anni fa in Qatar, Gibrilson nel frattempo ha perso qualche posizione nelle gerarchie di Murat Yakin. Provo comunque a godermi anche questo torneo e sono pronto e a disposizione quando sarò chiamato in causa, perché ogni giocatore della rosa può risultare importante. È lo spirito con cui le seconde linee devono in effetti affrontare questa spedizione americana. E ricca di seconde linee fu anche la squadra che 8 anni fa nell'amichevole di Lugano venne battuta 1-0 proprio dal Qatar, nazionale che tra 3 giorni i rossocrociati affronteranno al debutto. Nel riferire di quella gara descrivemmo la prestazione offerta da molti giocatori svogliata, leziosa e supponente, tanto che al termine lo sparuto pubblico di Cornaredo si riservò qualche fischio di disapprovazione.
12: La Svizzera però perde palla e allora il Qatar va via, attenzione, Afif che mette la pallone in gol, Qatar in vantaggio. Succede anche questo.
11: A segnare fu Akram Afif, ancora oggi la star del calcio qatariota, e sarà della gara sabato contro la Svizzera. 8 anni fa invece, in quella brutta amichevole, scese in campo per i rossocrociati pure l'allora 21enne Sow, alla sua seconda presenza con la maglia della nazionale. Ricordo bene quella partita, ci racconta il centrocampista del Siviglia. Il Qatar aveva alcuni calciatori di valore in grado di giocare un buon calcio, avevano disputato una buona partita e in effetti ci sconfissero, e quindi l'insegnamento che ci ha fornito quella sfida passata è che non possiamo permetterci di sottovalutarli. D'altra parte però, conclude Gibrilson, ritengo che la nostra nazionale sia pronta, negli ultimi anni ha accumulato molte esperienze, quindi credo sia giunto il momento di compiere il famigerato passo in avanti.
10: Ricordo intanto 2 amichevoli andate in scena durante la nostra notte. L'Iran è stato sconfitto 2-0 dalla Venezuela, mentre l'Argentina di Messi a bersaglio, tra l'altro su calcio di rigore, ha battuto 3-0 l'Islanda. Negli Stati Uniti è in corso anche la finale del campionato di National Hockey League, la Coppa Stanley per intenderci, con i Carolina Hurricanes che hanno pareggiato i conti 2-2 ora nella serie, grazie al successo ottenuto 5-3 proprio in casa dei Vegas Golden Knights. E da ultimo ricordo, c'è anche dell'atletica in programma serale, prevede appunto una tappa della Diamond League in quella di Oslo, 2 gli svizzeri presenti nei 200 maschili, Timothée Mumenthaler nei 5000 sempre maschile, Dominique Lobalu.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Parade. Tutta la musica che gira intorno.
1: Buongiorno, buongiorno da Barbara Tartari, benvenuti a Parade, sono le 9:43 minuti, oggi mercoledì 10 giugno, non a caso lo segnalo ma lo scopriremo tra pochissimo. Come sempre la nostra puntata si muove tra musica, parole, andremo a capire che cosa accade oggi nel nostro territorio, poco oltre il confine dal punto di vista degli appuntamenti musicali, cosa accade oggi alla Rete 2 e come sempre chiuderemo con una recensione oggi curata da Alceste Airoldi che ci propone un disco dalle radici del blues alla canzone globale, il progetto discografico del pianista, cantante e compositore Joe De Gregorio, un progetto sviluppato nell'arco di un anno tra New York, Los Angeles e Parigi. Con questo chiuderemo alle 10:45, ma ora iniziamo con Musica di Carta.

Perché sottolineavo la data di oggi, 10 giugno, perché queste note, o immaginiamo che fossero comunque simili, non in questa versione, questa era un'Ave Maria di Tomás Luis da Victoria, in questa versione per ensemble di Ottoni, dicevo perché? Perché la musica di da Victoria risuonò il 10 gennaio di 100 anni fa al funerale di un personaggio molto molto importante. Parliamo di Antoni Gaudí, famoso architetto che fu, come dire, lasciò il segno nella città di Barcellona. Se visitiamo questa città straordinaria ce ne rendiamo subito conto. Ebbene sì, il suo funerale avvenne il 10 giugno, appunto di 100 anni fa, quindi 1926. E oggi lo ricordiamo, non lo ricordiamo solo noi, lo ricorda Barcellona con una manifestazione molto importante. Diciamo, raccontiamo un po' di questa storia, perché lunedì 7 giugno del 1927 questo architetto morì in una maniera piuttosto inusuale. Fu investito da un tram, ma all'inizio venne scambiato per un mendicante, per cui rimase, come dire, non soccorso e non curato adeguatamente, e morì il giovedì dopo, il 10. Il suo funerale fu sabato 12 e il funerale fu davvero degno di un sovrano, di un re. La cerimonia finale alla Sagrada Famiglia, naturalmente come prevedibile, dove poi fu sepolto. La musica funebre fu eseguita dai membri dell'Orfeo Català, che è stata una delle organizzazioni corali musicali principali della Barcellona di quegli anni. Fu fondato da un profondo amico di Gaudí, che era Luis Millet. Una delle figure principali della musica del periodo modernista. Ebbene, risuonarono all'interno della Sagrada Famiglia proprio le note del Requiem di Tomás Luis de Victoria, uno dei massimi rappresentanti della polifonia rinascimentale spagnola. E come vedremo tra poco, non fu una scelta casuale, perché la musica di da Victoria rappresentava qualcosa di profondamente insito nel recupero della cultura musicale della Catalogna in quegli anni. Gaudí e Millet erano amici profondi, dicevo. Ci sono foto che rappresentano Millet durante la processione funebre, ma anche foto di passeggiate insieme davanti alla Sagrada Famiglia, che allora era appena, come dire, sorta. Mancavano moltissimi pezzi di questo progetto incredibile che, diciamo, è stato da poco inaugurato, ma ancora è da concludere.

Le voci splendide del Lillard Ensemble, Tedet Animam Meam, responsorio a sei voci di Tomás Luis da Victoria. E immaginiamoli dunque, Antoni Gaudí e Luis Millet, passeggiare, come viene rappresentato in questa fotografia, davanti alla Sagrada Famiglia, ancora ampiamente inconclusa. I due amici condividevano soprattutto una passione profonda per il canto gregoriano, la musica sacra medievale, la polifonia rinascimentale, due stili che raramente erano associati al modernismo catalano, ma in realtà erano molto apprezzati all'epoca. Ricordiamo come la figura di Millet, legata al Palau della musica catalana, infatti il primo corso di canto gregoriano fu tenuto nel 1916 e le origini, diciamo, della polifonia, del canto gregoriano richiamano la frase dell'architetto Gaudí: l'originalità consiste nel ritornare all'origine, e così è originale ciò che ritorna alla semplicità delle prime soluzioni. Ecco che la musica centrale di Tomás Luis da Victoria rappresenta in qualche modo la riscoperta della musica di quegli anni. E la riscoperta, diciamo, del canto gregoriano è legata anche a una riscoperta delle tradizioni della musica catalana, che spesso è legata invece a canti, danze e musica popolare.

Il Cante des Ocells, la canzone degli uccelli, qui con Sol Gabetta e accompagnata dall'Amsterdam Sinfonietta, un celebre brano, un canto popolare catalano che è stato proposto e rivisitato, è diventato famoso attraverso la rielaborazione di Pau Casals, violoncellista catalano davvero importante, ed è diventato un po' un simbolo del recupero della musica catalana. E ritorniamo a parlare appunto di Antoni Gaudí. Nel cuore di Barcellona, di inizio Novecento, il Palau della Musica Catalana, costruito tra il 1905 e il 1908, si impone davvero come uno dei luoghi simbolo della vita culturale cittadina, perché non è solo una sala da concerto, è proprio il centro pulsante, direi, di una nuova identità musicale, civica anche, pensato proprio per accogliere l'attività dell'Orfeo Català, l'ensemble che era stato creato da Luis Milletta, appunto promotore instancabile di una visione musicale che unisce l'arte, la musica, la pedagogia, l'impegno civile. Ecco, l'estetica che si sviluppa al Palau riflette pienamente la complessità del modernismo catalano. Quindi da un lato c'è il recupero della musica popolare catalana, delle sue melodie, dei suoi ritmi, della sua dimensione anche comunitaria, e dall'altro invece l'apertura verso dei modelli europei più colti, come per esempio quelli legati alla tradizione sinfonica tedesca, da Beethoven a Wagner. Insomma, è una continua tensione tra tradizione e modernità che si coglie in un evidente parallelismo anche con l'opera di Gaudí, e come il Palau, anche l'architettura gaudiniana aspira ad una forma di arte totale che è capace di integrare elementi diversi verso la costruzione di un'identità catalana moderna.

El Pelele, famosa guyesca per pianoforte di Enrique Granados, qui al pianoforte Javier Perianes. Enrique Granados fu solo uno dei musicisti, dei compositori che frequentarono quella vita musicale urbana della nuova borghesia emergente di quella Barcellona dei primi decenni del Novecento. Un clima culturale che attraversa le generazioni di musicisti contemporanei Gaudì e soprattutto attivi nei quartieri delle Example, questa nuova area urbana emergente. Quindi figure come Enrique Granados, Isaac Albéniz, Pau Casals, che sono compositori, musicisti diversi tra loro, ma che condividono delle caratteristiche fondamentali, quindi frequentano gli stessi ambienti sociali e culturali di questa Barcellona modernista, partecipano ad una rete di relazioni che unisce artisti, architetti, intellettuali e contribuiscono insieme alla costruzione di un nuovo linguaggio nazionale, il recupero del passato spagnolo, come dicevamo, attraverso però la reinterpretazione di una nuova sensibilità moderna e più internazionale, quindi uno stesso orizzonte culturale, un ritorno consapevole alle origini che fu proprio alla base dell'architettura di Antoni Gaudí. E come dicevamo, oggi si festeggia, si onora il centenario dalla scomparsa di Antoni Gaudí. Questo 2026 sarà l'anno Gaudí, e proprio questa sera, il 10 giugno, nell'auditorio modernista del Palau della Musica, ci sarà la prima mondiale di un'opera, Set Somnis de Gaudí, quindi Sette Sogni di Gaudí, uno spettacolo sinfonico corale in sette movimenti composto da Olivia Pérez Collemier. 45 minuti, sette movimenti, oppure sogni, come appunto li si può definire, che illuminano un momento determinante del percorso artistico e personale di Gaudí. Quindi troviamo la natura, il taller, il laboratorio, il do, la rivolta, la pregaria, la basilica è l'ultimo di questi movimenti, importantissimo perché nella visione di Gaudí nelle torri della Sagrada Famiglia avrebbero dovuto essere installate delle campane iperboloidi, cioè delle campane i cui prototipi però andarono perduti durante la guerra civile spagnola. Ecco, le campane ora sono state ricreate dall'architetto musicista Galdric Santana, che è il direttore della Cattedrale Gaudí dell'Università Politecnica della Catalogna, e per la prima volta il suono di quelle campane, pane che non hanno mai rintoccato, suoneranno nell'ultimo di queste sette sogni di Gaudí, cioè la Basilica, opera che, come dicevo, monumentale, riunisce 200 musicisti della London Philharmonic Orchestra, la direzione è affidata alla statunitense Marin Alsop, ci sarà anche il coro dell'Orfeo Catalano, non poteva mancare, e la soprano catalana, il soprano catalano Núria Rial.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: La Dama d'Aragò con la voce di Nuria Rial e l'ensemble, l'arpeggiata di Cristina Pluart, celebre canzone in lingua catalana, chiude il nostro percorso di musica di carta dedicato alla musica catalana in generale, ma al centenario dalla scomparsa del celebre architetto di Barcellona, Antoni Gaudí. Ora voltiamo pagina e andiamo allo spazio della nostra agenda.

19 ottobre 2023, un concerto dell'Orchestra della Svizzera Italiana diretta da Christoph Urbanski al violoncello, una splendida Anastasia Kobechina. Era il movimento lento, il terzo movimento adagio del concerto per violoncello e orchestra, opera 85 di Edward Elgar, pagina meravigliosa. Ebbene, potrete ascoltare questa pagina e anche Anastasia Kobechina questa sera al KKL di Lucerna alle 19:30. L'orchestra del Festival di Lucerna sarà guidata da Daniel Dodds, un bel programma con appunto il concerto di Elgar per violoncello con la Kobechina, poi la sinfonia per piccola orchestra di Ethel Smith e la seconda sinfonia di Johannes Brahms. Quindi la Kobechina arriva a Lucerna, veramente star della giovane generazione di musicisti, in un recente album di Bach, dedicato a Bach, offre, diciamo, la profondità di questa solista davvero, davvero interessante. Ma ora andiamo invece più vicina a noi e andiamo all'inaugurazione, alla presentazione, diciamo più che inaugurazione, del programma di Festival Ticino Musica, nato nell'anno 1996 con una prima edizione nel 97. Insomma, festeggia quest'anno i 30 anni di attività e di presenza costante, importantissima sul territorio della Svizzera italiana. Ebbene, cosa ci sarà in programma per l'occasione? Lo scopriremo oggi alle 18:30 nella mansarda del Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano, dove ci sarà il direttore artistico del festival, cioè Gabor Mezaros, che offrirà una presentazione del programma di quest'anno, un programma davvero interessante proprio perché, come dire, sottolinea quest'anno celebrativo così importante. E ritorna anche la Ticino Musica Festival Orchestra nella sua seconda edizione e una nuova produzione operistica.

come non apprezzare questo duetto Soave Fanciulla dalla Bohème di Puccini, questo duetto magnifico tra Rodolfo e Mimì in quella soffitta fredda dove si incontrarono, sì, l'ambiente di quella Parigi degli anni 30 dell'Ottocento, dove un gruppo di giovani artisti vive tra amicizie, sogni, ma anche povertà, di cui è simbolo questa fredda mansarda. Dunque, queste note meravigliose dalla Bohème di Giacomo Puccini ci riportano alla vita di Puccini, studente al Conservatorio di Milano, sono i primi anni 80 dell'Ottocento, una vita tutt'altro che agiata anche quella di Puccini, perché viveva in stanze condivise, spesso fredde ma riscaldate, insomma questa esistenza precaria era molto simile a quella dei giovani protagonisti della sua Bohème. E non a caso, quando poi insomma lavorò e visse nella sua casa di Torre del Lago, Puccini si circondò di scrittori, musicisti, amici, e non a caso li chiamavano ironicamente club Bohème, anche se in realtà non andò mai a Parigi per così capire quale fosse l'ambiente di questa sua Bohème, anche se per lui Bohème non era un luogo ma era proprio uno stato d'animo. Insomma, tanti aneddoti riguardo alla Bohème verranno raccontati oggi pomeriggio alle 18:30, perché oltre alla presentazione del Festival Ticino Musica ad opera del direttore artistico Gabor Mesaros, ci sarà anche Fabio Sartorelli, divulgatore, musicologo, che porterà il pubblico davvero alla scoperta di tanti aneddoti, guida all'ascolto, una proiezione che racconteranno la Bohème, che sarà la nuova produzione operistica del Festival Ticino Musica con Opera Studio. La guida è sempre di Umberto Finazzi, Opera Studio Internazionale Silvio Varvisio. Le 18, diciamo, edizioni precedenti si erano concentrate su opere buffe piuttosto di ridotte dimensioni. Qui, insomma, è la prima volta che ci si confronta con una grande opera drammatica, intensa, e quindi una bella proposta per il team, da parte del team di Opera Studio Silvio Varvisio. La regia sarà di Daniele Episcopo. Insomma, sarà presentata anche quest'opera, oggi pomeriggio alle 18:30. Cambiando invece il contesto musicale, vi segnalo anche che oggi alle 18 presso la Casa Battaglini a Cagiallo ritorna l'appuntamento con la rassegna Ritrovarsi nei quartieri, e in questo caso la scena sarà una serata popolare tenuta dal quartetto acustico Panghirl, un gruppo di musica popolare fondato nell'81 da Giorgio Valli, Mario Canova, Beniamino Gubitosa e Peo Mazza, che oggi si è ricostituito, comunque ha un po' cambiato veste, sempre con la presenza di Peo Mazza, con Valentina Londino, Sara Magon e Christian Gilardi.

0: Se volete ascoltare una vera e propria leggenda al pianoforte, potrete andare questa sera in conservatorio a Milano alle 20:45 per ascoltare Grigori Sokolov, pianista russo, star rigorosa del pianoforte, che non manca una stagione dell'associazione musicale, la società dei concerti. Ebbene, in questo concerto metterà a confronto due artisti, Beethoven con questa sonata numero 4, opera 7, opera di un giovane Beethoven al centro della vita musicale viennese, una pagina più tarda della stagione creativa beethoveniana, cioè le 6 bagatelle, opera 126. E queste due opere a confronto con Schubert e la sua monumentale compiuta sonata di 960 che chiude questa serata al Conservatorio di Milano questa sera alle 20:45.
1: Federico Gironi è uno che scrive. Romanissimo, laureato con lode con una tesi sul cinema di Hong Kong. Autore, conduttore, inviato TV. Giornalista, saggista, critico cinematografico, programmatore di festival. Legge molti libri, guarda molti film. Indovina chi viene al cinema. Quando il pensiero critico e l'amore per il grande schermo diventano una professione. A cura di Moira Bubola e Alessandro Bertoglio. Sabato alle 12:35.
2: Rete 2.
3: In studio Alberto Andreani con le notizie. Trovato un compromesso a Berna per finanziare la 13ª mensilità AVS. La conferenza di conciliazione tra le due Camere federali ha infatti proposto una soluzione mista. In primis con un aumento dell'IVA di 0,4 punti che porterà all'8,5% l'imposta sul valore aggiunto, ma rimarrà invariato il tasso ridotto che viene applicato in particolare ai generi alimentari. Si agirà poi sui contributi salariali che saliranno di 0,2 punti, un po' meno rispetto a quanto proposto dal Consiglio degli Stati. E passiamo all'attualità regionale, perché il Basso Mendrisiotto sta facendo i conti coi danni del maltempo provocati ieri sera da un'intensa grandinata. Vacallo, Balerna, Chiasso, Morbio Superiore e Inferiore, Coldrerio e Castel San Pietro, le località più colpite. Non si registrano feriti, ma i grossi chicchi di grandine hanno danneggiato decine di automobili e non solo, come ci ha riferito questa mattina Corrado Tettamanti, comandante dei pompieri del Mendrisiotto.
4: I tetti, lucernari completamente bucati o rotti, danneggiati completamente, che hanno permesso poi alle acque di entrare nelle varie strutture e abitazioni. La viabilità è normale, è stata ripresa totalmente, anche se sicuramente ci saranno da fare delle pulizie stradali. Per quanto concerne noi, abbiamo iniziato alle 21:52 ieri sera, terminato questa mattina che erano le 6:30, adesso cominciano ancora a ricevere delle mobilitazioni per allagamenti e tetti scoperchiati.
3: Sempre in Ticino, chiarita la tempistica sull'introduzione delle due iniziative popolari volte ad attutire l'impatto dei premi di cassa malati. Il Gran Consiglio ha deciso che l'iniziativa della Lega sulla completa deduzione fiscale dei premi entrerà in vigore il 1° gennaio del 2028. Per quella del Partito Socialista, che impone un tetto del 10% rispetto al reddito, sono invece previste due tappe. La prima nel gennaio dell'anno prossimo, con un aumento dei sussidi pari a 38 milioni di franchi. La seconda tappa è attesa nel 2029. La copertura finanziaria di entrambe le iniziative non è ancora totalmente garantita. Dall'estero, nuova escalation tra Stati Uniti e Iran. Nella notte l'esercito americano ha colpito diversi obiettivi militari iraniani nei pressi dello stretto di Hormuz, dopo l'abbattimento ieri di un elicottero da combattimento statunitense. Teheran ha risposto lanciando droni e missili contro basi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. Gli Stati Uniti parlano di una risposta proporzionata, mentre l'Iran minaccia nuove ritorsioni se gli attacchi dovessero proseguire. Notte di violenza anti-immigrati in alcuni quartieri di Belfast in Irlanda del Nord. Veicoli e case sono stati dati alle fiamme. Attivisti d'estrema destra hanno lanciato appelli a manifestare dopo che un profugo sudanese ha coltellato un cittadino. L'aggressore comparirà oggi in tribunale, escluso il movente terroristico. Ed è salito a 46 morti il bilancio del forte terremoto che lunedì ha colpito l'isola di Mindanao nelle Filippine. Al momento i dispersi sono ancora 17. Oggi a sud cielo variamente nuvoloso con alcuni rovesci e temporali sparsi. Oltre Gottardo tempo in parte soleggiato, ma non si esclude qualche rovescio nel pomeriggio. Domani giovedì a sud delle Alpi prevalentemente soleggiato, a nord inizialmente nuvoloso e poi miglioramento nel corso della giornata.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

uno dei movimenti, in particolare truffaldino, abbiamo ascoltato dalla Turandot, non di Giacomo Puccini, di cui abbiamo appena parlato, ma la Turandot Opera 41 Suite per orchestra del compositore italiano Ferruccio Busoni. Siamo naturalmente a cavallo tra 8 e 900, pagina molto particolare, composta nel 1905, che poi nel 1911 fu trasformata in musica di scena. Dunque, naturalmente lo spunto è la fiaba omonima di Gozzi, una suite che è una delle pagine secondo me più felici per l'orchestra di Ferruccio Busoni, che evita, diciamo, di ricreare musicalmente un ambiente esotico. Erano proprio le intenzioni di Busoni. La molla che lo spinge è soprattutto letteraria e anche un po' intellettualistica, e per fare ciò ricerca melodie inusuali, armonie pungenti, insomma vuole staccarsi da quell'idea di ricreare quel mondo esotico che era un atteggiamento tipico del passato. Ebbene, questo brano è presente in una registrazione dell'Argovia Philharmonic Orchestra che abbiamo appena ascoltato, diretta da Douglas Bostock, e sarà parte del concerto .ch di oggi, non questa pagina ma le altre presenti in questo disco che si chiama Silk Road. Appunto, ripercorre la via della seta con alcune pagine molto originali, lo stesso Silk Road di Ikumadan e Nelle steppe centrali dell'Asia di Alexander Borodin. Bene, potrete fare questo percorso oggi nell'appuntamento con concerto.ch di oggi alle 13:30, come sempre.

0: Finale alla turca dalla Turandot di Ferruccio Busoni, qui interpretata dall'Argovia Philharmonic, diretta da Douglas Bostock.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: Ci salutiamo con la recensione di oggi. Oggi è curata da Alcesta Airoldi, che ci propone un bel progetto, un progetto del compositore, pianista, cantante Gio De Gregorio, un progetto discografico che è il primo volume di questa The Trilogy. Capiamo quindi che si tratterà di un progetto che si muoverà sull'arco di 3 volumi e non a caso è sviluppato nell'arco di un anno tra New York, Los Angeles e Parigi. Quindi più che una raccolta di 3 album è un'unica visione artistica che esplora il jazz come linguaggio globale, capace però di coniugare tradizione, innovazione e identità contemporanea. Ascoltiamo dunque Alcesta Airoldi, noi ci salutiamo ma ci diamo appuntamento a domani mattina per una nuova puntata di Parade. Da Barbara Tartari, buon proseguimento d'ascolto.
1: La recensione di Parade.

Ci sono dischi che si presentano con discrezione, quasi in punta di piedi, e poi lentamente finiscono per occupare tutta la stanza. Non hanno bisogno di proclami, di slogan, di copertine roboanti o di trovate di marketing. Basta il suono, basta il peso specifico delle note. E The Trilogy numero 1 di Joe De Gregorio appartiene esattamente a questa categoria, quella dei dischi che non cercano di impressionare immediatamente, ma preferiscono lavorare in profondità, sedimentare. E in fondo non potrebbe essere altrimenti, perché quando un pianista decide di confrontarsi, tra gli altri, con due figure come Ron Carter e Peter Erskine, non può permettersi superficialità. Da una parte abbiamo uno dei contrabbassisti più importanti della storia del jazz moderno, un uomo che ha attraversato decenni di musica senza mai perdere eleganza, lucidità e autorevolezza. Dall'altra, un batterista che ha fatto della raffinatezza ritmica una forma d'arte, capace di essere tecnico senza diventare freddo, sofisticato, senza mai rinunciare al respiro umano della musica. E in mezzo appunto Joe De Gregorio, che tra l'altro è statunitense d'adozione ma romano di nascita, che è la vera sorpresa di questo disco, perché la tentazione quando si leggono certi nomi in copertina è pensare immediatamente al classico progetto con le stelle. Ma qui la sensazione è completamente diversa. Qui non abbiamo un musicista che cerca protezione nella grandezza altrui. Abbiamo piuttosto un artista che entra in dialogo con diversi musicisti, dalle diverse estrazioni ed età. The Trilogy, il volume primo, è un progetto discografico in tre album del pianista, cantante e compositore, appunto Joe De Gregorio, registrato nell'arco di un solo anno tra New York, Los Angeles e Parigi. Più che una semplice raccolta di dischi, The Trilogy rappresenta una dichiarazione artistica unitaria, per stessa missione dell'artista, un viaggio musicale attraverso la storia, la geografia e l'identità del jazz, creato in dialogo con alcune delle voci più influenti del jazz contemporaneo, tra cui Ron Carter appunto e Peter Erskine. Anche il processo di registrazione è diventato parte integrante della narrazione artistica. De Gregorio ha scelto di documentare ogni capitolo in una città profondamente legata allo spirito della musica. Il peso storico della tradizione jazz di New York, l'apertura creativa di Los Angeles e l'intimità lirica di Parigi. Per le prime due ha utilizzato il leggendario Van Gelder Studio, dove il pianista ha instaurato un intimo dialogo musicale con Ron Carter, per poi spostarsi nello studio personale di Peter Erskine a Santa Monica. La trilogia comprende In Blues, For Blues Sake, è il sottotitolo, Crossover con Ike Storm al contrabbasso e Peter Erskine alla batteria, e Crooner's Journey con Geraldine Laurent all'alto sax, Louise Mouten alla batteria, Stéphane Kerek al contrabbasso e Karine Fauré alla voce. Lungi dall'essere un mero esercizio stilistico, il progetto si propone di essere una mappatura accurata del jazz contemporaneo, dalle sue radici alla sua evoluzione. Fermiamoci per qualche minuto per ascoltare il primo brano in scaletta per quest'oggi, tratto da The Trilogy numero 1 in Blues di Joe De Gregorio, qui con Ron Carter e Peter Erskine. Ascoltiamo un brano originale firmato proprio dal pianista romano, New Orleans Blues.

0: Abbiamo ascoltato New Orleans Blues dall'album The Trilogy numero 1 di Joe De Gregorio, qui appunto con Ron Carter e Peter Haskin alla batteria. De Gregorio costruisce frasi con misura, con un fraseggio che rifugge il virtuosismo esibito e preferisce invece il racconto. Ed è qui che emerge forse l'aspetto più affascinante del suo pianismo. Joe De Gregorio non appartiene alla categoria di quei pianisti muscolari, non insegue la velocità come criterio di valore, la sua è una poetica dell'equilibrio. Ascoltandolo vengono in mente certe qualità che appartenevano a grandi pianisti narratori del jazz: la capacità di lasciare spazio al silenzio, di costruire tensione senza rumore, di usare il tocco come elemento drammaturgico. La forza di questo disco deriva soprattutto dall'interazione, in qualsiasi formazione, anche quella più composita di Crooner's Journey, album che sposta l'attenzione sulla voce, sul linguaggio e sulla canzone. Questo progetto vocale di jazz internazionale celebra il repertorio senza tempo degli standard reinterpretati attraverso la duplice identità di De Gregorio come pianista e anche come cantante. Qui, con ogni sfumatura del pianoforte, la si ascolta con una lucidità impressionante. Ogni nota sembra scelta non solo per il suo valore armonico, ma anche per il suo peso emotivo. La Laurent all'alto sax sa dominare la scena senza il bisogno di occupare spazio. L'aria di Parigi, dove è stato registrato, pervade tutto il disco, anche nelle note più mediterranee, e in quelle più traditional non si perde mai di vista il sapore del jazz europeo. Così nella sempreverde volare di Domenico Modugno, che qui trova una rinnovata bellezza.
1: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

Abbiamo ascoltato Volare, tratta dall'album The Crooner's Journey, il terzo album di The Trilogy, volume 1 di Joe De Gregorio. Il secondo album vede il trio alla ribalta. Questa volta al contrabbasso si schiera Ike Sturm e poi c'è Peter Haskin alla batteria, che probabilmente rimane uno dei batteristi più sottovalutati quando si parla di grande eleganza nel jazz contemporaneo. Haskin possiede una qualità rarissima, sa essere sofisticato senza diventare invadente. Comprende perfettamente la natura del progetto. Questo non è un disco costruito sulla competizione, ma sull'equilibrio, come si diceva innanzi. Ed è proprio questo equilibrio a rendere l'ascolto così coinvolgente. È il tipo di magia che può nascere soltanto quando i musicisti smettono di pensare all'esecuzione e iniziano semplicemente ad abitare la musica. E con la terna di musicisti a disegnare armonie lussureggianti, si accomoda un quartetto d'archi dal suono impeccabile. Joe De Gregorio dimostra di avere una sensibilità molto cinematografica nella costruzione del clima sonoro. Le sue armonie non cercano mai l'effetto facile. Non c'è estetica da lounge sofisticata ed è interessante notare come il pianoforte venga utilizzato spesso quasi come strumento orchestrale. Non è soltanto il centro melodico del trio, è il luogo in cui convergono memoria, atmosfera e struttura narrativa. In un'epoca di produzioni spesso ipercompresse, aggressive, costruite per catturare immediatamente l'attenzione, The Trilogy Volume 1 sceglie una dinamica molto più naturale che, in combin con la formula del 3x1, rende questo lavoro una rarità assoluta. Un lavoro di grande maturità artistica, un disco elegante senza essere elitario, colto senza diventare cerebrale. Joe De Gregorio dimostra di possedere una visione musicale chiara e soprattutto una qualità fondamentale. Sa stare dentro il jazz contemporaneo senza inseguire mode o stereotipi. Tutti i musicisti coinvolti sono parte viva di un dialogo musicale autentico. Ed è proprio questa autenticità il cuore del disco, perché alla fine, dopo tutti i tecnicismi, le analisi armoniche, i riferimenti storici e le considerazioni stilistiche, la domanda vera rimane sempre una sola: la musica ci parla davvero? Nel caso di The Trilogy numero 1, la risposta è sì. Congediamo Joe De Gregorio non prima di aver ascoltato la sua Sunset in Göteborg, tratta da The Trilogy volume numero 1. Un caro saluto a tutti da Alceste Holdi e buon ascolto.

0: Alphaville.
1: Buongiorno, buongiorno, bentrovati, questo è Alphaville in diretta studio, sono le 11:50 secondi qui dall'R6 di Comano, in redazione Barbara Camplani, Matteo Ongaro, io sono Enrico Bianda. Tra poco parliamo di uno spettacolo promosso dal Museo Hermann Hesse, uno spettacolo particolare che attraverserà le vie della località che accoglie il Museo Hermann Hesse qui dalle nostre parti. Poi vi segnalo, importante il dibattito, alle 12 si discute dell'enciclica di Leone XIV, ne parliamo con Vera Gheno e con Paolo Rodari. Ricordo i nostri contatti, potete scriverci allo 079-382-6765. Iniziamo subito con la musica. Traîné en passant è un disco di un pianista francese che si chiama Guillaume de Chassy, che ovviamente prende in mano il repertorio di Traîné, André Minviel, Géraldine Laurent e, come detto, Guillaume de Chassy, Il avait des arbres. Ed è con questo che noi apriamo l'Alphaville di questa mattina.

0: La voce è quella di André Minviel, il progetto musicale invece tutto dedicato a Charles Trenet dello scorso, di un paio di anni fa ormai, era di, firmato da Guillaume de Chassis. Da domani, giovedì 11 giugno fino a sabato 13, andrà in scena lungo le vie del nucleo storico di Montagnola la pièce di teatro comunitario, e sottolineo questa bellissima parola, teatro comunitario, L'uccello di Mattutino. È un lavoro ispirato alla fiaba storica Vogel, scritta nel 1933 da Hermann Hesse. Si tratta di un'iniziativa del Museo Hermann Hesse per riavvicinare le persone all'opera del celebre scrittore premio Nobel. Abbiamo il piacere di parlarne questa mattina con il direttore del Museo Hermann Hesse, Marcel Henry, che è in diretta con noi. Ben ritrovato.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno a lei. Ed è con noi anche Giacomo Agosti, scrittore, artista, regista teatrale. Benvenuto a Rete 2. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno lei. Tra l'altro io ricordo una bellissima intervista con Davide Fersini attorno al suo libro L'isola delle sirene, che potete ritrovare negli archivi, pochi mesi fa, mi pare fosse intorno a gennaio, febbraio, forse mi sbaglio, ma insomma ad ogni modo
2: sì, una cosa simile.
0: Esatto, Giacomo Agosti lo potete ritrovare, una bella e lunga intervista con il nostro Davide Fersini. Marcel Henry, come nasce questo progetto? Con quali finalità?
1: Allora, abbiamo deciso da 3 anni, quando sono arrivato, di radicarci di più con il territorio, e perciò abbiamo deciso di lanciare un progetto partecipativo gestito da Veronica Carmine, che ha tanta esperienza anche su questo campo dalla sua attività nel Museo Val de Verzasca, e così abbiamo iniziato a creare Giardini poetici. L'anno scorso era un progetto con 11 associazioni della Collina d'Oro per collegarci di più con il territorio. E quest'anno è un progetto su 3 anni, all'inizio abbiamo deciso di farlo su 3 anni, dunque Giardini poetici l'anno scorso, quest'anno il nostro teatro, e l'anno prossimo era previsto di fare un libro scritto in modo comunitario, e adesso questa decisione stiamo ripensando, visto che il teatro ha funzionato molto bene, e stiamo pensando se l'anno prossimo vogliamo fare di nuovo un teatro.
0: Insomma, poi naturalmente l'anno prossimo sarà un anno importante per Hermann Hesse, saranno i 150 anni come si ricordava dalla nascita. Marcel Henry, resterei a lei. Esatto. Ancora qualche istante, è stata proprio la proposta di lavorare su Vogel, una fiaba scritta nel 1933 dedicata alla moglie di Hermann Hesse. Perché questo testo le è sembrato particolarmente adatto?
1: Allora, abbiamo cercato un testo che è molto collegato al territorio. E il testo Vogel è scritto, lui scrive su Montagnola, dunque in ogni pagina si sente il luogo, si riconosce delle piazze, delle scene, eccetera. Per questo abbiamo deciso di proporlo alla popolazione per riconoscersi anche in questo testo, perché Hesse è un brand internazionale, si può dire, tutti conoscono Il lupo della steppa, Siddhartha, eccetera, ma sono forse un po' meno conosciuti questi testi che partono della Collina d'Oro, e lui, lo sappiamo, ha vissuto più di 40 anni sulla Collina d'Oro, e lui descrive questa vita della Collina d'Oro di Montagnola.
0: Giacomo Agosti, veniamo a lei. Vogel racconta la storia di un uccello misterioso che nessuno ha mai visto davvero, ma la cui sola evocazione, insomma, crea tensioni e curiosità tra lei e gli abitanti di un villaggio immaginario. Lei ha diretto il laboratorio teatrale che si è svolto per tutto l'anno, dallo scorso settembre. Quali i temi che avete approfondito, e soprattutto come ha impostato il lavoro con i partecipanti del laboratorio, che ricordiamo e lei partecipanti non sono attori professionisti?
2: Ma io ho trovato un grandissimo calore e una grandissima voglia. Voglia di partecipare, voglia di giocare, direi che è l'espressione giusta. Le persone del laboratorio vanno dai miei figli che hanno 10 anni a persone che hanno 80 anni. Vanno da persone della Svizzera, diciamo, prevalentemente germanofone, a persone invece che padroneggiano benissimo l'italiano. Vanno da una persona come Manuela Vallarino, che ha insegnato nella scuola di Montagnola da prima ancora che costruissero il nuovo edificio, a tante altre persone, e penso anche come si è integrata benissimo, come ha ricordato Marcel, Veronica Carmine. Penso anche allo stesso Marcel, voglio dire, che ha dato tanto proprio per allargare, come diceva prima, i confini di questo museo stesso. Ed ecco che allora attraverso Vogel siamo arrivati a poter mettere in bocca, se posso usare questa espressione, delle parole di Hermann Hesse. Quindi una lettura c'è stata sicuramente fatta da tutti insieme del racconto, una lettura anche in parte in tedesco, oltre che in italiano, per arrivare forse a capire proprio come può suonare, che tipo di attualità può avere, soprattutto, come diceva Marcel, un racconto come Vogel oggi, perché noi sappiamo l'attualità di Siddhartha, sappiamo quella di Narciso e Boccadoro, quella del lupo della steppa, ma come può essere attuale invece un racconto di un piccolo paesino del Ticino che è diventato a tutti gli effetti una sorta di dormitorio di lusso alle propaggini di Lugano? Ecco, questo, secondo me, proprio questa è stata la scintilla più interessante.
0: E anche perché, come dire, questa idea, no, di far ritrovare, tra virgolette, una sorta di identità ad una comunità, o meglio far risentire un sentimento comunitario ad un gruppo di persone che vivono su un territorio, sta proprio nell'idea, no? Diciamo primigenia, che può aver mosso questo progetto di teatro comunitario.
2: Sì, perché noi abbiamo da una parte Hermann Hesse, che, come diceva Marcel, è un brand assolutamente globale, e mai lo si è visto bene come in una mostra che proprio fatto Marcel 2 anni fa su Volker Michels, che ha fatto capire come Hermann Hesse è stato riscoperto dai ragazzi americani delle università durante la contestazione del Vietnam nel 68. Quindi abbiamo una specie di eroe della controcultura globale. Dall'altro lato abbiamo un paesino piccolissimo che, come posso dire, è stato forzato nei suoi confini, è stato forzato nei suoi valori in una maniera impressionante dalla presenza di questo grandissimo scrittore e oggi da tanti altri valori, come ricordava ieri Manuela Vallarino in televisione, sempre per la televisione svizzera, la presenza della scuola americana, il fatto che ormai a Montagnola si parla più in inglese che in italiano o che in tedesco. Ecco, questa sorta di doppia contraddizione, di doppia tensione tra un valore appunto assolutamente globale e nello stesso tempo invece un valore primigenio così particolare come quello di uno scrittore di lingua tedesca che si va a calare in un Ticino poverissimo come poteva essere Montagnola subito dopo la Prima Guerra Mondiale.
0: E a proposito di coabitazioni o collaborazioni, parallelamente all'esperienza comunitaria di Montagnola è nata, Marcel Henry, la collaborazione con l'Accademia Teatro Dimitri della SUPS, in particolare con gli e le allieve del professor Giampaolo Gotti, intenti a lavorare su un altro testo, diciamo così, ornitologico, Il Verbo degli Uccelli. Non si tratta di un testo irmanesse. Come nasce questa collaborazione?
1: Ogni tanto c'è anche l'hazard, come si dice, l'hazard. Abbiamo pensato con chi si potrebbe allargare ancora questo contesto, e era un'idea, e così mi sono avvicinato alla direttrice della scuola di Teatro Dimitri e subito c'era una porta aperta, e questo è molto bello, no? Se un'idea spinge un'altra, e adesso la conferenza degli uccelli che loro hanno scelto è come un eco, no, al testo di Hesse, e sono sicuro che questo arricchisce molto anche la nostra produzione.
0: Giacomo Agosti, io tornerei a lei perché, beh, se parliamo naturalmente di lavoro attorno ad un territorio con un testo che viene costruito anche grazie ad attori non professionisti, ecco come dialoga a livello drammaturgico e anche scenico questo testo, il suo lavoro con lo spazio fisico urbano di Montagnola e con il pubblico, naturalmente, come ipotizza di poter lavorare con il pubblico?
2: ma direi che quello che noi dobbiamo mettere in scena non va tanto valutato come se fosse uno spettacolo, ma proprio come un'esperienza. Quello che conta è il fatto che le persone abbiano creduto in questo per un anno, che le signore abbiano sferruzzato seguendo i progetti di determinate scenografie o determinati suggerimenti costumistici, che si sia pensato a come sfamare, a come nutrire per esempio le persone durante le prove per tutto questo tempo. Cioè io credo che qui proprio è il paesino stesso, è Montagnola stessa che si mette in scena, e quindi questo va a cancellare in qualche maniera delle possibili categorie, etichette come teatro appunto professionista, non professionista, dilettanti o altro, no? È proprio l'energia. I ragazzi e soprattutto le ragazze, visto che sono 12 ragazzi, due ragazzi della Dimitri, portano la freschezza, che è quella freschezza che soltanto i ventenni, in particolare i ventenni di una scuola di performing arts, possano avere. Ma gli abitanti di Montagnola, le persone che sono in pensione, i bambini o le persone che magari fanno un altro mestiere e hanno voglia di buttarsi in questo, portano qualcosa d'altro, portano proprio quella freschezza dell'istante, che è altrettanto impagabile di quella dei vent'anni.
0: Allora, io ricordo l'appuntamento da domani, giovedì 11 giugno fino a sabato 13, andrà in scena lungo le vie del nucleo storico di Montagnola la pièce di teatro comunitario L'uccello di Mattutino, ispirata ad una fiaba storica, Vogel, scritta da Hermann Hesse. Si tratta di un'iniziativa del Museo Hermann Hesse, ne abbiamo parlato con il direttore Marcel Henry e con il regista Giacomo Agosti. Grazie a tutte e due per essere stati con noi questa mattina qui ad Alphaville. Naturalmente in bocca al lupo e a risentirci presto.
2: Crepi il lupo.
1: Grazie mille e buona giornata. Grazie per l'invito.

0: Altingün, questo è il loro penultimo lavoro da pochi mesi, sono fuori, come si dice, con un nuovo apprezzatissimo lavoro che tra l'altro stiamo ascoltando in modo particolare in K qui ad Alphaville. Abbiamo ascoltato Dere Gelior dall'album del 2023 di questa formazione olandese turca Altingün, intitolato Ask. 11:20, dopo una malattia insomma che lo ha tormentato per molto tempo, è morto ieri Matteo Fantuzzi, poeta, autore di importanti raccolte, Kobarid e soprattutto, se posso dire, insomma, per l'impegno civile, La stazione di Bologna, pubblicato da Feltrinelli. È stato un attivista, poeta civile, uomo, molte collaborazioni, tra queste molto intensa quella con Fabiano Alborghetti, già direttore della Casa della Letteratura qui a Lugano, poeta, scrittore, un amico di Rete2. Buongiorno, ben ritrovato.
1: Buongiorno, grazie.
0: Allora, come nasce in Matteo Fantuzzi la passione per, appunto, lo ricordavo, una poesia civile, e come accompagna questa poesia nella sua attività? Penso, lo ricorda, questo libro Feltrinelli, appunto dedicato alla strage di Bologna, con versi bellissimi. È lì che si comprende il senso di una strage, scriveva: quando il silenzio avvolge e copre senza scelta e senza distinzione, come la gente attorno ad una stazione che prende il treno per lavoro o per le ferie a inizio agosto di mattina, come sempre.
1: Proprio in quel silenzio, quella parola, credo che sia focale per tutto quello che è stato il percorso di critica e di scrittura di Matteo, della sua militanza all'interno dell'universo poesia, e non a caso proprio nel 2005 con questo nome, Universo Poesia, in quella che era l'epoca dei blog, fonda quella che è una piattaforma che effettivamente darà la stura a un dibattito fortissimo che proseguirà per decenni. Era un lettore, Matteo Fantuzzi, grandissimo lettore, arriverà alla scrittura molto dopo, soltanto nel 2008, proprio con Kobarid, e proprio con questa spinta verso l'impegno sociale, la tensione civile e quella capacità di raccontare la storia e le storie. Sembra quasi dire, attraverso tutta la sua scrittura, ma questo poi fondamentalmente era quello che era il suo modo di vivere, che era la mancanza di dialogo e la violenza nei confronti delle idee degli altri a preoccuparlo, e questo lui poi lo trasmetteva in poesia.

0: Obarid sarà una raccolta che parla di vite di piegati, di secondi, questo nel 2008, e quasi un decennio dopo proprio la stazione di Bologna, per raccontare come i secondi addirittura saranno gli ultimi. Perché? Perché impattati da qualcosa di devastante, di tragico, e questo lui ne ha sempre avuto coscienza, ecco, di questo impatto della storia sulla vita dei piccoli, delle persone che la subiscono molto spesso.
1: Ecco, dare voce agli inascoltati, questo detto senza retorica naturalmente, è un modo, è stato un modo di fare poesia e di costruire dibattito intorno alla poesia che ancora oggi varrebbe la pena curare, conservare, rilanciare, alimentare.
0: Assolutamente sì, anche perché nel tempo, nei decenni, perché ci si conosceva, da quasi 20 anni se non più, proprio sul dibattito, sulla scoperta, sul confronto avevamo imperniato un intero percorso di mappatura, di ricerca, di cercare di comprendere, di confrontarci anche con qualcosa che a noi era lontanissimo o magari soltanto diverso. Quando per esempio proprio in Universo Poesia dava spazio a poeti anche emergenti, ecco, quelli saranno tutte le basi che poi porteranno alla fondazione e alla presa in carico di incarichi molto più importanti dopo, rassegne, festival, rivista.
1: Un'ultima questione, anche perché abbiamo introdotto questo ricordo di Matteo Fantuzzi con Fabiano Alborghetti, ricordando le tante collaborazioni che hanno unito i vostri cammini intellettuali, culturali e poetici, no? Fabiano Alborghetti, sono state, dicevo, tante le iniziative che avevano legati, che tipo di amicizia è stata e che tipo di ricadute ha avuto poi anche sul lavoro poetico suo?
0: Devo dire, uno dei progetti più interessanti fu proprio il rilancio della rivista Atelier, rivista storica in carta, è ancora pubblicata alla piattaforma online. La lanciamo insieme, sua l'idea, poi io la diressi per 4 anni e passa, 3 uscite a settimana, un lavoro massacrante, però con la possibilità di scambiarci costantemente idee, anche litigando bonariamente talvolta, e da quello cercare di capire come stava mutando il mondo e lo sguardo delle persone che si approcciavano con la poesia. Lui era un poeta molto parco, devo dire, ha pubblicato poco, non rilasciava inediti, era molto attento, una raccolta ogni 10 anni, ne aveva una in itinere, e forse anche questo sguardo verso gli altri in qualche modo mutava anche la sua di poesia, non mutava però la sua integrità di persona, e su questo ci siamo sempre trovati. È stata proprio una grande amicizia dal giorno uno fino praticamente all'ultimo, e mi manca.
1: Allora, abbiamo dedicato questa pagina qui ad Alphaville, a Matteo Fantuzzi, poeta. Ringrazio molto per essere stato con noi questa mattina con questa prontezza e, se posso dire, anche con questo dolore, Fabiano Alborghetti. Grazie, a risentirci molto presto, e leggiamo le poesie di Matteo Fantuzzi. Buona mattinata, se possibile. A presto.
0: A presto.

0: terzo appuntamento con il dossier di questa settimana, che è dedicato, lo ricordo, al calcio antisistema, insomma, per usare un parolone. Avevamo immaginato anche di chiamarlo combat football, ma poi c'è tutta una questione legata a un certo tipo di maglietta, un copyright, per cui combat in realtà non la potevo usare. Dopo il San Pauli lunedì e dopo i Bohemians di Dublino, una bellissima storia quella di ieri, arriviamo nel Regno Unito, arriviamo a Manchester, ed è quella che vogliamo raccontare questa mattina, una storia abbastanza recente, quella dello United of Manchester, che ovviamente non va confuso con il Manchester United, dal quale proprio lo United of Manchester si stacca nel 2005, dopo una sorta di rivolta della tifoseria a causa di un acquisto dello United of Manchester, del Manchester United. Vedete la confusione, la faccio pure io, che è la squadra storica, insomma, di primissimo livello mondiale, un acquisto a dir poco avventuroso. Nel 2005, infatti, la famiglia statunitense Glazer acquista il Manchester United attraverso quella che viene chiamata un'operazione finanziaria, che è detta Leveraged Buyout, un'operazione da circa 790 milioni di sterline. Questa operazione finanziaria consiste nell'acquisire una società utilizzando prevalentemente denaro preso in prestito, garantito dalle attività stesse dell'azienda acquisita e ripagato con i suoi futuri profitti. Non si sgancia un centesimo. In buona sostanza, i Glazer hanno caricato sul club all'inizio un debito iniziale, scusatemi, di oltre 500 milioni di sterline. L'operazione scatenò immediate e durature proteste da parte dei tifosi, che daranno vita poi a una nuova squadra. Allora, per parlarne abbiamo invitato Andy Mitten, giornalista sportivo, autore e podcaster britannico, noto soprattutto come una delle massime autorità a livello globale sul Manchester United. È il fondatore e direttore della fanzine di culto United We Stand e scrive regolarmente per testate come The Athletic, molto prestigiosa, e 442. Oggi lo United of Manchester milita in quarta divisione del campionato inglese, e a Mitten abbiamo innanzitutto chiesto che cosa abbia significato la nascita di questa squadra: una reazione simbolica alla finanziarizzazione del calcio, oppure in alternativa il tentativo, insomma, di ricostruire una squadra sulla base di una comunità che unisse tifosi, calciatori e cittadini.
1: The formation of FC United in 2005 was a rejection.
2: La nascita di FC United nel 2005 fu un rifiuto dell'acquisizione del Manchester United da parte della famiglia Glazer tramite un controverso buyout fortemente indebitato. All'epoca non pensavo che una cosa del genere dovesse essere permessa, e ancora oggi non penso che dovrebbe essere consentita. Fu una vergogna che sia successo. Così alcuni tifosi del Manchester United, compresi molti miei amici, fondarono FC United. Mio fratello, che è un calciatore, e molti membri della mia famiglia che giocano a calcio, fu uno dei primi giocatori a unirsi a FC United. E la loro filosofia, fin dall'inizio, era quella dell'indipendenza. I tifosi dovevano essere parte integrante del club. Il calcio doveva essere accessibile economicamente. Ci doveva essere democrazia e un rapporto con la comunità locale basato sul territorio. Il problema fu che agli inizi non sapevano bene quale fosse il loro territorio di riferimento a Manchester. Avevano soprattutto la base dei tifosi, 3, 4, 5 mila sostenitori del Manchester United arrabbiati. Molti di loro smisero di andare alle partite del Manchester United. Nel 2005 molti non sono mai più tornati da allora. Quindi fu un rifiuto del calcio business, del calcio che stava diventando sempre più commercializzato, ed era un modello completamente diverso rispetto a ciò che il Manchester United era diventato. In realtà questo divise la tifoseria. Molti tifosi pensarono che fosse una grande idea, altri no. Li accusavano di aver abbandonato il loro club. Si sentivano parole come Giuda. Quindi ci fu una grande frattura all'interno della tifoseria del Manchester United. Ci furono molte discussioni ed è stato un periodo molto spiacevole. Col tempo le ferite si sono rimarginate, i rapporti oggi sono migliori, ma i principi di fondo restano gli stessi.
0: FC, Football Club United of Manchester, ha adottato una struttura societaria cooperativa e partecipata fondata sul principio One Member, One Vote. Perché avete ritenuto che questo modello fosse l'unico coerente con il progetto politico e culturale della squadra? E quali limiti o difficoltà comporta oggi competere nel calcio inglese con una governance di questo tipo?
1: If the owners own the club, then you would stop takeovers like the Glazer takeover of Manchester United. It's very idealistic.
2: Se i tifosi fossero i proprietari del club, allora si potrebbero impedire acquisizioni come quella dei Glazer al Manchester United. È una visione molto idealista. I tifosi si sentono completamente responsabilizzati, sentono di essere loro al comando, è il loro club calcistico. L'anima del club appartiene ai sostenitori ed è qualcosa che un ultracapitalista non può semplicemente comprare, anche quando si tratta di un bene storico e comunitario importante come è diventato il Manchester United. A FC United piaceva l'idea della cooperativa e Manchester ha legami molto forti con il movimento cooperativo. La Coop ha ancora sede a Manchester, però ci sono limiti e difficoltà in questo tipo di gestione perché alla fine il denaro conta. I calciatori in generale vanno dove ci sono più soldi. Mio fratello è stato un caso raro perché scese di 5 categorie per giocare nell'FC United, proprio perché credeva nel progetto, credeva nell'idea di un club di proprietà dei tifosi ed era anche tifoso del Manchester United. Ma direi che il 99% dei calciatori va dove può guadagnare di più, grazie al proprio talento, ed è una loro scelta. Questo succede in un sistema capitalistico. E questo modello ha dei limiti, perché il denaro parla. Credo, per esempio, che FC United inizialmente non volesse nemmeno uno sponsor sulla maglia. È una scelta nobile, ammirevole, però così perde introiti, mentre un club rivale avrà uno sponsor sulla maglia e, a parità di condizioni, potrà usare quei soldi per comprare un giocatore. Così FC United ha trovato una propria dimensione, senza un mecenate e senza grandi sponsor, ma ha dovuto comunque confrontarsi con la realtà commerciale. Anche senza sponsor di maglia, avevano bisogno di sponsor che aiutassero il club, perché erano impegnati a mantenere prezzi popolari per i biglietti e dovevano comunque essere gestiti come un'azienda. Bisognava pagare le bollette, i calciatori, l'elettricità, l'acqua, lo stadio e la sua manutenzione. Quindi penso che dal punto di vista finanziario per FC United sia stata una sfida enorme. Hanno una base di tifosi più ampia rispetto a molti club che giocano in categorie superiori alla loro. Quello che non hanno è un benefattore o qualcuno che continui a immettere denaro nel club, proprio perché sono rimasti in gran parte fedeli ai loro principi originari.
1: To their initial aim.
0: In a football system, in un sistema calcistico sempre più dominato da fondi di investimento, proprietà multinazionale e logiche di profitto, qual è oggi la funzione antagonista dello United of Manchester? Vi considerate ancora un'esperienza di controcultura calcistica oppure, insomma, col tempo avete dovuto negoziare compromessi con il mercato?
3: You market over time.
1: Both. It is part of the counterculture. They have stayed true to their original aims.
2: Entrambe le cose fa parte della controcultura. Sono rimasti fedeli ai loro obiettivi originari. Per me la questione principale è il calcio accessibile, perché il calcio della Premier League è diventato molto costoso, oppure semplicemente non si riuscivano più a trovare biglietti. Quando vado alle partite dell'FC United, vedo persone che sono state davvero escluse economicamente dal calcio di alto livello. E lì esiste un fortissimo senso di comunità. Politicamente tendono a essere più orientati a sinistra e anche i tifosi per i quali ho lavorato come editore per molti anni avevano in gran parte sensibilità simili. Trovo ammirevole il loro spirito comunitario. Non si tratta soltanto della partita, non si tratta soltanto di vincere. Certo, certo vogliono vincere, ma c'è qualcosa di più importante del semplice risultato. Se guardi le bandiere che espongono, capisci subito che fanno parte della controcultura calcistica. Non seguono una logica guidata dal profitto, come accade in alcuni dei club più grandi. Non c'è un fondo di investimento dietro l'FC United. L'idea stessa di un fondo di investimento suona quasi come un incubo, e io li rispetto per questo. Ma esistono comunque compromessi con il mercato, perché, come dicevo prima, i giocatori devono essere pagati con una cosa chiamata danaro. Devono trovare soldi, devono essere competitivi nella categoria in cui giocano. E se fossero più commerciali, probabilmente giocherebbero una o due divisioni più in alto, però preferiscono restare fedeli ai loro principi originari. A volte però è difficile, perché le bollette vanno pagate, uno stadio costa e tutto questo resta un progetto molto idealista. Il fatto che il club sia sopravvissuto per oltre 20 anni dimostra che è stato un successo, ma esistono anche realtà economiche che rendono tutto molto complicato.
0: Questo dossier di Alphaville racconta esperienze europee di calcio comunitario e partecipato da club cooperativi a realtà sostenute direttamente dai tifosi. Guardando al percorso di Football Club United of Manchester, quali insegnamenti, positivi o negativi, pensi possono essere utili ad altre comunità che vogliono costruire un'alternativa al modello calcistico iperfinanziarizzato, football?
1: I think the positive is it brings a community of people together. As I said, it has been a success.
2: Penso che l'aspetto positivo sia che riesce a riunire una comunità di persone. Come dicevo, è stato un successo, ma esistono realtà economiche con cui ogni club calcistico deve fare i conti. Credo che abbiano beneficiato dell'aumento di pubblico dopo il Covid. Io stesso sono più coinvolto con il Trafford FC, sempre a Manchester, circa 400 spettatori di media, fortemente radicato nella comunità. I giocatori vengono pagati, ma tutte le persone che ruotano attorno al club sono volontari, e questa è una forza positiva. Penso che assistere alle partite dal vivo sia una cosa importante in un'epoca in cui così tante persone guardano il calcio soltanto in televisione o su uno schermo, soprattutto quando si parla dei super club. Ci sono persone che si definiscono enormi tifosi del Manchester United, del Liverpool o del Real Madrid, senza mai essere state a una partita. Spesso non sono mai state nemmeno nel paese, quindi la loro comunità è online, così come le loro relazioni. A me piace invece la comunità reale dell'FC United e penso che il modello possa funzionare. Però i club calcistici di solito nascono da comunità geografiche precise. Questo invece è nato da una tifoseria che non era strettamente geografica. Era composta da tifosi del Manchester United e ancora oggi esistono forti legami emotivi con l'FC United. L'emozione è un elemento intangibile molto importante qui. Conosco persone che odiavano l'FC United quando nacque, ma che oggi vanno a ogni partita. Io gli dico: ma voi avete scritto articoli durissimi contro l'FC United e adesso andate a ogni gara con i vostri figli. E loro rispondono cose tipo: sì, ma noi esseri umani cambiamo. Quindi emozione e passione sono sia un bene sia un male nel calcio, perché molti tifosi vogliono soltanto vincere, vincere e vincere. È questa la cosa più importante per loro e spesso diventano irrazionali per questo motivo. Nei super club, allora, capita che il presidente promette a giocatori che forse non arriveranno mai, senza chiedersi se tutto ciò sia economicamente sostenibile per il club. Cercano di vendere sogni e a volte i club si perdono dentro questa dinamica. E talvolta il prezzo da pagare è molto alto. Ma penso che fondamentalmente FC United sia una buona idea, che sia stato un successo grazie al duro lavoro di tante persone. Se però cerchi glamour, grandi nomi e scintillio, allora questo modello non fa per te. Qui conta di più la comunità, il sostegno reciproco e le relazioni umane. E man mano che cresce, inevitabilmente affronta difficoltà legate alla crescente commercializzazione del
1: relationships, and as it grows, there can be growing pains because of the commercialism in football.
4: Rete 2.

0: E dopo, insomma, storie di resistenza ai processi di finanziarizzazione del calcio, ad un giorno dall'inaugurazione dei mondiali di calcio, ricordo che il nostro dossier, insomma, accompagna questo evento planetario che mette in gioco miliardi, che seguono logiche che con lo sport piano piano finiscono per perdere contatto, diciamo così. Restiamo a forme di protesta sempre contro processi che finanziarizzano lo spazio urbano. In questo caso parliamo di iperturismo, di overtourism, e dopo anni di proteste contro la pressione turistica, per l'appunto Barcellona torna, insomma, ad interrogarsi sul turismo di massa. Il nuovo fronte riguarda le grandi navi da crociera e le migliaia e migliaia di passeggeri che arrivano per poche ore, attraversano il centro, occupano lo spazio pubblico e poi ripartono. Ecco qui le chiavi di lettura di questo fenomeno, che ovviamente non impatta solo su Barcellona, lo fa, e lo sappiamo da anni, su Venezia per esempio. Tornando a Barcellona, il sindaco della città vuole ridurre drasticamente questo modello, mentre il porto continua a registrare numeri record. Una contraddizione che racconta molto della città contemporanea e che coinvolge ovviamente economia, sostenibilità, qualità della vita, diritto dei residenti a non sentirsi ospiti in casa propria. Francesco Fiori è con noi in diretta. Buongiorno Francesco.
1: Buongiorno Enrico, buongiorno a te che ci ascolta.
0: Allora, partiamo dalla questione più calda: perché si parla di nuovo di crociere a Barcellona?
1: La città è arrivata a un punto di saturazione, questo è molto evidente, Enrico. Barcellona è uno dei grandi porti croceristici d'Europa e continua a registrare numeri altissimi. Nel 2025 ha sfiorato addirittura i 4 milioni di passeggeri da crociera, e anche quest'anno la situazione sembra andare più o meno nella stessa direzione. E il problema è che questa crescita arriva proprio mentre l'amministrazione comunale sta cercando di ridurre la pressione turistica sul centro cittadini. Quindi possiamo dire che abbiamo due movimenti opposti: da una parte un porto che, come ben dicevi, funziona benissimo, e dall'altra una città che dice di non riuscire più ad assorbire questi flussi.
0: Diciamo che tradizionalmente sono almeno due per città come Barcellona, penso anche Napoli ed altre ancora, gli asset sui quali si costruisce, no, il processo di turistificazione dell'assetto urbano. Da una parte ci sono gli affitti brevi, dall'altra parte ci sono effettivamente gli sbarchi di migliaia di persone lavorano attorno al mercato croceristico. È anche vero che spesso i porti sono in mano a società private che giustamente devono fare il loro legittimo profitto, diciamo così. Poi bisogna capire che tipo di relazione si stabilisce con la città. Qual è il punto più contestato?
1: Il bersaglio principale di questa protesta sono quelli che qui si chiamano i croceristi de scala, ovvero quelli che fanno soltanto scalo, cioè arrivano per poche ore, scendono dalla nave, attraversano delle zone della città sempre molto precise, sempre le stesse, e poi ripartono. E il sindaco Colboni dice che questo modello non è quello che Barcellona vuole, perché porta ovviamente moltissime persone nello stessi luoghi nello stesso momento, e concentrando la pressione su posti già saturi come la Rambla, il mercato della Bucheria, la Sagrada Famiglia, il quartiere gotico, ma lascia un beneficio economico molto limitato rispetto all'impatto urbano che ha. È un turismo che possiamo definire mordi e fuggi, che il sindaco ha definito estrattivo, cioè che consuma spazio, risorse, servizi, ma non costruisce davvero mai un rapporto con la città.
0: Tra l'altro ricordo che proprio oggi ricorre il centenario dalla nascita di Gaudí, no? Che è l'autore della Sagrada Famiglia. Quali sono le misure che vuole prendere il comune per limitare questo tipo di turismo?
1: Colboni ha una linea molto chiara, cioè vuole rendere meno conveniente questo turismo d'escala, vuole aumentare per esempio la tassa turistica per i croceristi, la vuole raddoppiare dai 4 agli 8 euro, e in prospettiva dice anche spingersi oltre, mentre in parallelo c'è anche un accordo per ridurre i termini al croceristici da 7 a 5. Quindi non significa ovviamente chiudere il porto alle crociere, che sarebbe impossibile per le ragioni che dicevi prima, ma provare a governare questo fenomeno. Cioè Barcellona non vuole rinunciare completamente a un settore comunque importante, però vuole scegliere quale turismo accettare e quale invece scoraggiare.
0: Perché arriviamo al punto che introducevamo pochi istanti fa, perché il porto continua ad essere un motore economico enorme.
1: Corretto, Enrico. Cioè, il porto è un'infrastruttura, come ben dicevi, strategica in tutte le città che sono sia turistiche che portuali, cioè genera lavoro, attrae compagnie internazionali, e sostiene una parte importante dell'economia turistica. E poi pensiamo che grandi compagnie crocieristiche come Royal Caribbean o MSC continuano a investire nel loro hub su Barcellona come porto base nel Mediterraneo occidentale. Quindi non è una questione semplice, non è che possiamo ridurre la questione a crociere sì o crociere no. Cioè, il punto è capire fino a quando una città possa continuare a crescere turisticamente senza perdere identità e vivibilità.
0: Dunque, la questione che si pone è sempre quella del governo del fenomeno. Questa discussione si inserisce in un malessere più ampio dei residenti, e qui torniamo ai due asset, gli affitti brevi e appunto le crociere, il turismo da scala.
1: Esattamente, perché Barcellona è stata anche nota per le proteste, ricordiamo le pistole ad acqua nei dehors di Barcellona contro i turisti. E il turismo non è tanto più percepito come una ricchezza, ma come una pressione fisica quotidiana. Come ben dice, affitti più alti, i quartieri si trasformano, il commercio locale sparisce, viene sostituito dai negozi tipici dei turisti e lo spazio pubblico viene otturato, occupato da flussi continui. E le crociere sono poi diventate poi un simbolo molto visibile di questo tipo di turismo perché condensano il problema in poche ore. Come dicevamo all'inizio, sono migliaia di persone che entrano in città tutte insieme e si muovono negli stessi posti. E per chi vive lì non è tanto una questione di numeri o di statistica, ma un'esperienza fisica.
0: Questo è un aspetto, però c'è un importantissimo tema che è quello dell'impatto ambientale, e qui si apre un ulteriore dibattito nella visione di Barcellona, è un aspetto che viene tenuto in conto.
1: Perché le grandi navi portano con sé un impatto ambientale importante, tanto di emissioni come di consumo energetico, spreco alimentare e anche pressione sulle infrastrutture cittadine e portuali. Negli ultimi anni il porto di Barcellona ha proprio lavorato sull'elettrificazione, la sostenibilità, però il tema resta molto presente nel dibattito pubblico, perché a Barcellona la questione ambientale si intreccia soprattutto con quella urbana, il porto è molto vicino alla città, è dentro la città, quindi l'impatto reale non è tanto l'inquinamento prodotto dalla nave in sé, ma che tipo di città produce un turismo costruito su questi arrivi massivi, questi tempi brevi e un consumo intensivo delle risorse dello spazio.
0: In qualche modo possiamo dire che Barcellona stia provando a cambiare idea di turismo.
1: Sai, per anni il successo turistico è stato un po' misurato economicamente, cioè con i numeri, più arrivi, più pernottamenti, più passeggeri, era considerato un successo. Mentre oggi Barcellona prova un po' a introdurre un altro tipo di visione, cioè non tanto misurare quanti turisti arrivano, ma che effetto abbiano sulla città. Cioè, quindi è un cambio culturale importante. La città non vuole più essere soltanto una destinazione, ma tornare ad essere prima di tutto un luogo abitabile.
0: È una battaglia solo barcellonese o riguarda anche altre città europee?
1: All'inizio città di Venezia, che forse è il caso più evidente, pensiamo anche a Amsterdam, Firenze, Dubrovnik, Palma di Mallorca per restare in Spagna, tutte città molto desiderate, molto fotografate, molto presenti nell'immaginario globale, anche social, no? Che però a un certo punto si accorgono di essere diventate un po' troppo accessibili, troppo consumabili. Barcellona è interessante oltretutto perché non è una città museo, è una grande capitale mediterranea, è viva, è produttiva, ha una vita politica molto intensa e per questo qui il conflitto è ancora più forte. Barcellona non vuole diventare solo uno scenario.
0: Ecco, prima accennavi a misure come l'aumento della tassa di soggiorno, e la diminuzione dei terminal per le crociere. Sono previsti altri provvedimenti? Perché, per esempio, la tassa di soggiorno o il biglietto d'ingresso, eccetera, sono, tentativi che sono stati fatti, penso a Venezia, che non hanno prodotto granché come risultato.
1: Corretto, Enrico, effettivamente bisognerà vedere quale sarà poi l'impatto reale, anche perché ora entriamo un po' in una fase di stallo, di compromesso difficile che è quello che accennavamo prima, cioè Barcellona non può dire chiudo il porto perché il turismo resta una parte fondamentale della sua economia, però non può nemmeno continuare a vivere come se il problema non esistesse. Quindi la sfida dell'aiutamento, della comunità, sarà selezionare, limitare, ridistribuire e far pagare di più chi produce più pressione e investire spendere poi quei soldi nella città reale. Quindi Barcellona resterà senz'altro turistica, ma vuole riuscire ad esserlo senza diventare una città esausta.
0: Insomma, siamo in conclusione questa mattina, tra poco alle 12 poi l'appuntamento con il nostro dibattito. Insomma, le crociere non sono che la punta dell'iceberg.
1: Sono la parte più visibile, Enrico, forse anche la più facile da immaginare, da fotografare, questa nave gigantesca davanti alla città, da tutto in un'immagine, no? Inquinamento, movimento, consumismo, impatto e anche una sensazione di invasione dello spazio. Ma dietro c'è una questione più profonda, cioè quando una città si adatta troppo ai flussi turistici cambia proprio il suo metabolismo, cambiano orari, negozi, prezzi, anche il modo in cui gli abitanti vivono nei propri quartieri. E a quel punto il turismo non è più tanto un settore economico, ma una forma di governo dello spazio urbano, ed è proprio questo che la città di Barcellona sta cercando di rimettere in discussione.
0: Torneremo a parlarne, uno dei temi che Alfa vi sta sviluppando ormai da diversi anni. Francesco Fiori, grazie mille, buona giornata, a presto.
1: Grazie Enrico, felice giornata a te, a chi ci ascolta, hasta la prossima.

0: questo il paese dell'eterna primavera.
1: È paradiso dove è nato il nostro amore.
0: Per le sue strade il cuore insegue una chimera.
1: Mi sento l'anima leggera, bianca e pura.

0: Sono le 12, 1 minuto, 20 secondi in diretta qui, diretta studio, Alphaville, è il dibattito, è il momento del confronto. A poche settimane dalla sua pubblicazione abbiamo deciso di dedicare questo spazio alla Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone XIV, un testo atteso anche perché affronta uno dei temi più discussi del nostro tempo e sul quale anche noi ad Alphaville ritorniamo di tanto in tanto, cioè il rapporto tra essere umano e intelligenza artificiale. La sua ricezione però non è stata affatto unanime, c'è chi ha salutato il documento come un intervento importante, capace di riportare al centro le questioni etiche, spesso oscurate dall'entusiasmo tecnologico, e c'è chi invece ha visto in questo documento affermazioni sostanzialmente ovvie. La discussione, insomma, Matteo Ongaro in studio con me, intanto lo saluto, collega che ha preparato questo dibattito, buongiorno. La discussione.
1: Buongiorno Enrico, buongiorno a chi ci ascolta. Sì, questa discussione però non riguarda soltanto i contenuti diretti dell'enciclica, ma anche il ruolo che un testo di questo genere può avere oggi, su cosa possiamo aspettarci noi oggi da una voce come quella del Papa e sulla necessità nella nostra era ipertecnologica di qualcuno che ci ricordi che cosa significhi essere umani. E noi ne parliamo con i nostri due ospiti di oggi, che saluto. Do il benvenuto a Paolo Rodari, collega vaticanista e giornalista che ci ha raggiunto in studio. Benvenuto.
2: Buongiorno. Eccoci, tutto acceso. Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno. E buongiorno anche alla sociolinguista e divulgatrice Vera Gheno, che ci ha raggiunti al telefono. Bentrovata.
3: Grazie, buongiorno.
1: Paolo Rodari, iniziamo con te. Perché questa enciclica è stata da subito considerata un testo così importante per il pontificato di Papa Leone?
2: Ma intanto bisogna dire che solitamente il primo testo che un Papa scrive è il testo programmatico del suo pontificato, cioè volutamente scritto con questo intento. Non fu così per Francesco, perché Francesco, la prima enciclica che scrisse fu Lumen Fidei e fu un omaggio che fece a Benedetto, che aveva iniziato quel testo prima di morire. Di fatto il primo testo programmatico di Francesco fu l'esortazione apostolica Evangelii Gaudium. Nel caso di Leone invece la sua prima enciclica, appunto Magnifica Humanitas, è davvero il suo testo programmatico, perché delinea un po' quello che è tutto l'orizzonte del suo pontificato e esprime in sostanza a grandi linee almeno le linee guida del suo stesso magistero. Nell'era dell'intelligenza artificiale, che cosa fa Leone? Mette al centro la dignità come criterio per il progresso, quindi guarda senz'altro in modo positivo alla rivoluzione tecnologica in atto, tuttavia ricordandone i rischi. E uscendo con una lettera enciclica, ricordiamo che la lettera enciclica, cioè l'enciclica, è il testo, diciamo, di più alto grado che un Papa può scrivere, vuole proprio dire: questo sono io, questo voglio comunicare in questi anni.
0: Che ne dica l'amministrazione americana, insomma, di teologia, Leone XIV ne sa e passa anche attraverso questo tipo di documento. Vera Gheno, Magnifica Humanitatis è stata definita da alcuni, lo dicevamo in apertura, no? Un testo banale, che in fondo non fa altro che ripetere delle ovvietà che fanno parte da tempo del dibattito pubblico. Le possiamo chiedere, proprio introducendolo, perché sappiamo lei se n'è occupata di questo testo, che cosa ne pensa?
3: Allora, intanto metto le mani avanti, normalmente non mi occupo di encicliche e confesso subito la mia normale, consueta estraneità al mondo della Chiesa. Sono una persona molto curiosa però e mi interessa molto quello che dicono i vari papi, non solo come vicari di Cristo, ma soprattutto come opinion leader. E io ho letto l'enciclica da questo punto di vista, cioè di una persona agnostica, non credente, che però crede molto nel potere comunicativo di una figura come il Papa. Per cui, leggendo l'enciclica, anch'io per certi versi ho pensato che non ci fossero, da un punto di vista teorico, filosofico, storico, politico, economico, delle cose completamente nuove, ma non è quello il punto dell'enciclica. Esattamente effettivamente, come ha già detto il collega, quello che è interessante è che Leone abbia deciso di focalizzarsi su alcuni temi, di fatto dichiarando: questa è la direzione che prende il mio pontificato, questi sono i valori, diciamo, alla base, ovviamente non i valori quelli cattolici, quelli si danno per scontati, ma i valori anche umani, sociali, sociopolitici che io metto alla base del mio pontificato. E da questo punto di vista io vedo la Magnifica Humanitas tutto fuorché banale, nel senso che è una presa di posizione, e penso che sia anche una presa di posizione politicamente in senso lato molto coraggiosa, perché non solo parla ovviamente della relazione fra essere umano e intelligenza artificiale, ma anche fra potere, intelligenza artificiale e essere umano, e quindi sulle ricadute sociali dell'uso, per esempio, dell'intelligenza artificiale.
0: 1891, forse è il caso di tornare a questa data, no? Intanto Verageno diceva giustamente, Leone XIV non è che vuole, come dire, applicare il suo sapere all'insieme delle competenze, degli impatti che l'intelligenza artificiale potrà avere sul mondo. Naturalmente non può essere un testo tecnologico, ma vuole dirci che tipo di idea si sta formando in seno al Vaticano e in seno dunque alla comunità che fa riferimento al Vaticano sul tema dell'intelligenza artificiale, ponendo al centro l'uomo. E quindi il rapporto tra uomo e tecnologia, tra uomo ed evoluzione della società, ci fa ricordare un'importante enciclica del 1891, che era la famosa Rerum Novarum. Ecco, molti hanno letto, no, Paolo Rodari, questa Magnifica Humanitatis come una nuova Rerum Novarum per l'era digitale. È un paragone pertinente?
2: Sì, secondo me non è un paragone eccessivo, anzi è un paragone assolutamente pertinente. Tra l'altro Prevost si è chiamato Leone proprio in omaggio dichiaratamente al suo predecessore, il cardinale Pecci, che scelse di chiamarsi Leone XIII. La Rerum Novarum, il 15 maggio del 1891, inaugurò di fatto la moderna dottrina sociale della Chiesa, offrendo, il documento offriva una risposta alle diseguaglianze estreme e ai conflitti che generava allora la rivoluzione industriale in atto. E quindi Leone XIII condannò sia gli eccessi del capitalismo sfrenato, sia le ideologie, le cosiddette ideologie socialiste. E è di fatto, a mio avviso, ma anche secondo diversi osservatori, la stessa operazione che più di un secolo dopo fa oggi Leone XIV. Anche lui in qualche modo attacca il capitalismo sfrenato, ma soprattutto attacca un uso distorto che la rivoluzione in atto, cioè la rivoluzione della intelligenza artificiale, può portare, può fare. Non dobbiamo dimenticarci che proprio in queste settimane, in questi mesi, diversi cosiddetti potenti della terra, tra cui Trump, hanno dichiarato, no, di voler utilizzare l'intelligenza artificiale per usi bellici, no? Anche sfruttandone fino in fondo tutta la potenzialità distruttiva. Ed è anche contro queste dichiarazioni, adesso sto semplificando ovviamente, ma è anche contro questa modalità di utilizzo dell'intelligenza artificiale, quindi questa grande trasformazione in atto, che Leone vuole dire la sua e vuole entrare nel merito, insomma.
0: Verageno, da linguista, lei nel numero, mi pare, 156, no, del suo podcast Amare Parole, si è concentrata su questa enciclica di Papa Leone XIV, e come interpreta l'insistenza dell'enciclica su parole come, perché poi è questo, no, l'oggetto del suo lavoro, parole come dignità, verità, responsabilità, sono termini ancora, a suo giudizio naturalmente, efficaci o rischiano di essere percepiti un po' come formule vuote?
3: Ma allora, intanto premetto una cosa, che il termine che occorre più spesso nell'enciclica è umano, con più di 200 occorrenze, poi c'è dignità, 91 occorrenze, verità, 81, persona, 83, potere, 37, donna, 9, donne, 18, famiglia, 23, amore, 49. È interessante vedere tutta la word cloud, no? La nuvola di parole chiave di questo testo. Allora, per me che cosa dicono? Dunque, se io analizzo singolarmente, è vero che sono parole del discorso comune che sentiamo fin troppo spesso, e come tali possono subire un processo che una linguista degli anni 90, Ornella Castellani Pollidori, chiamava plastificazione, cioè a forza di sentire queste parole usate un po' ovunque, dignità, libertà, persona, eccetera, il rischio di una sorta di inflazione, quindi di svuotamento di significato c'è, però metterle in un'enciclica è un'altra operazione, cioè è un'operazione che in qualche modo riconosce l'importanza di queste parole e ridà loro anche un certo respiro che va oltre il misuso, diciamo, che incontriamo spesso sui mezzi di comunicazione di massa. Cioè, in altre parole, per una discreta fetta del mondo, sia quella credente sia quella non credente, ma attenta per esempio a problemi sociali, culturali, di convivenza fra religioni, l'enciclica non è un documento come tutti gli altri, è un documento che ha un'importanza mediatica completamente sua, cioè particolare, è il capo di una parte del mondo credente che mette giù una serie di punti e quindi diciamo che è nei suoi poteri per l'appunto non banalizzare, cioè secondo me riprendere queste parole vuol dire esattamente ridare loro una dignità che forse spesso nel discorso pubblico hanno perso o stanno perdendo.
1: Paolo Rodari è d'accordo su questa lettura che fa Vera Gheno, su questa insistenza su parole come dignità, verità, responsabilità?
2: Sì, sì, assolutamente, anche sul rischio che questa ripetizione può causare. Tuttavia mi sembra che il pontificato in corso, ma anche i pontificati precedenti, vogliono usare di queste parole proprio per rimettere al centro del dibattito e anche per, in qualche modo, questa è più una conseguenza che la volontà esplicita dei papi, che la volontà esplicita di Leone, come conseguenza sia il fatto che sostanzialmente il Papa, cioè il Vescovo di Roma, torna a porsi come autorità morale, direi, a livello mondiale. Questo non è secondario, perché in un'epoca, e lo dico così da osservatore esterno, ma in un'epoca in cui mancano spesso queste autorità morali, in cui non ci sono sempre meno punti di riferimento, di fatto con questi testi mi sembra che i Vescovi di Roma tornino a essere quell'autorità morale a cui tutti guardano. Non dobbiamo dimenticare che proprio in queste ore, mentre Magnifica Humanitas veniva scritta, diciamo, Trump ha attaccato direttamente il Papa per le sue parole, e quindi questo in qualche modo ha svelato il fatto che anche per un potente della terra come è Trump, sostanzialmente il Vescovo di Roma è un'autorità morale a cui evidentemente qualcuno guarda, perché altrimenti non ne sarebbe così preoccupato. Di fatto, infatti, gli attacchi di Trump, adesso sto un po' divagando, ovviamente sto uscendo dai confini dell'enciclica, ma di fatto gli attacchi di Trump hanno fatto sì che lo stesso Papa, ma anche il mondo, si accorgesse dell'esistenza di Prevost e permettesse a Prevost di essere veramente Leone, finalmente, diciamo, dopo un anno di pontificato.
1: Quindi Papa Leone rimane, la figura del Papa rimane un'auctoritas mondiale e mantiene il suo ruolo anche oggi. Ma prima abbiamo tracciato un filo rosso che collegava i due papi Leoni e le due encicliche. Invece, come si colloca Leone XIV in continuità con Francesco, con Papa Francesco, e in che misura invece sta cercando una propria voce che forse si distacchi rispetto a quella di Francesco?
2: Ma diciamo, allora, se non ho studiato male l'enciclica, e potrei sbagliarmi, ma mi sembra che Francesco sia la persona più citata da Leone all'interno di Magnifica Humanitas. Questo ovviamente è il Papa che viene prima di lui, quindi è anche ovvio, però dice anche, secondo me, questo dato, il fatto che al di là delle letture che si sono date, cioè dopo rivoluzionario Francesco il più rassicurante Leone, che è un Papa ovviamente più rassicurante rispetto a Francesco, senz'altro un Papa che si fa più portare anche, mi sembra, dall'apparato che è intorno, istituzionale, dalla curia, però di fatto Leone vuole essere in totale continuità col suo predecessore. I contenuti di questa enciclica, in particolare l'insistenza, come diceva Vera Gheno, sull'umano, no? Dicono che c'è una continuità totale. Anche Francesco, anche Bergoglio, soprattutto nel Laudato Si, parlava dei rischi che lo sfruttamento ambientale portava nel mondo nei rischi riferiti all'umano, cioè all'uomo, alle migrazioni, eccetera, alle diseguaglianze che lo sfruttamento ambientale poteva portare. E queste stesse diseguaglianze sono le stesse, che sono le medesime, scusate il gioco di parole, che Leone riporta parlando dell'intelligenza artificiale. Quindi mi sembra che ci sia una totale continuità. Ovviamente credo che Leone stia ancora cercando una sua voce, diciamo una sua voce caratteristica. Questa, dicevo prima, è venuta fuori un po' grazie a Trump, ma mi sembra che anche per un carattere diverso rispetto al suo predecessore, questa sua voce sia ancora in itinere, debba ancora venire fuori fino in fondo.
0: Veraghe, non restiamo su questa parola umana. Lei, tra l'altro, in Amare Parole, che è disponibile sul Post, il suo podcast, dove si concentrava su Magnifica Humanitas, lei, analizzando insomma il documento pontificio, non si è soffermata solo sul tema centrale dell'intelligenza artificiale, ma anche insomma su come il Papa riesca a spaziare ampiamente dal mondo del lavoro a Tolkien, elogiando in modo particolare la portata del testo come portatore di un linguaggio, no, universale. Il sottotitolo dell'enciclica è La custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Lei ha spesso osservato, no, come le parole cambino significato a seconda del contesto in cui vengono usate. Che cosa intendiamo oggi allora quando diciamo, a suo giudizio, umano, che è una parola che ha ripetuto anche spesso Paolo Rodari fino a pochi istanti fa, soprattutto in questo contesto?
3: Ma allora, io premetto che sull'intelligenza artificiale, in quanto persona che scrive anche per mestiere, ho negli ultimi anni assunto una posizione a volte perplessa, a volte critica. Non riesco ad abbracciare con entusiasmo, ecco, l'uso dell'IA nel mio contesto, cioè in quello della scrittura, in particolare della scrittura creativa. Ho sempre sollevato obiezioni, ovviamente nel mio piccolissimo, e non per paragonarmi al Papa, ma obiezioni abbastanza simili a quello che dice Leone nell'enciclica rispetto al fatto che un errore è quello di umanizzare l'intelligenza artificiale. Allora, mi sembra che questa insistenza sul termine umano, e poi anche su un altro termine che citerò fra un attimo, sia un segnale da parte del Papa proprio di rigettare non l'intelligenza artificiale in sé, quanto l'umanizzazione dell'IA. Cioè, quando si inizia a dire che pensa, no, che ha delle emozioni, eccetera, lui, soprattutto nel paragrafo 99, dove rileva che non è neanche possibile dare una definizione univoca e completa

0: cognitivo umano. E insomma, che lo dica un esperto è una cosa, che lo dica di nuovo un influencer, per così dire, una figura importante per il mondo della cultura, per il mondo in generale, direi, come il Papa, secondo me è tutta un'altra faccenda. Quindi io credo che l'insistenza su umano sia legata proprio anche al bisogno di ribadire che l'umano sta altrove e non nell'intelligenza artificiale. Aggiungo che l'altra parola tantissimo usata da Leone nell'enciclica è sociale. Sociale riferito a politiche sociali, a dottrina sociale, a sociale nel senso di umano nella sua relazione con gli altri esseri umani, mentre per dirne una, social, nel senso italiano del termine, cioè di rete sociale virtuale, ricorre una sola volta. E anche questo, secondo me, è connesso a questo bisogno di ribadire che l'umanità sta altrove e non per forza nel silicio, diciamo così.
1: E rimanendo su quanto sollevava ora Veragheno, su questa questione del sociale, l'enciclica di Papa Leone sembra rivolgersi non soltanto al mondo cattolico, ma a tutta la società. Paolo Rodari, è ancora possibile oggi che una voce religiosa, una auctoritas come quella del Papa, entri all'interno del dibattito pubblico senza che però rimanga relegata in uno spazio confessionale e religioso?
2: Sì, questo è auspicabile ovviamente, ma soprattutto è secondo me l'intento vero che sta sotto anche questo testo, come la maggior parte dei testi papali. Quando è uscita Magnifica Humanitas, mi è venuto subito in mente il discorso che Paolo VI fece, il celebre discorso che fece all'ONU il 4 ottobre del 65, in cui evocò Terenzio, dicendo che nulla di ciò che è umano poteva essergli estraneo. Anche Leone di fatto prova a compiere lo stesso gesto, cioè scrive un testo dicendo, cercando di far capire che lo scrive perché nulla di ciò che attiene all'uomo, quindi anche di ciò che attiene al sociale, alla vita sociale degli uomini di questo mondo, deve essergli estraneo, perché se gli è estraneo non è più cattolico, cioè non è più universale. E quindi con questo testo Leone prova a ricordare che la Chiesa vuole essere, come dicono spesso loro, esperta di umanità, no? Cioè vuole dire qualcosa all'uomo a partire dall'uomo, non che sia fuori l'uomo. Laddove la Chiesa si pone invece in modo confessionale, in qualche modo si relega a diventare una nicchia, di fatto ininfluente e importante solo loro, scusate, importante soltanto per il loro contesto, per la loro cerchia. Mentre invece, un po', ricordando appunto questo primo grande discorso che Paolo VI fece in un consesso internazionale come l'ONU, il tentativo è proprio quello invece di entrare nell'umano, di entrare quindi nel sociale, di avere una voce che possa essere ascoltata, ecco, che possa essere ascoltata. Tant'è che anche i relatori che sono stati chiamati con la moderazione del cardinale Parolin a Roma nell'aula Paolo VI riflettono di fatto questa volontà di far sì che su questo testo siano tutte le umanità a dibattere e non soltanto le umanità religiose.
3: Ecco, io resterei agganciato a questo tema sollevato da Paolo Rodari, invitando entrambi i nostri ospiti, Vera Gheno, che sentirei subito, e Paolo subito dopo, su una questione, perché l'intelligenza artificiale è ovviamente il tema dichiarato del documento, ma Vera Gheno, a suo giudizio, il vero argomento dell'enciclica è, secondo lei, l'intelligenza artificiale o è piuttosto una riflessione complessiva sull'uomo?
0: A me sembra che uno dei temi centrali sia la cosiddetta broligarchia, cioè l'attuale concentrazione del potere a livello internazionale nelle mani di pochi, che Leone più o meno esplicitamente identifica come non del tutto ben intenzionati, no? Quindi questo riferimento all'essere umano è anche un riferimento a come dovrebbe forse essere la società e come invece non è. Io ci credo che Trump e il suo entourage si siano sentiti punti sul vivo, perché in più di un punto Leone parla esplicitamente dell'accentramento del potere nelle mani di pochi. occhi e dell'effetto l'effetto benefico non equamente distribuito sulla popolazione mondiale anche degli strumenti tecnologici. Quindi a ben vedere, questo a mio personalissimo avviso, Leone sta mandando un messaggio. È un messaggio che appunto non è solo per le persone di fede, ma è un monito a chi in questo momento detiene un potere immenso, economico, politico, sociale, tecnologico, e

0: rischi di tutto quello che, di quello che ciò comporta su tutte le persone che vivono su questo pianeta. Quindi io ne ho perfettamente da agnostica, da esterna, diciamo così, ho colto perfettamente il respiro universale di Leone ed è quello che ho particolarmente apprezzato. Perché sicuramente c'è una grande continuità e anche il fatto che tutta la prima parte dell'enciclica sia una sorta di albo d'oro, diciamo così, delle encicliche dei papi precedenti, fa vedere che comunque ci si muove nel solco della tradizione. Però più forse che in altri momenti io ho la sensazione che il Papa si sia posto proprio come padre dell'umanità e non solo appunto del consesso dei credenti.
1: Paolo?
2: Sì, diciamo tutto vero, e per avvalorare questa cosa mi sembra che il centro, uno dei fuochi, non il centro dell'enciclica, sia anche il rapporto tra intelligenza artificiale e potere, no? Quindi appunto i rischi che l'intelligenza artificiale comporta. In questo senso mi ha colpito molto la citazione che ne parlavamo prima, che ha fatto Prevost di Tolkien, perché in qualche modo il Papa utilizza una frase di Gandalf, no? Che Gandalf utilizza nel Signore degli Anelli per rispondere all'inquietudine e anche al senso di impotenza dell'uomo contemporaneo. In sostanza, il richiamo, cioè, il Papa dice che come la compagnia dell'anello, appunto, l'umanità è chiamata a resistere alle tentazioni di potere assoluto rappresentato oggi dagli algoritmi, cioè come i potenti della Terra di Mezzo usavano il proprio potere contro l'umanità, così i potenti di oggi possono usare l'intelligenza artificiale contro la stessa umanità di oggi. E questo è un richiamo, secondo me, che attraversa tutta l'enciclica e che non va dimenticato.
1: Quindi un forte rapporto tra intelligenza artificiale e potere. Vera Gheno, lei ha spesso insistito sul valore delle parole come strumenti per interpretare la realtà. Può un testo come questo, secondo lei, contribuire a cambiare il modo in cui parliamo della tecnologia, ricordandoci che è il Papa che ne sta parlando e non un esperto di intelligenza artificiale?
0: Intanto gli esperti di IA non mancano in Vaticano. Mi viene in mente anche Paolo Benanti, che voglio dire è una figura che è stimatissima sia dentro sia fuori dal contesto ecclesiale e che spesso in passato ha fatto da ponte su questi temi. Quindi io parto da un presupposto che un pontefice consapevole, diciamo, del suo ruolo culturalmente anche rilevante si circonda di collaboratrici che possano anche aiutarlo a comprendere meglio quello di cui parla. Quindi io ho la sensazione che dietro a questa enciclica ci sia non solo il pensiero ovviamente di Leone, ma anche un grande gioco di squadra, cioè di consulenti, diciamo, che possono averlo aiutato a mettere a fuoco delle cose. Quindi da questo punto di vista io non mi permetterei mai di dire no, Leone non è un esperto, forse lui personalmente no, ma attorno a lui ci sono sicuramente delle persone esperte che l'hanno consigliato o con le quali lui si è consigliato. Quindi direi che è un testo che viene da una posizione di grande competenza, anche se magari non pienamente diretta.
3: Allora, noi siamo in chiusura questa mattina, 11, 27, 30 secondi. Vorrei sottolineare una cosa, a beneficio soprattutto di chi è all'ascolto e dei nostri ospiti, perché questo dibattito non è stato costruito utilizzando uno strumento di intelligenza artificiale. Grazie Matteo Ongaro, Paolo Rodari era in studio con noi, grazie per essersi unito a noi.
1: Grazie
3: Vera
1: a voi.
3: Gheno, grazie per averci raggiunto al telefono. Ricordo la 156esima puntata del suo Amare Parole, che troviamo sul post, che si è proprio concentrata sull'enciclica di Leone XIV.
0: Grazie.
3: Speriamo di risentirla presto, Vera Gheno. Le auguriamo una buona giornata. Noi tra pochi istanti un po' di musica e poi i titoli dell'edizione delle 13 sulla nostra rete del Radio Giornale.

0: Vediamo insieme i titoli dell'edizione delle 13 sulla nostra rete del Radiogiornale. La violenta grandinata che ha colpito il Mendrisiotto la scorsa notte è ancora presto per quantificare i danni, che saranno però sicuramente ingenti. Per fortuna però nessuna persona è stata ferita. Il salario minimo si può introdurre anche a livello comunale. Il Tribunale federale ribalta le sentenze cantonali relative a Zurigo e Winterthur. No a simboli religiosi a scuola. Il Gran Consiglio di San Gallo accetta la mozione presentata dopo il caso della docente licenziata perché portava il velo. Via libera alle Camere federali alla revisione della legge sulle reti elettriche, procedure più veloci per un rinnovamento sempre più necessario. In chiusura, un rapporto di Amnesty International accusa Israele di pulizia etnica in Cisgiordania e punta l'indice contro la comunità internazionale.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Beh, estremamente riconoscibile e la voce, ma soprattutto il tessuto sonoro, il processo anche compositivo, no? Una serie di sovrapposizioni, di linee melodiche, la Buster de Plume spesso nella musica delle nostre testate giornalistiche, K, Alphaville, Il Mattino, grazie a Corrado Antonini che compone le nostre scalette. Who is a Fool era il brano tratto da un album nel 2022, lo seguiamo fin dai primissimi, come dire, dalle primissime esplorazioni musicali. Questo magnifico musicista Alabaster de Plume. Sono le 12:35, io ricordo state ascoltando Alphaville, ringraziando ancora gli ospiti del bel dibattito dedicato all'enciclica di Papa Leone XIV. Scriveteci allo 079 382 6765. Arriviamo all'ottava puntata della serie di questi giorni qui su Alphaville. Si intitola Sottratti all'oblio, una serie letteraria curata da Maria Grazia Rabiolo, che è dedicata quest'oggi alla figura, alla coppia Fruttero e Lucentini, il primo nato a Torino nel 1926, morto nel 2012 a Roccamare, il secondo Lucentini, nato a Roma nel 1920 e morto invece a Torino, città di elezione, nel 2002. Coppia di, lo sappiamo, di intellettuali prima che di scrittori, costituiscono un unicum nella letteratura italiana, uno perché hanno scritto sempre in due più o meno, almeno fino alla scomparsa del primo nel 2002, secondo perché hanno fatto tante cose insieme, hanno scoperto talenti, si sono occupati di ambiti poco conosciuti come quello della fantascienza oppure del fumetto, lavorando insieme hanno messo a punto diversi libri, soprattutto gialli, con una lingua tutta loro, ma gialli speciali come attesta per esempio La donna della domenica del 1972.
1: Sottratti all'oblio. 10 scrittori del Novecento italiano. Da leggere o rileggere. Con Maria Grazia Rabiolo.
2: Fruttero e Lucentini. Dici Fruttero e Lucentini e subito ti viene in mente La donna della domenica, il romanzo uscito nel 72, divorato da migliaia di lettori, un po' meno apprezzato dai critici letterari. Di fatto un grande successo di pubblico e l'avvio di un nuovo genere, inclassificabile. Come inclassificabili possono essere considerati due autori uniti dalla E che contraddistingue ditte e società. Oggi parliamo di loro. Carlo Fruttero, nato nel 1926 a Torino, e Franco Lucentini, nato a Roma nel 1920. Due individui irrequieti, coltissimi, capaci di leggere testi in molte lingue e di tradurli anche, sempre con grande efficacia. Fruttero e Lucentini si conoscono a Parigi nel 1953. Hanno già alle spalle diverse collaborazioni, ma soprattutto moltissime letture. Classici di ogni tempo, contemporanei americani, francesi e via così. L'elenco è lungo. I tratti in comune sono la curiosità e l'intelligenza. Alla fine degli anni 50 li troviamo entrambi a Torino, negli uffici della casa editrice Einaudi. Hanno incarichi interessanti, invidiabili forse, ma per loro troppo stretti, troppo istituzionali. Nel 1961, complice l'offerta da parte di Mondadori di occuparsi di Urania, la collana editoriale di fantascienza che usciva anche nelle edicole, lasciano, nello stupore generale dei colleghi, la casa editrice Einaudi. Lavorano insieme, pensano separatamente, ma si confrontano di continuo, intuiscono precocemente il valore della fantascienza e dei fumetti. Vengono visti molto spesso come degli snob. Non è così e lo dimostreranno con le loro opere e con i loro interventi sulla stampa, su Espresso e su Epoca. Sono dei lavoratori infaticabili. Oltre ad occuparsi di Urania, curano raccolte di racconti di fantascienza e di autori americani. Lavorano a trasmissioni per la RAI, radio e televisione. Scrivono commedie e progettano libri loro, che sono costruiti con grande fatica, come attestano le carte preparatorie esaminate nei dettagli da Domenico Scarpa, lo studioso che ha curato i due meridiani Mondadori con i romanzi usciti nel 2019. E con la complicità, che solo una grande amicizia basata sulla stima reciproca può far nascere.

La donna della domenica è il loro primo romanzo. Il martedì di giugno in cui fu assassinato, l'architetto Garrone guardò l'ora molte volte. Aveva cominciato aprendo gli occhi nell'oscurità fonda della sua camera, dove la finestra ben tappata non lasciava filtrare il minimo raggio. L'attacco è fulminante. Sembra scritto con immediatezza, invece ci sono voluti 7 anni di gestazione. Il successo è immediato, l'accoglienza degli esperti, l'ho già detto, è tiepida, ad esclusione della grande Natalia Ginzburg. Il successivo libro, Come gestazione, non è da meno, quasi 7 anni per immaginarlo, montarlo, completarlo, informano gli stessi autori. Esce nel 79, si intitola A che punto è la notte. È un altro giallo, tutto torinese, come La donna della domenica, ma ambientato nella periferia della città. Fruttero e Lucentini lo amano e lo sostengono molto, ma in generale, ancora una volta, la critica sembra sconcertata. Insomma, ci vorrà del tempo perché la loro specificità venga accolta completamente. Sono gli unici in quel periodo a saper mescolare alto e basso, a essere raffinati e per tutti. Il loro italiano, fa notare Domenico Scarpa, è parlabile e ascoltabile, ma nello stesso tempo è scelto e inconfondibile. Terzo romanzo importante, Il Palio delle Contrade Morte. Lo pubblica come sempre Mondadori nel 1983. La città scelta, facile capirlo, è Siena, mentre L'amante senza dimora del 1986 è ambientato a Venezia. Più strutturato, più costruito, potrebbe addirittura contendere il titolo di capolavoro assoluto di Fruttero Lucentini alla Donna della Domenica, ci dice ancora Scarpa. Altro romanzo significativo, Enigma in luogo di mare, del 1991, dove il luogo del titolo è Roccamare, la pineta maremmana in cui amava ritirarsi con la famiglia Fruttero e come lui Calvino, citati e altri ancora. E l'enigma viene risolto non da un commissario ma da un depresso in via di guarigione, dietro il quale è facile vedere Lucentini. Ad ogni modo, ad affascinare il lettore, che si tratti di un giallo o di una storia di fantasmi o ancora una storia d'amore o magari d'amore impossibile, è quel sentirsi trascinato fino all'epilogo, divertendosi e continuando a domandarsi: ma come avranno fatto a scrivere a 4 mani? È una domanda che effettivamente si sono sentiti porre molte volte. I due, in particolare Fruttero, rispondono sempre con ironia, che è il tratto che più li caratterizza, ma anche con fermezza. In sintesi, passano anni prima che abbiamo in mano un'idea organizzata e quando giungiamo alla scrittura ci separiamo. Produciamo un tot di pagine e poi ci confrontiamo. A questo punto cominciano i tagli, le varie revisioni e così via. Quello che è certo, visto i risultati, è che entrambi hanno saputo cancellare o quantomeno ridurre il proprio io a favore di uno specialissimo noi. Detto altrimenti, ciascuno dei due è stato capace, restando se stesso, di trasfondere nel proprio stile la cifra dell'altro. Impresa che ha dell'incredibile, soprattutto se pensiamo che l'intera loro produzione è stata organizzata così.

E allora, per concludere, in mezzo a tanti titoli, evidenzio un'altra serie di fortunate pubblicazioni, quelle del Cretino, uscite tra il 1985 e il 1992. La prevalenza del cretino, la manutenzione del sorriso, il ritorno del cretino. Sono raccolte di interventi su vari giornali. Eccovi un assaggio del capitoletto Facciamoci carico, tratto dal ritorno del cretino. Seguivamo l'altra sera un dibattito televisivo sui giovani condotto da Sergio Zavoli, tenuto da una dozzina di eminenti personalità. C'erano tra loro cravatte, maglioni, farfallini, c'erano crani levigati, barbe, folte chiome, c'erano presidenti e segretari, filosofi, ambientalisti, giornalisti, sociologi. Il tema era i giovani e l'impegno politico, e si può immaginare la varietà dei pareri, la vivacità dei contrasti. Ma il linguaggio li tradiva, li omogeneizzava. Da destra a sinistra, da nord a sud, apparivano tutti spalmati dalla stessa Nutella lessicale. Le prospettive, il dialogo, lo scollamento, la concreta partecipazione in prima persona, eccetera, eccetera. È una retorica datatissima, ma che temiamo ormai immortale, tanto si è ormai diffusa tra insegnanti e burocrati, preti e sindacalisti, cantanti e calciatori, tutti quanti incessantemente impegnati a farsi carico di qualcosa, di qualcuno. Ci vorrebbe una inimmaginabile rivoluzione culturale.

Melissa Lavò, Sophie Solivò, siete all'ascolto della Rete 2 diretta studio, questo è Alphaville. Domani ascolteremo la nona e penultima puntata della serie Sottratte all'oblio, curata da Margrazia Rabbiolo. Intanto leggo dal sito RTS la notizia della scomparsa di Jean Sigler, figura viene ricordata della sinistra svizzera. È morto, aveva 92 anni, malato di Parkinson da tanti anni. RTS ha avuto la notizia direttamente dalla famiglia, figura di intellettuale che ha segnato sicuramente la sinistra svizzera della seconda metà del Novecento. È stato un critico infaticabile della mondializzazione liberale, ha contraddistinto e segnato, va detto, insomma, a fuoco la vita politica e accademica per almeno un mezzo secolo nel nostro paese. A 90 anni pubblicava ancora un libro intitolato Où est l'espoir, era solo due anni fa. Insomma, Jean Sigler se ne va, è stato anche l'oggetto di tante polemiche, di tanti dibattiti, almeno dalla metà degli anni, fine anni 70, metà degli anni 80-90. Si ricorda la Svizzera lava più bianco, insomma l'intervento sulla cosa pubblica è sempre stato una sua caratteristica. RTS lo ricorda con un'ampia pagina, lo potete trovare con aggiornamenti, materiali di archivio. Su Jean Sigler tornerà anche l'attualità della Rete 2 domani. Vi terremo aggiornati naturalmente sulle iniziative che prenderemo per raccontare questa figura. La notizia della sua morte è arrivata pochi minuti fa. Noi intanto continuiamo 12:52 con gli ascolti musicali. Samsung 1985 si rincontravano dopo gli anni 60, Pharoah Sanders al sassofono e la voce di Leon Thomas.

0: Siamo quasi in chiusura, mancano pochissimi istanti, per cui ci congediamo con Alphaville. Naturalmente noi torniamo domani a partire dalle 11 in diretta con il nostro programma di attualità. Ricorderemo domani la figura di John Sigler, ricordo, scomparso, aveva 92 anni. La notizia la potete trovare sul sito RTS, lì trovate già un ampio ricordo con molti documenti di archivio aggregati sulla sua figura, sul peso che ha avuto e l'impatto anche sulla politica e sulla società svizzera. Insomma, torneremo domani per parlarne con i nostri ospiti. Da parte mia naturalmente un grazie alla redazione che ha contribuito a realizzare questo programma. Io sono Enrico Bianda, vi auguro un buon proseguimento di pomeriggio all'ascolto della Rete 2, tra pochi istanti il radiogiornale delle 13 qui sulla nostra rete.
1: Gli artisti del presente e del passato, i musei che cambiano, i nuovi linguaggi delle arti visive. Voci Dipinte approfondisce i temi dell'attualità del mondo dell'arte portandoci direttamente nelle sale dei musei, dando la parola a chi l'arte la studia, la vive, la crea. Voci Dipinte, domenica alle 10.35.
2: Rete 2.
3: Il radiogiornale.
4: Gino Ceschini al microfono, buongiorno a tutti. La violenta grandinata che ha colpito il Mendrisiotto la scorsa notte, ancora presto per quantificare i danni, che saranno però sicuramente ingenti. Per fortuna nessuna persona è rimasta ferita. Il salario minimo si può introdurre anche a livello comunale. Il Tribunale federale ribalta le sentenze cantonali relative a Zurigo e Winterthur. No a simboli religiosi nella scuola. Il Gran Consiglio di San Gallo accetta la mozione presentata dopo il caso della docente licenziata perché portava il velo. Via libera alle Camere federali alla revisione della legge sulle reti elettriche, procedure più veloci per un rinnovamento sempre più necessario. Un rapporto di Amnesty International accusa Israele di pulizia etnica in Cisgiordania e punta l'indice contro la comunità internazionale. Nello sport, i favoriti per la vittoria ai mondiali di calcio secondo i giocatori della nazionale svizzera, per la maggioranza vincerà la Francia. In apertura dunque i fiumi di grandine che molti di voi avranno visto sui social, sui portali, compreso il nostro. Violentissime precipitazioni hanno colpito la scorsa notte il Mendrisiotto, con chicchi grandi anche come palline da golf. Vediamo qual è la situazione adesso. John Robbiani è stato nelle zone più colpite e in questo momento si trova a Morbio Inferiore.
5: Sì, una grandinata violentissima che si è abbattuta sul sud del Ticino e ha causato danni molto gravi, milionari, grandine, pioggia, vento. Ora io sono appunto a Morbio Inferiore e pensate, quasi tutti gli edifici comunali hanno subito danni. Questo solo per rendersi conto un po' di quanto accaduto. E Morbio, tra l'altro, non è probabilmente neppure il comune più toccato. Le strade questa mattina erano completamente verdi da Mendrisio al confine, e questo per le foglie strappate dagli alberi. Allora, ovunque, un po' ovunque il suono delle motoseghe, operai intenti a tagliare i rami e gli alberi in bilico, e poi ancora adesso camminando si sente il suono dei vetri rotti, delle auto posteggiate con i vetri distrutti, i pannelli solari anche distrutti, i lucernari sfondati in alcune case. Una situazione davvero insolita. Allora, per fortuna non ci sono stati feriti, ma per i pompieri del Mendrisiotto è stata una notte che si ricorderanno per un bel po'. Tra l'altro, alcune delle cancellerie comunali con cui abbiamo parlato ci fanno sapere di essere state prese d'assalto dalle telefonate dei cittadini, e dunque ci vuole un po' di comprensione e pazienza. Sono a Morbio Inferiore, appunto, proprio qui ho incontrato la sindaca Claudia Canova. Allora vi propongo, per chiudere, di sentire quel che ci ha detto pochi minuti fa.
6: Sicuramente è un evento violentissimo. La vegetazione ha subito un danneggiamento inimmaginabile, è tutto tritato. I danni ai privati immagino che siano tantissimi, mentre per quanto riguarda il comune stiamo facendo un po' la conta dei danni. Quasi tutti tutti gli edifici pubblici sono danneggiati, i nostri mezzi sono danneggiati, anche il nostro impianto fotovoltaico a scuola mi è stato riferito che ha subito un grosso danno.
4: Questa dunque è la situazione nel Mendrisiotto il giorno dopo la brutta notizia che queste grandinate così violente a cui già stiamo assistendo da alcuni anni peggioreranno con l'aumento delle temperature innescato dal cambiamento climatico. Questo lo dimostra uno studio pubblicato sulla rivista Nature proprio la settimana scorsa. Ce lo riassume il nostro collaboratore scientifico Francesco Suman.
3: L'umidità è il carburante dei temporali e un'atmosfera riscaldata dal cambiamento climatico ha maggiori probabilità di generare forti correnti ascensionali in grado di sostenere la formazione di chicchi di grandine più grandi. Allo stesso tempo, però, un'aria più calda fa sciogliere più rapidamente i chicchi di grandine. Un gruppo di ricercatori australiani, allora in collaborazione con un ricercatore del centro Agroscope di Zurigo, Raphael Portman, ha provato a capire come questi due fattori contrastanti incideranno sulle future grandinate. Gli autori hanno trovato che le condizioni favorevoli alla grandine si sposteranno dalle regioni più calde a quelle più temperate e verso i poli. Saranno più colpiti il Nord Europa e il Canada, ma anche le regioni meridionali dell'Australia e della Nuova Zelanda. Zoomando in Europa, la regione alpina sarà una di quelle più interessate. È possibile che già oggi, con un riscaldamento globale che si aggira attorno al grado e mezzo, vediamo alcuni effetti di questi cambiamenti. Tuttavia, le previsioni dello studio sono fatte per un mondo futuro più caldo di 2 o 3 gradi. Meno colpite, invece, saranno l'Africa, l'India o la Cina, secondo i ricercatori. Inoltre ci saranno più grandinate nei mesi invernali rispetto a prima, con conseguenze da considerare per colture come il grano, ad esempio. Dagli studi precedenti si sapeva che in media le grandinate saranno meno frequenti ma più violente quando si realizzano. Una sola grandinata può infatti compromettere un'intera stagione agricola e lo studio appena pubblicato su Nature Climate Change ci aiuta a prevedere quali colture verranno esposte a questo rischio.
4: Bene, adesso cambiamo tema. Il salario minimo può finalmente essere introdotto a Zurigo e Winterthur, finalmente perché era stato votato dai cittadini 3 anni fa. Il Tribunale federale infatti ha ribaltato una decisione precedente dando ragione alle due città. Le ordinanze comunali sono compatibili con il diritto. Laura Dick.
7: Sono state le prime due città svizzere a fare da apripista, ma solo la sentenza odierna del Tribunale federale sancisce definitivamente la possibilità di introdurre un salario minimo comunale. Nel 2023 i cittadini di Zurigo e Winterthur avevano approvato le ordinanze sul salario minimo, ma il progetto aveva subito una frenata a seguito di ricorsi da parte di commercianti zurighesi. Il Tribunale amministrativo del Cantone aveva poi considerato le ordinanze incompatibili al diritto cantonale. Oggi nuova sentenza, il Tribunale federale dà ragione alle città affermando che la decisione dell'istanza precedente viola la loro autonomia. C'è il presupposto, sottolinea il Tribunale, che le città conoscono a fondo la situazione locale e quindi siano in grado di combattere la povertà lavorativa in modo altrettanto appropriato quanto il cantone. Il salario minimo comunale è conforme sia alle regole sull'aiuto sociale cantonale zurighese sia all'obiettivo sociale previsto dalla Confederazione, conclude il Tribunale federale. 23 franchi all'ora a Winterthur, 23,90 franchi all'ora a Zurigo, un'idea voluta fortemente dalla sinistra che nel frattempo altre città svizzere hanno adottato. Lucerna l'ha introdotto quest'anno. Fusa, Berna e Bien ne stanno discutendo. Iniziative che ora si dovranno iscrivere in un contesto più ampio. Recentemente il Parlamento svizzero ha infatti deciso che i salari minimi dei contratti collettivi dovranno prevalere su quelli stabiliti a livello cantonale.
4: E a proposito di salario minimo, nel Canton Vaud domenica la popolazione dovrà appunto decidere se ne vuole uno oppure no e soprattutto che forma dovrà dovrebbe prendere questo salario minimo. Il Consiglio di Stato, dalle iniziative di sinistra e sindacati, ha deciso di proporre un controprogetto. Infatti, delle differenze e delle questioni in gioco ci parla adesso Aaron Guidotti.
8: Per il comitato delle due iniziative, essenzialmente sinistra e sindacati, l'obiettivo è ridurre la povertà introducendo un salario minimo di 23 franchi l'ora adattato di anno in anno al caro vita. Rispetto a quando è stata depositata l'iniziativa, oggi ammonterebbe a 23 franchi e 60. Previste alcune eccezioni, apprendisti, stagisti, programmi di reinserimento professionale. Due iniziative, sì, una per ancorare il principio nella Costituzione vodese, l'altra per definire il campo di applicazione. Mentre il controprogetto del Consiglio di Stato, sostenuto da PLR, Centro e UDC, non prevede l'adattamento automatico al caro vita e prevede alcune eccezioni in più, come lavori estivi o lavori per studenti che hanno meno di 25 anni. Ma la vera differenza tra iniziativa e controprogetto sta nel campo di applicazione. Nel controprogetto i contratti collettivi di lavoro avrebbero la precedenza sui salari minimi, mentre con l'iniziativa nessun contratto potrà andare al di sotto del salario minimo, come già avviene nei cantoni di Neuchâtel e Ginevra.
9: Le contre-projet exclut des branches massivement féminines qui ont...
8: Il contro-progetto esclude settori a prevalenza femminile, spiega Arnaud Bovera, segretario del sindacato Unia e gran consigliere socialista. Così come settori che impiegano molte persone. Senza la nostra iniziativa potranno continuare a lavorare a tempo pieno senza avere i mezzi per pagare affitto, assicurazioni, eccetera. E quello che chiediamo è veramente il minimo del minimo.
9: Essentiel. On parle bel et bien du minimum du minimum.
10: On peut pas aujourd'hui décréter un salaire.
8: Non si può imporre un salario a tutti imposto dallo Stato, risponde Gilles Mestre, presidente di Gastrovo. Ciò frenerebbe le assunzioni, i piccoli commerci sarebbero in difficoltà, si andrebbe ad incoraggiare il lavoro in nero e ci sarebbe un aumento dei prezzi. Il sistema deve essere flessibile ed è proprio questo che ha reso forte la nostra economia. Il salario deve essere adattato ad ogni settore. Una differenza che si inserisce nel dibattito nazionale. Consiglio nazionale e Consiglio degli Stati hanno deciso che i contratti collettivi debbano avere la precedenza sui salari minimi cantonali, ma i sindacati hanno già annunciato che lanceranno un referendum, il che dovrebbe dare il tempo al Canton Vaud di decidere senza ingerenze da parte del diritto federale, di decidere se introdurre un salario minimo e come.
4: E dal Canton Vaud a quello di San Gallo dove aveva fatto molto discutere, forse lo ricorderete, il caso di una docente a cui era stato annullato il contratto d'assunzione per aver portato il velo. L'istituto scolastico aveva fatto marcia indietro dopo le proteste di alcuni genitori. Stamattina il Parlamento cantonale ha reagito approvando una mozione che esige il divieto di tutti i simboli religiosi nelle scuole, questo compresi i licei. Alan Crameri.
11: L'attenzione mediatica era alta e da tutta la Svizzera stamattina sul Gran Consiglio sangallese c'è chi temeva parole sopra le righe e invece il dibattito è stato pacato con argomentazioni di fondo su laicità dello Stato, identità occidentale e ruolo della scuola. La mozione approvata chiede in primo luogo una legge chiara per tutti i direttori scolastici, un po' disorientati nel cantone dopo il caso del contratto annullato a una docente che non sarebbe stata disposta a togliere il velo islamico in aula. Ma c'è di più, è anche una questione di valori da trasmettere agli allievi, come si intuisce dalla dichiarazione del deputato UDC Sascha Schmidt. La mozione vuole un divieto di tutti i simboli religiosi nell'abbigliamento dei docenti, fatto salvo per quelli più discreti come una catenella. I contrari, come questo deputato PLR, temono ora che i tribunali dovranno stabilire se una croce al collo sia di qualche centimetro troppo grande. Ma la maggioranza è stata chiara e anche interpartitica. I docenti di tutte le scuole pubbliche, anche di quelle superiori, non potranno indossare evidenti simboli religiosi, respinta per una manciata di voti la proposta del governo di limitarsi a quelli delle scuole dell'obbligo. La tematica di fondo non è nuova. In passato, il caso è di oltre 30 anni fa, sia Tribunale federale che Corte europea dei diritti dell'uomo avevano giudicato ammissibile il divieto a una docente ginevrina di indossare il velo a scuola.
4: Adesso andiamo a Berna per i lavori delle Camere federali, troppo vecchia, limitata e con procedure di rinnovo troppo lente. Il Parlamento ha dato il via libera alla revisione della legge sulle reti elettriche che mira a velocizzare i tempi e semplificare le procedure per ampliamenti e trasformazioni. Dopo il nazionale anche gli stati hanno approvato la riforma che introduce corsie rapide per i progetti di interesse nazionale e conferma in molti casi le linee aeree invece dell'interramento. Sentiamo Anna Valenti.
12: Una rete che invecchia, che va rinnovata e ampliata, eppure in fretta. Oltre il 60% delle strutture della rete elettrica svizzera ad alta tensione ha tra i 50 e gli 80 anni e deve essere sostituita o completamente rinnovata per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento energetico. Questa è l'urgenza che ha spinto il Consiglio federale a rivedere la legge sugli impianti elettrici per accelerare al massimo procedure e autorizzazioni. Revisione cui anche il Consiglio agli Stati ha dato oggi il via libera, 35 voti contro 4. Per sostituire una linea sul tracciato esistente non servirà più passare dal lungo piano settoriale, che può portarvi anche 2 anni. I progetti considerati di interesse nazionale, cioè le grandi linee della rete di trasporto, le stazioni di trasformazione, avranno una sorta di corsia preferenziale. Cantoni e uffici federali dovranno esprimersi più in fretta. Un'accelerazione fatta però a detrimento di alcune importanti tutele, secondo la minoranza sostenuta da Sinistra e Verdi Liberali. Per esempio, l'interesse nazionale della rete ha la precedenza anche in aree molto protette, come le zone palustri. Minoranza che ha perso anche su un altro nodo centrale della riforma, l'interramento delle linee ad alta tensione che Sinistra e Verdi Liberali chiedevano di interrare sempre, soprattutto vicino agli abitati o nelle aree sensibili. La maggioranza invece ha confermato il principio delle linee aeree, nella maggior parte dei casi, ritenute più rapide da realizzare, ma soprattutto meno costose. Il dossier ora torna al nazionale per appianare alcune divergenze che non stravolgono però la riforma.
4: Il tormentone del finanziamento della 13ª AVS, oggi la conferenza di conciliazione ha optato per la soluzione mista, cioè l'aumento delle deduzioni salariali e l'incremento dell'IVA, scegliendo quindi la strada privilegiata dal Consiglio degli Stati, mentre il nazionale, ricordo, voleva limitarsi all'aumento dell'IVA. La via scelta dalla conciliazione ora dovrà essere approvata dalle due Camere, domani è scontato il sì degli Stati, molto meno quello mercoledì del nazionale. Se la proposta venisse respinta, la 13ª AVS sarebbe versata a partire dal prossimo dicembre senza essere finanziata in modo specifico. In Cisgiordania ora, dove il trasferimento forzato delle comunità palestinesi e la conseguente annessione dei territori da parte di Israele è in aumento. A denunciarlo è un rapporto di Amnesty International che lancia un appello alla comunità internazionale. Giorgia Lorenzini.
13: Il rapporto di Amnesty sottolinea la sistematicità dell'espansione israeliana in Cisgiordania. Le violenze dei coloni non sarebbero il prodotto di singoli individui estremisti, ma al contrario sarebbero sostenute apertamente dallo Stato ebraico. Amnesty attribuisce questa situazione a 2 cause principali: una strategia politica volta a rafforzare il controllo israeliano sui territori e l'impunità in cui agiscono gli autori delle violenze. Con l'obiettivo di scacciare le comunità palestinesi, i coloni israeliani spesso ricorrerebbero alla violenza. Nel rapporto si parla di bastonate e lanci di pietre, distruzioni di fonti d'acqua, pannelli solari e scorte alimentari, così come furti di bestiame e incendi dolosi. Amnesty denuncia anche un'espansione immobiliare sostenuta dal governo israeliano. Al contempo, le autorità israeliane avrebbero demolito più di 3.000 abitazioni e strutture palestinesi, causando lo sfollamento forzato di molte comunità, tra cui il villaggio di Zanuta, di cui ci racconta Grazia Careccia, vice direttrice per il Medio Oriente di Amnesty International.
14: La comunità di Zanuta ha dovuto convivere con la violenza dell'esercito, quindi anni di pressioni da parte dello Stato di Israele, che con ordini di demolizione delle strutture della comunità, poi con la creazione di questa comunità agricola di coloni israeliani, la situazione è diventata molto più grave, anche perché si è aggiunta la violenza di questi coloni, violenze giornaliere, addirittura culminate nel luglio del 2025, il 28 luglio, con l'uccisione di Auda Al-Attarin, un community member molto attivo anche nella resistenza, nella resilienza di questa comunità.
13: Omicidio che sarebbe rimasto impunito. Per documentare lo sfollamento del villaggio di Zanuta, così come tanti altri in Cisgiordania, Amnesty ha analizzato video, immagini satellitari e documenti ufficiali. L'organizzazione ha inoltre intervistato diversi palestinesi residenti o sfollati dalla Cisgiordania, oltre che avvocati e attivisti, sia stranieri che israeliani.

0: Giancarlo Ciccone.
1: Sono continuati tutta la notte i disordini a Belfast. Case bruciate, famiglie di immigrati costrette a lasciare le loro abitazioni, scontri violenti con la polizia. Non ci sono dubbi. Questa volta le violenze hanno una chiara matrice razzista. A scatenarla, l'accoltellamento da parte di un cittadino sudanese di 30 anni contro un irlandese di 40 anni. In un video diventato virale si vede il sudanese inginocchiato sulla vittima che, dopo averlo colpito agli occhi e al collo, tenta apparentemente di tagliargli la testa. La vittima è ora ricoverata in ospedale in gravissime condizioni. La polizia esclude il movente terroristico. La destra britannica è certa. Troppi immigrati che non riescono a integrarsi e che vogliono imporre ai britannici le loro culture. Il sudanese, passato da Parigi a Dublino, era entrato in Irlanda del Nord, dove 3 anni fa aveva ottenuto un permesso di soggiorno di 5 anni. Nigel Farage, capo del partito Reform UK, è stato pronto ad accusare il governo Starmer di concedere permessi come caramelle, ha dichiarato. Dello stesso parere i conservatori. Sotto il profilo politico adesso è l'immigrazione il principale problema. Non a caso Farage è in testa a tutti i sondaggi di opinione. Tanto più che proprio nei giorni scorsi era stato ucciso un giovane inglese da un Sikh di origine indiana a Southampton, con un errore gravissimo da parte di un poliziotto che aveva addirittura ammanettato la vittima morente in strada. Eppure il premier Starmer sostiene, cifre alla mano, che l'immigrazione illegale sta diminuendo. Ma non ci sono dubbi. Troppo è troppo, proclama Farage, e le elezioni generali si vinceranno o si perderanno nel Regno Unito, soprattutto sul problema della immigrazione.
0: E per oggi, per il radiogiornale, tutto, ma adesso c'è lo sport. Buona giornata.
2: Lo sport.
3: Siamo ad un giorno dall'inizio dei campionati del mondo di calcio. Alle 21 di domani andrà in scena Città del Messico, Messico contro Sudafrica. Usciamo dal clima mondiale per parlare del mercato di hockey su ghiaccio. Si delinea sempre più l'ambripiotta del futuro. Due giovani interessanti sono stati messi sotto contratto. Si tratta dell'attaccante Jacopo De Luca e del difensore Elia Scilacci, entrambi prodotti del settore giovanile leventinese. Il primo 19enne, il fratello di Tommaso, e la scorsa stagione ha giocato nella Lega Juniores del Quebec. Scilacci, 20enne, è invece stato un punto di riferimento per la difesa della squadra Under 21. Sia l'italiano con licenza svizzera che il ticinese faranno parte della rosa allargata dei bianco-blu ed entrambi hanno sottoscritto un contratto valido fino al termine del campionato 2027-2028. Restiamo all'hockey per ricordare che nella finale della Stanley Cup i Carolina Hurricanes hanno pareggiato i conti 2-2 nella serie. In gara 4 battuti 5-3 durante la notte scorsa i Vegas Golden Knights. Nel programma odierno sportivo naturalmente da inserire la Diamond League di atletica che fa tappa ad Oslo. Due gli svizzeri alla via stasera nei 200 Timothée Mumenthaler, nei 5000 sempre maschili Dominique Lobalu.
4: Buongiorno a tutti voi, ecco le previsioni fino a questa sera. Al sud trascorrerà un pomeriggio con cieli nuvolosi, con rovesci o temporali sparsi, soprattutto sul Ticino centro-meridionale. Al nord in pianura sarà in parte soleggiato e sul versante nord-alpino nuvoloso con alcuni rovesci. Le temperature massime raggiungeranno i 22 gradi al sud e i 15 al nord. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, giovedì 11 giugno. Al sud trascorrerà una giornata in prevalenza soleggiata e asciutta. Al nord sarà una mattinata con nuvolosità variabile, poi si passerà a tempo abbastanza soleggiato. Le temperature saranno comprese tra i 16 e i 24 gradi al sud e i 7 e i 18 al nord. Per ora è tutto dalla redazione meteo Giada Rossi.
2: Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Il concerto.ch.
1: Care persone all'ascolto, benvenute al concerto.ch di oggi. Lalita del Parente vi accoglie su Rete 2 in apertura di un pomeriggio ricco di musica selezionata per noi da Lisa Nembrini. La puntata di oggi è dedicata all'Argovia Philharmonic. L'Argovia Philharmonic è l'orchestra residente ad Aarau. Si dedica al repertorio sinfonico, ma si esibisce anche in altre formazioni. Fondata nel 1963 come Aargauer Symphony Orchestra, è la più importante formazione musicale del canton Argovia e oggi è una delle principali orchestre professionali della Svizzera. Dalla stagione 2025-2026 lo spagnolo Josef Vincent è direttore principale e direttore artistico dell'Argovia Philharmonic. In precedenza il ruolo era stato del norvegese Rune Bergman, che aveva diretto l'orchestra per 5 anni. Il direttore onorario è Douglas Bostock. Dunque, noi ascolteremo l'Argovia Philharmonic, che interpreta 4 compositori, Frederick Delius, Moisei Weinberg, Alexander Borodin e Ikuma Dan. Iniziamo con il primo brano di oggi, tratto da un concerto a Baden nella stagione 2019. Il brano è In a Summer Garden di Frederick Delius, compositore inglese nato a Bradford nel 1862. Amico di Edvard Grieg, dal 1890 in poi vive principalmente in Francia, prima a Parigi e poi nella cittadina di Grez-sur-Loing. Il suo ultimo decennio di vita è stato drammatico, infatti era diventato paralitico e cieco. Frederick Delius viene comunemente definito un compositore impressionista. Sulla scia delle innovazioni apportate da compositori quali Claude Debussy dopo il superamento del modello romantico e tardo romantico, noi di questo compositore ascoltiamo In a Summer Garden, in un giardino d'estate, rapsodia per orchestra di Frederick Delius, interpretata dall'Argovia Philharmonic. La direzione è di Douglas Bostock.

Abbiamo ascoltato In a Summer Garden, rapsodia per orchestra di Friedrich Delius, interpretata dall'Argovia Philharmonic. A dirigere era Douglas Bostock. Il secondo compositore che incontriamo oggi è Mieczysław Weinberg, nato a Varsavia nel 1919, figlio di un musicista teatrale, è stato anche direttore della sezione musicale ebraica della casa discografica Sirena. Le sue prime esperienze musicali erano operette e canzoni di music hall, ritmi e melodie di danze ebraiche e polacche. Entra al Conservatorio di Varsavia a 12 anni e dopo 2 anni inizia gli studi con Józef Turczynski. In questo periodo Weinberg scrive anche le sue prime composizioni, brevi mazurche firmate per la prima volta con il nome di Mieczysław. Il giovane studente si guadagnava da vivere improvvisando nell'elegante ristorante Adria di Varsavia. Ad un certo punto, però, ha l'opportunità di sostenere un'audizione con il celebre pianista Josef Hoffmann, che lo invita a proseguire gli studi al Curtis Institute di Filadelfia. Tutto ciò avvenne solo pochi mesi prima dello scoppio della guerra, durante la quale Varsavia sarebbe stata rasa al suolo. Durante la fuga dalle truppe naziste perde il padre, la madre e la sorella. Rifugiatosi a Minsk, in Bielorussia, studia composizione con Vassili Zolotaryov, ma pochi giorni dopo l'esame finale è costretto a fuggire nuovamente a causa dell'attacco tedesco all'Unione Sovietica. Raggiunge Tashkent, nell'Uzbekistan, e da lì si trasferisce a Mosca su invito di Shostakovich. Resterà lì fino alla morte nel 1996. Noi ascoltiamo ora Fantasia per violoncello e orchestra, opera 52 di Mieczysław Weinberg, interpretata al violoncello da Christophe Croizet, accompagnato dall'Argovia Philharmonic diretta da Joseph Vincent.

Abbiamo ascoltato di Mieczysław Weinberg, Fantasia per violoncello e orchestra, opera 52, interpretata al violoncello da Christophe Croizet, accompagnato dall'Argovia Philharmonic, diretta da Joseph Vincent. I prossimi due brani che ascolteremo sono estratti dal CD edito dall'etichetta discografica Coviello nel 2014, The Silk Road, Alexander Borodin, In the Steppes of Central Asia, con l'Argovia Philharmonic e Douglas Postock. Alexander Borodin a 9 anni compone i primi pezzettini per pianoforte. In seguito, per obbedire alla volontà materna, si iscrive alla facoltà di medicina, laureandosi giovanissimo. A 28 anni è professore di chimica all'Accademia di Medicina di Pietroburgo. Si dedica alla chimica, che era la sua professione principale, ma ha sempre coltivato un grande amore per la musica. La conoscenza con Mussorgskij lo orienta seriamente in campo musicale professionale, tanto che ben presto aderisce entusiasticamente all'iniziativa di Balakirev, il gruppo dei cinque, divenendo un battagliero esponente della nuova scuola nazionale russa. Fu presidente di una società musicale di Pietroburgo. In seguito si reca in Germania, dove diventa grande amico di Liszt, poi in Belgio, ed era nel pieno della sua attività circondato dall'ammirazione di tutto l'ambiente musicale progressivo della Russia zarista, quando la morte per aneurisma lo coglie durante una festa in costume che aveva organizzato nella propria sontuosa dimora. Di Borodin oggi ascolteremo in Mittelasien, schizzo sinfonico, composto per una rappresentazione di Tableau Vivant in occasione del 25esimo anniversario della salita al trono di Alessandro II. Questo poema sinfonico dedicato a Liszt è uno degli esempi più brillanti di musica programma. Nella steppa dell'Asia centrale si ode una canzone russa, poi in lontananza il trotto di cavalli e cammelli, finché al suono lontano di una melopea orientale si avvicina una carovana indigena che, protetta dalle armi russe, continua tranquillamente il cammino per il deserto, scomparendo in lontananza. La canzone russa e il canto asiatico si fondono in una sola armonia che si perde nella steppa. Ascoltiamo ora di Alexander Borodin in Mittelasien, Musikalische Gemälde per orchestra, interpretato dall'Argovia Philharmonic, diretta da Douglas Bostock.

Abbiamo ascoltato di Alexander Borodin in Mittelasien, Musikalische Gemälde per orchestra, interpretato dall'Argovia Philharmonic diretta da Douglas Bostock. E siamo all'ultimo brano per la puntata odierna di Concerto.ch, tutta dedicata all'Argovia Philharmonic. Chiudiamo quindi con un compositore giapponese. Ikuma Dan nasce a Tokyo il 7 aprile 1924. Discendente di una famiglia di spicco, suo nonno, il barone Dan Takuma, era stato presidente della Mitsui, azienda giapponese, prima di essere assassinato nel 1932. Si laurea alla Aoyama Gakuin e alla Scuola di Musica di Tokyo nel 1946. Ha studiato con insegnanti quali Kohaku, Yamanda, Hashimoto, Hosokawa e molti altri. Nel corso della sua carriera ha completato sei sinfonie, tutte registrate e pubblicate in Giappone dall'etichetta Decca. Ha scritto sette opere liriche, oltre a numerose colonne sonore e molte canzoni. Ha composto musica celebrativa per la famiglia imperiale giapponese, ha promosso attivamente gli scambi culturali con la Cina e ha ricevuto l'incarico di scrivere un'opera, Takeru, per l'inaugurazione nel 1997 del New National Theatre di Tokyo, il principale teatro lirico del Giappone. Di questo compositore noi ascoltiamo ora da Silk Road, suite per orchestra, Tanz e Marcia, interpretata dall'Argovia Philharmonic diretta da Douglas Bostock.

0: Abbiamo ascoltato da Silk Road, suite per orchestra, Tanz e Marcia di Yi Kumadan, interpretata dalla Royal Philharmonic diretta da Douglas Bostock. Questa puntata di Concerto.ch dedicata alla Royal Philharmonic termina qui. Io vi ringrazio per essere stati con noi, a presto risentirci dalla Lita del Parente.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
2: Bourbon Street. Colori e suoni dal jazz contemporaneo.
3: Bentrovati da Corrado Antonini. Questa puntata di Bourbon Street si occuperà di poeti che lavorano con ensemble jazz, di musicisti che trasformano testi letterari in paesaggi sonori e di voci che recitano cantando o che cantano recitando. Comincerei da Anthony Joseph, poeta, romanziere, performer, nato a Trinidad ma da molti anni residente nel Regno Unito, una delle figure più importanti della diaspora afro-caraibica contemporanea. Il suo nuovo album, pubblicato da poco, si intitola The Ark, è uscito per Heavenly Sweetness ed è in qualche modo il disco gemello di Rowing Up River to Get Our Names Back, pubblicato nel 2025. Due lavori che sono stati pensati insieme, che condividono musicisti, sessioni e una stessa visione narrativa e politica. Joseph ha raccontato di essersi interrogato molto sull'afrofuturismo come possibilità di correggere le ingiustizie del passato attraverso l'immaginazione del futuro. Attorno alla sua voce e alle sue poesie si muove uno straordinario ensemble diretto e prodotto da Dave Okumu. Ci sono Eskam Tungwazi, Byron Wallen, Tom Skinner, Richard Spaven, Colin Webster, e cioè musicisti che arrivano dal jazz britannico più aperto e meticcio, capace di tenere assieme spiritual jazz, elettronica, spoken word e memoria diasporica. Anthony Joseph, Your Bird and I.

Anthony Joseph con Your Bird and I colpisce sempre nei suoi lavori il modo in cui la parola non viene mai esplicitamente appoggiata sopra la musica, sembra piuttosto modificarne continuamente l'andatura. Bellissimo disco, ricordo il titolo The Ark. Da un poeta caraibico contemporaneo passiamo ora a Shakespeare, o meglio a un modo molto particolare di attraversarlo. Perché il disco che stiamo per ascoltare nasce da composizioni di John Zorn ispirate ai sonetti shakespeariani, affidati a musicisti che lavorano assieme ormai da anni nei più diversi contesti e spesso proprio su progetti dello stesso Zorn, e cioè Julian Lage e Gian Reilly. Lage lo conosciamo come uno dei grandi chitarristi della scena jazz americana contemporanea, capace di una naturalezza impressionante nel muoversi fra tradizione, improvvisazione e scrittura. Reilly, figlio del compositore minimalista Terry Reilly, arriva invece da una formazione più legata alla musica contemporanea e alla chitarra classica. In questo progetto, voluto da Zorn, i due lavorano sulla forma breve, sulla precisione del dialogo, sull'equilibrio, se vogliamo, fra lirismo e astrazione. E non è difficile immaginare dietro queste miniature sonore la struttura del sonetto, il gioco delle simmetrie, delle riprese, delle variazioni interne. Interessante come Zorn, musicista spesso associato all'eccesso, alla collisione stilistica, qui scelga invece una scrittura più trattenuta, affidando alla delicatezza dei due interpreti il compito di evocare Shakespeare senza mai illustrarlo attraverso la parola. Julian Lage e Gian Reilly, Sonnet 5.

Sonnet 5, Julian Lage e Gian Reilly su musiche di John Zorn ispirate ai sonetti di Shakespeare. La letteratura che diventa struttura musicale, il testo che continua ad agire anche quando non viene espresso verbalmente. Con il prossimo brano entriamo in una zona un po' più perturbante, quasi da poesia sonora surrealista. Jacques Berrocal è una figura irregolare e affascinante dell'avanguardia francese, trombettista, performer, attore occasionale, attraversatore instancabile di territori marginali. Negli anni ha lavorato con il free jazz, la no wave, l'elettronica sperimentale, mantenendo però sempre una qualità molto teatrale nel modo di usare la voce e il suono. Accanto a lui troviamo Vincent Eplé e Timo van Luyck, entrambi legati a pratiche di collage sonoro e improvvisazione elettroacustica. Ne dites pas sembra quasi un radiodramma smontato e ricomposto. Più che raccontare qualcosa, il brano sembra creare uno spazio mentale in cui la parola perde stabilità e diventa di fatto puro evento acustico. Jacques Berrocal, Vincent Eplé, Timo van Luyck, Ne dites pas.

Ne dite pas, non ditelo o anche non spiegatelo troppo. Sappiamo che la parola può anche scegliere la direzione opposta, e cioè farsi più esplicita e frontale. È il caso del collettivo Yambo, una formazione italiana che da tempo intreccia jazz, teatro civile, musica popolare e spoken word. Il brano che ascoltiamo si intitola Il Denaro e viene da un disco recente in cui il collettivo omaggia l'autore e cantante livornese Piero Ciampi. Il disco si intitola semplicemente Noi, Piero, e lo pubblica Viceversa Records. Perché un tributo a Ciampi, il collettivo Yambona risponde così. Perché il suo messaggio è oggi più attuale e intenso che mai e affronta attraverso tutta la sua discografia amori delusi, aspettative infrante, dolorosi rapporti con la società, mostrando allo stesso tempo una ironica e beffarda liaison con la vita e la musica.

Il denaro è un porco. Rosso e bianco. Nero e un po' marrone. È un bel porco. E chi lo tiene stretto ha un viso senza colore. Il denaro è un porco, azzurro e bianco, e non ha testa, ma invidia. E chi lo tiene stretto è un disgraziato, né folle, né pazzo, né bello.

0: Il denaro è un porco.
1: Il denaro,
2: è un porco.
0: Rosso.
2: Rosso.
0: E bianco.
1: Rosso e bianco.
2: Nero.
0: Nero.
1: Nero.
2: E un po' marrone.
0: È un po' marrone.
1: Lo tiene stretto.
0: Ha un viso senza colore.
2: Il denaro è un porco. Azzurro e bianco.
0: Azzurro e bianco.
1: Il denaro è un porco. Azzurro e bianco.
0: E non ha testa, ma invidia. E chi?
2: E chi lo tiene stretto? È un disgraziato.
0: Né folle.
2: Né pazzo. Né bello.
0: Né brutto.
2: Un po' marrone.
0: Né brutto.

Il collettivo Iambona con Il Denaro da noi, Piero Disco, edito da Viceversa Records. Aja Monet arriva dalla scena spoken word del New American Poets Café di New York, ma negli ultimi anni il suo lavoro si è progressivamente spostato verso una forma sempre più fluida di dialogo con la musica improvvisata, il jazz, il soul e l'hip hop. Il nuovo album, The Color of Rain, il colore della pioggia, è uscito appena pochi giorni fa per Drink Some Water ed è stato coprodotto dalla stessa Monet con Justin Brown e Michel Gesiosello. È un disco che attraversa jazz, rhythm and blues, afro-punk, poesia performativa e canzone politica senza mai fissarsi davvero in una categoria. Piuttosto che recitare dei testi sopra degli arrangiamenti già definiti, la Monet lavora dall'interno della musica. Ed è interessante come questo suo secondo album sembri spingersi ancora più in profondità rispetto al suo debutto, recuperando anche l'eredità del Black Arts Movement, quella stagione in cui poesia, musica e coscienza politica erano inseparabili. Nel disco compaiono fra gli altri la stessa Michelle Desiosello, Georgia Ann Muldrow, Ganavia, Brandi Younger, Mick Jenkins e Vic Mensa. Il brano che ho scelto di farvi ascoltare si intitola Working Class Musicians.

0: Arpeggi.
1: Maria Passadena, strada nuova, la porta d'un Ferrara per te. O caro mascio che sta fanno stora, faccio una lancia e c'è pungente giù. O caro mascio nella vara stora, il nome ti la pago la maestria. O cara donna non lo posso fare, unnaccia Gesù ci mindina mia.
0: Il Venerdì Santo, cioè il venerdì prima della Pasqua, è la giornata centrale delle celebrazioni religiose della Settimana Santa in Sicilia. In ogni paese, seguendo una ritualità sempre diversa, si rappresentano i momenti più significativi della passione di Gesù Cristo, così come descritti dai Vangeli. Io sono Eleonora Bordonaro, cantautrice nell'ambito della World Music, sono nata a Paternò in provincia di Catania e vi propongo una selezione di artisti siciliani contemporanei, cioè musicisti, band, cantautori, che stanno creando un nuovo repertorio tradizionale, che stanno cioè costruendo una tradizione, prendendo spunto dal repertorio antico per proporre un futuro possibile e magari anticiparlo. Il Venerdì Santo è l'argomento di questa puntata. In Sicilia è fondamentale e si caratterizza per la processione del Cristo morto, spesso adagiato su una lettiga, sul cosiddetto cataletto, e accompagnato dai misteri e dalla statua della Madonna addolorata. La Madonna di solito segue il figlio morto e dunque l'attenzione degli astanti, cioè della popolazione intera che accorre a vedere la processione, spesso si sposta sul dolore della madre che segue il figlio morto. Abbiamo appena ascoltato un documento originale registrato da Alan Lomax e Diego Carpitella intitolato Umeteri, cioè il mietere, perché è stato registrato durante un lavoro di un portatore che è rimasto anonimo. Ed è stato poi pubblicato in Italian Treasury Sicily, The Alan Lomax Collection, poi nel 2000. In questo canto che abbiamo ascoltato si racconta la preghiera della madre a un fabbro affinché non costruisca i chiodi della croce. La madre dice: te li pago lo stesso, ma non li costruire. E poi si fa portare fino alla croce sotto cui incontra Cristo, che dice: madre, non preoccuparti, c'è la Santa Croce che mi protegge. Il canto finisce poi con la Madonna che si allontana parlando con San Giovanni. Ed è uno dei canti più struggenti, ripreso da tantissimi artisti in tutte le forme, diffuso sotto nomi diversi in tutte le province siciliane. I canti del Venerdì Santo sono una varietà infinita. Ce n'è uno che è stato scelto dal gruppo dei Lautari e che era stato registrato da un altro etnologo fondamentale, cioè Antonino Uccello, che si chiamava Canto di Confraternita di Frazzanò. È stato musicato dai Lautari sotto il titolo di Ali 4, Ali 5, Ali 6 Uri, che adesso ascoltiamo.
2: L'uni n'accumenza nuovo chiantum

Abbiamo ascoltato Ali 4, Ali 5, Ali 6 Uri, registrato dai Lautari e tratto da un brano tradizionale canto di confraternita di Frazzanò. Ma come suonano le processioni durante il Venerdì Santo in Sicilia, adesso e negli anni passati? Io ricordo da bambina aspettavo il Venerdì Santo di pomeriggio per andare ad assistere alla processione da casa di mia nonna, alle cosiddette palme, che era una piazza sotto cui sfilava una processione favolosa. Sotto i miei occhi si snocciolavano le confraternite, le addoloratine, con l'altra mia nonna che sfilava con un manto di merletto nero e i ceri in mano, e si ascoltava una musica che per me era affascinante e struggente allo stesso momento. Ho capito poi, da grande, che si trattava di Ione o L'ultimo giorno di Pompei di Enrico Petrella, da cui era stata tratta una marcia funebre che adesso ascoltiamo.

Abbiamo ascoltato la marcia funebre tratta da Ione di Enrico Petrella, che è eseguita da quasi tutte le bande in Sicilia durante la processione del Venerdì Santo ed è una mia memoria personale carissima e struggente. Dunque, nel mio primo album, dal titolo Cuttune e Lamè, trame estreuse di una cantastorie, non ho potuto fare a meno di dedicare due brani al Venerdì Santo. Uno di questi è Maria passa a Pinasciata Nova, che è una riedizione da Umetri tratto dalla raccolta di Lomax. Un altro è Lamento di Maria, in cui insieme a Mario Incudine, cantautore, attore, contista, performer, abbiamo musicato un testo che è tratto dalla raccolta ottocentesca Canti popolari siciliani raccolti e illustrati da Leonardo Vigo, pubblicato a Catania nel 1857. E anche lì la Madonna si confessa con le donne attorno a sé, confessa il dolore e nel testo appare forte il sentimento di solidarietà femminile che si stringe attorno ad una madre addolorata. È il nostro ultimo ascolto e con questo vi saluto. Lamento di Maria.

0: Mille anni di storia della musica. Dalla nascita della polifonia alla musica contemporanea. Caffè Zimmermann. Musica forte. Musica colta. Spiegata e analizzata dai musicologi di Rete 2 e dai loro ospiti. Caffè Zimmermann. Lunedì alle 14.30, in replica alle 23 e il sabato alle 16.35.
1: Rete 2.
2: In studio Alberto Andreani. Si è spento a 92 anni a Ginevra l'ex consigliere nazionale Jean Ziegler, figura storica della sinistra svizzera, sociologo e scrittore. Ziegler viene ricordato come contestatore della globalizzazione liberale. Torniamo sulla sua lunga carriera con Raffaele Pedrazzini.
3: Un libro 50 anni fa lo rese celebre anche fuori dai confini svizzeri. Si intitolava Una Svizzera al di sopra di ogni sospetto.
4: Ça vraiment bouleversé ma vie socialement, intellectuellement et a fixé durablement une image très négative dans l'opinion publique, il faut aussi le dire.
3: Nel saggio che ha sconvolto la sua esistenza, l'allora consigliere nazionale socialista denunciava i meccanismi dei poteri finanziari, capaci di riciclare le ricchezze scaturite da ingiustizie mondiali grazie al segreto bancario svizzero. Seguono molti altri libri, tra cui La Svizzera lava più bianco o La Svizzera, l'oro e i morti, scritti che gli valgono anche denunce e condanne giudiziarie.
5: Ce qui compte, c'est de changer la réalité sociale, la vie des hommes, pas les textes.
3: Quello che conta è cambiare la realtà sociale, la vita delle persone, non i libri. Così Ziegler interpretava il suo lavoro politico, come docente di sociologia nei 30 anni a Berna come consigliere nazionale e poi negli ultimi mandati internazionali di prestigio. Come relatore speciale del Consiglio dei diritti umani, denuncia l'eterno scandalo della fame e nel 2019, a 85 anni, va a Lesbo nel campo profughi per denunciare l'Europa intera.
6: Il faut une insurrection des consciences, l'horreur de Moria.
3: Un indignato che ha però anche frequentato personalità più che controverse, il libico Gheddafi o Mugabe dello Zimbabwe.
7: J'ai fait des erreurs. J'ai fait des erreurs, j'ai serré des mains que j'aurais jamais dû serrer.
3: Se ne rammarica, ma non lo farà mai invece per Cuba. Il suo ultimo lavoro, di appena 2 anni fa, si intitola Dov'è la speranza? In un mondo su cui pesa la minaccia di una guerra mondiale, Ziegler trovava ancora una volta possibile un'insurrezione delle coscienze.
2: Le regole sul commercio digitale sono state al centro di 2 dibattiti del Consiglio nazionale. Il primo per obbligare alcune piattaforme cinesi come Temu e Shein a rispettare gli standard elvetici, a iniziare dai requisiti di sicurezza. La proposta proveniente dai banchi dei Verdi è stata adottata di misura con 99 voti a favore, 87 contrari e 4 astenuti. Il secondo dibattito ha riguardato gli affitti a breve termine offerti in particolare dal sito Airbnb. Anche in questo caso, con pochi voti di scarto, la Camera del Popolo ha chiesto una banca dati nazionale per evidenziare la portata del fenomeno. Entrambi gli atti parlamentari verranno in seguito esaminati dal Consiglio degli Stati. Il Canton San Gallo vieterà alle insegnanti di indossare il velo islamico. Questa disposizione è stata introdotta dal locale Gran Consiglio sulla scorta di un dibattito apertosi con la non assunzione di una docente che intendeva insegnare portando il velo. Prosegue anche in Francia la ristrutturazione di Nestlé. Il gruppo cancellerà fino a 178 posti di lavoro nella sua filiale Nespresso. Il piano elaborato dalla sede centrale di Vevey prevede il taglio di 16.000 effettivi a livello planetario per risparmiare circa 3 miliardi di franchi a partire dal prossimo anno. E proseguono in Libano gli attacchi dell'esercito israeliano su obiettivi di Hezbollah che oggi hanno già causato 12 morti, lo riportano fonti mediche. A Ginevra intanto l'Alto Commissariato ONU per i diritti umani ha annunciato una missione in Libano per raccogliere prove sulle violazioni dei diritti umani commesse da Israele. A sud delle Alpi e in Romandia, graduale passaggio a tempo asciutto nelle prossime ore. Nel resto del paese ancora in parte nuvoloso. Domani attese ulteriori schiarite a sud, mentre a nord sarà variamente coperto. Dal pomeriggio abbastanza soleggiato.
0: Montmartre. La musica che non ti aspetta.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati da Lucia Bentoglio con voi per questo pomeriggio musicale di Rete 2, il pomeriggio di Montmartre. Gli appuntamenti sono tre. Iniziamo fra pochissimo con le novità discografiche, questa volta ci spostiamo nella Turingia e poi alle ore 16 torna il Voi che sapete. Oggi parleremo di musica festival e economia e ecologia, appunto, per quanto riguarda i festival estivi che si apprestano appunto a dare il via a quest'estate musicale. Parleremo della sostenibilità di queste manifestazioni e di come negli ultimi anni queste siano cambiate anche rispetto alla sostenibilità. E poi alle 16:35 spazio il contributo redazionale. Oggi andremo in quel di Zurigo e lo faremo in occasione di un contributo dedicato all'italiano, all'italianità in Svizzera. Esploreremo appunto come questa lingua venga utilizzata quotidianamente all'Opera Studio dell'Opernhaus di Zurigo insieme a Ismaele Gatti, pianista e co-repetitor appunto in quel di Zurigo. Ma noi, come detto, cominciamo con le novità discografiche e andiamo in Turingia, perché questo disco che vi voglio proporre è uscito quest'anno, 2026, per Da Vinci Classics. Si tratta di registrazioni che intendono far luce su un capitolo ricco della Germania, ma spesso trascurato dal punto di vista musicale, ovvero quello della prima metà del XVIII secolo. Al di là delle celebri figure come quella per esempio di Johann Sebastian Bach, la Turingia e anche le regioni limitrofe avevano diverse compositori, una schiere di compositori, alcuni famosi anche ai loro tempi ma poi caduti nell'oblio, le cui opere testimoniano vitalità e diversità e la grande diversità di quel periodo. Nel 1968, durante i lavori di restauro della chiesa di Grossfaner a 20 km a nord-est di Erfurt, la capitale della Turingia, fu scoperto in un tetto un tesoro di circa 300 opere sacre di compositori della Germania centrale risalenti proprio tra XVII e XVIII secolo. Gran parte del materiale era danneggiato, ma alcuni furono trasportati alla Hochschule für Musik Franz Liszt di Weimar per la catalogazione e per il restauro. E oltre alle opere di compositori famosi come per esempio Georg Philipp Telemann, la collezione comprendeva anche brani dei cosiddetti piccoli maestri della Turingia, opere relativamente oscure che danno una descrizione di quello che era la scena musicale di quel tempo, di quel periodo in Turingia. Purtroppo non sono state recuperate le informazioni biografiche complete per tutti i compositori presenti in questo disco, ma è un disco che appunto vuole cercare di dare luce, dare vita a questo periodo musicale della Germania con queste composizioni sacre. Allora noi vogliamo iniziare ad ascoltare questo disco e lo facciamo ascoltando un estratto dal concerto per flauto concertante.

Abbiamo ascoltato il secondo movimento da questo concerto per flauto, originariamente concepito per violino, di cui però non si sa molto. È un concerto composto da 3 movimenti e presenta uno stile vivace con una forte influenza italiana. La mano del copista, ovvero la persona che ha accoppiato questo concerto, è quella di Johann Georg Pisendel, uno dei violinisti più influenti della sua generazione e lui stesso un illustre compositore di concerti. Non è possibile escludere con certezza appunto la paternità di Pisendel di quest'opera, però il confronto con opere di attribuzione certe mostra marcate differenze nella gestione degli episodi solistici, qui forse più cantabili e lineari, in contrapposizione invece al carattere altamente virtuosistico delle opere di Pisendel. Il linguaggio di questo concerto rivela marcate influenze italiane, la sua discendenza è più strettamente allineata però con la sfera tedesca e non si discosta molto dai concerti del principe Johann Ernst di Sassonia-Weimar e da alcuni concerti all'italiana di Telemann. Rivela sì diverse caratteristiche vivaldiane inconfondibili questo concerto, come unisoni orchestrali, il frequente impiego della tecnica del violino nei passaggi solistici. Nonostante però queste risonanze stilistiche, l'opera rimane senza attribuzione certa, come detto. Tuttavia forse bisogna sottolineare come la musica comunque delinea la figura di un compositore dell'epoca brillante ed esperto. Allora noi da questo concerto per appunto flauto, originariamente per violino, passiamo ora a un'opera vocale, perché nel disco che vi sto proponendo, ovvero quello appunto dedicato alle cantate, alla musica sacra in Turingia, con i contrappuntisti Marcello Trinchero, Marco Grattarola, Matteo Straffi, Roberto Passerini e Valerio Febroni, un disco vi ricordo di Da Vinci Classics, ecco, sono presenti anche delle cantate come questa di Johann Theodor Röhmhild, Herr wie groß ist deine Güte, che noi vogliamo ascoltare adesso.

0: E anche oggi siamo giunti al momento del Voi che sapete, lo spazio di discussione, approfondimento su un tema musicale, e oggi vogliamo parlare di musica al tempo della sostenibilità. Come cambia oggi il modo di concepire e organizzare un festival musicale alla luce appunto dell'emergenza ambientale? È da questa domanda che prende avvio la nuova puntata appunto di Voi che sapete, dedicata al rapporto tra musica, anche quella cosiddetta colta, pratiche festival, concerti e sostenibilità. Negli ultimi anni infatti il festival è diventato uno dei dispositivi centrali della vita musicale, un luogo di produzione, di incontro e di costruzione di un legame con il pubblico, ma proprio questa centralità che implica mobilità, consumo di risorse e impatto sui territori rende inevitabile un ripensamento delle sue modalità organizzative e del suo senso culturale. Che cosa significa oggi progettare un festival sostenibile accanto a esperienze nate esplicitamente con una vocazione ecologica? Anche nel mondo della musica classica emergono segnali di trasformazione e ne vogliamo parlare insieme ai nostri due ospiti. Dapprima do il benvenuto ad Alceste Airoldi, giornalista e critico musicale. Buongiorno Alceste.
1: Buongiorno Lucia, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: E il nostro secondo ospite di oggi, Francesca Moncada, presidente del comitato Amore e fondatrice delle Dimore del Quartetto, che da qualche anno appunto organizza il festival sostenibile Musica con Vista. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti, grazie.
0: Alceste, partirei con una domanda generica per te. Ecco, il tema della sostenibilità, diciamo, è ormai ovunque nel discorso pubblico, si sente davvero in tutti gli ambiti. Nella musica, questo tema della sostenibilità è un tema che indica una trasformazione profonda proprio dei legami tra musica e ecologia, oppure è ancora soltanto una questione prettamente narrativa, secondo te?
1: No, non è una questione prettamente narrativa, sta prendendo sempre più forma, ancora non è chiaramente completa, ma sempre maggior numero di festival si stanno orientando verso anche questo marchio green, è sempre più attiva, ecco, da questo punto di vista. Per molti anni bisogna dire che la musica dal vivo è stata raccontata quasi come un'esperienza immateriale, emozioni, arte, condivisione, no? Quindi anche una cosa piuttosto romantica, eppure però dietro un concerto sappiamo che ci sono decine di migliaia di persone, perché sia il pubblico, la macchina logistica, trasporti, energie, allestimenti, materiali, rifiuti, spostamenti, ecco, questa sensibilità oggi, sensibilità che era già nata un po' negli anni 70-80 anche a mia memoria, in via della ragione del fatto che comunque c'ero in quegli anni, e c'era già questo certo tipo di sensibilità che poi si è acuita nel passare del tempo. Per comprendere chiaramente questo fenomeno bisogna partire da un dato fondamentale, cioè che l'impatto ambientale di un grande evento musicale non dipende esclusivamente però dalle luci sul palco, dagli amplificatori, come molto spesso si va a immaginare. Perché hanno dimostrato proprio numerosi studi che la quota maggiore delle emissioni deriva proprio dagli spostamenti del pubblico, e questo è il problema fondamentale, e che nel corso del tempo è cambiato e diventato sempre più autonomo attraverso l'utilizzo delle autovetture. Perciò se noi pensiamo che decine di migliaia di persone raggiungono uno stadio o un festival in automobile, spesso percorrendo anche centinaia di chilometri, la somma delle emissioni diventa abnorme.
0: Certo.
1: E un paradosso interessante, l'artista sale sul palco, rappresenta il volto visibile dell'evento, ma la parte più consistente dell'impronta di carbonio viene generata dagli spettatori che accorrono per assistere allo spettacolo e che però hanno maturato anche una certa sensibilità nel chiedere ai direttori dei festival, agli organizzatori, quali sono gli accorgimenti che hanno relativamente per esempio al consumo di cibo e bevande e quindi allo smaltimento di determinati rifiuti. Io ricordo con piacere già diversi anni fa, proprio a Montreux, il Montreux Jazz Festival, che praticava aveva già introdotto, cosa che in altri festival non era ancora stata introdotta, parlo 2016 o 2017, il reso del bicchiere di plastica in cambio di una somma di denaro che veniva restituita a fronte di una bevanda che c'era andata ad acquistare e a consumare. Quindi nel corso del tempo si è sviluppata sempre di più questa sensibilità in maniera paritetica, e quindi anche gli artisti, anche se poi su questo dovremmo un po' ritornare, anche gli artisti sono maggiormente sensibili all'attenzione, ad attenzionare il problema.
0: Certo, ecco, giustamente il tema della sostenibilità è un tema molto forte nell'ambito della musica pop, della musica jazz, di festival appunto di musica moderna, ma ultimamente è un tema che si sta iniziando ad affrontare anche nell'ambito della musica classica, e un esempio è proprio Musica con Vista, un festival che ha attirato l'attenzione anche per esempio del Giornale della Musica proprio per quanto riguarda la sostenibilità. Francesca Moncada, il vostro modello è un modello un po' diverso dal festival tradizionale, forse un po' più diffuso, un po' più leggero, ecco, ce lo può spiegare?
2: Sì, sono grata ad Alcesta Eroldi che ha introdotto proprio questa problematica dei grandi eventi, e diciamo che Musica con Vista risponde a questo tipo di problematica. Abbiamo voluto attraverso proprio la musica da camera, che ha un impatto minore proprio perché è costituito, cioè i gruppi sono piccoli, 4, 3 musicisti che si spostano e vanno nei luoghi, quindi cercando di attivare piccoli borghi e andare a diciamo a disseminare di musica tutto il territorio nazionale, piuttosto che focalizzarsi magari con una grande orchestra su un luogo, portando molto pubblico in quel luogo, e a volte questo pubblico può diventare molto impattante per un luogo che non è particolarmente preparato ad accoglierle. Quindi l'idea di Musica con Vista era proprio questo: creare un festival nazionale. È l'unico festival nazionale diffuso. Se voi ci pensate, i festival nazionali in Italia sono a carattere nazionale, ma come organizzazione e produzione è solitamente regionale. Qui invece abbiamo concerti, una quarantina di concerti, da Trieste a Palermo, disseminati prevalentemente nelle province, in luoghi molto belli, all'aperto, con piccoli gruppi solisti o piccoli gruppi di musica da camera, proprio per prevenire piuttosto che trovarsi a gestire qualcosa che comunque ha un impatto, a prescindere da come si voglia creare la produzione, ha un impatto importante proprio per lo spostamento del pubblico. Quindi poco pubblico, piccoli concerti disseminati. Questa è stata un po' la nostra prima risposta.
0: Certo, e chiaramente, come ha detto lei, anche un'attenzione verso il territorio. Ecco, come rientra? Voi so che collaborate anche con diverse associazioni nazionali e locali, ecco, come rientra anche questa attenzione verso il territorio, verso gli ambienti che utilizzate come sale da concerto non convenzionali?
2: Noi abbiamo creato una rete abbastanza inedita con Azzi, FAI, Touring Club, Italia Patria della Bellezza, Civita, Europa Nostra, Fondazione Cologni, questi Garden Route. Cosa succede? Questa rete fa sì che ogni attore di questo festival dà quello che sa fare, quello di cui dispone. Quindi Azzi e FAI ovviamente danno i luoghi, così Garden Route, certo. Luoghi meravigliosi che vengono dati in comodato d'uso. La rete AMUR, che è la rete storica di enti concertistici italiani, organizza i concerti. Le dimore del quartetto hanno una funzione che è poi la loro funzione, la funzione classica delle dimore del quartetto è proprio di raccordare, di fare in modo che tutti possano lavorare insieme coordinandoli come un unicum, che è una cosa abbastanza complessa, ma in 7 edizioni devo dire che ogni anno riusciamo a offrire un qualche cosa di più compatto e un'offerta sempre più allineata, anche a partire dai programmi di sala e dalle attività collaterali che vengono messe in atto, perché oltre al concerto l'idea, proprio portando un piccolo gruppo come pubblico, l'idea è che questo possa fare, il concerto possa essere un attivatore di attività che si svolgono sul territorio, in maniera che il pubblico non arrivi solo per il concerto e poi vada via, ma che porti un po' di economie, che possa dormire sul luogo, che possa mangiare e che possa magari visitare un giardino, una dimora storica, fare un giro in bicicletta segnalato magari da Touring Club, creando proprio delle attività che economicamente possano portare qualcosa al territorio, perché per noi sostenibilità non si ferma alla sostenibilità ambientale, importantissima, e poi appunto vi racconterò che noi utilizziamo per alcuni concerti proprio Campione, questo CO2 calculator che abbiamo sviluppato nell'ambito di un progetto europeo, che ci permette proprio di andare, come diceva Alceste, di andare a detectare tutti quegli elementi che portano a calcolare l'impatto di quell'evento, e quindi questa è un po' un'educazione che stiamo cercando di fare attraverso questo strumento a chi partecipa al festival. Certo. Però la sostenibilità per noi è proprio a livello europeo, oggi sostenibilità è un po' tutto, è una sostenibilità economica, è una sostenibilità ambientale e una sostenibilità sociale, e lì appunto l'impatto sui territori è dire: bene, noi andiamo a portare un attivatore e non qualche cosa che diciamo asfissia il borgo per la troppa gente, per i troppi rifiuti che restano, per il troppo carico energetico che stiamo domandando, ma al contrario andiamo ad attivare quel borgo, a portargli una sostenibilità e una visibilità senza portargli, diciamo, un impatto negativo.
0: Certo.

0: E questa è Mercy Mercy Me di Ecology, Marvin Gaye, forse la prima canzone ecologista al Ceste. Ne stavamo giusto parlando prima, mentre preparavamo la puntata. Ecco, in che modo il racconto della musica cambia quando entra in gioco poi il tema dell'ecologia?
1: Beh, significativamente questo brano è riconosciuto come uno dei primi brani proprio ecologisti in assoluto, un brano del 1971, quindi in epoca in cui, purtroppo la musica ancora non si occupava in maniera approfondita del problema della certo. tematica ambientale. Se ne parlava all'interno dei concerti stessi, erano piuttosto altri problemi che si andavano a emergere in quel periodo di tempo. New Nukes, per esempio, ne è uno di questi, no? Però, tra l'altro, siccome questo è un argomento, però, la tematica ambientale collegata con la musica, che è affrontato anche molto dai giovani, mm-hmm. tant'è che ci sono alcune mie studentesse che hanno voluto proprio dedicare o una tesi di laurea per una e altre delle altri argomenti di approfondimento proprio su questa tematica, e il primo brano in assoluto addirittura che parla proprio di tematiche, espressioni a difesa della natura, ecco, intendiamo in questa maniera, risale al 1837, è di George Pope Morris and Harry Russell, Woodman Spares That Tree. È già, come dire, anche il titolo è certo. di per sé significativo. Poi c'è stata anche prestato molta attenzione a questi aspetti. Cambia, diventa diversa sicuramente l'aspetto, l'attenzione alla musica e all'ambiente da parte della musica è diverso. Purtroppo, torno a dire, probabilmente anche la musica se ne è accorta tardi di tutto ciò. Marvin Gaye è sempre stato molto attento a queste tematiche, cosa che stride un attimino anche con il suo comportamento invece nei confronti degli esseri umani. Un altro brano molto bello che ricorda, che sicuramente affronta il tema della cementificazione, è Big Yellow Taxi di Joni Mitchell, che è fantastico, no? Hanno asfaltato il paradiso per farne un parcheggio. È meraviglioso anche il disegno che ne fa Joni Mitchell, insomma. Torno a dire, i brani sono diversi, il racconto è sicuramente diverso. Mercy Mercy Me, purtroppo però, non tutti sanno che il sottotitolo è di Ecology,
0: certo.
1: e quindi non hanno molta contezza, pensano che si vada a inquadrare all'interno del concept album appunto di What's Going On del 1971, però non rimangono colpiti proprio dal testo da questo punto di vista, mm-hmm. anche se il testo è molto, direi che è piuttosto esplicito, come abbiamo potuto sentire, no? Oil wasted on the oceans and upon our seas, l'inquinamento ambientale è proprio, viene ripetuto più volte all'interno del brano. Mm-hmm. Sicuramente un messaggio quello che viene dato da parte dei musicisti, alcuni lo hanno fatto in maniera molto chiara ed esplicita, continuano a farlo anche adesso, e alcuni anche dal punto di vista comportamentale, come può essere per esempio anche la band dei Coldplay,
0: certo.
1: no? E sappiamo bene che hanno affrontato diverse volte questo tema, e si sono anche astenuti dal circolare, dal
0: fare tournée.
1: Anche i tour, no? Certo. Negli ultimi anni, ecco, i Coldplay forse sono la punta dell'iceberg, però c'è tutto un sommerso di artisti che prestano attenzione. La domanda adesso è, non dico che veramente absit iniuria verbis da questo punto di vista, però è tutta veramente farina del loro sacco e volontà veramente manifesta di tutelare l'ambiente, mm-hmm. oppure è solo una moda?
0: Certo.
1: Ai posteri, larga sentenza.
0: Certo. Diciamo che anche la tematica del greenwashing è proprio di attualità, anche appunto l'usare, diciamo, l'ecologia e la sostenibilità proprio

0: diciamo, pettinato dalle grandi aziende, i piccoli gruppi di musica da camera sono sensibilissimi sul tema dell'ecologia. Noi abbiamo tantissimi gruppi come Dimora del Quartetto che si rifiutano di prendere l'aereo e vanno ai concerti o chiedono spostamenti solo pubblici. Quindi loro silenziosamente stanno testimoniando una volontà e un impegno abbastanza straordinario, perché ovviamente è tutto molto più faticoso e molto più lento raggiungere i luoghi solo da un punto di vista in modo pubblico e senza aerei. Detto ciò, la musica da camera ha un approccio diverso, perché innanzitutto è più antica e quindi ha avendo un'origine più antica aveva abitudini meno, diciamo, impattanti, perché già solo il fatto di non dover essere amplificata non richiede grandi palchi la musica da camera, e appunto si cerca di creare delle cose diffuse, quindi sicuramente meno impattante e anche sposta meno pubblico. Cioè, se da un lato la musica da camera può soffrire di non avere abbastanza pubblico giovane, dall'altra parte diciamo, il fatto di non richiamare milioni di persone ai concerti li rende assolutamente meno impattanti per il territorio. Quindi la differenza è altissima. Le tematiche sulla natura ci sono da sempre, tutti i compositori si sono ispirati alla natura nello scrivere diversi brani, e quindi spesso ci sono progetti musicali legati alla natura, e ne abbiamo la dimostrazione. Moltissimi gruppi da camera stanno lavorando e proponendo progetti legati alla natura e ambientati in giardini, parchi. La musica classica sta un po' uscendo dagli schemi dei teatri, piccoli teatri, e cerca, proprio per la sua duttilità, di proporsi in luoghi inediti, spesso con la volontà di testimoniare questo impegno verso la natura.
1: Certo, i temi della natura sono parte integrante della storia della musica classica e non solo. Al Ceste abbiamo citato il caso dei Coldplay, un caso davvero emblematico, ma ci sono anche altri artisti che sono molto attenti alle questioni ecologiche. Parlo per esempio di Billie Eilish in primis. Ecco, secondo te, gli artisti, proprio per la loro visibilità, perché parliamo di artisti che davvero smuovono le masse, ecco, possono avere un ruolo educativo sui comportamenti del pubblico?
2: Caspita, assolutamente sì, anche perché loro hanno una forte influenza, ovviamente si utilizza proprio questo carisma che hanno gli artisti per poter sensibilizzare il pubblico di fronte anche a certi comportamenti che sono dei comportamenti veramente cattivi esempi, e dovrebbero anche intervenire. Alcuni lo fanno, come Billie Eilish per esempio, che è proprio promosso dalla campagna per ridurre l'uso della plastica monouso, no? Durante i concerti ha incoraggiato il pubblico a utilizzare le borracce riutilizzabili. Quindi ogni cosa che fa l'artista, che è il tuo punto di riferimento dal punto di vista musicale, però in generale poi lo diventa proprio dal punto di vista culturale, è chiaro che influenza anche il modo e come anche trasformare il concerto in qualcosa che, perché l'impatto ambientale, sottolineo ancora una volta, e giustamente come anche sottolineava lo stesso Francesca poc'anzi, l'impatto ambientale non è dato soltanto dall'impianto di amplificazione, ma proprio da tutto quello che il pubblico fa anche nell'effettuare gli spostamenti. E Billie Eilish, come anche, che so, altri grandi, ma abbiamo citato il Coldplay, ma ce ne sono tanti di esempi, certo, che anche quelli meno conosciuti rispetto ai grandi Billie Eilish, ma anche Zara Larsson, ultimamente ha fatto dei riferimenti anche nelle sue interviste, anche delle dichiarazioni.

0: palco, addirittura proprio menzionando gli aspetti legati a salvare il pianeta, salvare l'ambiente. Sono dei messaggi che arrivano, e arrivano soprattutto nel caso di Billie Eilish e di Zara Larsson ai più giovani, che appunto ancora devono maturare maggiormente una coscienza, alcuni, perché poi i giovani hanno anche, che seguono la Greta Thunberg, ovviamente sono già ampiamente inquadrati da questo punto di vista e conoscono bene già tutti questi riferimenti. Però se c'è il rinforzo da parte degli idoli, dei giovani che sono, si vanno a identificare nell'ambito della musica, ben vengano chiaramente, e sono sicuramente ampiamente educativi. Educativi anche nei confronti degli organizzatori, facevo cenno prima. Cioè il fatto che per esempio Billie Eilish dica agli organizzatori che devono essere fatte determinate, ci devono essere determinati accorgimenti, che l'organizzazione bisogna sperimentare o utilizzare dei modelli per ridurre i rifiuti, consumi energetici, e loro sono più propensi ad andare a festival che assicurano un certo tipo di logistica e di ovviamente tutto quello che concerne di tutela dell'ambiente. Beh, sta a significare molto, perché anche gli organizzatori incominciano a darsi una mossa. D'altro canto sono già diversi poi i festival che si muovono in questa maniera. Diventa il marchio green, è un marchio che molti festival stanno richiedendo, proprio per potersi fregiare anche l'utilizzo, lo spostamento con la bicicletta o mezzi elettrici. È già significativo da questo punto di vista che qualcosa sta cambiando. Purtroppo bisogna dire che bisognava muoversi anche prima.
1: Certo, certo. E soprattutto anche il tema, come abbiamo detto prima, della narrazione ecologica, è un tema davvero importante, e chiaramente noi l'affronteremo anche in futuro in quanto radio culturale. Ecco, siamo quasi in conclusione. Francesca Moncada, un'ultima domanda. Secondo lei, appunto, il pubblico d'oggi, parliamo in questo caso di pubblico che segue i quartetti, la musica classica in generale, ecco, è un pubblico attento a queste tematiche? Lei prima parlava anche di un calcolatore dell'impatto di questi eventi. Ecco, secondo lei il pubblico di oggi è pronto ad affrontare anche queste tematiche?
2: Io penso che siamo tutti un po' pronti, perché è vero che rendere un festival o comunque un evento più sostenibile magari può creare un po' più lavoro e attenzione a certi temi, però dall'altra parte penso che siamo abbastanza tutti esausti dalla bruttura che l'inquinamento visibile e non visibile sta prendendo piede un po' ovunque, quindi credo che tutti quanti noi siamo sensibili, pensando anche alla nuova generazione, è molto molto un tema molto forte, penso, per ognuno di noi, per chiunque abbia un po' di coscienza, e penso che le persone che ascoltano comunque musica e musica classica o musica da camera abbiano anche una parte un po' più riflessiva rispetto magari a persone che corrono e magari non si soffermano a pensare. Diciamo che chi è aperto all'ascolto normalmente ha uno spazio di riflessione, e come non poter riflettere su questi temi al giorno d'oggi penso che sia abbastanza naturale per tutti. E poi penso che questa nuova generazione ci spinga a pensare, quindi se da un lato magari gli enti concertistici devono far fatica a modificare dei modus operandi oramai automatici, che nel tempo si sono un po', diciamo, crostificati, dall'altra parte la nuova generazione anche di musicisti classici pretende queste attenzioni e poi le trasferisce anche al pubblico, quindi è un po' un movimento che viene forse più dai più giovani che non dalle grandi aziende o che sono più obbligate appunto da un punto di vista più legato alla comunicazione visibilità, credo che la nuova generazione invece ce lo abbia dentro e lo trasmetta un po' come responsabilità che pianeta stiamo dando alla nuova generazione.
1: Certo, davvero un tema ampio, quello della sostenibilità e dell'ecologia, ci torneremo di sicuro. Francesca Moncada, magari possiamo ricordare dove trovare tutti i dettagli e le informazioni per Musica con Vista?
2: Assolutamente, c'è proprio un sito dedicato che si chiama Musica con Vista e lì avete tutti i 38 concerti del festival. L'inaugurazione sarà a Vicenza quest'anno a Villa Ghislanzoni Curti, in un giardino meraviglioso, e terminerà a Perugia in un'altra villa Valbitiano meravigliosa, sempre in questi giardini, e ce n'è per tutta l'Italia, quindi io spero che attraverso questa mappa che troveranno sul sito Musica con Vista ognuno possa trovare il concerto più vicino a casa.
1: Grazie mille Francesca Moncada per essere rimasta con noi.
2: Grazie a voi
1: e grazie anche ad Alcesta Airoldi.
0: Grazie a te Lucia, un caro saluto sia a te che a Francesca e a tutti i radioascoltatori.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Siamo giunti adesso al contributo redazionale di oggi. Oggi ci spostiamo a Zurigo per parlare di italianità, perché appunto questo contributo è realizzato nell'ambito del Forum sull'italianità in Svizzera, un contributo appunto per valorizzare l'uso della lingua italiana in quello della Svizzera interna, e noi vogliamo parlare oggi di come l'italiano rappresenti una quotidianità proprio all'Opera Studio dell'Opern Haus di Zurigo. Buon ascolto, da parte mia è tutto, non mi resta altro se non augurarvi un piacevole resto di serata e un caro saluto da Lucia Bentoglio.

0: Ismaele Gatti, grazie mille di essere qui con noi.
1: Grazie a voi per l'invito.
2: Prima di tutto ti chiedo di presentarti.
1: Io mi chiamo Ismaele Gatti, sono un musicista di Como, sono tastierista in generale perché nella mia vita mi sono dedicato a pianoforte, organo e clavicembalo. Quando ero molto piccolo ho avuto la fortuna di poter entrare al conservatorio di Como ancora veramente piccolo. Lì ho sviluppato il mio percorso di pianoforte, il mio percorso di organo. Contemporaneamente ho conseguito i diplomi e poi ho continuato gli studi al Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano, che è sicuramente un luogo a cui devo molto e che mi ha permesso di ampliare considerevolmente il mio panorama musicale e artistico e che mi ha un po' dato la spinta decisiva per lanciarmi veramente in questa professione. Adesso attualmente sono un membro dell'Opera Studio del Teatro dell'Opera di Zurigo e da settembre di quest'anno inizierò a lavorare come repetitor presso il Teatro dell'Opera di Mannheim in Germania.
2: Ismaele Gatti, parliamo del tuo lavoro quotidiano all'Opera Studio dell'Opernhaus di Zurigo. In questo ambiente quanto è centrale oggi l'italiano?
1: L'italiano chiaramente è fondamentale, perché naturalmente l'opera si fa in tante lingue, ma l'opera si fa molto spesso, veramente molto molto spesso in italiano. Quindi in questo tipo di ambienti, soprattutto quando si va fuori dall'Italia, la figura del pianista italiano, del maestro ripetitore italiano è veramente fondamentale, proprio perché molto spesso appunto tu ti trovi a lavorare con cantanti che vengono da qualunque paese, e appunto spesso, anzi sempre, è necessario indirizzarli nella maniera giusta, di modo che appunto quello che fanno sia il più possibile simile a quello che verrebbe fatto da un cantante italiano madrelingua. Molto spesso quello che accade è che loro nelle loro lingue madri hanno delle nuance o delle caratteristiche che sono completamente opposte a quelle che ci sono nell'italiano, e quindi molto spesso il lavoro consiste in un paziente opera di incanalamento di quello che fa il cantante nella direzione di arrivare il più possibile a cantare in un italiano sicuro, perfetto, comprensibile. Ecco, questo è un po' quello che succede con l'italiano. Poi ovviamente il mondo del pianista ripetitore ha tante sfaccettature, quindi si tratta ovviamente di preparare anche il cantante da un punto di vista musicale, di verificare che non ci siano problemi, molto spesso succede anche questo, di accompagnare le prove, di assistere poi il direttore d'orchestra nel momento in cui l'opera viene messa in scena, perché un'opera è un monumento, quindi ci sono tantissime cose da controllare e da solo il direttore non lo può fare. C'è da controllare che i cantanti continuino a cantare giusto, per esempio, oppure che il balance dell'orchestra rispetto ai cantanti nella sala funzioni, per cui molto spesso noi andiamo a metterci nel mezzo della sala per controllare che cantanti non vengano coperti dall'orchestra o l'orchestra non venga coperta dai cantanti, perché raramente può succedere anche questo. Ecco, fondamentalmente questo è un po' quello che succede. Naturalmente, per esempio, il teatro di Zurigo è molto ben organizzato, di modo che appunto ci siano due maestri ripetitori fissi per l'italiano, due per il tedesco, due per il francese, di modo che appunto ogni lingua abbia il suo punto di riferimento all'interno del teatro, i cantanti sappiano sempre da chi andare quando hanno bisogno.
2: E quindi è importante che un teatro d'opera ricerchi una figura italofona al suo interno, come per esempio appunto un pianista italofono.
1: Io direi assolutamente di sì, perché se si va a guardare il programma di una stagione, adesso Zurigo per esempio è un teatro molto grande che fa tantissime produzioni, però in qualunque teatro si vada, per esempio a Mannheim dove sarò l'anno prossimo, dove il teatro è un po' più piccolo, però comunque non voglio dire la maggioranza perché rischierei di dare un dato sbagliato, ma veramente un enorme numero delle opere della stagione sono in italiano, e quindi in questo contesto la figura del pianista italiano diventa molto ricercata, molto gettonata, molto valorizzata. Per esempio io ho qui un collega spagnolo nell'Opera Studio che lui ha un livello di italiano praticamente madrelingua, e lui appunto ha costruito questa conoscenza così precisa dell'italiano proprio perché noi sappiamo che la figura dell'italiano, del pianista italiano o di un pianista a livello di madrelingua italiana sarà sempre ultra richiesta in tutti i teatri del mondo fondamentalmente, e questo a Zurigo è molto importante.
2: I cantanti, come hai detto tu, vengono da ogni parte del mondo. Loro recepiscono la centralità della lingua italiana.
1: Io devo dire che da parte di tutti i cantanti con cui mi è capitato di lavorare qui c'è sempre stato un enorme rispetto per la lingua italiana. Cioè loro sono veramente tutti molto interessati anche a capire, per esempio, tantissime volte la domanda è dove ho sbagliato con l'italiano. Perché per loro comunque, arrivando da mondi che sono completamente diversi dai nostri, rapportarsi con l'opera e con l'opera italiana è una sfida. Poi il livello, per esempio, dell'Opera Studio di Zurigo è veramente altissimo. Loro arrivano con delle voci che sono già formate, sono bellissime, molto spesso sono meravigliose. Qui abbiamo tanti cantanti che vincono tutti gli anni premi tra i più importanti che ci sono per il mondo dei cantanti. Però ecco, per un qualunque cantante che viene da qualunque parte del mondo, per esempio qui abbiamo georgiani, abbiamo croati, abbiamo statunitensi, c'è veramente di tutto. Chiaramente per loro cantare in un buon italiano è non un punto di arrivo ma un punto di partenza, perché molto spesso quando la lingua è sistemata nella maniera giusta poi diventa anche più facile cantare in un modo naturale, perché si rendono conto anche loro che fanno meno fatica, ad esempio che certe cose risultano più facili se pronunciate nella maniera giusta, anche col giusto ritmo della frase, col giusto orientamento della frase, degli accenti. Per esempio questa è una cosa che accade quando si tratta di preparare i cantanti in un recitativo, ad esempio. Recitativo vuol dire tu sei lì e devi parlare, non devi cantare, devi parlare cantando. E per esempio, ecco, per i recitativi essere italiano spesso mi rendo conto che per certe cose è l'unico modo di aiutarli, perché usare l'italiano per tutta la vita come madrelingua è un modo anche per capire come poi certe situazioni vadano messe in scena. E quindi per i recitativi noi siamo sempre ultra richiesti, diciamo, noi italiani abbiamo le frotte che arrivano, ho bisogno di un recitativo per domani, quindi non so cosa devo fare. Poi a volte può essere anche divertente, perché dal nostro punto di vista a volte si sentono delle cose anche divertenti. Io gli dico sempre che questa cosa, che io li ammiro molto, perché ogni tanto magari capita che dicano qualcosa di completamente sbagliato e allora scappa la risata, però io dico sempre sì, adesso io rido, ma fammi fare tu la stessa cosa in giro georgiano e poi mi sa che ridi tu. Quindi ecco, da questo punto di vista il loro approccio è sempre molto serio e apprezzabile, sì.
2: E oggi come si insegna lo stile italiano per esempio un recitativo o per un'aria?
1: Ma io credo che ci siano molti modi. Il mio personale punto di partenza, se rimaniamo nel campo della lingua, è che quello che io sento come italiano deve essere naturale. Se io sento una cosa che non mi suona bene, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Molto spesso poi ci sono tantissime cose nascoste, per esempio c'è una cosa che ti sembra strana ma non capisci perché, allora gli dici fallo lentamente e poi scopri che magari c'era una vocale chiusa che invece deve essere aperta, ma a volte è una cosa per cui ci vuole tanta pazienza. Però ecco, il mio personale punto di vista, al di là poi appunto di tutte le disquisizioni che si possono fare sullo stile, che ovviamente sono fondamentali, però al primo posto c'è il fatto che quello che sento deve essere naturale per me, che sto ascoltando nella mia lingua, altrimenti qualcosa non funziona, ecco. Poi naturalmente l'opera italiana attraversa tutte le epoche, attraversa tutti gli stili, quindi naturalmente è fondamentale per qualunque tipo di cantante. Se un cantante si dedica alla musica barocca ha bisogno dell'italiano, se un cantante si dedica a Mozart ha bisogno dell'italiano, se si dedica alla musica romantica ha bisogno dell'italiano. Ci sono alcune parti in italiano anche nelle opere in tedesco, non ne escono da questa cosa, sono obbligati ad avere a che fare con la nostra lingua, ecco.

0: Nella tua esperienza ci sono cantanti che prendono lezioni proprio di italiano?
1: Sì, questo allora nella mia esperienza mi è capitato di incontrarli, spesso lo fanno qui all'Open House, abbiamo nell'Opera Studio un piccolo corso di italiano, è un corso che punta più che altro ad acquisire una naturalezza nell'espressione verbale, che è tenuto da un insegnante appunto che insegna magari dei concetti basilari della lingua ma che poi possono tornare utili. Poi ci sono dei cantanti che la prendono molto più seriamente, si mettono proprio a studiare la lingua da soli con molto disciplina, quindi sì, da questo punto di vista mi è capitato di incontrarne molti, e molti cantanti appunto imparano l'italiano proprio perché vogliono acquisire più naturalezza quando cantano. Molto spesso arrivano cantanti che si mettono a parlare con me in italiano, spesso molto bene, e mi spiegano che nella loro vita comunque si sono dedicati all'apprendimento della lingua.
0: Immagino che ci sia una differenza tra qualcuno che sa la fonetica giusta e qualcuno che invece sa anche quello che canta, conosce per esempio il significato del testo, eccetera.
1: Poi l'italiano è una lingua tremenda, è una lingua difficile, anche perché per esempio io sono di Como. Infatti ho appena detto che io sono di Como, ma forse dovrei dire che io sono di Como. Da Como tutte le E che noi diciamo sono sbagliate, come in Ticino, esatto, è lo stesso problema. Quindi molto spesso sono io il primo che, quando mi chiedono questa E è aperta o è chiusa, io vado a controllare, perché non ti puoi fidare neanche di te stesso. Poi appunto come dici tu, ci sono i cantanti che si mettono a lavorare anche sul testo in una maniera molto dettagliata, ma quello veramente dipende da persona a persona. Come in tutte le cose, ci sono gli intuitivi e ci sono quelli che si danno da fare e appunto costruiscono, anche con l'aiuto del pianista, un'interpretazione di un certo tipo. Comunque sì, quello che capita è che molto spesso anche io ho dei dubbi, veramente. L'italiano è, quando la vedi confrontata con altre lingue o anche in questi contesti, ti rendi conto che non è affatto una lingua facile. E soprattutto poi per loro che magari parlano lingue che hanno tutta un'altra struttura, che non c'entra nulla, poi quando li metti a confronto col repertorio italiano, non è facile, non li invidio per niente, no.
0: Avresti mai immaginato di arrivare un giorno a lavorare a stretto contatto non solo con la musica, ma anche con la lingua?
1: Beh, allora, io quando studiavo a Como ho avuto la fortuna di accompagnare delle lezioni di arte scenica per i cantanti, quando ero veramente molto giovane, quando avevo 16, 17, 18 anni. E mi ricordo che questi cantanti cinesi, che poi è il sistema italiano appunto dei conservatori, che io sappia non prevedeva, almeno all'epoca, delle lezioni mirate con un pianista che lavorasse anche sulla lingua. E spesso appunto questi cantanti cinesi, ce n'erano tantissimi, arrivavano e vabbè, insomma, l'italiano non era esattamente a posto. E quindi mi capitava di pensare, perché io, diciamo, il mondo dell'opera è sempre stato per tanti anni per me una nicchia in cui sapevo che a un certo punto sarei andato a finire, e allora anche all'epoca mi capitava di pensare: ma poi però quando vanno sul palco non possono mica cantare così. Quindi da questo punto di vista la tua domanda, sì, forse non ho mai pensato che sarei arrivato a lavorare così dettagliatamente anche con la mia lingua, perché io sono sempre stato un suonatore, ma comunque quello che faccio mi piace, devo dire, anche perché poi quando le cose alla fine funzionano è una soddisfazione. Perché tu, per esempio, noi abbiamo appena concluso la produzione di Gianni Schicchi che abbiamo fatto qui, e Gianni Schicchi è un'opera dove veramente nel testo ci sono delle frasi che vanno dette a una velocità a cui io faccio fatica a pronunciare correttamente tutto. E poi appunto vedere tutti questi cantanti che vengono da ovunque sul palco, ovunque, cantare in italiano in una maniera convincente è una soddisfazione, soprattutto perché poi io qui sono l'unico veramente madrelingua. Poi l'altro pianista spagnolo di cui vi parlavo è praticamente parla come un italiano. Diciamo che noi ci siamo occupati proprio della preparazione al dettaglio dell'italiano, perché qui non hanno avuto possibilità di lavorare con altri madrelingua, quindi vedere che il lavoro frutta è sempre una bella cosa.
0: Ismaele Gatti, un'ultima domanda. L'opera ha radici profonde nell'italiano, nell'italianità. Tutto il mondo conosce l'opera italiana. Ecco, come viene recepita qui a Zurigo?
1: Beh, la domanda meriterebbe un'intervista di 2 ore, probabilmente. Però, appunto, come dicevo prima, qui vengono i più grandi nomi del panorama operistico internazionale e molto spesso, trattandosi appunto di opera, molto spesso capitano direttori italiani. E devo dire che, per quella che è la mia esperienza, lavorare con l'italiano qui è visto in un modo molto serio. In generale questo è un teatro che vuole tenere l'asticella musicale molto molto alta, quindi per loro avere dei cantanti che cantano in un buon italiano è veramente fondamentale. E da questo punto di vista devo dire che, quando si tratta di fare le produzioni, ai cantanti viene dato tantissimo tempo per lavorare con i pianisti, proprio perché l'obiettivo è tenere il livello generale veramente il più in alto possibile. Quindi devo dire, appunto, che da un punto di vista del rispetto per la nostra lingua c'è veramente un grande rispetto. E per l'opera italiana ovviamente non può mancare, perché comunque l'opera italiana è l'opera italiana, appunto, e quindi chiaramente quando si tratta di un teatro tu sai che se fai Tosca, Aida, Madama Butterfly o il Barbiere di Siviglia, sicuramente ti stai dedicando a un repertorio che non è solamente opera italiana, ma è un fondamento della storia della musica. Quindi naturalmente, appunto, ci vuole un grande rispetto nell'avvicinarsi a queste opere e un grande senso del dovere nel farle nel miglior modo possibile. E devo dire che qui questo viene fatto in una maniera molto molto molto molto precisa. Poi qui chiaramente anche i professionisti che lavorano qui, quindi parlo dei pianisti ufficiali del teatro, sono tutti di un livello astronomico, quindi naturalmente tutti loro hanno un'esperienza di anni ed anni ed anni nella preparazione dei cantanti, sanno come muoversi, sanno cosa devono fare, e tutti loro, io li ho conosciuti tutti naturalmente, si dedicano al loro lavoro con una passione, una precisione veramente invidiabili. Non lasciano nulla al caso. Anche per me personalmente è stata una fortuna poter essere a contatto con musicisti e persone di questo livello.
2: Grazie mille.
1: Grazie a voi.

non ti aspetti. Buonasera a tutte voi e a tutti voi. 17 e un minuto, siamo alle porte di una nuova puntata di K che continuerà fino alle 18:30 anche stasera. Io sono Sandy Altermat e stasera con il nostro corrispondente dall'Argentina inizieremo parlando di un caso veramente interessante, una star del rock argentino scomparso venerdì, di cui qui da noi si sa veramente poco, ma al funerale ci sono state, a quanto pare, 500.000 persone, un bel po' più della popolazione ticinese. Insomma, dobbiamo renderci conto della grandezza di questo personaggio. Parliamo poi di colori. In occasione di una mostra, e dovete essere veloci perché durerà solo 3 giorni la mostra, parte da una teoria però molto interessante che scopriremo stasera, una teoria di Josef Albers, che comprende dei concetti sulla vita quasi propria dei colori. Poi il LAC, che ha presentato la nuova stagione, parleremo anche di quello, e un DJ di Dance Hall che forse conoscete, si chiama DJ Henry, ha pubblicato il suo primo libro su come si fa il DJ, ma anche con i suoi brani preferiti e le sue poesie. In chiusura, Fabiano Alborghetti e il concetto di città culturale. E incominciamo così, incominciamo con lui, Cesa. Nom de Deus si intitola, lui direttamente da Sao Paulo.

0: Allora, vi lasciamo la sorpresa per il finale. Prima parliamo di Carlos Indio Solari e poi lo ascoltiamo. Lui è stato appunto un mito della musica rock alternativa argentina, icona della controcultura del rock degli anni 90. Le sue canzoni sono conosciute in tutta l'America Latina, questo senza mai andare in TV, senza campagne di marketing di vario genere. Lui riuniva con la sua band una folla enorme, concerti da 300.000 persone. È stato suo il pogo più grande della storia. Avete in mente il pogo quando si balla saltando, scontrandosi. 500.000 invece le persone al suo funerale. Carlos Indio Solari è morto venerdì scorso e la gente che ha voluto rendergli omaggio e salutarlo ha creato una folla veramente straordinaria. Un caso davvero interessante, una star nel suo paese, l'Argentina, quasi sconosciuto all'estero, una figura intrigante. E allora ci aiuta a decifrarla un po' meglio il nostro corrispondente dall'Argentina, Emiliano Guanella. Ben trovato.
1: Grazie, buongiorno, buonasera a voi.
0: Eccoti qui. Allora, a parole tue, chi era Carlos Indio Solari?
1: Beh, era un fenomeno molto argentino, molto under, come si dice in Argentina, cioè nel senso che andava sotto o chissà oltre i circuiti tradizionali della promozione artistica, culturale e musicale, perché è nato nel 1946, cresciuto in una effervescente La Plata è una cittadina che si trova a mezz'ora di macchina da Buenos Aires, però è molto diversa dall'enorme capitale argentina. La Plata è la capitale della provincia di Buenos Aires. Negli anni 70 è una città universitaria, quindi una città che ha sempre respirato molta gioventù, e negli anni 70, che sono gli anni di violenza politica molto forte in Argentina, scaturiti poi nella dittatura, La Plata aveva una scena rock dove fare rock voleva dire anche opporsi al regime militare. In quell'epoca, in quegli anni, in quella città, nasce musicalmente Indio Solari e il suo gruppo, che si chiama Patricio Rey e Sus Redonditos de Ricotta, nome stranissimo, ci sono molte spiegazioni su questo nome. Sostanzialmente i Redondito de Ricotta sono dei ripieni di ricotta, insomma è una ricetta, tanto che i seguaci di questa musica erano chiamati ricotteros, proprio i ricottari. Esattamente, se vogliamo dirla così. Insomma, loro decidono già dall'inizio che non vogliono dare interviste alla stampa, non vogliono andare in televisione a promuovere i dischi, non gli interessa fare dei tour promozionali, fanno musica e si esibiscono in locali, all'inizio piccoli locali della scena alternativa molto grande. Buenos Aires, non ci stanchiamo mai di dirlo, Buenos Aires è la capitale culturale dell'America Latina, una delle città con più teatri al mondo e anche con più sale da concerti al mondo, e hanno avuto un enorme successo, nonostante i testi delle canzoni. Indio Solari era non solo il solista della band, il cantante, ma anche chi componeva i testi, quindi la banda sostanzialmente era lui, sia i testi che la musica. I testi dell'Indio Solari erano testi molto criptici a volte, molto poetici, ma con frasi, poi magari diciamo qualcuna, con frasi che entrano nella testa delle persone, nonostante siano dei messaggi non semplicissimi, non sono canzoni di amore, sono canzoni che parlano un poco dell'uomo, di come si posiziona l'essere umano nella società, dei contrasti della società, e diventa anche degli slogan, delle bandiere. Insomma, crea una tribù di ricottari che lo seguono ovunque. Cresce sempre il successo di questa banda.
0: Ma per quali ragioni, secondo te, o per quali ragioni era così conosciuto e amato?
1: Io credo proprio per questo suo essere alternativo ai circuiti tradizionali, cioè essere ricoteros in Argentina voleva dire seguire una banda che tu sapevi che in qualche modo era tua perché facevi dei grandi sacrifici. Pensa che all'inizio degli anni 2000, all'inizio di questo nuovo secolo che stiamo vivendo, la città di Buenos Aires proibì i concerti di Patricio Rey e su Redondito di Ricotta proprio per questione di ordine pubblico, perché era troppa la gente, e quindi loro iniziano a fare concerti in cittadine della provincia di Buenos Aires o anche di altre province argentine, le province in Argentina sarebbero come i cantoni in Svizzera, dove solitamente non c'erano questo tipo di concerti, e cittadine magari di 60.000 abitanti che vedevano arrivare 200.000 giovani per un concerto dell'Indio Solari, e quindi creava degli eventi, perché c'era tutta un'organizzazione prima, durante, dopo, le città venivano letteralmente invase, e da lì arriva il nome delle messe ricoteras, cioè erano proprio delle funzioni che duravano magari 3 giorni di fila, delle piccole vustoc argentine fatte da seguaci di una banda che si considerava unico, perché unico era la sua maniera di comunicare, non solo musicalmente, ma anche di comunicare con i fan e nel mondo dello show business in generale.
0: Ma come mai non era conosciuto altrove? È vero, l'Argentina è tanta e insomma aveva abbastanza con il suo di pubblico del suo paese, ma come mai era sconosciuto da noi? Avrà contribuito lui magari?
1: Attenzione, era molto conosciuto nei paesi in lingua spagnola. Il rock argentino è di gran lunga il rock più seguito nell'America ispanofila. Meno Patricio Rey, perché appunto giocava meno nel marketing e non faceva neanche grandi concerti all'estero. Al massimo si prendeva un battello e andava in Uruguay. Ma altri grandi gruppi argentini hanno fatto la storia del rock latinoamericano. Penso a Charlie Garcia, Fito Páez, a Divididos e via dicendo. Cioè, quando si parla di rock in spagnolo, Spagna a parte, l'Argentina la fa da padrone, quindi il rock argentino è conosciuto, quindi nonostante non facesse concerti, le sue musiche erano cantate in Cile, in Perù, in Messico, stiamo parlando di un bacino d'utenza grande, però non aveva interesse a andare oltre questo. Io, pensando un po' come fare dei paragoni, io ho partecipato con un gruppo di amici ticinesi, proprio partendo da Lugano, al concerto del 2017 di Vasco Rossi a Modena, il Modena Park.
0: Sì, sì.
1: E in qualche modo il primo Vasco è stato questo, il Vasco delle radio libere degli anni 70 in Italia, il Vasco che arriva completamente fatto a Sanremo, è stato poi dopo, in qualche modo adesso Vasco comunque è un prodotto commerciale e non dico che si sia svenduto, ma il Vasco...
0: Attenzione a parlare male di Vasco.
1: 70. No, io sono andato al concerto, quindi sono un grande seguace di Vasco Rossi, figurati. Però diciamo, Vasco Rossi un po' può assomigliare all'Indio Solari, fatte salve le debite distanze, e probabilmente l'Indio Solari è rimasto under. Tra l'altro criticato anche invece da chi non amava i Ricoteros, perché l'Indio Solari ovviamente ha avuto un grandissimo successo, perché ai tempi si vendevano i dischi e quindi era una persona molto benestante. Sai, le classiche critiche per cui se fai rock alternativo devi morire povero.
0: Certo.
1: Queste critiche,
0: sì.
1: Perché è indubbio che se hai successo e se lo fai facendo arte, poi è giusto anche che guadagni grazie a questo, nonostante non stia nel circuito tradizionale, ecco, commerciale. Però se vuoi magari 3-4 frasi proprio così al volo di quelle che sono rimaste, perché gente le ha tatuate a questi funerali a cui ha partecipato, stime più conservatrici 500.000, stime più meno conservatrici 1.000.000 di persone, però comunque tante persone sono andate sabato domenica sotto la pioggia per dare l'ultimo saluto all'Indio Solari. Molti si sono tatuati le frasi sue famose, tipo il lusso e volgarità, diceva una ragazza protagonista di una delle canzoni, violenza e mentire. Violenza è appunto la mentira, cioè la bugia, è violenza. Questa è un'altra frase classica. Un grande inno è a brillar mi amor, cioè a brillare, amore mio, cioè l'esplosione di gioia. Queste frasi sono rimaste come grandi slogan dell'Indio Solari. Un'altra famosissima, vivir solo questa vita, cioè vivere solo costa vita. Cioè, bisogna vivere il più possibile.
0: Sì.
1: Ficate de che lado della miccia te incontrasse, la ultima, prometto. Cioè, fai attenzione da che lato della miccia stai, sei quello che accendi la miccia o sei quello che esplode.
0: Senti,
1: frasi anche un po' criptiche, però che sono rimaste proprio come slogan in Argentina.
0: Sei un po' Ricotero anche tu, mi sembra di capire.
1: Ma no. Non tanto, in realtà io ho vissuto 13 anni a Buenos Aires, non ero tanto Ricotero, anche se in ogni festa, in ogni party, in ogni anche discoteca, alla fine una canzone dei Lidio Solari o una o due venivano fuori, però non ho mai partecipato a un suo concerto, ho amato di più altri gruppi musicali, però rispetto questo legame inconfondibile che l'Indio Solari ha creato col suo pubblico, cioè lui era proprio un guru di questo universo ricotero.
0: E lo salutiamo anche noi, lo salutiamo con una canzone, saluteremo anche te. Abbiamo scelto La Bestia Pop, che non è una delle più nuove. La Bestia Pop arriva da un album dell'85, Patricio Rey y sus Reconditos de Ricota. Abbiamo qualcosa da dire su questa canzone o la ascoltiamo e basta?
1: Beh, è una canzone rock, melodica, forte, non è il Pogo, ma più grande della storia, che la canzone del Pogo è Hi Hi Hi, però questa sicuramente è una delle più grandi, più famose canzoni. Quando suona questa in una discoteca, l'ultimissima cosa, già che domani iniziano i mondiali di calcio, tutti i club di calcio argentini hanno pubblicato nei loro social media omaggi all'Indio Solari, perché le canzoni di Indio Solari poi venivano prese, tradizione argentina questa, è adattata per fare cori da stadio.
0: Ecco.
1: Perfino Messi, che è uno che insomma rimane sempre un po' così blasé sulle cose mondane della vita, ha pubblicato subito un messaggio ringraziandolo per le sue musiche. Insomma, generazioni di argentini segnati da l'Indio Solari, che ci ha lasciato questo l'ultimo fine settimana.
0: Grazie mille, grazie Emiliano, e che te vaia bien.
1: Grazie a voi, buona serata.

E così abbiamo salutato anche noi Carlos Indio Solari, l'abbiamo ascoltato con la sua band. Patricio Rey sus Reconditos de Ricota era la bestia pop. E adesso vogliamo parlare di colori. Tutto il mondo è fatto di colori, siamo circondati da colori e non sempre ci facciamo caso a quello che trasmettono e a come si influenzano a vicenda o come variano in modo inaspettato. Ma si può imparare a guardare i colori in modo diverso e il risultato potrebbe somigliare alla mostra che si inaugura tra poco, alle 18, tra 40 minuti circa, a Lugano, nella limonaia di Villa Saroli. Fino a sabato 13 luglio, abbiamo detto bisogna fare in fretta, si possono vedere le opere realizzate dagli allievi del corso di teoria del colore condotto da Simona Zampa. Il metodo di insegnamento segue quello dell'artista tedesco Josef Albers e queste idee ci interessano, le idee di Albers sui colori e come entrano nella mostra, e ce lo facciamo spiegare direttamente.

0: Lui è diventato direttore di questa scuola sperimentale e per finire a Yale. Quando si è ritirato come professore a Yale, ha messo tutto insieme, tutto quello che lui aveva preso in 50 anni di insegnamento di corso di colore, in cui i suoi allievi sono stati grandi artisti, tra cui Rauschenberg, grandissimi Richard Serra, Eva Hesse, per cui ha visto passare. E quindi il corso si è anche arricchito anche attraverso i suoi studenti. Ha messo insieme tutto quello che aveva preso in un libro magnifico che si chiama Interazione del colore, ha proprio preso dal nome del suo corso. E quindi io ho avuto la fortuna di studiare con qualcuno che aveva studiato con un allievo di Albers e lo ripropongo all'Istituto di Architettura.
1: Si può spiegare in poche parole alcuni
0: Sì.
1: concetti dell'interazione del colore di questo saggio, contenuti nell'interazione
0: Sì,
1: del colore?
0: il corso parte dalla relatività del colore, quindi in realtà è molto diverso da quello che le persone si aspettano di studiare quando si iscrivono al corso di teoria del colore. Non viene data nessuna nozione teorica. L'idea di Joseph Albers era proprio che attraverso la pratica si viene pian piano a scoprire la teoria. Quindi è una serie di circa 14 esercizi che vengono proposti agli studenti senza dare una spiegazione. Sono problemi da risolvere col colore. Partendo dalla relatività del colore, utilizzando le carte colorate, che sono ancora le carte che si usavano ai tempi di Joseph Albers. Il primo esercizio, ad esempio, è trovare un colore. In modo che utilizzando gli sfondi, sfondi diversi, questo colore appaia come due colori diversi. Quindi un modo di dimostrare la reattività del colore. E poi si prosegue attraverso, le miscele immaginarie. Vengono dati due colori e bisogna trovare qual è il colore intermedio. Ma il colore intermedio è una terza carta. Quindi la miscela avviene nella testa delle persone, cosa che non è quello che succede, normalmente nella realtà, no? E poi si procede su vari altri esercizi, insomma, fino a giungere a rifare completamente un'opera di un grande maestro solo col colore. E non c'è da intimorirsi perché in realtà gli allievi non sono pensati per essere artisti e lì si capisce qual è la forza del colore.
1: Senta, ma i colori hanno anche un effetto su di noi, ma ad Albers questa parte interessava o non tanto?
0: Si interessava molto, io penso che poi tutta la sua vita si è girata intorno a quello e la sua grande opera, che è stato l'Omaggio al Quadrato, circa 2000 opere, lui ha iniziato a farla a 60 anni e quindi evidentemente ha accumulato in tutta la vita questo rapporto col colore, in cui il colore quasi viene trattato come un individuo, no? Nelle miscele immaginarie si parla dei colori genitori che creano un colore figlio, poi dal figlio invece si va a ricostruire chi sono i genitori, oppure l'individualità del colore. No? Far sembrare lo stesso colore due colori diversi, che perde la sua individualità. Per cui è un rapporto in realtà quotidiano. In verità, noi dal momento che apriamo gli occhi la mattina siamo circondati dal colore e non ci rendiamo conto fino a che punto il fatto che ci siano tanti colori intorno a noi influenzano la loro percezione. Perché in realtà un giallo messo in mezzo a tanti blu non è più giallo, no? E così via.
1: Sì, è super interessante. Penso alle nuove generazioni, ma anche alle mode create un po' dalle nuove generazioni. Ad esempio, penso alla color palette, all'armocromia. Insomma, si pensa di conoscere quello che sta bene a ognuno di noi. Ci sono un sacco di teorie. Questi esercizi che vedremo alla Limonaia potrebbero assomigliare alla color palette che possiamo trovare su internet quando cerchiamo, non so, la color palette di un certo blu, che ci sono tutte queste sfumature e i colori che vanno bene insieme, o non c'entra proprio nulla?
0: No, assolutamente no. La verità, il grande insegnamento di questo corso è mettere in discussione tutto e il fatto che non esistano regole e di fidarsi del tuo occhio. Joseph Albers è arrivato negli Stati Uniti, scappato dalla Germania nazista, parlava malissimo inglese. A un certo punto qualcuno gli dice: "Ma cosa vuoi insegnare qua a Black Mountain College?" E lui dice: "To make open eyes." In
1: Certo.
0: realtà è un modo di educare non solo l'artista che produce l'opera, ma anche chi la guarda. Infatti, quello che noto dai miei studenti, che spesso mi dicono: "Poi non vediamo più le opere nello stesso modo", perché in realtà è un modo quasi di liberare la testa. È molto esattamente l'opposto, non ci sono regole, fidati dei tuoi occhi. E non c'è una regola scritta, non c'è nessuna teoria. Do un piccolo fascicoletto di teoria alla fine, solo per riassumere quello che abbiamo scoperto nel corso.
1: Senta, ma lei ce l'ha un colore preferito? o non si può più dopo aver studiato Joseph Albers?
0: Devo ammetterlo, sì, mi piace il blu.

0: Le piace il blu? Allora non le chiedo quale blu, perché altrimenti potremmo entrare in un argomento troppo vasto. Io la ringrazio molto, la mostra Teoria del Colore presso Villa Saroli a Lugano, proprio pronta in questo istante, si inaugura alle 18 e rimane aperta fino a sabato. Le opere sono state appunto realizzate dai suoi allievi del corso di Teoria del Colore. E niente, è appena stata con lei. Con noi Simona Zampa, la ringrazio molto e divertitevi questa sera all'apertura.
1: Grazie a voi, grazie a voi.
0: Arrivederci.
1: Arrivederci.

0: hanno avuto successo e popolarità. I loro libri sono stati tanti e importanti. Eppure i loro nomi sono stati dimenticati. 10 puntate per riscoprire la grandezza delle produzioni letterarie di altrettanti autori scivolati nell'oblio, per ricostruirne la biografia e il percorso creativo, mettendo in luce le loro opere più significative. Sottratti all'oblio. 10 scrittori del Novecento italiano da leggere o rileggere. A cura di Maria Grazia Rabiolo. Domani alle 12:30 in Alphaville.
1: Rete 2.
2: In studio Raffaele Pedrazzini. Si conclude venerdì il processo per la rapina alla gioielleria Taleda di Lugano. Nell'ultima giornata di dibattimento le difese hanno respinto qualsiasi legame degli imputati con i cosiddetti Pink Panther, contestando pure le pene richieste dalla procura. Gli avvocati chiedono che la responsabilità siano valutata individualmente e non come banda organizzata. Si è spento a 92 anni Jean Sigler, sociologo, scrittore e storica figura della sinistra svizzera. Sigler divenne celebre negli anni 70 col libro Una Svizzera al di sopra di ogni sospetto, una dura critica al segreto bancario. Per decenni Jean Sigler denunciò disuguaglianza, la fame e le ingiustizie nel mondo.
3: J'ai retracé le chemin de l'argent du sang. J'ai dit là-bas les enfants meurent, ici les banquiers prospèrent.
2: Battaglie condotte da Jean Sigler prima come consigliere nazionale socialista e poi come relatore speciale dell'ONU per il diritto all'alimentazione. Personalità controversa, Sigler non ha mai smesso di alimentare il dibattito pubblico e di criticare la globalizzazione liberale. Trovato a Berna un compromesso per finanziare la 13ª VS. La conferenza di conciliazione, dopo il disaccordo tra gli stati e il nazionale, propone una soluzione mista. Questa prevede un aumento dell'IVA dello 0,4% e dei contributi salariali dello 0,2%. La proposta dovrà ora passare il vaglio delle due Camere federali. Sempre a Berna, il Consiglio nazionale vuole proseguire i negoziati per un accordo di libero scambio tra Svizzera e Stati Uniti. Respinta di misura una proposta dell'UDC che chiedeva di rinviare il tema in commissione. Via libera poi a maggiori controlli sugli affitti a breve termine, atti a frenare piattaforme come Airbnb. La proposta sarà ora discussa al Consiglio degli Stati. Imprescindibile fissare regole più severe per siti di commercio online come Temu e Shein. Il Consiglio nazionale ha approvato una mozione che obbliga i grandi operatori esteri a rispettare gli stessi standard di sicurezza e di mercato validi in Svizzera. Il dibattito si sposta ora agli Stati. Continua a salire l'inflazione negli Stati Uniti. L'aumento dei prezzi lo scorso mese è stato del 4,2%. A far salire i prezzi è stato però soprattutto il comparto energetico, che soffre delle conseguenze della guerra in Medio Oriente. Intanto, proprio sul conflitto con l'Iran, Donald Trump non esclude nuovi attacchi. Lo ha dichiarato lo stesso presidente all'emittente Fox News. Previsioni per domani, giovedì 11 giugno. Al sud in prevalenza soleggiato, al nord inizialmente nuvolosità variabile, poi passaggio a tempo abbastanza soleggiato.
4: Nell'informazione abbiamo sentito della scomparsa di Jean Sigler, allora volevo giusto ricordarvi che se ne parlerà domani nel dibattito in Alphaville alle 12:00.

0: Mon nome de Nonce, sumo un pescino no mar. Questa era una novità discografica, singolo del portoghese Jorge Vadio con i fratelli ginevrini Francis Jacob, compositore, cantante, e Irène Jacob, lei attrice e cantante, premiata tra l'altro anche a Cannes per la Double Vie de Véronique di Kieslowski nel 91. Ora cambiamo discorso, andiamo al Lac di Lugano e leggiamo nella presentazione. Viviamo dentro una civiltà che appare sempre più fragile. Le conquiste che per secoli abbiamo considerato acquisite, la pace, il diritto, la convivenza tra le differenze, la fiducia nelle istituzioni, il valore della conoscenza, sembrano oggi sottoposte a una pressione costante. Da una parte continuiamo a contribuire il mondo, dall'altra assistiamo al rischio che possa scivolare verso forme nuove e inquietanti di brutalità sociale. È in questa tensione che nasce il titolo della nuova stagione arti performative dell'AC in civiltà, in barra civiltà. La stagione è stata presentata ieri, Carmelo Rifici l'ha ideata, direttore artistico dell'AC, benvenuto a K.
1: Grazie mille dell'invito.
0: Allora, il suo è anche un invito a interrogarsi sullo stato di salute della nostra civiltà, ma anche un invito a prendersene cura.
1: Sì, abbiamo voluto fortemente questa stagione, di cui io sono molto fiero, nel senso, insieme ai miei collaboratori abbiamo cercato di comprendere quali potessero essere le inquietudini dei nostri tempi. E ovviamente sono molto, molto evidenti a tutti, ma cercando di portare sul palcoscenico alcuni spettacoli che possano anche essere una discussione intorno appunto alle inquietudini che viviamo, quindi non vedere soltanto la parte tragica, ma come ho cercato di spiegare anche ieri in conferenza, proprio grazie attraverso il teatro, attraverso l'arte, attraverso le relazioni che si costruiscono sui palcoscenici, provare a darci anche delle possibili risposte di come superare questo momento di grande preoccupazione che ci pervade tutti.
0: E un personaggio che ci proverà sarà ad esempio Romeo Castellucci, tra i più importanti protagonisti della scena contemporanea. L'avete invitato per una speciale rassegna monografica. Come ci può aiutare in questa missione?
1: Beh, Romeo è, credo, il più grande regista del Novecento, e anzi lo dico senza nessun problema, è veramente il più grande regista visionario del Novecento, e quando mi ha detto quasi 2 anni fa che avrebbe voluto lavorare sul Faust, e quindi su un testo che parla di conoscenza, e non soltanto di conoscenza, ma di come ci si arriva alla conoscenza, di come si deve essere responsabili della conoscenza, perché la conoscenza è un armadio a doppio taglio. Mi è sembrato perfetto per il lavoro che volevo fare quest'anno, appunto per indicare al pubblico dei percorsi appunto con questi grandi nomi, ma che potessero portare anche grandi contenuti. Oltre a questo appuntamento sul Faust, Romeo costruirà per noi, in una prima volta importante, c'è una collaborazione molto stretta col Masi, una performance che si chiama Credere alle maschere. Anche lì Romeo ci porta all'interno del problema dell'identità, di come poter, come dire, dialogare con le nostre vere identità e non con delle identità prestabilite, costruite sulla paura e su delle informazioni che non sono poi attinenti al reale.
0: Certo, che è un tema veramente attuale. E poi cosa vi ha spinto a scegliere, ad esempio, per l'apertura un nuovo allestimento dell'Orestea di Eschilo?
1: L'Orestea di Eschilo è un testo che io non solo amo molto, ma che ho, dal quale ho imparato moltissimo guardando le edizioni di registi importanti, come appunto uno, quello di Romeo Castellucci, insieme a Luca Ronconi l'ho studiata in modo molto particolare, l'edizione di Peter Stein, l'edizione di Ariane Mnuchin, insomma abbiamo edizioni importantissime di questo testo, e questo testo viene in qualche modo scelto ogni qualvolta il mondo arriva a una domanda molto importante: da che parte del mondo vogliamo essere, da che parte del lato vogliamo essere della storia, di quelli che accettano la brutalità, la violenza, la vendetta come unica possibilità di rappresentare il rapporto fra potere e cittadini, oppure possiamo stare in quella parte del mondo che ha pensato che le leggi, che gli spazi di condivisione, l'agorà e i tribunali fossero il posto ideale per poter discutere delle crisi dell'umanità e prendere anche delle decisioni di grande responsabilità. È un grande testo, un testo che comunque tratta la storia di una famiglia degli Atridi. Agamennone torna dalla guerra di Troia, si trova costretto ad uccidere una figlia per poter vincere questa guerra, e una moglie a vendicarsi di questa uccisione, e il figlio, Oreste, insieme alla sorella, si trovano nella grande complessità dell'essere umano. Usciamo dalla violenza attraverso la forza della legge e la forza del pensiero e anche della filosofia, o rimaniamo imprigionati in quel cerchio di sangue? Questa è la grande domanda che si è posto Eschilo tanti anni fa, e oggi ce la riponiamo nuovamente.
0: Certo. Allora, Carmelo Rifici, grazie mille. Avremo modo di seguire puntualmente le proposte della stagione dell'HAC Arti Performative. Grazie mille e in bocca al lupo.
1: Crepi, grazie a voi.

Conoscete il giornale online Il Post, vero? Spesso ne parliamo, lo citiamo per i suoi articoli che scattano belle fotografie dei tempi che stiamo vivendo, oltre all'attualità ovviamente. Il Post ha anche delle newsletter interessanti e una arriva alla domenica mattina, si intitola Charlie, una newsletter sul dannato futuro dei giornali. Il tema è quello, come stanno i giornali, come stanno lavorando, dove stanno andando i giornali del mondo. Sabato apro e si parla di liste. Le liste, che ammetto sono state per qualche anno anche per me un tentativo di stare al passo con i miei doveri o, nel migliore dei casi, con i miei desideri. Poi però ho capito che non funziona tanto così e che per me funziona meglio l'impeto del momento quando si tratta di fare le cose. Oppure che se mi metto a segnare ogni libro che leggo dal 1 gennaio di ogni anno, a me non dà molta soddisfazione, perché mi dimentico dopo il terzo libro. Il Post allora, sabato, nel prologo della newsletter, inizia con: c'è un diabolico format che torna ciclicamente nella produzione giornalistica. La lista. Le 5 cose che, i 10 posti più, i migliori 20, 8 cose che non, 10 modi per, eccetera. Parla poi delle riviste che c'erano una volta, dei siti che le hanno usate e degli influencer e dei profili social che ne fanno uso perché alla fine funzionano, generano traffico, si fa click, si fa like, si fa cuoricino e insomma quelli ci guadagnano. Non va bene quando incominciano ad usarle i giornali più autorevoli però, perché, scrive il Post, liste e classifiche hanno raramente un fondamento giornalistico di qualche validità, derivano da giudizi arbitrari e improvvisati e inducono a una lettura della realtà schematica e rigida, che finisce per mettere ogni cosa in una classifica ed eliminare tutti i possibili dipende, da cui la realtà stessa è fatta. Condivido tutto, ma non le condanno. Le liste alla fine fanno anche intrattenimento e il fatto che le leggiamo non ci scredita. Io le liste le leggo principalmente per curiosità e di solito mi porto a casa almeno una buona idea, che mi fa solo fare il primo passo per andare chissà dove, verso un'idea, una cosa da leggere, una cosa da guardare, una da andare a visitare, o anche solo per sorridere e pensare a me non tanto. Comunque va bene così, perché interessante diventa quando vedere quei confini, quei recinti fatti da 1 a 10, ci fa solo venir voglia di varcarli.

Sì, era quella dei Bronski Beat, di quel magico anno che era il 1984, magico anno per quel che riguarda la musica pop. I Bronski Beat con Small Town Boy, in questo caso abbiamo sentito questa nuova versione molto bella di Birds on a Wire, Uccellini su un cavo, ma anche il titolo di un brano di Leonard Cohen. Birds on a Wire. Duo musicale, una violoncellista brasiliana e un cantante, una cantante franco-americana, Dom La Nena e Rosemary Stanley. Adesso stiamo quasi chiudendo il cerchio della prima ora. Abbiamo iniziato parlando appunto di Carlos Indio Solari, questo artista scomparso in Argentina che aveva riscosso un enorme successo lì e un po' meno all'estero, diciamo un po' meno dove non si parla spagnolo. E allora non so perché, ma mi è venuta in mente un'altra storia, simile ma diversa. L'abbiamo scoperto questo cantautore grazie a un documentario, Searching for Sugar Man, è uscito nel 2012 e raccontava la storia di Sixto Rodriguez. Aveva pubblicato due album che in America avevano riscosso poco successo, ma magicamente in Sudafrica era diventato una vera leggenda. A sua insaputa. Le sue canzoni circolavano clandestinamente durante gli anni dell'apartheid, erano considerate inni di ribellione da un'intera generazione. Molti sudafricani, tra l'altro, erano convinti che fosse morto. Nel frattempo è morto, ma nel 2012 no. Rodriguez non aveva alcuna idea della portata del suo successo in Sudafrica ed era tornato a lavorare nell'edilizia come operaio. E poi, appunto, fu riscoperto decenni dopo dai suoi fan e è stato realizzato questo documentario che vi consiglio. Tanto ci rimane la musica che possiamo ascoltare anche adesso e questa si intitola proprio Sugar Man e lui è Rodriguez.

Magari qualcuno di voi lo conosceva e l'ha apprezzato, Rodriguez con The Sugar Man. Tra pochissimo continueremo a parlare di musica, intanto però volevo giusto ricordarvi che sono praticamente le 18. Kappa.

0: E ci siamo rilassati un po' con questa All That Remains di Hendrix Akel alle 18.03. Adesso però dobbiamo tornare in pista, letteralmente, perché parliamo di musica e poesia, DJ e poeti. In alcuni casi sono stretti alleati e nel caso di oggi sono proprio la stessa persona. Parliamo di DJ Henry, milanese, autore di un libro che contiene la sua autobiografia, la sua esperienza da DJ, i suoi brani preferiti e le sue poesie. Si intitola Ballare nella catastrofe, la poetica delle dance hall, pubblicato da Agenzia X. Ne parliamo proprio con lui, DJ Henry, che si chiama Enrico Lazzeri, pioniere della console specializzato in dischi in vinile, meglio se 45 giri. Benvenuto Enrico.
1: Buonasera a tutti voi, a tutti gli ascoltatori di Rete 2.
0: Allora, tutto bene? Va tutto bene? Stai bene?
1: Va tutto bene, direi che sono molto felice anche per l'esito del libro, perché sta avendo un grande risultato anche in Ticino.
0: Ecco, e allora io partirei subito dal titolo, Ballare nella catastrofe, poi magari passiamo al sottotitolo.
1: Sì, allora, il titolo è emblematico. Quando il libro era appunto uscito, il libro andava a fotografare nel titolo, diciamo, l'aspetto sociale che stavamo vivendo. Addirittura poi, quando il libro è uscito, si è aperto un terzo fronte di guerra. Quindi noi ci aspettiamo e ci auguriamo che il titolo del libro invecchi presto dal punto di vista quantomeno sociale.
0: Mentre
1: però
0: la...
1: poi resta...
0: Sì?
1: Sì, dimmi.
0: Appunto, resta?
1: Resta invece una catastrofe interiore, che è quella di ogni singola persona, e questo il DJ e il contesto non può fare niente, perché sono gli up and down della vita.
0: Certo.
1: E quindi il DJ sarà sempre depositario di felicità per delle catastrofi anche interiori, perché quando uno viene a ballare lascia i propri problemi a casa e si sfoga in pista, ecco.
0: Senti, ma quando balliamo però a volte ci sentiamo anche un po' in imbarazzo, no? Anche da giovani, il primo ballo di solito è un po' così, ti senti un po' strano. Non tutti ballano bene o si sentono che ballano bene, poi oggi rischi anche che qualcuno ti riprenda. Insomma, mi chiedo, oggi ci si lascia andare come una volta quando si balla? Tu cosa vedi?
1: Allora, è una bella domanda. Il ballo è una specie di esorcismo anche,
0: sì.
1: È taumaturgico, quindi dovrebbe essere liberatorio, però molte persone portano inibizioni che derivano dal loro vissuto, insindacabile poi alla fine, e spesso la pista potrebbe essere il viatico per una così emancipazione anche e anche una risoluzione dei traumi. Oggi, per quanto riguarda le sottoculture, io direi che questo aspetto non è poi così marcato. Credo che per quanto riguardi i giovanissimi oggi sono un po' lontani dal ballo, perché l'elettronica è diventata anche quella ormai un fenomeno d'élite, un fenomeno di nicchia. Un tempo faceva grandi numeri, ma un tempo c'era una generazione diversa. Quindi anche, diciamo, la house, la techno, oggi non fanno più i numeri che facevano una volta, perché i giovanissimi oggi fanno tutto sul telefono e vivono tutto a casa. E quindi diciamo che la dancehall per loro è un mondo tutto da coprire, ecco.
0: La poetica delle dance hall, appunto, è il sottotitolo del tuo libro. Quando tu parli di dance hall, che cosa intendi? Ce lo spieghi?
1: Allora, non è il genere musicale giamaicano, in questo caso, che deriva da tutta l'evoluzione del reggae, ma è la sala da ballo. È l'aspetto proprio spaziale e emotivo di quello che è una sala da ballo, il club. Il club quando si faceva notte, quando si arrivava ad un'ora che era già comunque il dopo cena. Oggi abbiamo anticipato tutto, perché oggi le serate iniziano prima, ma molto prima.
0: Addirittura ce ne sono al mattino di serate, se si può dire così.
1: Esatto, ce ne sono al mattino, ma questo è lo specchio del cambio generazionale. Perché la mia generazione oggi fa veramente fatica a fare le 4 o le 5 del mattino. E quindi la poetica delle dancehall in qualche modo racconta quegli anni 80 e 90, perché diciamo le poesie trattano di quel momento storico, di quando il club era veramente il momento cruciale della settimana lavorativa, perché le persone arrivavano proprio per staccare e lasciare i problemi a casa.
0: Senti, ma c'è una parte che a me piace tantissimo, di cui non si parla mai abbastanza, che tu spieghi che il DJ e il pubblico durante una serata sviluppano una relazione. Voi dovete quello che in gergo si dice leggere la pista, ma in realtà non è solo un modo di dire.
1: No, non è affatto un modo di dire, ma è un modo di sentire, perché un DJ non deve portare in console l'aspetto egoico della propria vita e della propria persona, deve essere lì anche per fare stare bene gli altri. Io a volte mi immagino addirittura il DJ come l'organizzatore di un medicine show, cioè una persona che faccia stare bene gli altri. Ma per fare questo occorre che il DJ sappia leggere anche i momenti emotivi delle persone. Ad esempio, quando vedi che il tiro è troppo alto perché hanno già comunque dato, allora i tempi medi diventano importanti per tenere la pista, e un DJ dovrebbe avere, diciamo, una serie di possibilità che mette in campo quando la gente comunque è abbastanza sfiancata, perché poi ad una certa ora della pista il tempo medio, il mid tempo, è fondamentale, perché ti permette di avere ancora lì le persone e di farle star bene.
0: Allora, guarda, io andrei avanti veramente a parlare di musica tantissimo, perché è un argomento che mi interessa molto e forse anche ai nostri ascoltatori, però non abbiamo così tanto tempo e vorrei andare sul filosofico e parlare anche delle tue poesie, che sono divise in due sezioni, ma preferisco farti quest'ultima domanda. Che cosa hai imparato in questi anni nel mondo della notte, come la definisci tu, in cui hai messo musica nella Milano sotterranea e non solo? Cosa vorresti dirci?
1: Allora, guarda, io vorrei dire che spesso si vede, al di là delle sottoculture, che sono scelte di vita attitudinali, perché quella è un'altra cosa, ma parlo del pubblico, chiamiamolo normale. Spesso si vedono persone, ahimè, che fanno parte del mondo dei vinti e vengono per trovare un riscatto. Ecco, in qualche modo c'è anche una lettura malinconica dentro la notte, e si vede che molte persone nella notte, che è più mimetica, chiamiamolo in questo modo, cercano comunque una possibilità, e la possibilità la può dare il make up, la può dare il travestitismo, la possono dare moltissime cose.
0: Mm-hmm. Io ti ringrazio tantissimo, mi ha fatto veramente piacere parlare con te, Enrico Lazzari, DJ Henry. Ricordo ancora il libro Ballare nella catastrofe, la poetica delle dance hall, pubblicato da Agenzia X. Grazie mille e un abbraccio.
1: Grazie a voi tutti di Rete 2, buona serata.

0: Abbiamo pescato dai gruppi preferiti di DJ Henry. A pagina 25 ci sono tutti, dagli Suede ai Jam che abbiamo appena sentito, con Thick as Thieves, ai Dream Syndicate, ai Birds. Insomma, siamo partiti da lì per finire, insomma, e per capire anche che genere di musicale ama e utilizza per far ballare in pista, appunto, con i suoi 45 giri. Ora Fabiano Alborghetti ci parla di spazi, di arti e anche della candidatura della città di Lugano, con il sostegno di Locarno e Mendrisio, a diventare capitale culturale svizzera nel 2030. Candidatura non andata a buon fine, anche se valida, perché ha vinto a Aarau. E per un anno la città eletta sarà il punto di riferimento della cultura elvetica. Che cos'è la capitale culturale svizzera? Benvenuto Fabiano Alborghetti.
1: Grazie mille. Allora, è un progetto nuovo di zecca, una assegnazione che viene data a una città con almeno 20.000 abitanti. Sarà a rotazione, quindi si alterneranno le quattro regioni linguistiche e la nomina è assegnata ogni 3 anni. Il progetto pilota prenderà avvio nel 2027 alla Schott Fund. Il 2030 toccherà, come detto, appunto ad Aarau, ma cosa significa in concreto? Allora, il luogo eletto diventa il cuore culturale del paese. Si tratta di un evento di portata nazionale, pensato per unire, durante il quale artisti, persone provenienti da tutta la Svizzera possono incontrarsi, scambiare idee, e questo proprio lo dice il motto di Aarau, collegare le persone, gli spazi e il tempo, e quindi coltivare la diversità. E se guardo la candidatura della Svizzera italiana, la parola diversità, ecco, io sento un po' la sabbia ingrippare l'ingranaggio.
0: E perché? La collaborazione con Locarno e Mendrisio, i progetti in corso a Lugano per il polo sportivo o la città della musica e altri sembravano comunque darci carte da giocare buone. Effettivamente è stato proposto e c'è un ventaglio di diversità.
1: Vero, però è una cultura istituzionale, quella sicura, ben vestita, promossa perché è corretta, diversificata certamente, ma manca un tassello importante, che è la cultura indipendente. Ed è un argomento che abbiamo messo sul tavolo già molte volte e che però ha visto la demolizione nel tempo del Molino Lugano, la chiusura del Morel, adesso l'abbattimento dello stabile dove è ospitato l'Ove. Se cambiamo zona, usciamo, Casa Azul a Gordola è sull'orlo della chiusura. La cultura indipendente, ma questo non solo a Lugano, nel cantone, sembra non avere spazio, non solo fisico, ma anche quello morale. Eppure, se guardiamo la presenza della straordinaria Tour Vagabonda, che venne a Lugano nel 2023, ecco, quello ha ben mostrato cosa si può fare. 30.000 presenze in 3 mesi, eventi popolarissimi, anche se di nicchia, la dimostrazione concreta che una domanda esiste. E non è un caso che proprio dalla presenza della Tour Vagabonda l'associazione Idra ha portato sul tavolo cantonale una discussione molto seria, molto argomentata, si chiama la Carta della Gerra, poi sfociata in un rapporto pubblicato nel febbraio del 2026 dal cantone, che ha per titolo Spazi per la cultura indipendente nel Canton Ticino. Si trova online. Ora, non entro nei dati, che sono davvero tanti e davvero molto approfonditi, e riassumo proprio per sommi capi. C'è bisogno di spazi, o almeno di uno spazio, a vocazione indipendente che tratti arte e forme espressive che nessun altro tratta. Occorre insomma un luogo per accogliere anche un altro ecosistema culturale fatto da giovani e non dalle istituzioni, altrimenti restano insomma gli slogan.
0: Infatti una città non è culturalmente viva solo perché ha solo teatri, musei prestigiosi, è viva quando esistono anche luoghi dove la cultura può nascere, rischiare, sbagliare e reinventarsi. Questo, diciamo, è il ruolo della cultura indipendente.
1: Esatto, e da qui la controdomanda: può una città candidarsi a capitale della cultura se non trova spazio anche per quelle espressioni culturali indipendenti che sono sul territorio? Ora, è vero, lo conosciamo il prezzo del mattone, gli spazi costano, come sappiamo che l'immagine proiettata dalla parola cultura indipendente, messo tra virgolette, genera un immaginario di persone non a fuoco, improvvisate, disordinate moralmente, per dirla con eleganza. Ecco, così non è. Molte delle culture che adesso celebriamo sono nate in luoghi che all'epoca nessuno considerava importanti.
0: Mi piace, persone non a fuoco. Comunque la storia della cultura ci insegna che spesso l'innovazione nasce proprio ai margini e solo dopo viene riconosciuta dalle istituzioni.
1: Esatto, stiamo proprio perdendo un'occasione, perché se non offriamo spazi non possiamo stupirci se non nasce nulla. L'impoverimento non è soltanto annunciato, sta già diventando una realtà, forse è già una realtà.
0: Ma perché secondo te si fa fatica ancora a trovare uno spazio per la cultura indipendente?
1: Ma direi che sono tante le ragioni e nessuna forse davvero razionale. Da un lato perdita di controllo da parte delle istituzioni, l'imprevedibilità, i linguaggi artistici provocatori e fuori dal consenso. In molte città europee, come è stato anche per Lugano, sono, è vero, spazi nati da occupazioni, e questo porta talvolta a confondere la funzione culturale con la dimensione politica e contestataria. Poi c'è la difficoltà di misurare il valore prodotto. Allora, i biglietti venduti a teatro sono una cosa pratica, in uno spazio libero e indipendente. E infine la concorrenza simbolica, il monopolio della legittimazione culturale. Ma chi decide cosa è cultura e cosa merita sostegno? E poi, per chiudere, spesso non si teme la cultura indipendente in sé, ma questo vale anche per la cultura tout court. Si tende piuttosto a considerarla un tema secondario rispetto ad altre urgenze urbane, economiche, immobiliari. Il risultato però è lo stesso: gli spazi non ci sono e quei pochi presenti alla fine pian piano scompaiono.
0: E quando scompaiono gli spazi, scompaiono occasioni di incontro, di crescita, di scoperta, e scompare anche la possibilità per una nuova generazione di costruire il proprio linguaggio culturale.
1: Eh sì,

Si sente e si riconosce in sottofondo I Want You di Bob Dylan. Questa era Susan Vega, la sua versione di quel pezzo di cui ha cambiato anche il testo. Si intitola Chambermaid. E adesso in conclusione abbiamo una novità discografica di Sean Cooty e Egypt 80. Sono passati anche da Estival Jazz, da Piazza della Riforma. Nadem, ospite d'eccezione, abbiamo Tom Morello, cantante e chitarrista dei Rage Against the Machine, rock band di Los Angeles. L'ascoltiamo.

0: E questo è l'ultimo pezzo della puntata di oggi di K. Io sono Sandy Altermat e ringrazio anche Elisa Rossello ed Enrico Bianda che mi hanno aiutata a realizzare la puntata di oggi. Vi auguro una buona serata, ci risentiamo eventualmente, se lo volete, domani.
1: Modem.
2: L'opprocente per l'ostanti erwerbstätig.
3: I prelievi sui salari pesano sul portafoglio e aumentano i costi del lavoro per la nostra economia. Invece l'IVA è distribuita su tutti, anche su quelli che percepiscono la rendita AVS.
2: Die von der 13. Rente direkt profitieren.
4: Difficile non pensare che la campagna contro i contributi AVS sia in realtà dovuta al fatto che tali contributi incidono in particolare sulle persone molto ricche. Chi percepisce stipendi milionari versa contributi all'AVS senza limiti verso l'alto, mentre le prestazioni hanno un tetto massimo.
5: Per noi è questione di una giustizia tra generazioni. Se decidiamo nuove prestazioni, non possiamo caricare dei costi che penalizzino la popolazione attiva e i più giovani.
6: Sappiamo che il vostro obiettivo è peggiorare il finanziamento dell'AVS per alzare un giorno l'età di pensionamento.
7: Il finanziamento deve essere assicurato a lungo termine, proprio come il versamento della 13ª AVS. Una durata limitata costringerebbe il Parlamento e il popolo a pronunciarsi due volte sulla stessa questione, invece di garantire definitivamente la nuova prestazione, così come chiaramente auspicato.
8: Come trovare i soldi per finanziare la 13ª rendita AVS? Un quesito che sta arrovellando parecchio il Parlamento federale, che si è ormai trasformato in un braccio di ferro tra le due Camere. Il tema è stato affrontato dal Consiglio nazionale per tre volte, lo stesso ha fatto il Consiglio degli Stati. Un muro contro muro, in tutto sei dibattiti in aula. Al momento le due Camere hanno individuato due soluzioni diverse. Non si profila un compromesso, meno di una svolta in quelli che potremmo chiamare i tempi supplementari del Parlamento. Quando le due Camere non trovano una soluzione condivisa, la patata bollente passa alla cosiddetta conferenza di conciliazione, che tenta di elaborare un compromesso dell'ultimo minuto. Per la 13ª rendita AVS siamo giunti a questo stadio, proprio mentre vi stiamo parlando, è riunita in Parlamento, a due passi da qua, la conferenza di conciliazione. Tocca a lei trovare una variante, un modello con cui applicare l'iniziativa popolare approvata nel 2024 dal 58% dei votanti. Buongiorno, questo è il tema di Modem oggi, in una puntata dal Mediencentrum di Berna, con Sabina Zanini in regia, Roberto Porta al microfono e due ospiti, a cui do subito il benvenuto. Buongiorno, qui in studio con noi al Consigliere degli Stati Fabio Regazzi.
9: Sì, buongiorno.
8: Alleanza del Centro e Presidente dell'Unione Svizzera Arti e Mestieri. Al telefono abbiamo Gian Giorgio Gargantini. Buongiorno e benvenuto.
10: Buongiorno, grazie a lei.
8: Segretario generale del sindacato Unia in Ticino. Prima di iniziare con Alessio Venonelli, corrispondente RSI qui a Berna, vogliamo entrare un po' nei dettagli di questo stallo politico. Alessio, quali sono i punti principali che hanno portato finora a questo braccio di ferro tra le due Camere?
11: Sì, sostanzialmente due le questioni di mancato accordo, se non proprio di scontro. La prima riguarda la o le modalità del finanziamento, dove prendere i miliardi per la 13ª AVS, insomma. La seconda verte invece sulla durata. Ci sono poi questioni di dettaglio importanti, certo, ma come detto il mancato accordo è frutto soprattutto di divergenze fra chi, la maggioranza nazionale, è rimasto su una proposta di finanziamento unicamente dipendente da un aumento dell'IVA per beni non di prima necessità. Si era partiti da 0,7 punti percentuali per scendere a 0,5, e chi agli stati dove hanno sempre seguito la via voluta anche dal governo, ovvero un finanziamento misto con aumento dell'IVA e prelievi sui salari. Per il nazionale il tutto doveva poi avere quale limite temporale il 2033, ricordo che in previsione c'è all'orizzonte anche la grande riforma del primo pilastro, mentre gli stati non volevano soluzioni temporanee.
8: E ora Alessio, come si va avanti?
11: Beh, il dossier passa in conferenza di conciliazione, ricordo composta da membri delle rispettive commissioni delle due Camere, e lì si tratta di cercare una proposta di finanziamento che vada bene a tutti. Le due Camere voteranno poi separatamente e se una delle due dovesse rifiutare quanto elaborato in conciliazione, l'intero dossier verrebbe affossato e la tredicesima VS verrebbe versata senza essere finanziata in modo supplementare. I miliardi necessari verranno dunque presi dal fondo AVS. Lo scontro politico è comunque chiaro. Un prelievo solo sull'IVA farebbe pagare di più anche i pensionati, quello misto lavoratori e imprese. Intaccare poi il fondo AVS potrebbe portare a una futura richiesta di aumento dell'età di pensionamento. Agli stati il centro-sinistra ha avuto i numeri per tenere la proposta del finanziamento misto, al nazionale invece no, con i verdi liberali andati con la destra. Difficile comunque prevedere un accordo.
8: Grazie ad Alessio Veronelli per questa introduzione. Una cosa è comunque certa: la tredicesima AVS verrà versata dal prossimo dicembre, una fattura da circa 4 miliardi di franchi finanziata al momento dal fondo AVS. Quello che manca è appunto una soluzione permanente per il futuro. Due domande introduttive ora per i nostri ospiti. Inizio da Gian Giorgio Gargantini. Questa tredicesima AVS è nata da un'iniziativa popolare lanciata dall'Unione Sindacale Svizzera, porta quindi la vostra firma. Si sapeva già al momento della campagna che il nodo da sciogliere sarebbe stato quello del finanziamento. C'è l'approvazione del popolo, ma si sta chiedendo troppo alle casse pubbliche.
10: No, penso che si sta applicando la volontà popolare. Durante la campagna l'Unione Sindacale Svizzera ha detto chiaramente quale sarebbe dovuto essere il sistema di finanziamento, non ci siamo mai nascosti, è stato detto più volte da tutti durante la campagna che si sarebbe dovuti passare dai contributi salariali, perché è un sistema più equo, perché è un sistema che funziona, è un sistema equilibrato ed è un sistema che permette un finanziamento di questa tredicesima sul lungo termine, e questo è un altro aspetto essenziale. Il finanziamento tramite IVA non è sufficiente e non permetterà questo finanziamento per i tempi necessari. Questo è il grosso problema su cui si sta discutendo effettivamente in Parlamento.
8: Fabio Regazzi, il popolo decide, il Parlamento è chiamato ad applicare la volontà popolare sulla tredicesima AVS, che è un tema importante, è la madre, chiamiamola così, delle nostre assicurazioni sociali. Siamo appunto arrivati a questo stallo, il Parlamento sta facendo il suo lavoro o avete qualcosa di cui rimproverarvi?
9: Ma sicuramente se c'è una cosa di cui dobbiamo rimproverarci è quella di non aver elaborato un controprogetto all'epoca, quando c'è stato il dibattito. Abbiamo sicuramente fatto un errore sottovalutando quella che era la portata di questa iniziativa, che naturalmente come tante altre iniziative è accattivante, una tredicesima per tutti. Poi però adesso siamo confrontati con il problema del finanziamento, e molti, anche di quelli che probabilmente hanno votato a favore, si renderanno conto che alla fine sarà una partita di giro. Preleviamo i soldi dai cittadini, dalle imprese, ossia tramite l'IVA o tramite i contributi salariali, per poi riversarli con 4 miliardi e oltre, come ricordava lei, per questa tredicesima AVS, che andrà in buona parte a persone, a pensionati che non ne avranno bisogno, quindi alla fine è un esercizio per far beneficiare effettivamente una parte piccola di pensionati che oggettivamente potrebbe avere un beneficio da questa tredicesima AVS, e questo mette un po' a subbuglio sia la politica federale, come ha ricordato lei prima, ma anche poi i cittadini e le imprese. Io credo che alla fine si arriverà a un compromesso, ma sarà comunque un compromesso doloroso, perché io non è un mistero, ho sempre sostenuto l'ipotesi di un aumento dell'IVA limitato nel tempo. Questo è anche un aspetto importante, perché prelevare ancora una volta dai contributi salariali dai collaboratori, dai dipendenti e dalle aziende è la strada, secondo me, sbagliata, e poi magari spiegherò anche perché.
8: Ecco, siamo tornati un po' alla campagna prima del voto del 2024. Fabio Regazzi, lei dice che questa tredicesima AVS andrà a beneficio di poche persone che ne hanno davvero bisogno. Voglio sentire un po' Giorgio Gargantini su questo punto. Se ne era parlato tanto durante la campagna, insomma, è una rendita che in fondo buona parte dei pensionati di cui buona parte dei pensionati non ha bisogno?
10: Ma allora, è sicuramente una rendita di cui una parte sempre più importante della popolazione purtroppo ha bisogno, e in particolare in Ticino. Non apriamo la discussione sui livelli salariali ticinesi, ma è chiaro che in Ticino c'è una necessità di intervento più importante di quella che c'è magari oltre Gottardo, e anche per quello che la tredicesima è stata massicciamente sostenuta in Ticino.
8: 70%.
10: Laddove assolutamente. Laddove non sono d'accordo con quanto difendeva Fabio Ragazzi è che non si può parlare effettivamente di partita di giro, semplicemente di spostamento, anzi se ne può parlare se il finanziamento sarà tramite un aumento dell'IVA, perché l'IVA sì è una tassa ingiusta perché colpisce tutta la popolazione allo stesso modo. In finanziamento tramite contributi salariali invece significa che salari più alti andranno a pagare molto di più e quindi non avranno nessun guadagno dalla tredicesima IS, perché evidentemente finanzieranno in modo molto più importante di quanto riceveranno. E questo sistema solidale, che è alla base del primo pilastro, alla base del sistema della IS, permette giustamente che chi ha bisogno di questa tredicesima ne approfitterà, chi invece non ne ha bisogno in maniera solidale parteciperà al suo finanziamento, mentre che invece andare tramite finanziamento dell'IVA toccherà tutta la popolazione, compresi sì questa volta coloro che hanno difficoltà di reddito, salari bassi, che si vedranno aumentare costi della vita tramite l'aumento dell'IVA. Proprio per questo, per evitare il rischio che diceva Fabio Ragazzi, bisogna andare perlomeno su un finanziamento misto, e sottolineo come parte sindacale sia già una concessione quella di sostenere attualmente questo finanziamento misto che è stato deciso a livello di Consiglio di Stati.
8: Ecco, veniamo un po' a queste due varianti che sono sui tavoli adesso del Parlamento. Partiamo dalla variante difesa dal Consiglio nazionale: la tredicesima AVS va finanziata unicamente con un aumento dell'IVA pari allo 0,5%, e questo fino al 2033. C'è una maggioranza composta da UDC, PLR e Verdi Liberali. Una soluzione transitoria. Fabio Ragazzi, lei non siede al nazionale, però questa è la soluzione che lei sostiene, la cosiddetta minoranza Ditli al Consiglio degli Stati, e questa è considerata da tutti, da voi stessi, insufficiente, perché intacca pesantemente l'equilibrio finanziario del fondo AVS. Perché dunque difenderla?
9: Il problema non è circoscritto alla tredicesima AVS. Noi abbiamo un problema di finanziamento generale della AVS. Questo naturalmente dovuto a quella che è la demografia del nostro paese, invecchiamento della popolazione, sempre meno popolazione attiva a livello professionale contribuirà per dover mantenere una schiera di pensionati che andrà ad aumentare massicciamente nei prossimi anni. Quindi qui abbiamo un problema globale di finanziamento delle AVS. Io avrei preferito una discussione su tutta la tematica del finanziamento, compresa la tredicesima AVS, un discorso che tra l'altro ho proposto tramite un postulato che è stato accolto con il Consiglio degli Stati e che però non è ancora stato attuato, cioè di mettere in piedi un gruppo di esperti indipendenti che elabori degli scenari per il finanziamento della AVS a medio-lungo termine. Allora è chiaro che qui stiamo parlando adesso, tornando al dibattito in corso alle Camere, di un finanziamento della tredicesima AVS, e dobbiamo diciamo garantire delle entrate per fare in modo che non ci sia uno squilibrio all'interno del fondo di compensazione che verrebbe intaccato qualora non adottassimo le misure. In quest'ottica io anche il nazionale, ma anche l'associazione che rappresento, eravamo disposti ad accettare un aumento dell'IVA ma limitato nel tempo, specificatamente fino al 2033, in modo da darci il tempo da qui al 2033 per elaborare una vera e seria riforma dell'AVS che appunto ci garantisca un finanziamento a medio-lungo termine. Quindi è chiaro che con quella soluzione che noi proponevamo, ma neanche con quella che uscirà forse dalla conferenza di conciliazione, noi non riusciremo a comunque coprire questi 4,2 miliardi, ci sarà comunque un delta che rimane scoperto. Ma se, come saremmo obbligati a fare, se saremo in grado di trovare delle soluzioni per un finanziamento più a medio-lungo termine, poi la questione andrà ripresa in un secondo tempo.
8: Ecco, Gian Giorgio Gargantini, c'è bisogno di una riforma strutturale del primo pilastro?
10: Allora, la discussione è in agenda, quindi la discussione ci sarà. Abbiamo anche lì una divergenza di fondo che era già emersa durante la campagna, che è quella relativa alla situazione delle casse dell'AVS, che sono in realtà più che solide, e quindi lì c'è anche una volontà ripetuta di fare paura, di peggiorare il discorso, di portare quasi di nuovo in discussione un aumento dell'età di pensionamento o una diminuzione delle prestazioni, facendo leva su pretese difficoltà di finanziamento dell'ODS che non esistono, che sono difficoltà che ritornano ciclicamente sulla scena ogni volta che si parla di situazione pensionistica, stando che poi sono regolarmente smentite. Le condizioni di finanziamento dell'AVS sono più che solide, il sistema regge più che bene, e quindi bisogna piuttosto ragionare in termini di trovare quelle soluzioni che sono necessarie per la popolazione, per le lavoratrici e i lavoratori, modelli di pensionamento flessibili, eccetera, eccetera. Questo sarà il dibattito all'orizzonte 2030. Oggi quello che bisogna fare è trovare un finanziamento che effettivamente, per la tredicesima, che effettivamente ne garantisca un finanziamento sul lungo termine, e che non sia un finanziamento che quello proposto dal nazionale, che allora lì sì va a prendere da una tasca per mettere nell'altra con un aumento dell'IVA. Dobbiamo avere invece un finanziamento che sia un finanziamento solidale, quello proposto dal modello Consiglio di Stato.
8: Fabio Regazzi, Gargantini ci dice la VS ha delle casse più che solide.
9: Allora, attualmente è così. Se la guardiamo oggi, abbiamo un fondo che ha circa 60 miliardi a disposizione di riserva, anche se noi dobbiamo coprire per legge almeno un anno di prestazioni che vengono versate, che sono oltre 50 miliardi, e con la tredicesima aumenteranno. Quindi guardando la situazione ad oggi posso essere d'accordo con Gargantini, ma se lo guardiamo in prospettiva il discorso cambia, e cambia anche in modo abbastanza importante. Ho detto prima del problema dell'invecchiamento della popolazione, che non va sottovalutato. Adesso in più avremo anche la tredicesima, ed è chiaro che se noi aumentiamo le prestazioni che versiamo e non compensiamo questi oneri supplementari, a un certo punto il fondo comincerà ad erodersi, e questo potrebbe metterci in una situazione difficile. E tornando invece sulla questione dei prelievi salariali, io veramente faccio un po' fatica a capire, l'ho detto anche al collega Maiar, che è il capo supremo di Gian Giorgio Gargantini. Io non capisco questo accanimento nel voler chiamare in causa anche i dipendenti, anche quindi i lavoratori, oltre che alle aziende, per finanziare questo sistema, che creando anche una disuguaglianza a livello intergenerazionale, perché i giovani che oggi entrano nel mondo del lavoro dovranno pagare per tutta la vita dei contributi, fino a quando forse beneficeranno, se ci arrivano, alla pensione, compresa la tredicesima, mentre i benefici vanno direttamente invece ai pensionati. Quindi era più giusto, secondo me, finanziarlo tramite l'IVA, alla quale partecipano anche gli stessi beneficiari, cioè i pensionati, per cui mi sembrava un sistema, la soluzione meno peggio. Adesso non è che io sia favorevole di principio ad aumentare l'IVA, però a fronte di questa situazione mi sembrava la strada più percorribile, e invece si sta optando per una soluzione che probabilmente uscirà da oggi da un compromesso che è nell'aria sulla proposta miste uscite dal dibattito, soprattutto al Consiglio degli Stati.
8: Ecco, entriamo un po' nei dettagli di questa proposta mista, difesa dal Consiglio degli Stati, con una maggioranza del centro-sinistra, che prevede dal 2028 un aumento dello 0,4% dell'IVA e dello 0,3% dei prelievi salariali in favore dell'AVS, quindi un aumento dei contributi. Gian Giorgio Gargantini, in questo modo però, ce l'ha detto anche Regazzi, il lavoro diventa più caro e anche i lavoratori vedranno diminuire le loro buste paga.
10: Sì, evidentemente quando si parla dei contributi salariali vanno a toccare anche i lavoratori, ovviamente, ma quello che Fabio Regazzi chiama accanimento, io, Pierre Maillard e tanti altri la chiamiamo sistema solidale. È un sistema basato sulla solidarietà intergenerazionale, perché chi è al lavoro finanzia le pensioni di chi è a beneficio della pensione, e chi può, perché ha una miglior condizione salariale, salari più alti, redditi più alti, finanzia maggiormente E questo è alla base del sistema redistributivo solidale della VS, che difendiamo perché ha dato le sue prove e perché è un sistema più giusto. Ora dobbiamo trovare un compromesso e evidentemente il mondo sindacale, la sinistra in generale, ha fatto il passo avanti, che è quello di andare verso un sistema misto, effettivamente, che era descritto adesso da Roberto Porta, e che è chiaramente già un passo avanti da parte nostra. Si accetta un piccolo aumento dell'IVA accompagnato da un altrettanto non enorme aumento dei contributi salariali, quindi qualcosa di perfettamente sostenibile, e ancora una volta qualcosa che non andrà a impattare il potere d'acquisto dei salari più bassi, delle popolazioni più precarie, perché ci sarà il ritorno tramite poi tredicesima, andrà effettivamente a intaccare maggiormente chi ha maggiore disponibilità, ma questo è la base del sistema solidale. E in questa situazione, ripeto, a maggior ragione in Ticino che nel resto del paese, è qualcosa che diventa ineluttabile, sì. Diventa necessario.
8: Faccio reagire i ragazzi, ma non svantaggia questo sistema i giovani, come ci ha detto i ragazzi prima?
10: Ma è un sistema solidale. Allora, contrariamente a quanto pensano i ragazzi, i giovani o chi entra sul mercato del lavoro è già preoccupato anche da quale sarà poi il sistema pensionistico, e soprattutto è preoccupato di poter avere una pensione e di non dover lavorare magari fino a 70 anni e passa, come alcuni ambienti datoriali vorrebbero riportare la discussione. E quindi già oggi c'è questa preoccupazione, quindi trovare un sistema di finanziamento solido per l'AVS e per il sistema pensionistico è qualcosa a cui anche i giovani pensano, è qualcosa che anche i giovani vogliono, perché è una necessità fisiologica, perché sappiamo tutti che prima o poi saremo a beneficio dell'AVS. E il grande sostegno popolare anche da parte dei giovani della tredicesima è la dimostrazione di quanto sto dicendo.
8: Fabio, ragazzi, sui prelievi salariali abbiamo detto 0,3% in più, vuol dire 0,15 per i datori di lavoro, 0,15 per i dipendenti. Sono percentuali davvero così pesanti?
9: Allora, intanto io non posso non rilevare comunque un certo paradosso. Da un lato io mi confronto spesso con i sindacati, sono anche membro di una commissione paritetica, e sentiamo anche nelle rivendicazioni del primo maggio, ma anche nel resto dell'anno, diminuzione del potere d'acquisto, i salari devono crescere, eccetera. E poi gli stessi sindacati sostengono misure che vanno invece ad intaccare i salari. Ed è chiaro che se prendiamo questa misura, per rispondere alla sua domanda, la isoliamo da tutto il resto, si può dire è una misura tutto sommato esigua, un contributo esiguo che viene prelevato, ma noi lo dobbiamo vedere nel contesto complessivo. Intanto abbiamo altre rivendicazioni che arrivano ancora una volta dai sindacati. In Ticino votiamo adesso su una proposta per una cassa malati per le cure dentarie, e anche lì il finanziamento dovrebbe essere garantito da
8: campagna,
9: per dire che si continua con una sorta di salami tactic, come la chiamano i tedeschi, a una fetta alla volta, e questi contributi continuano a aumentare. E poi adesso qui mi metto il cappello anche di presidente dell'Unione Svizzera Arti e Mestieri, il costo del lavoro è stato ricordato in alcuni interventi che avete menzionato prima, continua ad aumentare. Cioè, forse io non so se tutti si rendono conto delle difficoltà, io parlo soprattutto delle piccole e medie aziende confrontate con un caro energia, con situazioni geopolitiche e internazionali complicatissime, con i dazi, con il Francoforte. Cioè, noi stiamo continuando a far diventare il costo del lavoro più caro, e siamo già il paese, penso, con il costo del lavoro più caro al mondo. E questo rischia di mettere in difficoltà le piccole e medie aziende, soprattutto quelle che si rivolgono, sono tante, ai mercati internazionali. E così stiamo mettendo veramente un'ipoteca su quella che è la competitività delle nostre piccole e medie aziende. Stiamo attenti a non caricare troppo la barca, perché a un certo punto rischia di affondare.
8: Gian Giorgio Gargantini, riconoscete queste difficoltà elencate da ragazzi?
10: Allora, le difficoltà di parte del mondo delle piccole e medie imprese, certo, le riconosciamo, ma rigiro la questione. Giustamente, a proposito di potere d'acquisto, aumentare la rivendicazione d'aumento di potere d'acquisto della popolazione va anche evidentemente a beneficio di questo modo aziendale, perché lavoratori e lavoratrici, per poter investire, per poter spendere e quindi per poter aiutare indirettamente questo mondo di piccole e medie, deve avere qualcosa finalmente per poterlo fare, per poter spendere, per evitare di andare oltre frontiera per la spesa, per evitare di comprare online dall'altra parte del mondo, ma per comprare e spendere sul territorio, aiutando così questo mondo aziendale. In generale il discorso di Fabio Ragazzi sulla difesa del potere d'acquisto potrebbe anche reggere, non fosse che l'aumento dell'IVA è qualcosa che va anche quello ad impattare sul potere d'acquisto dei lavoratori e delle lavoratrici.
9: Siamo d'accordo.
10: Semplicemente va a impattare in maniera lineare allo stesso modo sui più precari, più salari più bassi e sui salari più alti, e questo è profondamente ingiusto. Ci fosse una maniera di far crescere soldi sugli alberi, probabilmente saremmo entrambi d'accordo e le Camere andrebbero a dire: piantiamo, mettiamo un seme, piantiamo questa pianta e con i soldi che cresceranno finanziamo la tredicesima VS. Questo non può esistere, quindi quello che diciamo noi è un sistema di finanziamento solidale che vada ad essere piuttosto sulle spalle di chi può permetterselo, e allora sì, più alti salari e mondo aziendale, una parte importante del mondo aziendale continua a fare grossi benefici, benefici importanti, quindi può certamente partecipare a un finanziamento solidale anche lui.
8: Abbiamo ancora 4 minuti e voglio aprire il capitolo sull'età di pensionamento. Fabio Ragazzi, in aula si sono sentiti spesso interventi da parte della sinistra andare in questa direzione, voi della destra volete mettere in difficoltà il fondo della VS per poi arrivare nel 2033-2035 a dire non c'è nessun'altra soluzione, occorre aumentare l'età di pensionamento.
9: Ma io respingo questa insinuazione, non è che vogliamo mettere in difficoltà il fondo di finanziamento della VS, semplicemente vogliamo evitare che cittadine e cittadini debbano pagare, o siano essere lavoratori, siano essere comprese le aziende, siano essere consumatori, per finanziare questa AVS. Noi dobbiamo guardare semplicemente in faccia la realtà, noi non sfuggiremo da questa discussione. I modelli dei paesi nordici, spesso citati come esempi virtuosi dalla sinistra e dai sindacati, hanno già reagito e hanno già proceduto ad aumentare l'età pensionabile. Poi io sono pronto a trovare delle soluzioni pragmatiche, intelligenti, ragionevoli, che tengano conto anche di alcune professioni logoranti. Io sono cosciente che un impiegato di banca non deve essere chiamato, o meglio uno che lavora sui cantieri tutta la vita ha diritto di andare prima in pensione rispetto a magari un impiegato di banca.
8: C'è già questa possibilità.
9: Sì, c'è già questa possibilità, ma è troppo penalizzante, e poi dopo è chiaro che bisognerà trovare un modello più sostenibile e che permetta anche di migliorare la situazione, appunto, dal profilo del finanziamento. Quindi potremmo stare qui a fare grandi discussioni, ma a un certo punto o continuiamo ad aumentare IVA e prelievi salariali per compensare quello che sarà le esigenze di questo fondo, o cominciamo a ragionare su delle ipotesi che siano, appunto, nel limite possibile condivise, ma se c'è un muro totale dalla parte sindacale sarà difficile.
8: Ecco, sentiamo i sindacati. Ricordiamo che però sull'aumento dell'età di pensionamento c'è stata una votazione popolare 2 anni fa, 74% di no.
9: Anche sul voto delle donne c'è stato un primo no e poi si è ripetuto, fortunatamente
8: di
9: è
8: misura,
9: stato approvato.
8: Di misura. Gian Giorgio Gargantini, c'è possibilità da parte vostra di aprire anche a dei compromessi su questa questione dell'età di pensionamento?
10: Ma assolutamente no, ma anche perché, giustamente, come ricordato, ed era lo stesso giorno in cui si è votato per la tredicesima, il muro non è tanto un muro sindacale, ma un muro di una stragrande maggioranza della popolazione, quindi questo non è assolutamente un tema. Il tema deve essere piuttosto quello di riflettere a dei modelli di pensionamento anticipato, finanziamenti di pensionamenti anticipati, quelli che sono, peraltro, là dove esistono determinati settori del cantiere, ad esempio, che sono cofinanziati da lavoratori, e anche lì lavoratori giovani che dall'inizio della loro carriera partecipano a finanziamento di sistemi di prepensionamento dei quali beneficeranno. Quindi ancora una volta il futuro va piuttosto nel lavorare meno per lavorare tutti e per permettere di arrivare all'età di pensionamento in salute, piuttosto che ricominciare a parlare ancora di innalzamenti che sono già stati rifiutati più volte dalla popolazione.
8: Ecco, il dibattito è aperto sul primo pilastro, ci sarebbero ancora tante cose da dire. Di sicuro oggi la conferenza di conciliazione proporrà la propria soluzione di compromesso per il finanziamento della tredicesima AVS, vedremo cosa ci diranno, poi tocca ancora agli stati e al nazionale esprimersi entro la fine della settimana prossima. Da Modem per il momento è tutto, una buona giornata da Roberto Porta.

0: lago immenso. Vi potrai mettere tutti gli animali e tutte le piante che vorrai.
1: Ci saranno anche i draghi.
0: Tanti, tantissimi draghi. Ma sta attento.
2: Il giardino della vita. Regia radiofonica di Claudio Laiso. Testo di Gilberto Isella. Musiche di José María Sánchez Verdú. Domenica in scena, domenica alle 17.35 e su rsi.ch/audiofiction.
3: Rete 2.
4: Sera.
5: Sono ingenti i danni del maltempo nel Mendrisiotto. La violenta grandinata di ieri sera ha lasciato il segno sulle proprietà private, ma anche su quelle pubbliche, e toccata duramente è anche l'agricoltura, con la perdita a volte dell'intera produzione. Bentrovati a 6 di sera da Luca Berti. È morto a 92 anni lo scrittore, sociologo e politico svizzero Jean Sigler, una delle voci più critiche e radicali degli ultimi decenni nella politica elvetica. E poi in Medio Oriente, nel giorno in cui il partito di Netanyahu conferma la sua candidatura alle prossime elezioni, noi andremo a capire che cosa succede in Libano, dove la guerra tra Israele e Hezbollah ha costretto 1 milione di persone a spostarsi dal sud verso il nord.
6: Lei penserà che siamo degli straccioni a vederci qui accampati, ma noi siamo benestanti. Io sono un imprenditore. Avevamo una bella casa con un grande giardino e ci hanno cacciati via dalle nostre terre.
5: Questa è la voce raccolta in una tendopoli di Beirut dalla nostra inviata, e sentiremo il suo reportage. In Svizzera intanto sono stati allentati i requisiti per poter accedere alla flotta mercantile svizzera. Sì, stiamo parlando di navi che solcano i mari e gli oceani con bandiera elvetica. Cosa significa in concreto? Beh, cercheremo di capirlo anche grazie all'aiuto di chi è direttamente interessato. E poi andremo anche a Filadelfia, negli Stati Uniti, alla vigilia del calcio d'inizio della Coppa del Mondo in America. Questo è il sommario di oggi. Iniziamo. E noi, come avete sentito, iniziamo questa edizione tornando sulla violentissima grandinata che ieri sera ha colpito il Mendrisiotto. Non si registrano per fortuna feriti, ma la somma dei danni si preannuncia parecchio elevata.
7: Siamo qui al Tennis Morbio e si sono rotte tutte le finestre con conseguente allagamento. E a parte la devastazione dei campi da tennis, mattinata di lavori, chiaramente questa è una struttura comunale.
8: Tutta rovinata, la facciata non c'è più.
9: Spaventoso, anche perché c'era un fiume e scorreva e scendeva giù su questa stradina.
8: Intonaco, tetti, le tegole bisogna guardare, quelle cose lì, non lo so, però io un 100.000 li stimo. Ma
9: io avevo avuto danni alle tapparelle, alla porta d'entrata, alle moto, alle macchine.
5: Tapparelle, porte d'entrata, moto, macchine, insomma questi i danni in alcune testimonianze di quanto è successo nel Mendrisiotto ieri sera. Fare un bilancio dei danni è ancora forse prematuro, ma coinvolgo John Robiani, che mi ha nel frattempo raggiunto in studio. Si può comunque azzardare una prima cifra?
10: Sì, è stata una grandinata davvero violentissima, con danni che saranno milionari. Lo abbiamo sentito: pareti danneggiate, tetti rovinati, pannelli solari distrutti, finestre e vetri in frantumi, e poi le auto. Bastava farsi un giro tra Coldrerio e Vacallo per vedere veicoli posteggiati all'aperto con il parabrezza imploso e gli interni allagati. A Morbio Inferiore la sindaca Claudia Canova ci ha detto che praticamente tutti gli immobili comunali hanno subito danni di qualche tipo. Situazione simile anche a Balerna, lì anche la scuola ha subito danni, o l'asilo di Coldrerio. Ecco, danni materiali, tutto si può ricostruire, riparare, e per fortuna non ci sono stati feriti. Forse le ferite più gravi e durature sono quelle che ha subito la natura, il settore agricolo, che rischia un colpo gravissimo. Un colpo gravissimo turismo lo rischia la viticoltura in una regione ricca di vigneti, e un colpo tra l'altro che potrebbe anche avere effetti perfino l'anno prossimo. E questo nonostante il 99% di quei vigneti sia ricoperto da reti di protezione.
5: Questo è proprio un tema che Umberto Gatti ha affrontato con Davide Cadenazzi di Federviti, al quale ha chiesto una prima valutazione. Sentiamo.
3: Sono danni ingenti, la zona grandinata è una zona estesa, parte da Coldredio in direzione di Castel San Pietro per arrivare a Morbio e a Vacallo. Questa grande zona è interessata da diverse superfici vignate con grandi vigneti e il danno è impressionante.
5: Ha parlato di grandi vigneti, percentualmente quanto sono stati danneggiati?
3: Dalle prime stime si può ipotizzare un danno tra il 50 per arrivare fino al 90-100%.
5: Si può già quantificare un danno economico?
3: E adesso il danno è più lo sconforto che quello che si può veramente quantificare. È solo dopo una giornata o due di sole che i danni si vedono effettivamente, cambiando il colore, seccando. Lì si potrà fare veramente un calcolo preciso e capire vigneto per vigneto qual è l'entità della perdita.
5: Da parte vostra, quali sono le misure più urgenti da prendere in questi giorni?
3: Di sicuro la prima necessità è proteggere il vigneto a livello sanitario, quindi imperativo anticipare il trattamento contro le malattie fitosanitarie e arrivare ad avere almeno una protezione sanitaria ottimale.
5: Per quanto riguarda i rapporti con il cantone, ci saranno richieste di sostegno all'ente pubblico?
3: Ci sarà di sicuro un canale aperto con la sezione dell'agricoltura per valutare se ci sono delle possibilità per trovare degli aiuti o comunque sostenere in un modo o nell'altro i viticoltori.
10: E stamattina tra l'altro il cantone era sul posto insieme a Cadenazzi, c'era anche il capo della sezione dell'agricoltura Daniele Fumagalli. Dopo il sopralluogo sono scattati dei primi provvedimenti per sostenere e soprattutto informare sulle misure da attuare per chi è stato colpito. Allora ti propongo di sentire l'intervista di Romina Lara. Tra l'altro la grandine ha danneggiato anche alcune infrastrutture dell'azienda agraria cantonale di Mezzana.
4: I vigneti sono stati colpiti duramente, ma anche l'orticoltura, le serre e la campicoltura a Mezzana, così come a tutti gli agricoltori privati della zona di Mendrisio, Castel San Pietro, Coldredio e Morbio Inferiore soprattutto, in parte anche Vacallo e Stabio.
11: Lei riesce a stimare quella che è un po' l'entità dei danni? Immagino che appunto abbia comunque potuto visitare un po' tutte le zone.
4: I danni alle strutture adesso dovranno essere valutati con le assicurazioni, che dovranno fare delle perizie, delle stime per il costo delle riparazioni e del ripristino. Per quanto riguarda la vegetazione, questo è il consiglio che diamo anche ai viticoltori, per esempio, va atteso qualche giorno senza fare interventi drastici presi dallo sconforto, per esempio di potatura, per vedere come reagisce la pianta, qual è la nuova ricrescita vegetativa. Lì tra qualche giorno sarà possibile fare una conta dei danni più fedefacente.
11: Come cantone, come sezione dell'agricoltura, adesso come vi siete attivati? Insomma, ci sono delle misure che si possono mettere in campo per aiutare chi è stato colpito?
4: Sì, allora innanzitutto già questa mattina ci siamo subito sentiti come sezione dell'agricoltura, io personalmente con il presidente di Federviti, Davide Cadenazzi. È stata effettuata da parte sua e da parte mia e dal consulente in viticoltura dell'ufficio della consulenza agricola un sopralluogo. È stata allestita una comunicazione tecnica con dei consigli pratici d'emergenza che sono stati mandati a tutti i viticoltori.
10: Raccomandazioni, quelle di cui parla Fumagalli, che spaziano dalle tempistiche ai trattamenti fitosanitari per cercare di recuperare quanto possibile. Il cantone assicura vicinanza.
5: Gian Rabiani in diretta, e solidarietà al Mendrisiotto, in particolare appunto al settore agricolo, è giunta anche dai panchi del Gran Consiglio ticinese in apertura di seduta, questo nel pomeriggio. Allora lì che andiamo ora, dove Pervin Cavaccioglu e Marcello Irace stanno seguendo proprio i lavori parlamentari. Allora, fra i temi discussi finora ci sono stati la legge sulla protezione dei beni culturali e il sostegno alla stampa scritta. Allora Pervin, iniziamo da quest'ultimo tema. Come ha affrontato la politica cantonale questo tema?
12: La stampa regionale è importante, il pluralismo altrettanto, ma attenzione al tipo di sostegno. In sostanza è questo. La proposta del governo è di dare 1 milione di franchi in totale per i prossimi 2 anni a 5 testate locali: Corriere del Ticino, La Regione, Rivista di Lugano, Informatore e Tessiner Zeitung. Per la maggioranza del Parlamento in questo modo si mantiene la diversità dell'informazione senza comprometterne l'indipendenza. L'UDC ha contestato questo aiuto diretto, considerato che arriveranno aiuti federali. Sentiamo il capogruppo Alain Bühler.
13: Tra tutte le forme possibili di sostegno ai media, quella diretta è la più delicata, la più rischiosa, la più esposta al sospetto e la più difficile da conciliare con il ruolo del quarto potere. Il livello federale interviene su un costo infrastrutturale, il modello ticinese crea un rapporto finanziario diretto tra il cantone e gli editori ed è esattamente quel rapporto, quando si parla di quarto potere, che dovrebbe essere evitato.
12: Il presidente del Partito Liberale Radicale Alessandro Speziali ha risposto così.
14: Personalmente non intravedo in questo strumento un problema democratico, perché parliamo di un aiuto limitato nel tempo e nell'importo, non una nazionalizzazione dell'informazione, non un ministero della verità, non una redazione pubblica travestita da giornale privato.
12: La discussione è ancora in corso, c'è stata l'entrata in materia che è stata accolta dalla maggioranza, un tentativo di rinviare il dossier in commissione, ora si sta ancora discutendo delle proposte di modifica.
5: E noi nel frattempo torniamo invece all'inizio della seduta, quando il Parlamento ha discusso della legge sulla protezione dei beni culturali. È una legge vecchia di 30 anni di cui vi abbiamo parlato la settimana scorsa. Allora, Marcello Iracce ha seguito il dibattito.
15: Il Gran Consiglio ha detto sì, senza alcuna opposizione, ad una riforma di legge nata da un'iniziativa promossa nel 2014 dalla STAN, la Società Ticinese per l'Arte e la Natura. Una legge più chiara, con meno rigidità burocratiche, che fornisce più autonomie ai comuni, ma nel contempo non impone vincoli finanziariamente insostenibili. Insomma, il concetto è che i beni culturali vanno tutelati, ma non a tutti i costi. E non a caso, dopo anni di lavori, di compromessi e equilibrismi istituzionali, il Parlamento si è scontrato proprio sui costi. Nella nuova legge, infatti, non si parla più della situazione economica del proprietario per l'ottenimento di sussidi statali. Il perché lo spiega Gianluca Padlina, del Centro, che ha firmato il rapporto unico che accompagna la nuova legge.
16: Quando un bene viene protetto, il proprietario non è più libero di disporne come prima. Deve rispettare condizioni, procedure, limiti di intervento e spesso sostenere costi superiori a quelli ordinari.
15: Una modifica invisa alla sinistra, che ha provato a correggere il tiro con un emendamento del deputato De Verdi Marco Noi.
17: Questa ponderazione è un dettame di legge che dice proprio espressamente che i sussidi vanno ponderati alla forza finanziaria del beneficiario.
15: Insomma, il recente caso Ofima non si ripeterà più. Con il Parlamento che 2 anni fa aveva decurtato di quasi 1 milione di franchi il sostegno per la ristrutturazione del palazzo amministrativo, un bene culturale protetto.
17: Se non ci fosse stato questo principio, noi non avremmo potuto adattare il credito alle Ofima.
15: Bocciato anche un secondo emendamento proposto da Marco Noi, il quale chiedeva che in caso di ritrovamenti archeologici e quindi di uno stop ad un cantiere, si attendessero 3 mesi e non 2 per indennizzare i proprietari.
5: Marcello Iracce, che sta seguendo i lavori parlamentari assieme a Pervin Cavacioglu. In Svizzera si è spenta una voce, forse la più critica, la più radicale degli ultimi decenni.
18: J'ai retracé le chemin de l'argent du sang. J'ai dit là-bas les enfants meurent, ici les banquiers prospèrent.
5: Jean Sigler, scrittore, sociologo e politico, è morto oggi all'età di 92 anni. È stato un intellettuale in un paese dove gli intellettuali sono guardati con sospetto. È stato marxista in un panorama politico dove la sinistra è sempre stata in minoranza. Eppure è stato ascoltato sia in Svizzera sia all'estero. Ce ne parla Alan Kramer.
19: La Svizzera, l'oro e i morti, oppure La Svizzera lava più bianco. Sono solo 2 titoli dai tanti libri di Jean Sigler che ben fanno capire il tenore dei suoi testi, critici nei confronti del capitalismo e severi con la propria patria. Già negli anni 70 aveva fatto scalpore il suo libro Una Svizzera al di sopra di ogni sospetto.
18: Ça a vraiment bouleversé ma vie socialement, intellettualmente.
20: Ha letteralmente sconvolto la mia vita, socialmente e intellettualmente, e ha fissato anche in modo duraturo un'immagine molto negativa nell'opinione pubblica.
18: Nell'opinione pubblica del mio paese, che j'aime, che è mon pays quand même.
19: Ziegler ha denunciato i meccanismi dei poteri finanziari, le ingiustizie mondiali derivate dall'accumulo di ricchezze in poche tasche. Lo ha fatto prima di tanti altri, sia da scrittore che da politico. È stato quasi 30 anni consigliere nazionale del Partito Socialista. Lui, bernese trasferito a Ginevra, aveva un respiro e un'ambizione internazionale. Parlava con Sartre e De Beauvoir, con Che Guevara e Muammar Gheddafi. Affascinato dal potere della rivoluzione, a volte troppo, ammise lo stesso Ziegler, in particolare in relazione all'ex brutale dittatore della Libia, Gheddafi.
20: Ho sbagliato, stretto mani che non avrei mai dovuto stringere. Ma ho imparato.
19: Ziegler ha saputo coniugare indignazione e azione anche in tarda età, con mandati internazionali di prestigio. In quanto relatore speciale del Consiglio dei diritti umani, ha denunciato l'eterno scandalo della fame nel mondo. Sempre per l'ONU, nel 2019, a 85 anni, era andato a Lesbo, nel campo profughi di Moria, per denunciare questa volta l'Europa intera.
18: Il faut une insurrection des consciences, l'horreur de Moria. C'est l'Europe qui liquide le droit d'asile.
19: Una vita fatta di mille battaglie e un continuo impegno. Oggi, a 92 anni, è deceduto per le conseguenze del morbo del Parkinson, ha fatto sapere la sua famiglia. L'ultimo libro è del 2024, intitolato Dov'è la speranza? Una domanda impellente in un mondo pieno di conflitti. Tipico stile Ziegler. Questioni fondamentali alla ricerca di risposte non facili. Lui, coscienza critica della Svizzera, ma potrebbe sorprendere anche profondo credente in Dio.
21: Vous croyez en Dieu, Jean Ziegler?
18: Oui.
21: Oui?
18: Profondément.
5: Questa è la voce di Jean Ziegler, spentosi oggi all'età di 92 anni. In Israele il primo ministro Benjamin Netanyahu si presenterà alle prossime elezioni che si terranno entro la fine di ottobre, lo ha annunciato oggi il suo partito, il Likud. E allora coinvolgo subito il nostro collaboratore da Gerusalemme, Michele Giorgio. Allora Michele, Netanyahu affronta da tempo pesanti critiche per i suoi processi per corruzione, per non aver saputo evitare il massacro del 7 ottobre, per i suoi attacchi all'indipendenza della magistratura. Gli ultimi sondaggi dicono che i consensi sono in calo, ma il risultato delle elezioni non è affatto scontato, insomma non è detto che perda.
22: Sì, è proprio così. Netanyahu ha già dimostrato in altre elezioni di saper recuperare consensi proprio nelle ultime settimane prima del voto. Talvolta punta sulla sicurezza, talvolta sull'avversione della maggioranza ebraica nei confronti del voto e soprattutto delle scelte della minoranza araba in Israele. Questa volta però bisogna dire che i sondaggi danno anche un dato consolidato contrario al primo ministro. E tra l'altro un sondaggio svolto tra il 31 maggio e il 5 giugno dall'Istituto Israeliano per la Democrazia dice che il 61% degli israeliani non vorrebbe Netanyahu, diciamo, ancora primo ministro, e tra questi il 57% sono ebrei.
5: Michele, ieri tra l'altro sei andato al nord di Israele, a Metula, che si trova appunto a un passo dal confine con il Libano. Anche lì Netanyahu è fortemente contestato. Che situazione hai trovato e cosa ti hanno detto le persone che hai incontrato?
22: Beh, la contestazione nasce da altre ragioni. Se per la maggior parte degli israeliani è molto legato alla figura di Netanyahu, al fatto che è molto divisivo, che è accusato di corruzione, per gli israeliani che sono al nord, quindi a ridosso del confine, sostanzialmente in guerra, Netanyahu ha o avrebbe la colpa di essere troppo debole nei confronti delle decisioni del presidente americano Donald Trump, e soprattutto non sarebbe stato in grado di vincere ancora contro Hezbollah. In Israele c'è forte stima e considerazione per il lavoro, chiamiamolo così, che sta facendo l'esercito, mentre invece ci sono forti dubbi rispetto invece a ciò che fa il governo, a ciò che fanno Netanyahu e i suoi ministri. Non è abbastanza, molti mi hanno ripetuto, dobbiamo finire il lavoro.
5: Michele Giorgio in diretta. Noi andiamo a Beirut adesso, in uno sterrato tra i grattacieli del centro finanziario e il lungomare, dove ci sono una centinaia di tende blu. Lì vivono gli sfollati del sud del Libano, cacciati da Israele e dalle loro case in questo ultimo ciclo di guerra. La nostra inviata Bettina Müller ne ha incontrati alcuni, a cominciare da Mahmoud Yassin, una sessantenne proveniente da un villaggio vicino alla frontiera con Israele. Sentiamo.
6: Lei penserà che siamo degli straccioni a vederci qui accampati, ma noi siamo benestanti. Io sono un imprenditore. Avevamo una bella casa con un grande giardino e ci hanno cacciati via dalle nostre terre. Siamo qui a Beirut da 2 mesi. Abbiamo affittato un appartamento per le donne della nostra famiglia in modo che abbiamo almeno un tetto sopra la testa e l'acqua corrente, mentre noi uomini ce ne stiamo qui in tenda. Il governo aveva promesso che avrebbe installato delle docce, dei bagni e delle cisterne qui al campo, ma niente di niente. Usiamo il bagno di un supermercato qui vicino. È un disastro.
0: Mahmoud Yassin mi racconta che l'esercito israeliano gli ha dato 15 minuti di tempo per lasciare la sua casa. Poi l'hanno bombardata. Si sovrappone al racconto Atwi, sfollato da Tiro per ordine dell'esercito israeliano.
1: Ma noi siamo gente dura e resistente, non abbandoneremo mai la nostra terra, torneremo al villaggio e lo ricostruiremo, può starne certo. Mi sembro un terrorista io? Ho l'aria di uno che vuole morire per qualche guerra assurda? Assomiglio a un estremista religioso? Ci guardi. Stiamo difendendo le nostre case e il diritto di vivere dove abbiamo sempre vissuto. Io importavo auto dalla Germania e le rivendevo qui. Era un commercio redditizio. Ora è tutto distrutto. La casa, il giardino, il negozio di auto. A dire il vero, gli unici che ci sostengono, che resistono a questa ingiustizia senza limiti, sono gli iraniani, che almeno loro rispondono con la forza a Israele quando seminano la morte nei nostri villaggi e li radono al suolo. Gli unici, Hezbollah che resiste e l'Iran. Gli altri paesi non fanno nulla per sostenerci. Nessun altro ci aiuta.
0: Un'altra famiglia sfollata dal sud vive suddivisa tra

0: Il nonno Hassan è sconcertato per le mancate promesse del governo libanese di fornire un minimo di servizi igienici per gli sfollati del sud.
1: There's many people here feeling for us what the tragedy we are.
2: Quelli che davvero ci aiutano sono delle persone a caso, che di loro iniziativa vengono qui con del cibo e dei vestiti. Spesso sono lavoratori stranieri che abitano qui a Beirut. C'è uno del Bangladesh che fa anche un po' di musica per bambini e distribuisce da mangiare. Ci sono due etiopi che portano da mangiare e dolci per bambini tutti i fine settimana. Questo ci rincuora davvero, sentire che a qualcuno importa di questa nostra situazione così ingiusta e crudele.
1: Sometimes food, sometimes clothes, sometimes bring music to make kids happy.
2: Io al villaggio avevo i mini punti di riferimento, c'era la casa della zia, la casa del cugino, i vicini, era così da generazioni. Adesso siamo tutti sparpagliati, ci sono tensioni qui nel campo di sfollati, liti alle distribuzioni di cibo. E mi sembra che anche i bambini si siano imbarbariti con le loro armi giocattolo, con i loro Kalashnikov giocattolo e i genitori che lasciano fare, che non hanno l'energia per tenerli a bada.
1: So the new generation, how will become? They play with guns.
3: Questo dunque il reportage, le voci raccolte a Beirut da Bettina Müller. In Svizzera ora, dove si fanno sempre meno figli, i motivi sono molteplici, ma sta di fatto che la media è scesa a 1,3 figli per donna, ben al di sotto della soglia considerata necessaria per garantire la stabilità della popolazione nel lungo periodo. Un fenomeno che è stato ora analizzato da uno studio presentato a Zurigo, ce ne parla Gianluca Olgiati.
4: La Svizzera non è un'eccezione. In tutta Europa le linee puntano verso il basso. Natalità, fertilità. In meno di 10 anni le nascite in Svizzera sono calate di quasi il 10%. Un fenomeno in parte camuffato dall'immigrazione, ma ben noto agli esperti. Bruno Intorn è professore emerito di medicina riproduttiva all'Università di Zurigo. Lui riassume la questione così.
5: Alle gewebe, alle zellen haben diese Lebenserwartungsverlängerung mitgemacht, nur die Eizelle nicht.
4: Tutto il nostro corpo si è adattato a una speranza di vita molto più lunga, tranne gli ovuli delle donne. Una sorta di dilemma, di trappola. Progetti di vita su un orizzonte di 85 anni, ma un orologio biologico che corre come prima. Molte persone non ne sono consapevoli.
5: Ich bin überrascht gewesen.
4: Bruno Intorn si dice sorpreso da come la gente sottovaluti l'impatto dell'età sulla fertilità. Per gli uomini diminuisce gradualmente dopo i 40-45 anni, mentre nelle donne il calo è molto più repentino dopo i 35 anni. La fertilità è solo uno degli aspetti analizzati in uno studio realizzato dall'Università di Zurigo per conto della IPSA Foundation per la ricerca scientifica di Lugano. 5.000 le persone interpellate. Emerge un paese di genitori tardivi. L'età media delle donne alla nascita del primo figlio è oltre i 31 anni, ma anche un'infertilità già sperimentata da una persona su 5. E c'è di più, non avere figli è sempre più spesso una scelta consapevole, voluta, come rileva il professore di sociologia Jörg Rössel, autore dello studio.
6: Individualisierung bedeutet, dass die Entscheidung nicht mehr sozial vorgeprägt ist. Das heißt, es wird nicht mehr erwartet, dass man Kinder bekommt.
4: Avere figli o no è diventata una scelta individuale, non più dettata dalle norme sociali. Ci sono tante altre priorità nella vita considerate legittime, spiega Rössel. Lo confermano le cifre. La quota di giovani che scelgono consapevolmente di non avere figli è triplicata in 10 anni, dal 6 al 17%. Di che preoccupare la politica? A lungo termine sì, secondo Katja Christ, consigliera nazionale verde liberale. Non si possono obbligare le persone ad avere figli, ma possiamo migliorare le condizioni per i genitori e l'accesso ai metodi di procreazione assistita, dice Christ, una delle promotrici di una svolta in Parlamento, quella che dovrebbe legalizzare presto non più solo la donazione di sperma, ma anche quella degli ovociti femminili. Una proposta di legge è attesa entro fine anno. Intanto sempre più donne in Svizzera decidono di congelare i propri ovociti per prolungare il periodo di fertilità e tentare così di sfuggire all'orologio biologico.
3: Adesso noi parliamo di marina mercantile svizzera. Sì, non è un errore, la Svizzera, pur non avendo il mare, ha una flotta mercantile.

0: mercantile, forse non tutti lo sanno, anni di crisi l'hanno tuttavia ridimensionata e oggi il Consiglio federale la vuole rilanciare. Si tratta di una nuova strategia a beneficio dell'economia che passa dall'allentamento dei criteri per battere bandiera svizzera in mare. Gli spunti di cronaca che ci portano a parlarne sono due. Gianpaolo Driussi, quali sono?
1: Sì, il Parlamento ha ieri concluso la revisione della legge sull'approvvigionamento economico, con la quale è stata messa la parola fine al sostegno federale per le navi d'alto mare che battono bandiera svizzera, e questo è il primo punto che richiama subito anche al secondo, perché la fine di questo sostegno sotto forma di fideiussioni è accompagnata appunto da una nuova strategia la cui pietra miliare è stata posta a fine maggio dal governo. È una modifica d'ordinanza che entrerà in vigore il 1° luglio e che aprirà le porte a molti armatori potenzialmente interessati a issare sulle navi da loro gestite la nostra bandiera.
0: Ecco, vediamo magari il contesto da dove nasce la necessità di questi cambiamenti, anche perché, lo dicevamo, forse parlare di marina mercantile svizzera sembra quasi un paradosso.
1: Esatto, tant'è che fino a qualche anno fa veniva chiamata la flotta più singolare al mondo, la più grande a disposizione di un paese senza sbocco sul mare. Il sostegno politico era nato nel 1941 sulla base di un patto con l'economia privata, garanzie finanziarie in cambio di flessibilità delle rotte in caso di crisi d'approvvigionamento. Verso il 2010 il settore stesso finì in crisi, con la conseguente svendita di diverse navi e quindi con ingenti perdite per la Confederazione. Era stata stimata un'esposizione complessiva di 800 milioni di franchi. È da quel contesto che è nata la nuova strategia per un rilancio della flotta, flotta che nel frattempo si è ridotta dai 50 mercantili iniziali alla decina attuale.
0: Gianpaolo, si passa dunque da una strategia che puntava ad assicurare l'approvvigionamento del paese ad un'altra, quella odierna, che è orientata alla competitività economica. Allora, qual è il potenziale e come si vuole raggiungerlo?
1: Nel nostro paese operano oltre 50 armatori che controllano un migliaio di navi. Per poter battere bandiera rossocrociata occorre però che sia la proprietà sia l'armatore, quindi la persona o la società che gestisce il mercantile, siano svizzeri. Con la modifica apportata sarà possibile registrare nel naviglio svizzero anche mercantili di proprietà straniera, e questo è già stato deciso per ordinanza, appunto. A livello di legge si sta poi rielaborando l'insieme dei requisiti necessari, ma la grande domanda che sorge è: cosa resterà di svizzero battendo bandiera svizzera? E la risposta è un simbolo che richiama agli atout della Svizzera in termini di affidabilità, servizi e innovazione, con nuovi modelli commerciali a disposizione degli armatori. In termini economici va infine aggiunto che l'operazione ha indubbi vantaggi per le casse statali, dato che l'iscrizione al registro svizzero comporta un corrispondente gettito fiscale. E fra i cantoni che potrebbero beneficiarne di più c'è il Ticino.
0: Gianpaolo Driussi da Berne. Allora saluto Vincenzo Romeo, armatore e amministratore della Nova Marine Carriers con sede a Lugano. Buonasera.
2: Buonasera a tutti.
0: Dunque, sarà più facile far battere bandiera elvetica alle navi? È qualcosa che può interessare a voi armatori?
2: Assolutamente sì, è già un primo passo per avvivare, diciamo, il business delle navi mercantili svizzera. Io sentivo Driussi che spiegava, diciamo, il beneficio per l'economia svizzera non va visto solo dal punto di vista fiscale, ma va visto anche in termini di indotto, perché comunque la Svizzera è sinonimo, e io ne sono testimone, di grande stabilità, di una burocrazia chiara e facile da interpretare e con cui è facile averci a che fare, che è una cosa che gli armatori apprezzano molto. Quindi tutto l'indotto di creare, cioè da creare come industria marittima in Svizzera, porterebbe non solo il gettito fiscale ma anche benefici dal punto di vista delle persone, delle strutture che verrebbero create in Svizzera.
0: Senta, lei diceva stabilità, poca burocrazia, basta questo per far decidere qualcuno di portare le proprie navi sotto bandiera elvetica?
2: Guardi, non è la poca burocrazia ma la burocrazia chiara, perché ci sono paesi che hanno poca burocrazia ma comunque è difficile interfacciarsi. Io sono 22 anni che vivo in Svizzera, la mia azienda, il quartier generale a Lugano, ed è una burocrazia con cui è facile interfacciarsi, trovare delle soluzioni e, diciamo, spiegare le problematiche che un'azienda come la nostra può avere. La difficoltà degli armatori è che non hanno uno stabilimento fisso in un paese, ma le nostre navi girano il mondo. Quindi abbiamo bisogno di flessibilità, abbiamo bisogno di avere, diciamo, il rapporto con lo nostro stato di bandiera in qualsiasi parte del mondo si trovino le nostre navi. La Svizzera, ad esempio, un punto forte della Svizzera è la rete di ambasciate che abbiamo in giro per il mondo.
0: Senta, la Nova Marine, la sua azienda, ha una settantina, sì, ottantina di navi. Dal vostro sito, però, mi corregga se sbaglio, nessuna batte bandiera svizzera. E allora sarebbe pronto poi a portare qualche nave sotto bandiera elvetica?
2: Sì, diciamo che questo, come dicevo all'inizio, questo è il primo passo. Questo primo passo va integrato con una riforma che in tanti paesi è definita come la tonnage tax. Cioè, la tonnage tax è un'imposta forfettaria applicata alle navi, in quanto sia la Svizzera, ma come tanti altri paesi, le faccio l'esempio, l'Italia ha una tonnage tax perché le navi non sono impiegate solo su traffici italiani, ma girano tutto il mondo. E quindi c'è questo concetto che lo stato di bandiera dove è registrata la nave applica un'imposta forfettaria, in quanto l'utile o il presunto utile non è prodotto nello stato in cui è imbandierata la nave. Non lo so se mi sono spiegato.
0: Sì, certamente. È un altro passo, ecco, questo è qualcosa che sperate.
2: Sì, però è importante.
0: Certo, che sperate arriverà. Intanto, grazie mille Vincenzo Romeo per essere stato nostro ospite. Buona serata.
2: A lei, buona serata.
0: Vincenzo Romeo, lo ricordo che è armatore e amministratore della Nova Marine Carriers di Lugano. Tra poco andremo negli Stati Uniti perché domani si aprono i mondiali di calcio nel Nord America. A far discutere sono però anche i limiti imposti dagli Stati Uniti ai visti d'entrata. Prima però altre notizie di giornata con Alessandro Borgini.
3: Due cittadini rumeni sono stati arrestati in relazione al furto con scasso in una gioielleria di Ascona avvenuta nella notte tra lunedì e martedì, perforando la vetrina del negozio. I due la sera sono stati fermati a Muzzano su un'auto dove sono stati trovati attrezzi da scasso. E intanto si avvia la conclusione del processo per un'altra rapina, sempre a una gioielleria, la Taleda di Lugano. Nell'ultima giornata di dibattimento le difese hanno respinto qualsiasi legame degli imputati con i cosiddetti Pink Panther e contestato le pesanti pene richieste dalla procura. Gli avvocati chiedono che la responsabilità siano valutate individualmente e non come banda organizzata. La sentenza è attesa per venerdì mattina. Patrick Bruel, cantante e attore francese, è stato interrogato dai giudici istruttori nell'ambito di un'inchiesta per presunti reati sessuali. I magistrati stanno esaminando 9 casi di stupro, tentato stupro, aggressione e molestie sessuali che sarebbero avvenuti tra il 2000 e il 2019 in Francia, Svizzera e Belgio. La procura ha chiesto la custodia cautelare. Complessivamente sarebbero almeno 23 le donne che accusano il cantante di comportamenti sessuali illeciti. Continua a salire l'inflazione negli Stati Uniti, l'aumento dei prezzi a maggio è stato del 4,2% rispetto al 3,8% del mese di aprile. A far salire i prezzi soprattutto il comparto energetico che soffre delle conseguenze della guerra in Medio Oriente. L'aumento dell'inflazione mette pressione alla Federal Reserve per un rialzo dei tassi, cosa che non piacerebbe al presidente Donald Trump.
0: In Canada, Messico e Stati Uniti c'è grande attesa per l'inizio dei mondiali di calcio che prenderanno avvio appunto domani a Città del Messico con la gara inaugurale. 16 le città che ospiteranno le partite, 11 sono in territorio statunitense. Tra queste c'è anche Filadelfia, la città dove 250 anni fa è stata siglata la dichiarazione di indipendenza e che si prepara dunque ad una duplice celebrazione. Allora, poche ore dall'inizio del torneo. Il nostro corrispondente Andrea Vosti ha incontrato Meg Kane, che è CEO del comitato di organizzazione Philadelphia Soccer 2026.
4: I'm Meg, very nice
5: Andrea,
4: to meet you.
5: Very nice to meet you.
6: Thank you for having me.
4: Absolutely, come on in.
7: Meg Kane riceve negli uffici del comitato organizzatore di Philadelphia 2026. A pochi giorni dal calcio d'inizio l'atmosfera è sorprendentemente rilassata. La prima scontata domanda: siete pronti?
8: Is Philadelphia ready to host this World Cup?
4: We are absolutely ready to host FIBA.
9: Siamo assolutamente pronti a ospitare la Coppa del Mondo. Dal momento della nostra candidatura sono passati più di 10 anni. La pianificazione è stata meticolosa, quindi siamo preparatissimi. Philadelphia vanta una straordinaria esperienza nell'ospitare grandi eventi internazionali e nazionali. Penso alle convention politiche o alla visita di Papa Francesco. Abbiamo lavorato a lungo in vista di questo momento, quindi ci sentiamo davvero pronti e preparati, pur consapevoli che durante il torneo ci saranno degli aggiustamenti. Nessun piano di mobilità o di sicurezza è mai definitivo. È importante rimanere flessibili. Tuttavia, ci sentiamo pronti e non vediamo l'ora del calcio d'inizio.
7: A Philadelphia si giocheranno 6 partite del Mondiale. Per la città la festa del calcio coincide con un'altra importante celebrazione, quella per i 250 anni dell'indipendenza americana.
9: Per Philadelphia la sfida principale è stata proprio quella di integrare la Coppa del Mondo con tutti gli altri eventi che sono in programma in città. Mentre in altre sedi ospitanti i mondiali sono l'unico grande evento di questo periodo, noi ci troviamo in una situazione davvero unica, visto che il torneo coincide con le celebrazioni del 250° anniversario degli Stati Uniti. Non è un caso che una partita si disputerà proprio il 4 luglio. A questo si devono aggiungere anche l'All-Star Game della Lega di Baseball e gli altri eventi culturali che attireranno in città decine di migliaia di visitatori. Pertanto, chi viene a Philadelphia per la Coppa del Mondo avrà anche l'opportunità di fare esperienze diverse e di immergersi nella nostra storia, nella cultura e nelle tradizioni culinarie.
7: La fase di avvicinamento ai mondiali è stata segnata dalle polemiche per i prezzi esorbitanti dei biglietti. Chiedo a Meg Kane se questo non abbia creato dei problemi e un danno d'immagine all'organizzazione Philadelphia 2026.
9: Per quanto riguarda i prezzi dei biglietti, si tratta di un aspetto su cui purtroppo né la città né il comitato organizzatore hanno alcun potere decisionale. Tuttavia siamo fiduciosi che le vendite stiano procedendo bene. Detto questo, l'accessibilità e in particolare quella economica è stata una priorità per la nostra città fin dal lancio della nostra candidatura. È proprio per questo che abbiamo deciso di allestire una FIFA Fan Zone gratuita e aperta al pubblico, che resterà aperta per 39 giorni. Vogliamo garantire a tutti, che si tratti dei residenti della città o dei tifosi che arriveranno da lontano per seguire la loro nazionale, la possibilità di partecipare e di godersi lo spirito della manifestazione. E questo vale soprattutto per chi non ha potuto permettersi di acquistare il biglietto per andare alle partite.
7: Un altro tema controverso è quello delle migliaia di camere d'hotel prenotate e poi cancellate dalla FIFA. Si va dal 70% delle cancellazioni di Boston e Dallas al 20% di Philadelphia, circa 2.000 camere su 10.000. Ma Meg Kane rimane fiduciosa.
9: Al momento siamo fiduciosi riguardo all'occupazione dei nostri hotel. Sappiamo per esperienza che i viaggiatori domestici tendono a prenotare all'ultimo minuto, quindi prevediamo un incremento delle prenotazioni man mano che ci si avvicina all'inizio del torneo. Senza dimenticare che tradizionalmente registriamo un aumento di presenze in occasione del 4 luglio, grazie ai concerti e allo spettacolo pirotecnico. Pertanto siamo molto ottimisti riguardo ai flussi di visitatori in arrivo. L'aeroporto internazionale di Philadelphia ha registrato un aumento dell'11% dei voli internazionali. Questo dato è in linea con l'andamento del settore alberghiero e degli affitti a breve termine per i visitatori diretti in città. Quindi siamo convinti che gli hotel faranno buoni risultati durante il periodo dei mondiali.
7: Infine c'è la questione missione ICE, i timori per il dispiegamento della controversa polizia anti-immigrazione e più in generale un clima politico che rischia di tenere lontani molti tifosi.
9: Siamo ben consapevoli che in alcune comunità di immigrati ci sono forti timori riguardo all'ICE. Vorrei però sottolineare che l'anno scorso abbiamo ospitato 8 partite del Mondiale per club, accogliendo squadre provenienti dal Medio Oriente e dall'America Latina. Già allora c'erano dei timori, ma poi non abbiamo riscontrato alcun problema legato all'ICE. Abbiamo comunque espresso le nostre preoccupazioni e credo che l'amministrazione le abbia comprese. Anche la Casa Bianca vuole che questa Coppa del Mondo sia un successo. Il presidente sa che per gli Stati Uniti questo torneo segna l'inizio di un decennio di grande sport, con ben 2 Olimpiadi in programma. Pertanto, tutti a Washington capiscono che lo sport sarà un elemento trainante per il turismo. Sono sicura che i nostri visitatori troveranno delle città incredibilmente accoglienti, pronte a garantire un'esperienza sicura, inclusiva e di grande ospitalità.
0: E queste sono le certezze di chi sta organizzando i mondiali a Filadelfia. L'amministrazione Trump capisce, dice McCain. È una certezza che però, diciamo così, traballa di fronte ad alcuni fatti di cronaca, peraltro direttamente collegati alle politiche migratorie di Trump. Intanto ci sono i fan che si sono visti negare l'ingresso negli Stati Uniti e poi ci sono altri casi di cronaca. Allora, quali sono, Camilla Camponovo?
6: Il caso più noto è quello dell'arbitro somalo selezionato dalla FIFA, che è stato fermato al suo arrivo all'aeroporto di Miami, dove è stato interrogato per diverse ore e dove poi è stato respinto dalle autorità statunitensi nonostante disponesse di documenti e visto. È tornato oggi a casa in Somalia dichiarando che spera di poter partecipare alla prossima Coppa del Mondo. L'amministrazione Trump ha motivato la decisione di questa espulsione parlando di un suo legame con, citiamo, sospetti membri di organizzazioni terroristiche. Non è un caso isolato, ci sono state altre difficoltà, alcune di queste, anche se meno categoriche, le hanno riscontrate ad esempio gli staff delle delegazioni irachene e iraniane, entrambe trattenute e sottoposte a controlli straordinari all'ingresso negli Stati Uniti. Politiche migratorie restrittive che hanno preso di mira anche i tifosi iraniani, che oltre alle restrizioni di accesso si sono visti revocare anche le quote dei biglietti che la FIFA assegna normalmente a ogni federazione partecipante di tifosi. Solitamente ogni nazionale riceve circa l'8% dei posti disponibili per ciascuna partita da distribuire ai propri tifosi attraverso canali ufficiali. Questa quota è stata cancellata all'ultimo, rendendo impossibile la distribuzione dei biglietti ai propri tifosi tramite la federazione, e questo nonostante molti avessero già organizzato viaggi e alloggi. Per quanto riguarda i tifosi e la delegazione iraniana, per Teheran si tratta di una decisione legata alla guerra. Per gli Stati Uniti invece il problema sarebbe soprattutto un problema finanziario e legato alle sanzioni economiche che Washington ha posto nei confronti dell'Iran. Altri casi simili si sono verificati con i tifosi haitiani e della Costa d'Avorio, con restrizioni sui visti o con ostacoli all'ingresso del paese. Alcuni tifosi provenienti dal Marocco hanno riferito anche loro rifiuti del visto, senza però spiegazioni dettagliate, nonostante appunto anche loro avessero già acquistato i biglietti. Insomma, tutti casi che hanno già portato a definire questo mondiale tra i meno inclusivi, e questo nonostante l'elevato numero di squadre partecipanti.
0: Un mondiale, lo ricordo, che comincerà domani con il fischio d'inizio di Messico-Sudafrica alle 21 ora svizzera. Con questo lasciamo il microfono ai colleghi dello sport. Da parte mia, Luca Berti, e da parte di Alessandro Broggini in preparazione e da tutta la redazione, grazie per l'ascolto e buona serata.
10: Lo sport.
11: Buonasera da Omar Meschal. È il ciclismo a portarci le notizie più fresche di questo mercoledì con Quinn Simmons, vincitore della quarta tappa del Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Lo statunitense, dopo 167 chilometri parecchio movimentati, si è imposto nella volata a ranghi ristretti di Montrond-les-Bains e dopo una fuga lunga quasi 100 chilometri. Il francese Baudin resta leader del Tour, che una volta si chiamava Delfinato, con 12 secondi sulla coppia Ineos. Ineos, Vauclin e Onley. Tennis: Belinda Bencic non parteciperà ai tornei del Queens e di Berlino a causa di un leggero infortunio alla caviglia destra che costringerà la sangallese ad un periodo di riposo per guarire completamente, ergo farsi trovare pronta per il torneo di Wimbledon che comincerà il 19 giugno. Il Gran Premio d'Aragona rimarrà nel calendario MotoGP anche nel 2027 per poi diventare circuito di riserva dal 2028 al 2031, nonostante la concorrenza di altri circuiti spagnoli. Quello amato da piloti come Marc Márquez ospiterà la sua 16ª edizione dal 28 al 30 agosto. Basket NBA nella notte, gara 4 della finale playoff, sempre in attesa della prima vittoria casalinga. Si gioca alle 2:30 a New York con i Knicks avanti 2-1 su San Antonio. Atletica in chiusura con la Diamond League che fa tappa ad Oslo, diretta TV dalle 20 sulla 2.
12: Rete 2.

Buonasera e bentrovati all'ascolto di Prima Fila, questa sera dedicato alle suite orchestrali barocche, innanzitutto a quelle di Johann Sebastian Bach. Ai suoi tempi, cioè nei primi decenni del Settecento, la forma più diffusa della musica strumentale era appunto la suite, ovvero sia una successione di danze. Danze più comuni erano l'allemanda, la corrente, la sarabanda, la giga, il minuetto, la gavotta, ma poi molte altre che magari venivano usate in maniera più saltuaria. Originariamente si trattava di danze vere e proprie, che sarebbero state danzate letteralmente a corte, ma nel corso del tempo divennero anche e poi soprattutto musica da ascoltare, danze stilizzate dedicate appunto al semplice ascolto. E per gli ascoltatori dell'epoca il nome di una danza era sufficiente per trasmettere immediatamente un insieme di caratteristiche, di velocità, di ritmo, di carattere, di modo di esecuzione, mentre noi oggi abbiamo bisogno di indicazioni più precise, più specifiche sul tempo o sull'esecuzione. Nel Settecento invece bastava leggere gavotta o sarabanda perché l'ascoltatore avesse già in mente come quel brano dovesse suonare. I compositori scrivevano grandi quantità di queste danze strumentali e le organizzavano in raccolte chiamate suite, ma anche partite, partie, partia. Insomma, non si trattava di forme del tutto predefinite, c'era ancora un grande artigianato e una grande casualità. Ciò che in genere però caratterizzava una suite era che tutti i movimenti fossero nella stessa tonalità e che il contrasto si creasse tramite il diverso carattere delle singole danze. In origine, dunque, si trattava solo di successioni di danze, cominciarono ad essere chiamate ouverture quando invalse l'abitudine di farle iniziare con un brano che era appunto un ouverture alla francese, ovvero sia un brano mutuato dal teatro musicale che prevedeva tipicamente una prima sezione lenta, maestosa e solenne, seguita poi da una seconda parte più veloce, spesso costruita con procedimenti imitativi o fugati. E nel pieno del barocco questa forma, questo formato dell'ouverture seguita da una successione di danze ebbe un grandissimo successo, si diffuse in tutta Europa, ma divenne particolarmente popolare in Germania. I compositori tedeschi non si limitarono naturalmente ad imitare il modello francese, ma svilupparono molto questo genere, ampliando le sezioni, ampliando proprio il formato dell'ouverture e arricchendo molto la scrittura orchestrale nel brano di apertura come nei successivi. E autori contemporanei di Bach come Christoph Graupner o Johann Friedrich Fasch e soprattutto Georg Philipp Telemann, al quale arriveremo nella seconda parte della nostra serata, ne composero delle quantità impressionanti. Abbiamo ben 135 ouverture di Telemann, ouverture in questo senso, cioè composizioni che si aprivano con un'ouverture seguite da una serie di danze. Bach invece è un caso un po' diverso perché nel suo cospicuo lascito di composizioni figurano solo 4 suite orchestrali che lui stesso chiamava ouverture. E proprio perché sono così poche, sono particolarmente preziose e interessanti da studiare oltre che da eseguire. Conosciamo sorprendentemente poco della loro origine, non possediamo manoscritti autografi, non sappiamo con certezza neppure quando siano state scritte o per quale occasione. A lungo tempo si è ritenuto che fossero state composte durante gli anni di Bach a Köthen, ovvero fra il 1717 e il 1723, dove gli impegni liturgici gli lasciavano più spazio per dedicarsi alla musica strumentale. Successivamente, nell'incarico che assunse a Lipsia, invece aveva meno tempo per la musica orchestrale, ma fu proprio a Lipsia che collaborò con un collegium musicum, appunto un'istituzione puramente strumentale, nella celebre caffetteria Zimmermann, e vi sono prove documentarie che suggeriscono che proprio per questo contesto siano state composte almeno parte delle ouverture che ci sono rimaste. La ricostruzione è resa ancora più difficile
difficile dal fatto che non ci sono arrivate queste opere in partitura completa, ma soltanto in parti staccate, cioè i singoli fogli destinati ai singoli musicisti. Dunque potrebbero essere andate perdute alcune parti, l'organico originale per alcune suite rimane incerto. E sono dunque anche queste suite orchestrali di Bach un ottimo esempio di come sia cambiato nel tempo il modo di interpretare la musica barocca. All'inizio del Novecento, direttori come Gustav Mahler, per citare solo un nome, non si ponevano il problema di eseguire queste pagine con grandi orchestre moderne, sonorità romantiche e spesso adattando anche proprio le pagine stesse, per arrangiandole in qualche modo per queste orchestre più importanti. Dalla seconda parte del Novecento, soprattutto dagli anni 70, invece, la grande onda di interpreti storicamente informati, come si suol dire, che sono tornati agli strumenti storici, ad organici più contenuti, che hanno lavorato sui trattati, hanno cercato di recuperare la trasparenza e il carattere danzante della scrittura bachiana. È in questa linea, naturalmente, che si colloca anche Diego Fasolis alla guida dei barocchisti, uno degli ensemble proprio più attivi nella prassi esecutiva storicamente informata, e le sue interpretazioni delle suite si caratterizzano proprio per tempi vivaci, per una grande chiarezza delle linee, per una grande attenzione anche al ritmo, che sembra diventare un po' l'elemento portante dell'intero discorso musicale, restituendo dunque a queste musiche anche una dimensione teatrale, quasi una dimensione di spettacolo sonoro. Ed è proprio questa esecuzione che noi ascoltiamo questa sera. Partiamo dalla suite numero 1 in Do maggiore, Bachwerke Verzeichnis 1066, un organico relativamente semplice con archi, due oboi, fagotto e basso continuo, ed è forse la più legata al modello tradizionale dell'ouverture suite nello stile francese. Si apre proprio con una grande ouverture in stile francese, ben articolata in una prima parte lenta e solenne, in una più veloce contrappuntistica, e seguono poi una serie di danze tutte nella medesima tonalità di Do maggiore, Courante, Gavotte prima e seconda, Forlan, una danza relativamente rara nelle raccolte di Bach, Minuetto primo e secondo, Bourrée prima e seconda, Passepied primo e secondo, e infine la giga conclusiva. Buon ascolto.

Abbiamo ascoltato la suite numero 1 in Do maggiore Bach Werke Verzeichnis 1066 di Johann Sebastian Bach nell'esecuzione dei barocchisti guidati da Diego Fasoli su una registrazione realizzata nell'Auditorio Stelio Molo qui a Lugano nel 2001. Proseguiamo questo itinerario attraverso le quattro suite orchestrali che ci sono arrivate di Johann Sebastian Bach, muovendo proprio verso la numero 2 in si minore, quindi numero 1067. La versione che oggi conosciamo risale appunto probabilmente agli anni di cui prima parlavamo del Collegium Musicum di Lipsia, anche se molti studiosi

ritengono che possa derivare da una versione precedente andata poi perduta. In ogni caso, è l'unica delle quattro suite orchestrali costruita attorno a uno strumento solista, il flauto traverso, che dialoga costantemente con gli archi e con il basso continuo. Si apre con un'ouverture, seguono un rondò, una sarabande, bourrée prima e seconda, polonaise, double, minuetto e poi la celebre Badinerie conclusiva, che è uno dei brani più virtuosistici e più conosciuti di tutto il repertorio barocco. L'organico è particolarmente contenuto, il flauto traverso, gli archi e il basso continuo, senza oboi, trombe, timpani che invece sono presenti nelle altre suite. Questo conferisce a questa pagina un carattere intimo e cameristico del tutto particolare, che la rende diversa dalle altre proprio grazie alla presenza di questo flauto che diventa protagonista dell'intera composizione. L'ascoltiamo naturalmente anche in questo caso ad opera dei barocchisti guidati da Diego Fasolis, dalla registrazione sempre realizzata qui a Lugano nel 2001.

Ad opera dei barocchisti guidati da Diego Fasolis, da una registrazione realizzata qui a Lugano nel maggio del 2001, abbiamo ascoltato la seconda suite delle quattro suite per orchestra di Johann Sebastian Bach. Questa porta il numero di catalogo 1067 e contiene questa celebre Badinterie, appunto, dicevamo, uno dei brani più virtuosistici per il flauto dell'epoca. Anche la prossima suite che andiamo ad ascoltare contiene un movimento che è diventato particolarmente noto, è la suite numero 3 in re maggiore, numero di catalogo 1068, una delle due suite molto festive che prevedono un organico ampio, tre trombe, timpani, due oboi, archi e basso continuo, che si apre con un'ouverture a cui fanno seguito un'aria, gavotta prima seconda, bourrée e giga, ma proprio quest'aria è diventata molto molto nota, forse la pagina più celebre e riconoscibile di Bach, diciamo al di fuori del mondo dei conoscitori, perché un violinista tedesco della seconda metà dell'Ottocento, August Wilhelmi, la trascrisse, come era prassi, insomma, portare in arrangiamenti per il proprio strumento anche brani preesistenti, ma qui c'è una specifica forma di virtuosismo, perché trasportando il brano dall'originaria tonalità di re maggiore a quella di do maggiore, Wilhelmi fu in grado di eseguirlo interamente sulla quarta corda del violino, il Sol, infatti è noto appunto come aria sulla quarta corda. Noi però ascoltiamo la suite originaria, quindi nella sua anche originaria tonalità di re maggiore, sempre dall'esecuzione dei barocchisti guidati da Diego Fasolis.

Quella che abbiamo ascoltato era la suite numero 3 in re maggiore, Bach Werke Verzeichnis 1068. Stiamo ascoltando le quattro suite di Bach ad opera dei barocchisti guidati da Diego Fasolis, da una registrazione realizzata nel 2001 qui a Lugano, e passiamo dunque all'ultima delle suite, quella in re maggiore, numero di catalogo 1069, e quella che delle quattro impiega l'organico più ampio: tre trombe, timpani, tre oboi, fagotto, archi e basso continuo. Si apre con una monumentale ouverture, prosegue con Bourrée prima e seconda, Gavotte minuetto primo e secondo, e si chiude con una réjouissance, il cui titolo significa letteralmente esultanza o gioia. Fra l'altro, parte del materiale di questo ouverture fu, almeno così ritengono alcuni studiosi, riutilizzato da Bach nella cantata natalizia Unser Mund sei voll Lachens nel 1725, e sarebbe dunque un esempio significativo di come Bach trasferisse serenamente elementi della musica strumentale profana al repertorio sacro e viceversa. Insomma, gli esempi sono davvero tantissimi di questo riutilizzo, diciamo, libero che lo stesso Bach faceva delle proprie musiche. Ascoltiamo dunque anche questa quarta suite in re maggiore, sempre ad opera dei barocchisti, sempre con la guida di Diego Fasolis. Buon ascolto.

Sempre ad opera dei barocchisti guidati da Diego Fasolis, abbiamo dunque ascoltato anche l'ultima, la quarta suite per orchestra di Johann Sebastian Bach, la numero 4 in re maggiore, numero di catalogo 1069. Ed è interessante, nel tempo che ci rimane in questa serata, mettere a confronto Bach con Telemann, soprattutto naturalmente in questo genere, perché entrambi utilizzano questo formato dell'ouverture seguita da una serie di danze, e quella di Bach può forse essere vista come una sorta di risposta originale, molto elaborata e un po' sofisticata ad un genere che Telemann aveva contribuito a rendere popolare in tutta la Germania barocca. Fu estremamente prolifico in questo genere, come in molti altri, ma soprattutto in questo. Racconta in un'autobiografia del 1740 di aver imparato a suonare un gran numero di strumenti, dalle tastiere al violino, al flauto, all'oboe, alla viola da gamba, al trombone, dunque una curiosità e una versatilità che si riflettono poi nella sua produzione musicale così vasta e così aperta alle influenze europee, perché Telemann fu certamente attratto e incuriosito dallo stile italiano, da quello francese, ma soprattutto quello francese, e la sua prolificità nel genere dell'ouverture suite ne è proprio la prova. Sarà proprio lui a contribuire in maniera molto significativa a diffondere in Germania proprio questo formato. Fra le sue opere più note c'è proprio la suite in La minore per flauto dolce e archi, che porta numero di catalogo 55 A2, originariamente intitolata Ouverture à flûte conch, concertante si presume. Si tratta di una composizione in 7 movimenti che mette proprio in evidenza il flauto dolce in questo caso, non traverso come quello che abbiamo incontrato nella suite di Bach prima. Qui però il flauto dolce è di nuovo il protagonista. L'opera si apre con un'ouverture francese tipica, con la sezione solenne, con poi una serie di episodi fugati contrappuntistici, ed è seguita questa da una serie di movimenti che alternano costantemente influenze francesi e italiane. Le plaisir, che gioca sul contrasto fra gli archi che eseguono un episodio rapido e staccato, e il flauto che risponde con linee più morbide e legate, poi un'aria all'italiana che rappresenta un omaggio ovviamente alla tradizione operistica italiana, dove il flauto assume il ruolo quasi di una voce cantante in una struttura tripartita che fa pensare quasi a un'aria d'opera. Seguono poi due minuetti. Ritroviamo ancora il termine rejouissance per il movimento successivo, e ancora due paspie in tonalità contrastanti, e infine una conclusiva polonese. Questi brani, la Réjouissance in particolare, richiedono anche al solista una notevole abilità tecnica, mentre i paspie giocano sul contrasto fra modo minore e modo maggiore. Insomma, questa suite ha moltissimi elementi di interesse ed è un ottimo esempio dell'eleganza, della varietà, della ricchezza di influenze della musica di Georg Philipp Telemann. La ascoltiamo in un'esecuzione d'opera di Rainer Goebel e Ses Amis Musiciens, i suoi amici musicisti, fra i quali merita certamente di essere

Pensionata Dorothée Oberlinger che suona appunto il flauto a becco. La registrazione è tratta da un concerto tenutosi nell'ambito del Festival Richard de Valère il 26 settembre del 2021.

Gli applausi sono quelli del pubblico che era presente il 26 settembre del 2021 a Sion, dove nell'ambito del festival Le Richard de Valère si è svolto il concerto da cui era tratta la registrazione che abbiamo ascoltato della suite per flauto dolce, archi e basso continuo in la minore di Georg Philipp Telemann, Doroteo Berlinger al flauto dolce, Rainer Goebel e ses amis è il gruppo, la formazione che ha eseguito questa suite che ci ha portato alla fine della nostra serata di prima fila. Grazie da Gaia Varon per averci seguito fin qui, appuntamento al prossimo mercoledì e il solito saluto all'insegna di John Dowland con The King of Denmark and His Galliard.

0: Sottratti all'oblio. 10 scrittori del Novecento italiano. Da leggere o rileggere. Con Maria Grazia Rabbiolo.
1: Fruttero e Lucentini. Dici Fruttero e Lucentini e subito ti viene in mente La donna della domenica, il romanzo uscito nel 72, divorato da migliaia di lettori, un po' meno apprezzato dai critici letterari. Di fatto un grande successo di pubblico e l'avvio di un nuovo genere, inclassificabile. Come inclassificabili possono essere considerati due autori uniti dalla E che contraddistingue ditte e società. Oggi parliamo di loro. Carlo Fruttero, nato nel 1926 a Torino, e Franco Lucentini, nato a Roma nel 1920. Due individui irrequieti, coltissimi, capaci di leggere testi in molte lingue e di tradurli anche, sempre con grande efficacia. Fruttero e Lucentini si conoscono a Parigi nel 1953. Hanno già alle spalle diverse collaborazioni, ma soprattutto moltissime letture. Classici di ogni tempo, contemporanei americani, francesi e via così. L'elenco è lungo. I tratti in comune sono la curiosità e l'intelligenza. Alla fine degli anni 50 li troviamo entrambi a Torino, negli uffici della casa editrice Einaudi. Hanno incarichi interessanti, invidiabili forse, ma per loro troppo stretti, troppo istituzionali. Nel 1961, complice l'offerta da parte di Mondadori di occuparsi di Urania, la collana editoriale di fantascienza che usciva anche nelle edicole, lasciano, nello stupore generale dei colleghi, la casa editrice Einaudi. Lavorano insieme, pensano separatamente, ma si confrontano di continuo, intuiscono precocemente il valore della fantascienza e dei fumetti. Vengono visti molto spesso come degli snob. Non è così e lo dimostreranno con le loro opere e con i loro interventi sulla stampa, su Espresso e su Epoca. Sono dei lavoratori infaticabili. Oltre ad occuparsi di Urania, curano raccolte di racconti di fantascienza e di autori americani. Lavorano a trasmissioni per la RAI, radio e televisione. Scrivono commedie e progettano libri loro, che sono costruiti con grande fatica, come attestano le carte preparatorie esaminate nei dettagli da Domenico Scarpa, lo studioso che ha curato i due meridiani Mondadori con i romanzi usciti nel 2019. E con la complicità che solo una grande amicizia basata sulla stima reciproca può far nascere.

La donna della domenica è il loro primo romanzo. Il martedì di giugno in cui fu assassinato, l'architetto Garrone guardò l'ora molte volte. Aveva cominciato aprendo gli occhi nell'oscurità fonda della sua camera, dove la finestra ben tappata non lasciava filtrare il minimo raggio. L'attacco è fulminante. Sembra scritto con immediatezza, invece ci sono voluti 7 anni di gestazione. Il successo è immediato, l'accoglienza degli esperti, l'ho già detto, è tiepida, ad esclusione della grande Natalia Ginzburg. Il successivo libro, Come gestazione, non è da meno, quasi 7 anni per immaginarlo, montarlo, completarlo, informano gli stessi autori. Esce nel 79, si intitola A che punto è la notte. È un altro giallo, tutto torinese, come La donna della domenica, ma ambientato nella periferia della città. Fruttero e Lucentini lo amano e lo sostengono molto, ma in generale, ancora una volta, la critica sembra sconcertata. Insomma, ci vorrà del tempo perché la loro specificità venga accolta completamente. Sono gli unici in quel periodo a saper mescolare alto e basso, a essere raffinati e per tutti. Il loro italiano, fa notare Domenico Scarpa, è parlabile e ascoltabile, ma nello stesso tempo è scelto e inconfondibile. Terzo romanzo importante, Il Palio delle Contrade Morte. Lo pubblica come sempre Mondadori nel 1983. La città scelta, facile capirlo, è Siena, mentre L'amante senza dimora del 1986 è ambientato a Venezia. Più strutturato, più costruito, potrebbe addirittura contendere il titolo di capolavoro assoluto di Fruttero Lucentini alla Donna della Domenica, ci dice ancora Scarpa. Altro romanzo significativo, Enigma in luogo di mare, del 1991, dove il luogo del titolo è Roccamare, la pineta maremmana in cui amava ritirarsi con la famiglia Fruttero e come lui Calvino, citati e altri ancora. E l'enigma viene risolto non da un commissario ma da un depresso in via di guarigione, dietro il quale è facile vedere Lucentini. Ad ogni modo, ad affascinare il lettore, che si tratti di un giallo o di una storia di fantasmi o ancora una storia d'amore o magari d'amore impossibile, è quel sentirsi trascinato fino all'epilogo, divertendosi e continuando a domandarsi: ma come avranno fatto a scrivere a 4 mani? È una domanda che effettivamente si sono sentiti porre molte volte. I due, in particolare Fruttero, rispondono sempre con ironia, che è il tratto che più li caratterizza, ma anche con fermezza. In sintesi, passano anni prima che abbiamo in mano un'idea organizzata e quando giungiamo alla scrittura ci separiamo. Produciamo un tot di pagine e poi ci confrontiamo. A questo punto cominciano i tagli, le varie revisioni e così via. Quello che è certo, visto i risultati, è che entrambi hanno saputo cancellare o quantomeno ridurre il proprio io a favore di uno specialissimo noi. Detto altrimenti, ciascuno dei due è stato capace, restando se stesso, di trasfondere nel proprio stile la cifra dell'altro. Impresa che ha dell'incredibile, soprattutto se pensiamo che l'intera loro produzione è stata organizzata così.

0: E allora, per concludere, in mezzo a tanti titoli, evidenzio un'altra serie di fortunate pubblicazioni, quelle del Cretino, uscite tra il 1985 e il 1992. La prevalenza del cretino, la manutenzione del sorriso, il ritorno del cretino. Sono raccolte di interventi su vari giornali. Eccovi un assaggio del capitoletto Facciamoci carico, tratto dal ritorno del cretino. Seguivamo l'altra sera un dibattito televisivo sui giovani condotto da Sergio Zavoli, tenuto da una dozzina di eminenti personalità. C'erano tra loro cravatte, maglioni, farfallini, c'erano crani levigati, barbe, folte chiome, c'erano presidenti e segretari, filosofi, ambientalisti, giornalisti, sociologi. Il tema era i giovani e l'impegno politico, e si può immaginare la varietà dei pareri, la vivacità dei contrasti. Ma il linguaggio li tradiva, li omogeneizzava. Da destra a sinistra, da nord a sud, apparivano tutti spalmati dalla stessa Nutella lessicale. Le prospettive, il dialogo, lo scollamento, la concreta partecipazione in prima persona, eccetera, eccetera. È una retorica datatissima, ma che temiamo ormai immortale, tanto si è ormai diffusa tra insegnanti e burocrati, preti e sindacalisti, cantanti e calciatori, tutti quanti incessantemente impegnati a farsi carico di qualcosa, di qualcuno. Ci vorrebbe una inimmaginabile rivoluzione culturale.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

È strano dirlo, ma il passaggio dal fare la musica, cioè studiarla da piccolo sul pianoforte, e l'ascoltare la musica è stato in realtà molto lungo per me. Nel senso che io ho suonato per anni in questo mondo separato, che era la casa di questa mia maestra di pianoforte, a cui devo alcuni errori di impostazione pianistica che porterò dietro tutta la vita, ma le sono francamente grato, anche perché sono dei piccoli errori domestici che fanno tenerezza in un pianista dilettante. Questa signora devo anche la conoscenza di questi personaggi che non sapevo chi fossero, tipo suonavo Schumann, ovviamente Album per la gioventù, ma mai nessuno mi aveva spiegato chi fosse. Quindi suonavo questa musica senza sapere bene dove si collocasse, di che storia facesse parte. C'erano dei nomi, suonavano dei nomi, ma tutto era indistinto, cioè Clementi valeva Schumann, valeva Beethoven, era un repertorio di nomi, niente di più. La storia della musica, come si sa, in Italia non si fa, non c'è modo di conoscerla. L'ho scoperta poi più tardi, verso 15-16 anni, e devo dire che l'ho scoperta in un modo che oggi mi fa riflettere. Cioè io l'ho scoperta attraverso quel tipo di disco che oggi va molto di moda, che è il disco venduto in edicola. Io la prima musica classica l'ho sentita perché i miei a un certo punto decisero, come molti fanno oggi, di investire nell'acquisto in edicola di queste dispense infinite. Quando io oggi infatti sento i critici sparare bordate contro questi dischi a basso prezzo che danno in edicola con mille difetti, la registrazione, i tagli, eccetera, mi chiamo sempre fuori dal coro delle critiche, perché capisco tutti i limiti delle cose, ma non riesco a dimenticare che la prima volta che ho sentito una sinfonia di Beethoven, sapendo che cos'era, è stato in un disco, allora li faceva la Fabri, mi sembra, erano ovviamente dei 33 giri, in un disco di quelli che si compravano in edicola. Quindi indubbiamente una funzione sociale proprio ce l'hanno, la mia era una famiglia normale, né poveri né ricchi, insomma, e si riferiva lì. Allora va detto che il disco era una cosa più preziosa di quello che sia oggi. Avere anche lo stereo era una cosa che non tutti avevano, insomma era già un passo avanti. Però insomma c'era questa strada che era quella della divulgazione. E io su quei dischi lì mi sono fatto in realtà la base della mia cultura musicale. E quindi ovviamente una base di quelle nazional popolari, perché le scelte, come si sa, di repertorio di queste collane sono ovviamente sempre sui brani di ampia popolarità. Quindi mi sono digerito, poi allora c'erano delle cose che andavano di moda che oggi invece sono molto meno ascoltate, ad esempio Grieg, allora si sentiva moltissimo Grieg, io infatti sono cresciuto ascoltando bordate di Grieg, molto meno Mozart, che è venuto poi direi in un secondo momento, per cui molto Grieg, molti romantici, pochissimo Mahler, che allora forse non c'era nemmeno in questo catalogo, perché allora prima dell'avvento dell'alta fedeltà Mahler era una cosa che insomma non veniva consumata molto relativamente. E quindi mi ricordo questo zoccolo duro, diciamo, musicale rappresentato sostanzialmente dal romanticismo. Alle scuole nazionali piacevano anche molto le musiche nazionali, allora Dvorak, allora Janacek, Sibelius perfino, non so come facessi a gradire Sibelius, ma mi ricordo che lo sentivo. Quindi fu questa scoperta guidata dalle edizioni Fabri, dai fratelli Fabri Editori. E all'interno di tutto questo mi ricordo che avevo una grande passione, di cui mi vergognerò per tutta la vita, perché poi io sono diventato un feroce anti-wagneriano, però allora, anche lì c'era una ragione familiare, probabilmente portatovi da mio padre, avevo questo cult, questo brano prediletto che era l'Ouverture a Tannhäuser. Probabilmente perché lì c'era una forma di sinfonismo spettacolare che poi sarebbe quello che effettivamente avrei poi amato in seguito, ma non quello wagneriano. Però c'era una forma di spettacolo che fin da allora mi seduceva, indubbiamente. E mi ricordo che ascoltare quest'Ouverture, la sua spettacolarità con lo stereo tirato al massimo alle proteste dei vicini, dirigerlo anche, perché poi ovviamente come tutti nell'intima della cameretta, non figuriamoci, mi fermavo, lo dirige, facevo che dirigerlo, e lo sentivo in un'incisione che non ricordo nemmeno più, sicuramente non di un grande direttore, però ecco, me lo ricordo come la prima grande passione incondizionata, e devo dire che è una cosa di cui mi vergognerò sempre, perché poi da lì in poi il wagnerismo è stato per me un fastidio. Ma d'altronde allora nemmeno sapevo bene chi era Wagner, sfogliavo queste dispense ma ricordando più le figure che i testi, perché poi i testi erano strani, non sempre li leggevo, rimanevano molto in mente le figure, e anche qui sempre ripenso alle critiche odierne a questo tipo di operazioni. Ecco, però mi ricordo e mi vergogno di questa perla, di questo riferimento privilegiato all'Ouverture a Tannhäuser, che quindi adesso imparo agli ascoltatori di sentire.

0: Nenad Stojanovic è professore associato al Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università di Ginevra e ricercatore presso il Centro di Studi sulla Democrazia di Aarau dell'Università di Zurigo. Dirige il Polo di Ricerca sulle Innovazioni Democratiche. Scrive contributi scientifici, politici ed opinione per diversi giornali svizzeri. Nenad Stojanovic commenta i fatti dell'attualità al microfono di Mattia Pelli. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8.18.
1: Rete 2.
2: In studio Fabiano Rizzi. Il governo ginevrino ha convalidato il tracciato della manifestazione contro il G7 prevista domenica in città tra le 15 e le 22.30. Il percorso eviterà il Pont du Mont Blanc e passerà per Rue des Alpes e Rue de la Servette fino ad arrivare a Place des Nations. Lo ha annunciato la consigliera di Stato Caroline Cast, titolare del Dipartimento delle Istituzioni. Per la prima volta i poliziotti ginevrini porteranno un codice identificativo sulla tenuta antisommossa. In Ticino le domeniche di apertura straordinaria dei negozi saranno sempre e solo al massimo 4, ma da ora in poi si dovrà tenere conto delle differenze regionali e locali e delle richieste presentate dalle associazioni del settore del commercio al dettaglio. Questa accortezza è stata inserita dal Gran Consiglio nell'articolo 13 della legge cantonale sull'apertura dei negozi, grazie al voto compatto del centrodestra. Il settore del commercio avrà dunque qualche possibilità in più di ottenere ulteriori domeniche d'apertura. I dipendenti non potranno comunque lavorare più di 4 domeniche all'anno. Ieri a Berna il Consiglio degli Stati ha respinto la proposta di estendere le domeniche di apertura da 4 a 12 all'anno. E dopo un lungo dibattito, il Gran Consiglio ticinese ha anche deciso di dare un sostegno finanziario alla carta stampata locale per i prossimi 2 anni. Verrà elargito 1 milione di franchi, suddiviso fra 5 testate: Corriere del Ticino, La Regione, Rivista di Lugano, Informatore e Tessiner Zeitung. L'aiuto è stato approvato dalla maggioranza per promuovere la pluralità dell'informazione in un momento di difficoltà per i giornali cartacei. Una minoranza composta da UDC, Lega, Elvetica, Partito Comunista e da qualche deputato del PLR, riteneva l'aiuto diretto dello Stato un pericolo per l'indipendenza dei media. Attaccheremo pesantemente l'Iran anche oggi, lo ha annunciato il presidente statunitense Trump dalla Casa Bianca, ricordando l'elicottero statunitense abbattuto lunedì dalle forze di Teheran nei pressi dello stretto di Hormuz. Nella notte l'Iran ha preso nuovamente di mira basi militari americane in Bahrain e in Giordania. Intanto l'esercito statunitense ha colpito la sala macchine di una nave cisterna battente bandiera di Palau, fermandola mentre transitava nel Golfo dell'Oman. Ne ha dato notizia il comando centrale americano, precisando che l'equipaggio aveva ripetutamente ignorato le intimazioni dei militari. Bill Gates ha smentito ogni coinvolgimento nei crimini del finanziere Jeffrey Epstein davanti a una commissione del Congresso americano che indaga in particolare sui contatti di politici e di altre personalità con il criminale sessuale morto in carcere nel 2019. Non avrei mai dovuto incontrarlo, ha però ammesso il magnate della tecnologia, assicurando di non aver mai fatto del male a nessuno e di non essere mai stato sull'isola, nel ranch o nella casa in Florida dove Epstein era solito commettere i suoi abusi. Anche il presidente ucraino Zelensky parteciperà al G7 di Evian la prossima settimana, lo ha confermato il presidente francese Macron, aggiungendo che all'evento si associeranno anche i leader di Egitto, Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi per parlare di guerra in Medio Oriente e di riapertura dello stretto di Hormuz. Le previsioni del tempo per domani. In tutto il paese in prevalenza soleggiato con qualche nuvola mattutina e con temperature massime di 25 gradi al sud e di 20 al nord.
0: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

0: Definizione che mi piace di più, che ho raggiunto nel corso del tempo, è quella di cantastorie, un po' perché mi lega alla radice popolare, che secondo me resta la fonte inesauribile. Quando non sappiamo bene che fare, andiamo a riascoltare una musica popolare, che sia quella delle nostre terre, che sia il blues, che sia il rebetico, il fado, il tango, tutte le forme anche che si sono evolute a partire dalle radici popolari, e ritroviamo una fonte di ispirazione pura. Nel nostro caso, in Italia e soprattutto nel sud da cui vengo, il ruolo del cantastorie è stato fondamentale.
1: Incontriamo Alessio Lega, cantautore, scrittore e militante anarchico nella sua casa di Milano. Quindi ci dici il sud Puglia o tutto il sud?
0: I cantastorie in particolare erano siciliani, però cantavano un po' in tutto il sud. Io vengo da una parte della Puglia che si chiama Salento, ma perché parliamo un dialetto molto diverso da quello del nord della Puglia, e che per una serie di curiose circostanze somiglia più al siciliano. Grande cantautore, prima dei cantautori, diventato famosissimo in tutto il mondo, che si chiamava Domenico Modugno, che tutti pensano sia siciliano perché cantava anche storie siciliane, Lupisci Spada, queste cose qui, ma in realtà era salentino, cioè di lingua salentina, per cui vabbè, c'è questo rispecchiarsi. Non è tanto un vezzo, è anche una rivendicazione politica, sociale. Cioè, se noi prendiamo Fabrizio De André, che sia Bocca di Rosa, che sia Il Pescatore, sono sempre storie di persone in qualche modo reali o realistiche, magari a volte trasfigurate sul piano del sogno, ma sempre delle storie, che siano più favole, che siano più vicende reali. Mi sembra che sempre di meno la canzone d'autore frequenti le storie.
1: E le storie d'amore?
0: Appunto, si chiama storia d'amore. Anche una canzone d'amore può essere una storia. Come pure puoi avere una canzone politica che non è una storia, che è un insieme di slogan. Comunque io trovo che sia più importante raccontare storie di singole persone, possibilmente reali, ad altre persone reali, perché tutti abbiamo perso il senso della nostra stessa realtà. Anche a livello politico, quando facciamo le manifestazioni, no? Siccome la piazza è diventata un luogo spettrale, non è più il luogo dove ci si scambia le informazioni. 50 anni fa in piazza c'erano già delle persone che compravano il giornale, che discutevano, che riflettevano, che facevano mercato, che stavano lì a perdere tempo, a girare, ad incontrarsi. Abbiamo perso il senso delle storie, e nel mio piccolo, la mia piccola resistenza è quella di raccontare delle storie.
1: Ma sin da quando hai iniziato? Cioè, nel senso, hai iniziato a cantare raccontando storie o questa cosa è venuta dopo?
0: Beh, nella mia originale idea di fare dei fumetti, il fumetto è un'arte eminentemente narrativa. A me non è mai piaciuta l'arte per l'arte. Mi piaceva disegnare, ma mi piaceva disegnare per raccontare delle storie.
1: Ci vuoi magari suonare, cantare una delle prime storie che hai scritto?
0: Oddio, delle prime... Delle prime sono meno preparato, perché si ha sempre più voglia di fare le cose più recenti. Ti faccio un pezzettino di una cosa che io ritengo, che ormai ho fatto 15 anni fa, quindi se non è delle prime non è nemmeno delle ultime. Questa è la storia appunto di un personaggio reale che si chiamava Dino Frisullo. Ma io ero stato colpito dal fatto che avevo letto una storia in cui lui, siccome era un militante che aveva molto lavorato per il Kurdistan, a un certo punto erano arrivate in Italia delle navi su cui avevano scritto male il suo nome, Frisullo, Firosillo avevano scritto, per cui il loro nome, detto alla loro maniera, era diventato una specie di simbolo, e noi manco lo conoscevamo questo qui, per cui mi è sembrata una storia bellissima da raccontare, che un militante fosse diventato così importante per quelli per cui lottava, che loro lo avessero assunto come una specie di santo protettore, e quindi mi piaceva. Ed è stato un modo di trovare un modo nuovo di fare il cantastorie fra il parlato e il cantato. La notte color del vino vomitò ancora una nave, carica di curdi, una nave carretta, come si dice, dal mare. Una nave disperata, della solita disperazione, salpata dalla Turchia, rotta contro l'illusione, sulla fiancata graffiata scavata una scritta misteriosa. Frisullo diceva un nome, un monito, qualcosa. cosa. Cosa vorrà mai dire un dio, un tribuno, un'accusa? Sul fianco di quella nave è una ragione o una scusa? Che cosa ancora brilla nel fondo di questa notte? Che cosa ci tiene in piedi? Che cosa ci tiene a giro? Increspato di schiuma c'è chi tenta un respiro. Sentinella nella sentina, da che parte viene giorno? Frizzullo non è una parola di una lingua proibita, non è un codice sacro né una sfida agguerrita. Frizzullo è un nome storpiato, precisamente è un cognome. Sta per Pino Frizzullo, come dire. Attenzione, noi siamo i suoi amici, i suoi parenti, i suoi protetti, i suoi figli. Siamo quelli di Frizzullo. Dischiudete gli artigli e lasciateci passare. Alla faccia dell'assassino è una lotta per la vita, ci dà una mano Dino. Ecco, questo mi sembrava un modo sufficientemente contemporaneo, moderno, che usava dei meccanismi che poi possono rientrare anche in quelle che sono le forme parlate, scandite di musica che si fanno, che si sono evolute dall'hip hop al rap, slam, alla trap, che esatto, slam poetry, queste forme qui. È chiaro che l'uomo con la sua chitarra ha sempre un'identità ed è sempre un'immagine, come posso dire, che è legata al nostro immaginario del menestrello, del girovago. Poi sono la voce e la chitarra, sono due strumenti che si compenetrano benissimo anche per dimensioni, per forza del suono, per umanità.
1: Nella tua, diciamo, scrittura, nel tuo modo anche di far musica, è sempre legato anche a un impegno sociale, politico, no?
0: Questo viene un po' proprio anche dalla mia evoluzione, nel senso che io da bambino ero un bambino bizzarro e in controtendenza. La prima musica che mi ha veramente appassionato era la musica classica. Mi sentivo un po' il bisogno di distaccarmi, poi come tutti i ragazzi andavo poco, ma un po' feste, discoteche, quindi non è che non ascoltavo la musica che si faceva, però non la sentivo come un piacere estetico, la sentivo come un bisogno di socialità. Se invece per mio piacere mi ascoltavo la musica classica, e tuttora penso che ascoltare la Passione secondo Matteo di Bach sia l'esperienza musicale più alta che un essere umano possa fare in questa cosa qui. Poi mi è successo di scoprire tutto assieme la canzone e la politica. L'ascolto di alcuni dischi che c'erano in casa, i miei genitori sono stati due extraparlamentari del 68, papà militava in Lotta Continua, che è stato un gruppo extraparlamentare molto importante, e quindi avevano alcuni dischi, gli Intillimani, e quindi scoprire questi dischi, per me la canzone e la politica sono una cosa sola. Si può dire che la mia scuola politica, il fatto che sia diventato prima comunista e poi anarchico, è dovuto in gran parte agli ascolti che ho fatto.
1: Un incontro importante anche per te è quello con Paolo Cerchi. E hai dedicato anche un disco.
0: Paolo era forse fin troppo militante per certi versi, quindi non ha mai badato a se stesso, inteso come abbiamo dovuto raccogliere un disco con le sue opere andandole a cercare disperse su 1000 dischi di altri. Però penso che appunto il suo lavoro in questo senso sia stato indispensabile proprio per togliere quell'elemento di, lui diceva, grunt, per dire una cosa, no, dura, settaria, che non dialogava. Ecco, lui era molto impegnato, nel suo caso molto comunista, però sapeva divertire, ridere e far ridere, e questa cosa qui sicuramente la doveva anche al rapporto con Dario Fo.
1: Tra l'altro nel disco di Paolo Cerchi c'è una canzone, no, sull'amore e la politica.
0: Guarda, quella sì, te ne faccio un pezzetto perché mi permette di fare un'altra dedica. Vorrei dirtelo tutto d'un fiato e gridartelo, questo mio amore, come grida un bambino che è nato, come grida la gente che muore, come grida chi si è ribellato, come grida chi chiede vendetta. Ed invece son qui senza fiato, che ti dico una cosa già detta. Vorrei dirtelo questo mio amore e parlartene a lungo ed a fondo, come parla di un mondo migliore chi vuole vuol render migliore sto mondo. Come parla chi si è, chi vuol risvegliare la coscienza di un popolo stanco. Ma sto zitto per non disturbare te che dormi tranquilla al mio fianco. Ecco, questa è una canzone che Paolo Sciarchi interpretò benissimo all'inizio della sua carriera di musicista. In realtà è stata scritta da Fausto Amodei, che quest'anno è morto a 91 anni, quindi diciamo in tarda età, perfettamente lucido, ed è stato uno di questi grandi autori a cui facevo riferimento, che mescolavano la musica popolare, la canzone d'autore, ma sempre con un'ottica non commerciale, sempre con ragioni politiche profonde, anche se questa poi è una canzone molto poetica, quindi non è vero che non si possa fare poesia parlando di politica. E nel suo caso era anche un ammiratore sconfinato di Georges Brassens. Poi ci sono storie che mi saltano addosso e che pretendono che io le scriva. Per esempio, l'anno scorso è scomparsa, è morta anche lei, ha una bella età di oltre 90 anni, Licia Rognini, che era la vedova di Giuseppe Pinelli, l'anarchico che nel 69 fu accusato ingiustamente, innocente, di aver partecipato all'organizzazione dell'attentato in Piazza Fontana. Lui appunto morì tragicamente, dice in maniera un po' elusiva una targa che gli è dedicata, nella questura di Milano. Noi diciamo che fu ucciso nella questura di Milano, anche se non abbiamo mai definito chi è proprio fisicamente che l'ha fatto. Per me ne porta la responsabilità, se non fisica, se non materiale, almeno morale, l'ufficio che si occupava delle questioni politiche, e il commissario Luigi Calabresi, che ne era a capo, nonché poi sappiamo i servizi segreti, eccetera, però li entriamo in un ginepraio in cui è difficile. Ecco, però Pino, il nostro compagno Giuseppe Pinelli, è morto e a lui sono state dedicate tante canzoni. La sua vedova, Licia Rognini, per più di 50 anni ne ha difeso la memoria, con una difficoltà, con una tragedia, perché devi rivivere ogni volta una tragedia che non è solo politica, cioè per noi è politica, ma per lei era una tragedia personale. Aveva due figlie piccole di 10 anni circa, da far crescere nella maniera più normale possibile, nonostante questa tragedia, il fatto che il nome Pinelli fosse su tutti i giornali per questo motivo qui, eccetera. E quindi secondo me anche Licia, a suo modo, non mi piace la parola, ma intendiamoci, è un eroe, è un'eroina dei nostri tempi, perché ha mantenuto con dignità una propria normalità all'interno di questa tragedia, come dire, ergendosi sempre a difesa, quindi avendo una fedeltà, una parola usata male tante volte, invece in questo caso io direi che può essere usata bene, una fedeltà ai suoi principi. Lì c'era una donna fatta di realtà e d'amore, con due figlie ed un ferroviere sognatore, che sognò di essere una notte in pieno inverno, scivolata fin dentro l'inferno. Vide un coniglio che guardava le lancette e diceva: sono già le 4:37. Poi buttava sangue la fontana nella piazza e la lepre che correva pazza. Vedi com'è strano questo mondo, questo stato, che il colpevole c'era già prima del reato. Il tassista disse: quello lì si chiama Pietro, ma l'accusa rimbalzava indietro, etro. Vedi nella notte che una stella si frantuma, quando cade giù dalla finestra della luna, come spingi un vaso perché non sopporti i fiori, sono troppo attivi quei malori. Credimi, hanno fatto un cattivo investimento, ne hanno ucciso uno e ne sono nati 100, 100 fiori, 1000 rose, petali, ginestre, tutti lì davanti alle finestre. Licia, Licia, Licia, quanto pesa una bugia, quante cose che possono dirti, mamma mia, dire

possono beatificare sbirri ed assassini, possono inventarne una nuova ogni mattina, però Cristo nasce in Palestina. Licia, Licia, Licia, quante cose ti hanno detto, che il boia per la vittima nutriva un certo affetto, ma non basta spingere la notte un po' più in là, basta dire un po' di verità.

0: tenere da una parte desta la memoria, per tenere le bambine fuori dalla storia, poi accompagnare le ragazze ogni mattino, finché ognuna scelga il suo destino. Era quasi un secolo che stavi lì a pensare a quel cruciverba, a quell'enigma da sbrogliare. Non c'è più Camilla, se n'è andata zia Rachele. Soffia un po' di vento nelle vele, nelle vele. Licia, licia, licia, quanta notte attraversata, quanta dignità, che splendore, però che giornata. Forse non ne avevi voglia e nemmeno più bisogno, e avrai pensato, ho fatto un brutto sogno. E dall'altra parte la canzone è un fenomeno abbastanza duttile, per cui tante volte capita di cantarle, come dici tu, in manifestazioni, nelle scuole.
1: Tu intervieni nelle scuole?
0: Beh, io faccio parte di un'associazione antifascista molto importante che è l'ANPI, l'Associazione Nazionale dei Partigiani, e con loro facciamo regolarmente dei percorsi di canzoni e resistenza, per esempio, e ovviamente non puoi parlare di resistenza senza parlare dei fenomeni d'oggi. Poi nelle scuole della periferia milanese c'è un 80% in certi casi di figli di immigrati, e che quindi non hanno nessun codice nemmeno simbolico di cosa vuol dire fascismo, però sanno cos'è il razzismo perché lo subiscono, e quindi attraverso queste canzoni che hanno dei valori anche più forti dei valori storici del momento in cui sono nato, riusciamo quantomeno a parlare di queste cose qui. Poi ci sarà sempre quello che rifiuta, che non è pronto, però qualcuno di diverso ti ascolta, e quello è un mezzo potente.
1: Sì, almeno accendi una riflessione, almeno l'hanno ascoltata. Ma in questi casi canti delle canzoni tue o vai a prendere dei canti della resistenza o di canti autori?
0: Quando facciamo le cose sulla resistenza, lavoriamo sui canti della resistenza, anche perché ce n'è uno molto molto famoso che è una specie di inno parallelo d'Italia, che è Bella Ciao, che oggi all'estero è molto più conosciuto dell'inno italiano, anche giustamente, visto che l'inno italiano ha questo suono ottocentesco, patriottico, e invece Bella Ciao è una canzone spigliata, allegra, quasi una canzone infantile, per cui tutti un po' la conoscono. E però anche in una canzone apparentemente molto semplice, e fra le canzoni della resistenza una delle meno politiche, tant'è vero che non cita i fascisti, dice solo una volta la parola partigiani, per il resto è una canzone patriottica, diremmo, in un certo senso, si parla di scacciare l'invasor, però già lei ti dice delle cose potenti. Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, ma mi sono svegliato, ma perché prima dormivo, dico ai ragazzi, e poi dice e ho trovato l'invasor. Ora, l'invasore per sua natura è uno che fa un po' di rumore entrando. Se l'hai trovato lì, vuol dire che qualcuno l'aveva lasciato entrare. Quindi, anche facendo una canzone così semplice che tutti canticchiano senza troppo pensarci, il mio ruolo di cantastorie è quello di far pensare che queste vengono fuori da delle storie, appunto, da delle vicende reali. E a volte hai delle sorprese bellissime. Per esempio, facendo un'altra canzone famosa della Resistenza, che è Fischia il vento, che è la mia canzone preferita, che fa... Fischia il vento, urla la bufera, scarpe rotte, pur bisogna andare.

0: donna alluito a un sospiro.
1: In una quarta classe elementare, quindi piccolini, proprio 9 anni, 10 anni massimo. E avevo raccontato, fra le altre cose, che la resistenza è la prima forma di lotta collettiva che non è fatta da soldati, ma è fatta anzi da gente che venivano considerati disertori, banditi per certi versi. E che quindi fra di loro ci sono anche molte donne. Ci sono state donne combattenti, vediamo foto di donne con i fucili, quindi hanno avuto un ruolo attivo nella resistenza. Orbene, siccome avevo raccontato questa cosa, poi dico, vedete, questa è una specie, questa canzone fa un po' propaganda, dice vieni fra i fascisti, la situazione è brutta, ci sono le scarpe rotte, rischi di molto, però ogni contrada è patria del ribelle, quindi sei di casa ovunque, ogni donna a lui dona un sospiro, quindi piace a tutte le donne, no, se fai il partito. E si alza una bambina veramente alto 1,10 m, piccolina anche rispetto alla sua età, e mi dice, ma maestro, ma se ci hai spiegato che i partigiani erano anche donne, non potrebbe essere un uomo che per lei dona un sospiro? Aveva capito tutto oltre la canzone. La canzone è stata scritta comunque da un uomo che purtroppo è morto nella resistenza, il medico Felice Cascione, morto a 20, fucilato a 27 anni, ma come dire, ha dentro di sé dei valori che vanno oltre.
2: Una delle tue canzoni, diciamo, contesto più politico che vorresti condividere.
1: Questa, per esempio, è una canzone che ho fatto 20 anni dopo la grande repressione del movimento No Global che ci fu a Genova nel 2001, e io ero lì fisicamente, quindi diciamo sono stato fra quelli fortemente repressi, fra quelli che hanno avuto paura, speranza, tutto quell'insieme di cose, e avevo scritto una canzone che ha abbastanza circolato. Poi 20 anni dopo ne ho scritto un'altra, diciamo dal punto di vista dei poliziotti, che ovviamente è una canzone grottesca, anche molto violenta, ed è una canzone che prova a ridere su questa cosa tragica. Qualche manganellata sia il venerdì che soprattutto il sabato l'ho presa, quindi diciamo non ne sono tornato del tutto indenne fisicamente, ma non ne sono tornato nemmeno troppo ammaccato, ecco, diciamo così. Però il rischio l'ho corso tutto.

0: Bobbo, date una carezza a quei bambini, date il manganello agli scolari, date agli studenti tante botte quando tornano la notte ne sapranno un po' di più. Questa è la carezza del potere, i biscotti che danno le suore, ve li manda il vostro presidente, state a casa brava gente che qui fuori stiamo noi. Per la strada vanno gli assassini, al mercato stanno i truffatori, alla discoteca il butta fuori, il butta dentro nei locali ed il mondo è tutto qui, po, po, po. Questa è la sirena del potere, tutto quello che c'è da sapere. Quando suona la democrazia, questo suono porta via ogni cosa che non va. Questo canto spopola in questura, e a chi canta passa la paura. Chi non canta porta gli occhi pesti, non ci piace l'aria triste di chi non canta per noi. Questo è il canto della repressione, piace tanto alla televisione. Canta in coro il maresciallo Rocca, Don Matteo che va di bocca, prete sbirro su per giù, pop pop po. Canta il commissario Montalbano, senti com'è buono l'arancino. Spacca tutti i denti sul palato, come il sangue, come il vino, come scende, come va. Po, po, po, po, po. Pronto? Montalbano sono, sì sì lo so, io sono uno sbirro buono e anche de sinistra e dopo i fatti de Genova ero proprio completamente tramortito, disgustato, volevo anche dimettermi, però poi ci ho pensato meglio, ho pensato anche che poi se mi dimetto lo stipendio chi me lo dà? E poi come si dice sempre, no, non è che per una sola mela buona si può buttare via un intero paniere di mele marce, no? Ma c'è la canzone del destino, di chi incontra in piazza il celerino. Questo è il ballo che fa quasi quasi, canta di Giorgiana Masi e di quelle come lei. Per 24 anni da babbei, più non sparavamo nei cortei. Ma perdiamo il pelo, mica il vizio, ci si toglie qualche sfizio, poi si ricomincerà. Questo è il canto di Spaccarotella, scendi per una scalinatella. Manifesti a Napoli e poi muori, buonanotte ai sognatori, fino a Genova si va. Po, po, po. Questa è la canzone barzelletta, del carabiniere che ti aspetta. E a chi prende in mano un estintore non si placa da due ore, lo placanichiamo noi. Questa è la canzone genovese che tocca levarvi dalle spese. Se che penso sotto la lanterna c'è chi c'ha la vita eterna e chi sta dentro la Diaz. Questa è la canzone della scuola, questa è la regione di Scaiola. Ritornate a casa brava gente, perché il rischio veramente è che poi non torniate più, pop pop po. Questa è la sirena del potere, questa è la carezza delle sere. E dimenticate questa storia, ogni salma ha la sua gloria, però abbiamo vinto noi. Questa è la carezza del potere, questo qui è il trionfo della notte. Ritornate a casa con le botte, il sorriso e le ossa rotte. Questa è la democra. Boom. Ai! E stai buono, Cucchi, che non ti abbiamo fatto niente.
1: Diciamo che è un legame che c'è tra tutto quello che ci siamo detti, è sempre la memoria, no? La memoria di cantare chi non c'è più, ma che diciamo che stiamo dimenticando, la memoria delle persone che hanno lottato politicamente per i diritti, però la memoria mi sembra, diciamo, il nodo, no?
0: Sì. Beh, appunto, nella prima canzone che ti ho cantato, quella su Frisullo, su Dino Frisullo, dice: che cosa ancora brilla dal fondo di questa notte? Cioè, io sono ateo, non credo in un che ci sia un paradiso in cui, o un inferno in cui i buoni vengano premiati e i cattivi puniti. Ciò non di meno, come tutti gli esseri umani, mi confronto, come tutti quelli che cantano, mi confronto con quello che sarà, che sono le nostre parole, le nostre azioni quando noi non ci saremo più, che senso hanno, e appunto le vedo come stelle che magari sono già morte nel momento in cui le vediamo, ma che per noi brillano ancora e ci mostrano la strada. Questo è il senso della memoria, è il pavimento su cui poggiamo i passi. Se questo pavimento è solido possiamo camminare sereni, se questo pavimento è pieno di buchi, di luoghi nascosti, di cose dimenticate, inciampiamo e cadiamo continuamente. Quindi memoria, ma assolutamente non nostalgia.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Bourbon Street. Colori e suoni dal jazz contemporaneo.
2: Bentrovati da Corrado Antonini. Questa puntata di Bourbon Street si occuperà di poeti che lavorano con ensemble jazz, di musicisti che trasformano testi letterari in paesaggi sonori e di voci che recitano cantando o che cantano recitando. Comincerei da Anthony Joseph, poeta, romanziere, performer, nato a Trinidad ma da molti anni residente nel Regno Unito, una delle figure più importanti della diaspora afro-caraibica contemporanea. Il suo nuovo album, pubblicato da poco, si intitola The Ark, è uscito per Heavenly Sweetness ed è in qualche modo il disco gemello di Rowing Up River to Get Our Names Back, pubblicato nel 2025. Due lavori che sono stati pensati insieme, che condividono musicisti, sessioni e una stessa visione narrativa e politica. Joseph ha raccontato di essersi interrogato molto sull'afrofuturismo come possibilità di correggere le ingiustizie del passato attraverso l'immaginazione del futuro. Attorno alla sua voce e alle sue poesie si muove uno straordinario ensemble diretto e prodotto da Dave Okumu. Ci sono Eskam Tungwazi, Byron Wallen, Tom Skinner, Richard Spaven, Colin Webster, e cioè musicisti che arrivano dal jazz britannico più aperto e meticcio, capace di tenere assieme spiritual jazz, elettronica, spoken word e memoria diasporica. Anthony Joseph, Your Bird and I.

one breath. Your bird and I, in the notion of your cave.

0: better than I.
1: Anthony Joseph con Your Bird and I colpisce sempre nei suoi lavori il modo in cui la parola non viene mai esplicitamente appoggiata sopra la musica, sembra piuttosto modificarne continuamente l'andatura. Bellissimo disco, ricordo il titolo The Ark. Da un poeta caraibico contemporaneo passiamo ora a Shakespeare, o meglio a un modo molto particolare di attraversarlo. Perché il disco che stiamo per ascoltare nasce da composizioni di John Zorn ispirate ai sonetti shakespeariani, affidati a musicisti che lavorano assieme ormai da anni nei più diversi contesti e spesso proprio su progetti dello stesso Zorn, e cioè Julian Lage e Gian Reilly. Lage lo conosciamo come uno dei grandi chitarristi della scena jazz americana contemporanea, capace di una naturalezza impressionante nel muoversi fra tradizione, improvvisazione e scrittura. Reilly, figlio del compositore minimalista Terry Reilly, arriva invece da una formazione più legata alla musica contemporanea e alla chitarra classica. In questo progetto, voluto da Zorn, i due lavorano sulla forma breve, sulla precisione del dialogo, sull'equilibrio, se vogliamo, fra lirismo e astrazione. E non è difficile immaginare dietro queste miniature sonore la struttura del sonetto, il gioco delle simmetrie, delle riprese, delle variazioni interne. Interessante come Zorn, musicista spesso associato all'eccesso, alla collisione stilistica, qui scelga invece una scrittura più trattenuta, affidando alla delicatezza dei due interpreti il compito di evocare Shakespeare senza mai illustrarlo attraverso la parola. Julian Lage e Gian Reilly, Sonnet 5.

Sonnet 5, Julian Lage e Gian Reilly su musiche di John Zorn ispirate ai sonetti di Shakespeare. La letteratura che diventa struttura musicale, il testo che continua ad agire anche quando non viene espresso verbalmente. Con il prossimo brano entriamo in una zona un po' più perturbante, quasi da poesia sonora surrealista. Jacques Berrocal è una figura irregolare e affascinante dell'avanguardia francese, trombettista, performer, attore occasionale, attraversatore instancabile di territori marginali. Negli anni ha lavorato con il free jazz, la new wave, l'elettronica sperimentale, mantenendo però sempre una qualità molto teatrale nel modo di usare la voce e il suono. Accanto a lui troviamo Vincent Eplet e Timo van Luyck, entrambi legati a pratiche di collage sonoro e improvvisazione elettroacustica. Ne dites pas sembra quasi un radiodramma smontato e ricomposto. Più che raccontare qualcosa, il brano sembra creare uno spazio mentale in cui la parola perde stabilità e diventa di fatto puro evento acustico. Jacques Berrocal, Vincent Eplet, Timo van Luyck, Ne dites pas.

Ne dite pas, non ditelo o anche non spiegatelo troppo. Sappiamo che la parola può anche scegliere la direzione opposta, e cioè farsi più esplicita e frontale. È il caso del collettivo Yambona, formazione italiana che da tempo intreccia jazz, teatro civile, musica popolare e spoken word. Il brano che ascoltiamo si intitola Il denaro e viene da un disco recente in cui il collettivo omaggia l'autore e cantante livornese Piero Ciampi. Il disco si intitola semplicemente Noi, Piero, e lo pubblica Viceversa Records. Perché un tributo a Ciampi, il collettivo Yambona risponde così. Perché il suo messaggio è oggi più attuale e intenso che mai e affronta attraverso tutta la sua discografia amori delusi, aspettative infrante, dolorosi rapporti con la società, mostrando allo stesso tempo una ironica e beffarda liaison con la vita e la musica.

Il denaro è un porco. Rosso e bianco. Nero e un po' marrone. È un bel porco. E chi lo tiene stretto ha un viso senza colore. Il denaro è un porco, azzurro e bianco, e non ha testa, ma invidia. E chi lo tiene stretto è un disgraziato, né folle, né pazzo, né bello.

0: denaro è un porco.
1: Il denaro è un porco.
2: Il denaro è un porco.
0: Rosso.
2: Rosso. E bianco.
0: E bianco.
1: Rosso e bianco.
2: Nero.
0: Nero.
1: Nero.
2: E un po' marrone.
0: È un po' marrone.
1: È un po' marrone.
2: È un bel porco.
0: È un bel porco.
1: È un bel porco.
2: E chi lo tiene stretto?
0: E chi?
1: E chi?
2: Ha un viso senza colore.
0: Lo tiene stretto.
1: Lo tiene stretto.
0: Ha un viso senza colore.
1: Ha un viso senza colore.
2: Il denaro è un porco.
0: Il denaro è un porco.
2: Azzurro e bianco.
0: Azzurro e bianco.
1: Il denaro è un porco. Azzurro e bianco.
0: E non ha testa, ma invidia.
1: E non ha testa.
0: E chi?
1: Ma invidia.
2: E chi lo tiene stretto?
0: Lo tiene stretto.
2: È un disgraziato.
0: Né folle.
2: Né folle.
0: Né pazzo.
2: Né bello.
0: Né bello.
2: Né brutto.
1: Un po' marrone.
0: Né brutto.
2: È un bel
1: porco.
2: È un viso senza
1: colore.
3: Il collettivo Iambona con Il denaro da noi, Piero, disco edito da Viceversa Records. Aja Monet arriva dalla scena spoken word del New York and Poets Café di New York, ma negli ultimi anni il suo lavoro si è progressivamente spostato verso una forma sempre più fluida di dialogo con la musica improvvisata, il jazz, il soul e l'hip hop. Il nuovo album The Color of Rain, il colore della pioggia, è uscito appena pochi giorni fa per Drink Some Water ed è stato coprodotto dalla stessa Monet con Justin Brown e Michel Gesiosello. È un disco che attraversa jazz, rhythm and blues, afropunk, poesia performativa e canzone politica senza mai fissarsi davvero in una categoria. Piuttosto che recitare dei testi sopra degli arrangiamenti già definiti, la Monet

from gig to gig, playing a live. Living from gig to gig, from gig to gig, from gig to gig. Asia Monet con Working Class Musicians. Dentro questo titolo, e cioè musicisti della classe lavoratrice, c'è in fondo il filo nascosto di questa puntata di Bourbon Street, la voce come pratica collettiva, come tentativo di dare forma a esperienze che altrimenti resterebbero per l'appunto senza voce. Chiudiamo con Laurie Anderson e i Sex Mob, nuovo disco pure per loro, un incontro devo dire inatteso, quello fra la performer americana e il collettivo jazz, ma in fondo perfettamente coerente con tutto quello che abbiamo attraversato quest'oggi. Laurie Anderson

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il radiogiornale.
2: Si contano i danni nel Mendrisio 8 dopo la straordinaria grandinata di martedì sera, duramente colpito il settore viticolo con vigneti distrutti tra il 50 e il 100%. È morto Jean Ziegler, il sociologo ed ex consigliere nazionale socialista, si è spento a Ginevra, aveva 92 anni. Case bruciate, famiglie di migranti costrette a lasciare le proprie abitazioni, non si placano a Belfast le violenze scatenate dall'aggressione da parte di un richiedente asilo sudanese ai danni di un irlandese. Radio Giornale di mezzanotte, bentrovati da Fabiano Rizzi. La guerra in Medio Oriente in apertura. Attaccheremo pesantemente l'Iran anche oggi, lo ha annunciato il presidente statunitense Trump. Esplosioni sono state udite poco fa sull'isola iraniana di Kish e nella città di Sirik, nel Golfo Persico. Lo riferiscono fonti iraniane riprese dal sito di notizie israeliano Inet. Attacchi americani cominciati contro diversi obiettivi iraniani, fa sapere il comando centrale, che definisce come autodifensivi i bombardamenti. E secondo il quotidiano online statunitense Axios, che cita fonti vicine alla sicurezza americana, il presidente Trump ha valutato nelle scorse ore alla Situation Room il lancio di un'operazione su larga scala, ma di breve durata, per spingere Teheran a negoziare. Nel Mendrisiotto è iniziata la conta dei danni ingenti dopo la violenta grandinata di martedì sera, toccata duramente anche l'agricoltura in una zona ricca soprattutto di vigneti. Secondo il presidente di Federviti, Davide Cadenazzi, dalle prime stime si ipotizza un danno tra il 50 e il 100% delle piante a seconda della zona. La sezione cantonale dell'agricoltura, dopo un primo sopralluogo, ha già emanato alcune raccomandazioni. Romina Lara ha chiesto al capo sezione Daniele Fumagalli quali misure sono dunque ipotizzabili per aiutare chi è stato colpito.
3: È stata allestita una comunicazione tecnica con dei consigli pratici d'emergenza che sono stati mandati a tutti i viticoltori.
4: Il settore di sicuro soffrirà, è quello che ha constatato anche lei.
3: Sì, ci sono state delle zone, dei punti, delle fasce colpiti in maniera grave, con della perdita di fogliame e di frutto di seria entità. Si consiglia adesso di evitare interventi drastici di potatura, aspettare la ripresa vegetativa, non appena le condizioni meteorologiche lo consentiranno. Quindi non pioverà, sarà secco, senza vento, di anticipare il prossimo trattamento fitosanitario. Sarà fondamentale un'adeguata protezione fitosanitaria della nuova vegetazione, particolarmente sensibile alle infezioni e tenera e quindi appetibile per la temuta popiglia japonica, e se del caso di intervenire tempestivamente con le misure di lotta.
4: Queste dunque sono un po' le raccomandazioni che avete dato. In prospettiva, guardando più avanti, ci sono delle misure o degli aiuti attivabili in questi casi?
3: Ci sono le misure ordinarie previste dalla legislazione sull'agricoltura e sulla viticoltura. Abbiamo, con un'ottica più a medio-lungo termine, i contributi per le migliorie strutturali, ma la sezione dell'agricoltura può concedere anche degli aiuti per la conduzione aziendale. Si tratta di prestiti senza interessi, quindi a tasso zero, che permettono di far fronte a difficoltà finanziarie momentanee che non sono imputabili al gestore dell'azienda, come per esempio in questo caso potrebbe essere una mancanza di liquidità dovuta alla perdita del raccolto.
4: Quindi lei si aspetta che arriveranno delle richieste?
3: È possibile, noi siamo pronti a fare il possibile per fornire il nostro sostegno.
2: Si è spento a 92 anni a Ginevra l'ex consigliere nazionale Jean Ziegler, figura storica della sinistra svizzera, sociologo e scrittore. Ziegler viene ricordato come contestatore della globalizzazione liberale, la sua lunga carriera nel contributo di Raffaele Pedrazzini.
5: Un libro 50 anni fa lo rese celebre anche fuori dai confini svizzeri. Si intitolava Una Svizzera al di sopra di ogni sospetto.
6: Ça a vraiment bouleversé ma vie socialement, intellectuellement e a fixé durablement une image très négative dall'opinion publique, il faut aussi le dire.
5: Nel saggio che ha sconvolto la sua esistenza, l'allora consigliere nazionale socialista denunciava i meccanismi dei poteri finanziari, capaci di riciclare le ricchezze scaturite da ingiustizie mondiali grazie al segreto bancario svizzero. Seguono molti altri libri, tra cui La Svizzera lava più bianco o La Svizzera, l'oro e i morti, scritti che gli valgono anche denunce e condanne giudiziarie.
7: Ce qui compte, c'est de changer la réalité sociale, la vie des hommes, pas les textes.
5: Quello che conta è cambiare la realtà sociale, la vita delle persone, non i libri. Così Ziegler interpretava il suo lavoro politico, come docente di sociologia nei 30 anni a Berna come consigliere nazionale e poi negli ultimi mandati internazionali di prestigio. Come relatore speciale del Consiglio dei diritti umani denuncia l'eterno scandalo della fame e nel 2019, a 85 anni, va a Lesbo nel campo profughi per denunciare l'Europa intera.
8: Il faut une insurrection des consciences, l'horreur de Moria.
5: Un indignato che ha però anche frequentato personalità più che controverse, il libico Gheddafi o Mugabe dello Zimbabwe.
8: J'ai fait des erreurs, j'ai serré des mains que j'aurais jamais dû serrer.
5: Se ne rammarica, ma non lo farà mai invece per Cuba. Il suo ultimo lavoro, di appena 2 anni fa, si intitola «Dov'è la speranza?». In un mondo su cui pesa la minaccia di una guerra mondiale, Ziegler trovava ancora una volta possibile un'insurrezione delle coscienze.
2: La brutale aggressione da parte di un richiedente asilo sudanese ai danni di un irlandese ha provocato la scorsa notte violente reazioni a Belfast, in Irlanda del Nord. Case e auto di immigrati sono state date alle fiamme da attivisti di estrema destra. Da Londra, Giancarlo Ciccone.
9: Sono continuati tutta la notte i disordini a Belfast. Case bruciate, famiglie di immigrati costrette a lasciare le loro abitazioni, scontri violenti con la polizia. Non ci sono dubbi. Questa volta le violenze hanno una chiara matrice razzista. A scatenarla l'accoltellamento da parte di un cittadino sudanese di 30 anni contro un irlandese di 40 anni. In un video diventato virale si vede il sudanese inginocchiato sulla vittima che dopo averlo colpito agli occhi, al collo, tenta apparentemente di tagliargli la testa. La vittima è ora ricoverata in ospedale in gravissime condizioni. La polizia esclude il movente terroristico. La destra britannica è certa. Troppi immigrati che non riescono a integrarsi e che vogliono imporre ai britannici le loro culture. Il sudanese, passato da Parigi a Dublino, era entrato in Irlanda del Nord, dove 3 anni fa aveva ottenuto un permesso di soggiorno di 5 anni. Nigel Farage, capo del partito Reform UK, è stato pronto ad accusare il governo Starmer di concedere permessi come caramelle, ha dichiarato. Dello stesso parere i conservatori. Sotto il profilo politico adesso è l'immigrazione il principale problema. Non a caso Farage è in testa a tutti i sondaggi di opinione. Tanto più che proprio nei giorni scorsi era stato ucciso un giovane inglese da un Sikh di origine indiana a Southampton con un errore gravissimo da parte di un poliziotto che aveva addirittura ammanettato la vittima morente in strada. Eppure il premier Starmer sostiene, cifre alla mano, che l'immigrazione illegale sta diminuendo. Ma non ci sono dubbi. Troppo è troppo, proclama Farage. E le elezioni generali si vinceranno o si perderanno nel Regno Unito, soprattutto sul problema della immigrazione.
2: La pagina sportiva ora firmata da Omar Meshal.
10: Sì, ben ritrovati. Partiamo dal calcio perché siamo alla vigilia dell'esordio del Mondiale con Messico-Sudafrica alle 21 allo Stadio Azteca. Spazio allora agli ultimi test con il Portogallo che a Leiria ha messo sotto 2-1 la Nigeria, mentre l'Inghilterra sta vincendo 1-0 contro la Costa Rica, una partita rinviata per un violento temporale abbattutosi su Orlando e cominciata dunque con ampio ritardo. Atletica ora con la tappa di Oslo della Diamond League ed il miglior cronometro stagionale piazzato da Timothée Mumenthaler nei 200 metri 20:58 e quinto posto finale davanti all'astro nascente australiano Goat nei 200 appunto vinti dal botswano Tebogo. Lontano invece l'Obalu nei 5000 metri vinti dall'etiope Yuhune. I 100 femminili sono andati ad Alfred in 10:76 mentre nei 400 maschili Dos Santos ha preceduto l'idolo di casa Warholm. Hockey su ghiaccio, la National League e la Swiss League hanno nominato Mark Lüthi, l'ex CEO del Berna, come candidato alla presidenza della federazione al posto del dimissionario Kessler. La candidatura di Lüthi sarà sottoposta alla prossima assemblea generale. Ciclismo. Quinn Simmons è il vincitore della quarta tappa del Tour Aura. Lo statunitense, dopo 167 km parecchio movimentati, si è imposto nella volata a ranghi ristretti di Montrond-les-Bains e dopo una fuga lunga quasi 100 km. Il francese Baudin resta leader del Tour, che una volta si chiamava Delfinato, con 12 secondi sulla coppia Ineos, Vauclin e Onley. Tennis in chiusura perché Belinda Bencic non parteciperà ai tornei del Queens e di Berlino a causa di un leggero infortunio alla caviglia destra che costringerà la sangallese ad un periodo di riposo per guarire completamente, ergo farsi trovare pronta per il torneo di Wimbledon che comincerà il prossimo 29 giugno.
2: Chiudiamo con le previsioni del tempo per questo giovedì 11 giugno. In tutto il paese in prevalenza soleggiato con qualche nuvola mattutina e con temperature massime di 25 gradi al sud e di 20 al nord. È tutto per il Radio Giornale di mezzanotte. L'informazione torna alla radio ogni ora all'ora piena con i notiziari di Rete 1 ed è sempre presente sul sito e sull'app della RSI. Da Fabiano Rizzi e da Beniamino De Ritis alla regia, buon proseguimento d'ascolto e una serena notte.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Arpeggi.
1: Maria passa di una strada nuova, la porta ad un Ferrara per te. Oh caro mascio che sta fanno a sola, faccio una lancia e c'è pungente giù. Oh caro mascio nella vara sola, il nome ti la pago la maestria. Oh cara donna non lo posso fare, unnaccia Gesù ci mindina mia.
0: Il Venerdì Santo, cioè il venerdì prima della Pasqua, è la giornata centrale delle celebrazioni religiose della Settimana Santa in Sicilia. In ogni paese, seguendo una ritualità sempre diversa, si rappresentano i momenti più significativi della passione di Gesù Cristo, così come descritti dai Vangeli. Io sono Eleonora Bordonaro, cantautrice nell'ambito della World Music, sono nata a Paternò in provincia di Catania e vi propongo una selezione di artisti siciliani contemporanei, cioè musicisti, band, cantautori, che stanno creando un nuovo repertorio tradizionale, che stanno cioè costruendo una tradizione, prendendo spunto dal repertorio antico per proporre un futuro possibile e magari anticiparlo. Il Venerdì Santo è l'argomento di questa puntata. In Sicilia è fondamentale e si caratterizza per la processione del Cristo morto, spesso adagiato su una lettiga, sul cosiddetto cataletto, e accompagnato dai misteri e dalla statua della Madonna addolorata. La Madonna di solito segue il figlio morto e dunque l'attenzione degli astanti, cioè della popolazione intera che accorre a vedere la processione, spesso si sposta sul dolore della madre che segue il figlio morto. Abbiamo appena ascoltato un documento originale registrato da Alan Lomax e Diego Carpitella intitolato Umeteri, cioè il mietere, perché è stato registrato durante un lavoro di un portatore che è rimasto anonimo ed è stato poi pubblicato in Italian Treasury Sicily The Alan Lomax Collection poi nel 2000. In questo canto che abbiamo ascoltato si racconta la preghiera della madre a un fabbro affinché non costruisca i chiodi della croce. La madre dice: te li pago lo stesso, ma non li costruire. E poi si fa portare fino alla croce sotto cui incontra Cristo, che dice: madre, non preoccuparti, c'è la Santa Croce che mi protegge. Il canto finisce poi con la Madonna che si allontana parlando con San Giovanni. Ed è uno dei canti più struggenti, ripreso da tantissimi artisti in tutte le forme, diffuso sotto nomi diversi in tutte le province siciliane. I canti del Venerdì Santo sono una varietà infinita. Ce n'è uno che è stato scelto dal gruppo dei Lautari e che era stato registrato da un altro etnologo fondamentale, cioè Antonino Uccello, che si chiamava Canto di Confraternita di Frazzanò. È stato musicato dai Lautari sotto il titolo di Ali 4, Ali 5, Ali 6 Uri, che adesso ascoltiamo.
2: L'uluni n'accumenzano avu chiantum

Abbiamo ascoltato Ali Quaccio, Ali Cinque, Ali Seiuri, registrato dai Lautari e tratto da un brano tradizionale Canto di Confraternita di Frazzanò. Ma come suonano le processioni durante il Venerdì Santo in Sicilia, adesso e negli anni passati? Io ricordo da bambina aspettavo il Venerdì Santo di pomeriggio per andare ad assistere alla processione da casa di mia nonna, alle cosiddette palme, che era una piazza sotto cui sfilava una processione favolosa. Sotto i miei occhi si snocciolavano le confraternite, le addoloratine, con l'altra mia nonna che sfilava con un manto di merletto nero e i ceri in mano, e si ascoltava una musica che per me era affascinante e struggente allo stesso momento. Ho capito poi, da grande, che si trattava di Ione o L'ultimo giorno di Pompei di Enrico Petrella, da cui era stata tratta una marcia funebre che adesso ascoltiamo.

Abbiamo ascoltato la marcia funebre tratta da Ione di Enrico Petrella, che è eseguita da quasi tutte le bande in Sicilia durante la processione del Venerdì Santo ed è una mia memoria personale carissima e struggente. Dunque, nel mio primo album, dal titolo Cuttunella me, trame streuse di una cantastorie, non ho potuto fare a meno di dedicare due brani al Venerdì Santo. Uno di questi è Maria passa a Pinasciata Nova, che è una riedizione da Umetri tratto dalla raccolta di Lomax. Un altro è Lamento di Maria, in cui insieme a Mario Incudine, cantautore, attore, contista, performer, abbiamo musicato un testo che è tratto dalla raccolta ottocentesca Canti popolari siciliani raccolti e illustrati da Leonardo Vigo, pubblicato a Catania nel 1857. E anche lì la Madonna si confessa con le donne attorno a sé, confessa il dolore e nel testo appare forte il sentimento di solidarietà femminile che si stringe attorno ad una madre addolorata. È il nostro ultimo ascolto e con questo vi saluto. Lamento di Maria.

0: In altre parole,
1: fra 5 giorni in Francia inizia il G7 di Evian, che vuole mettere al centro dell'agenda globale questioni cruciali: la gestione delle tensioni geopolitiche, la sicurezza delle materie prime, la transizione energetica, la governance dell'intelligenza artificiale e il calo dell'aiuto pubblico allo sviluppo. C'è però un problema: la collocazione geografica del vertice sposta gran parte di quelle che sono le criticità logistiche sulle spalle del nostro paese, perché l'evento si traduce in un imponente sforzo finanziario e di sicurezza che pesa sulla Svizzera. Il Consiglio federale ha dovuto schierare l'esercito, stanziare fondi straordinari per supportare i cantoni di Ginevra, Vaud e Vallese, prima di tutto perché i leader che arriveranno atterreranno all'aeroporto di Ginevra. Buongiorno Nenad Stojanovic.
2: Buongiorno Mattia a tutti quelli che ci ascoltano.
1: Lo ricordo, lei è professore associato di scienze politiche all'Università di Ginevra, privat docent a Lucerna e direttore del PIDEM, il polo di ricerca sulle innovazioni democratiche. È stato giornalista, militato nel Partito Socialista come consigliere comunale a Lugano, poi è stato deputato ticinese, è stato membro della Commissione federale contro il razzismo e del Fondo nazionale svizzero. Allora, diciamo prima di tutto che questo G7 è stato un po' un brutto scherzo giocato dalla Francia alla Svizzera. Un importante onere finanziario per la sicurezza, perché Evian ovviamente è molto vicino alla Svizzera, ma nessun beneficio politico, perché la Svizzera non fa parte ovviamente del G7. Che ne pensa Nenad Stojanovic?
2: Innanzitutto non è la prima volta, è successo già nel 2003 quando il G7 era ancora G8, quindi con la Russia che adesso non c'è più, in questo gruppo di paesi, e già allora appunto ci furono manifestazioni a Ginevra che provocarono enormi danni. Penso che mai da allora in Svizzera romanda si sono visti dei danni di questo di tale entità, di circa 40 milioni di franchi, di cui la Francia successivamente ha coperto poco meno della metà, quindi non è che la Svizzera ha dovuto pagare tutto da sola. Ecco, quest'anno non è però chiaro se la Francia parteciperà ad eventuali spese. Da quello che abbiamo appreso, il Consiglio federale, persino il presidente della Confederazione Guy Parmelin, ha scritto al presidente francese Macron, ma non hanno ricevuto risposta da quel che insomma ho letto sui giornali. Quindi ecco, si vedrà se alla fine la Francia parteciperà a queste spese, che la Svizzera, sia la Confederazione ma anche i tre cantoni coinvolti, Ginevra ma anche Vaud e Vallese, quindi a queste spese che dovranno sopportare.
1: Sì, tra l'altro poi non è detto che ci saranno chissà che incidenti, anzi si spera proprio che non ce ne siano, e dall'altra parte però il costo è anche quello organizzativo, no? Di organizzare la sicurezza per il trasporto dei capi di Stato, insomma una spesa notevole. Tra l'altro mi sembra siano 5.000 tra soldati dell'esercito che sono stati mobilitati per l'occasione. Ma in particolare, Nenad Stojanovic, c'è il fatto che la Svizzera non fa parte del G7, quindi di fatto non c'è nessun beneficio politico per il nostro paese in tutta questa questione del G7.
2: Questo è da vedersi, nel senso, magari, che ne so, se i paesi G7, ma in particolare i paesi vicini alla Svizzera, Italia, Francia, Germania, se saranno contenti di come la Svizzera ha collaborato a questo evento, magari qualche beneficio ci sarà, chi lo sa. Però effettivamente diciamo non si vedono dei benefici immediati, questo è vero.
1: Poi parlando così del lato politico di questo G7, si pone come sempre la questione della legittimità di questo tipo di incontri tra grandi potenze. Non che non possano incontrarsi, per carità, ma Dall'altra parte bisogna sottolineare che restano fuori non solo i paesi che non ne fanno parte, in particolare i paesi del sud del mondo, ma anche i cittadini di questi stessi paesi che non vengono in fondo consultati sulle decisioni prese. Possiamo dire, Nenad Stojanovic, che si tratta di vertici antidemocratici?
2: Allora, non mi spingerei fino a lì per dire che è antidemocratico, cioè in fondo uno può dire, vabbè, è sempre meglio che i leader dei vari paesi si parlino piuttosto che non si parlino, perché ecco, quando non si parlano succedono diciamo,
1: disastri,
2: problemi ben più grossi, per non dire anche ecco, disastri, quindi che si parlino credo che sia una buona cosa. Poi parliamo comunque di 7 paesi che sono paesi con elezioni libere e democratiche. Ecco, quando si incontrano, non so, la Cina e la Russia, beh, stiamo parlando di 2 paesi dove non ci sono elezioni veramente libere, in Cina per niente, in Russia ci sono, però insomma non sono, lo sappiamo che non sono veramente libere. Ecco, quindi i 7 leader hanno una loro legittimità democratica, semmai effettivamente ci si può porre la domanda se delle decisioni importanti vengono prese in questo consesso piuttosto che nei consessi predisposti, penso in particolare alle Nazioni Unite, ecco, lì qualche problema si pone. Poi un'altra cosa è che la nascita, diciamo l'esistenza del G7, che non è da ieri, è già una 50ina d'anni, ha di fatto provocato anche una controreazione di altri paesi, diciamo, esclusi, quindi questi famosi BRICS, Brasile, Russia, India, Cina, non so più se ho dimenticato, Sudafrica, hanno organizzato un loro, diciamo, consesso simile proprio per un po' come reazione a questo G7. Quindi io penso che appunto è sempre bene che i leader si parlino piuttosto che non si parlino, però i migliori consessi per questo tipo di dialoghi sono quelli a livello delle Nazioni Unite, tra cui appunto anche a Ginevra abbiamo la principale sede europea delle Nazioni Unite.
1: Parlavamo dunque di legittimità del G7 dell'ONU in questo caso. Effettivamente chi ha messo in discussione la legittimità di quello che dovrebbe essere il luogo di discussione delle grandi potenze, cioè l'ONU, è stato proprio uno dei partecipanti al G7, cioè Donald Trump, che ovviamente parteciperà a questo G7. Che cosa ci si aspetta dalla sua presenza, Nenad Stojanovic?
2: Beh, questa è una domanda, è proprio il caso di dirlo, da $1 milione, cioè è un personaggio molto imprevedibile, non solo per i partner europei o delle altre, insomma, altri paesi del mondo, ma imprevedibile anche per gli stessi cittadini americani e penso persino per il suo staff. Quindi come si comporterà lui è difficile saperlo. È chiaro che i temi che lei ha elencato all'inizio, di cui si discuterà al G7, cioè, non so, aiuto allo sviluppo, per esempio, o i cambiamenti climatici, beh, si sa che Donald Trump lavora contro queste necessità, ha praticamente smantellato completamente l'aiuto allo sviluppo americano, USAID, che era presente in molti paesi, cioè lui praticamente da un giorno all'altro l'ha smantellato, e poi anche si è ritirato dagli accordi che l'amministrazione Biden ha sottoscritto in materia di lotta contro il cambiamento climatico. Quindi ecco, da lì penso non c'è tanto da sperare. Purtroppo. Per questo motivo io ritengo che siano giustificate anche e legittime anche le manifestazioni. È un diritto in Svizzera, anche un diritto costituzionale, quello di esprimersi, di manifestare. Da quel che ho capito hanno trovato un accordo con le autorità cantonali di Ginevra, quindi ci saranno in alcune zone della città o del canton Ginevra sarà possibile manifestare, in altre no, e speriamo che tutto si svolgerà in modo più pacifico possibile.
1: Sì, ha introdotto lei questo tema. Effettivamente il 14 giugno, cioè il giorno prima dell'inizio del G7, ci sarà una manifestazione internazionale proprio a Ginevra contro il G7. Addirittura qualcuno aveva chiesto di impedirne lo svolgimento. Speriamo che tutto vada bene, insomma, che effettivamente questo diritto costituzionale a manifestare venga in qualche modo svolto pacificamente nell'ordine, ma perché dovrebbe essere il contrario, Nenad Stojanovic, che ne dice?
2: Sì, trovo effettivamente problematico che ci siano state associazioni, in particolare certe associazioni economiche e persino anche alcuni partiti politici che hanno chiesto proprio di vietare il diritto, cioè di vietare le manifestazioni. Ecco, questo lo trovo problematico. Per fortuna, dal mio punto di vista, il canton di Ginevra, il Consiglio di Stato, che fra l'altro è un Consiglio di Stato con una maggioranza di destra, per parlare in modo molto esplicito anche su questo, non ha accettato queste richieste di vietare le manifestazioni, ma hanno detto che bisogna trovare, incanalarle in un certo modo, cioè permetterle nei luoghi dove si, la polizia ginevrina, fra l'altro è una ticinese, la signora Bonfanti, che è capa della polizia ginevrina, si è anche espressa alla televisione RSI qualche giorno fa, c'è stata un'intervista, credo al Falò, ecco, che ha spiegato che insomma in alcune zone è possibile garantire la sicurezza, in altre come il ponte Mont Blanc che attraversa Rive Gauche, cioè che collega Rive Gauche e Rive Droite di Ginevra, ecco lì hanno pensato che più problematico garantire anche la sicurezza dei manifestanti.
1: Certo, e quindi bisognerà fare delle scelte.
2: Un accordo, un compromesso.
1: Un compromesso. Nenad Stojanovic, grazie mille e appuntamento a domani.
2: A domani, grazie a voi.